Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di

0: Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,

0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Vergine prudente,
1: prega.
0: Vergine degna di onore,
1: prega.
0: Vergine degna di lode,
1: prega.
0: Vergine potente,
1: prega.
0: Vergine clemente,
1: prega.
0: Vergine fedele,
1: prega.
0: Specchio della perfezione,
1: prega.
0: Sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega.
0: Porta del Cielo,
1: prega.
0: Stella del Mattino,
1: prega.
0: Salute degli infermi,
1: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega.
0: Conforto dei migranti,
1: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli,
1: prega.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega.
0: Regina dei profeti,
1: prega.
0: Regina degli apostoli,
1: prega.
0: Regina dei martiri,
1: prega.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega.
0: Regina delle vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.

San Marco ci racconta come Gesù, dopo l'incarcerazione di Giovanni, si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». La fama di Gesù andava estendendosi in tutta la regione per la novità del suo messaggio e per i segni che lo accompagnavano.

I Vangeli raccontano di 35 diversi miracoli compiuti da Gesù Cristo. Sono eventi che vanno ben oltre le leggi della natura e né la ragione né la scienza possono fornirne una spiegazione. I miracoli manifestano il potere divino, l'amore e la misericordia di Gesù Cristo. Sono al tempo stesso l'annuncio della venuta del regno di Dio presente in Lui. Che cos'è questo regno? Non si tratta di un luogo geografico con dei confini, né di un sistema politico, come pensavano gli ebrei contemporanei di Gesù. È la venuta della salvezza che Dio Padre invia all'umanità attraverso suo Figlio. Il primo miracolo del Signore fu quello di Cana in Galilea. Gesù partecipò a un matrimonio con i discepoli e sua madre Maria. Aveva forti ragioni per accettare l'invito. Avrebbe santificato il matrimonio, che sarà elevato da Gesù nella categoria dei sacramenti. Cristo benedirà l'unione matrimoniale con la benedizione del cielo, perché compia la sua funzione originale di essere comunione di amore e di vita.

0: La Vergine si guardò attorno e disse a suo figlio:
1: «Non hanno vino».
0: La prima reazione di Gesù sembrò negativa. «Che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Maria disse a voce bassa ai servitori:
1: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Gesù si rivolse ai servitori e gli ordinò di riempire le anfore di acqua, circa 600 litri. Loro obbedirono prontamente senza discutere. E il miracolo si realizzò. L'acqua si trasformò in un vino di grande qualità.

I miracoli proclamano la sconfitta definitiva di Satana e accrescono la fede dei discepoli di Cristo. In seguito vediamo il dito di Dio che indica: guardate mio figlio. I ciechi, nel vedere, si riempiono di allegria. I paralitici saltano di gioia e i lebbrosi, una volta guariti, cominciano una nuova vita. Gesù non compì alcun miracolo per beneficio proprio o come spettacolo. Li compì per far crescere la fede in Lui e nel regno di Dio. Al contrario, non fece miracoli quando chi lo ascoltava non accettava la sua parola. Gesù governò la natura, curò i malati, liberò dai demoni e resuscitò i morti. Tra i miracoli compiuti sulla natura spiccano la già menzionata trasformazione dell'acqua in vino a Cana, le due pesche miracolose, l'arresto della tempesta e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. I miracoli fisici e di esorcismo manifestarono il potere di Gesù nel salvare gli esseri umani dai mali della carne e dello spirito. La resurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain o della figlia di Gairo testimoniano che Gesù è Dio, l'unico a possedere un potere sulla morte. Verso la fine del suo Vangelo, San Giovanni scrisse: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio.

0: My name is Pater Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian. Ho 38 anni e sono monaco qui ad Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa, non ero credente, non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo venni a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato. Ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano. Quando sono arrivato qui, non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: «Non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano». Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. E in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli.
0: Pray and sing with my confreres.
1: Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

0: And these are the moments when you
1: In questi
0: often
1: momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando percepisci questo, è un momento molto speciale. Ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli con te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
2: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica, sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto, e poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare quello che mi ha attirato di questo luogo, perché la vocazione è come un grande mistero. Senti un profondo desiderio crescere dentro di te, ma non sei certo che non siano semplicemente proiezioni di un tuo desiderio. Ho compreso improvvisamente che non prendiamo noi le grandi decisioni della nostra vita, ma che ci vengono offerte. E il nostro ruolo è semplicemente quello di dire di sì o di no.
2: Sì, c'è stato un momento in cui ho preso la mia decisione. Ci stavo pensando da molto tempo e il desiderio di diventare monaco è cresciuto lentamente nel mio cuore. Ma il momento in cui ho deciso è stato quando ho visitato il monastero per qualche giorno. L'ultimo giorno in cui mi trovavo qui, c'è stata la cerimonia in cui un monaco prendeva i voti perpetui, la professione solenne del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare e proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
1: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, diciamo una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero cistercense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra origine. Citeaux è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero. Siamo felici che questo luogo non sia un museo, un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo, che consente al nostro ordine di essere identificato facilmente.

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui in questa condizione e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo in fondo, una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità.

0: healing because
1: se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo, che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico, e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.
0: A bit more, maybe, than others.

0: I instantly loved the way.
1: Ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto.
0: Relatively much, and monks have always.
1: I monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile.
0: Tried to pray in the most beautiful way, actually.
1: A dire il vero, non possono evitare di pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.

0: Il canto piano è un termine con cui, a partire dal XV secolo in poi, veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata nelle sinagoghe ebree, sia ai canti che sorsero dalle differenti comunità nel momento in cui i canti latini furono assorbiti dalla Chiesa come suoi canti propri attraverso Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardine dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
2: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua, così come nel canto tradizionale del XII secolo vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
0: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti e incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: Sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
1: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8-9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentii che Dio mi chiamava a sé e voleva che entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi completava in modo tale che ho deciso di abbracciare la vita monastica e di pronunciare i voti per rimanere qui e obbedire alle sue regole.
2: Nei salmi sono rappresentate tutte le emozioni del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio, e quindi anche la tristezza può diventare una preghiera. Questa preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
1: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda, favorendo una più completa unione con Dio.
3: Il canto gregoriano ha tre dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci, e questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto, che è rivolto a Dio, è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
4: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

0: Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.
1: Ist für mich manchmal auch sehr anstrengend.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral eben,
1: l'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo.
0: Weil wir eine gemeinsame Rhythmik haben.
1: Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio. Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso.
0: Eine ganz große Nähe Gottes.
1: Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
2: I think this deep longing and this deep desire,
3: il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa, credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano alla fin fine sia in qualche modo una persona ferita che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita per ciascuno di noi è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum, e questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi e in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica, e quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
4: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma sia un livello di realtà più alto.
1: But the most beautiful thing is la cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci cistercensi e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio, in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande, vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: when you chant Gregorian chant in the liturgy.
1: Quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio. È un desiderio calmo, interiore, non chiassoso o passionale.
0: It's not very loud and passionate, it's very quiet, but you feel this great.
1: Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio.
0: This great longing for our true home, which is with God.
1: You have the sense. Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa, che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

0: La Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana. Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi deve riconsegnare con una sua spiegazione e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: La difficoltà più grande è la solitudine, perché naturalmente sei innamorato di Dio, ma non puoi toccarlo e lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone. Perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore. È un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere? Quindi possiamo vedere se l'amore per Dio è genuino dal modo in cui ci trattiamo tra di noi.

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio. Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio. Se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio, quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
2: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
3: Probleme, die wir, glaube ich, haben, dass wir erkennen, dass es einen, im Grunde fast einen praktischen.
2: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
3: Von den anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
2: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
3: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat.
2: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo.
3: Den interkonfessionellen Dialog, das heißt zwischen den Christen. Und so haben wir wirklich in den vergangenen.
2: Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio.
3: Hohen Besuch gehabt, beziehungsweise auch Kontakte auch zu anderen Religionsvertretern.
2: Perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
1: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz, hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani. Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora qui in Austria veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare.
4: This is very, very funny.
1: Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise.
4: Chant Music for Paradise.
1: E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

0: One thing that I discovered.
1: Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui, in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: The strongest obstacle I found.
1: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
2: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta, obsculta, o fili. Ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
10: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
11: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
1: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: aspettiamo, cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Buongiorno! Beh, quando c'è questa musica è subito festa, è subito allegria e ci viene voglia di cucinare qualcosa di saporito, di gustoso insieme. Anche oggi tre ricette, due ospiti per preparare del cibo che, come dire, abbia a che fare con la cura, con il rispetto, con la stagionalità, con i prodotti freschi e anche con quello che ci arriva e dalla dispensa dell'Antoniano di Bologna e dai nostri amici donatori. Tutto sempre con il furgoncino che ogni mattina viene nel nostro chiostro e arricchisce soprattutto la mensa francescana che ogni giorno accoglie e dà un pasto caldo a tante persone. Vediamo che cosa ha scaricato oggi, qualcosa che ci porta al nostro primo ospite da cui trarremo sicuramente ispirazione per la nostra prima ricetta. Buongiorno Franluca!
1: Ciao, buona giornata Veronica!
0: Agrumi! Agrumi, che meraviglia!
1: Credo che ti senti un po' a casa.
0: Ma secondo me questo furgoncino ha fatto un passaggio in costiera e ha fatto un bel carico prima di arrivare all'Antoniano.
1: Limoni, pompelmi.
0: Ma poi limoni belli!
1: Ancora, guarda, con la foglia, attaccata.
0: Che se gratti un po', subito ti resta questo profumo fantastico. E che facciamo con tutti questi agrumi, Franluca?
1: Allora, prepariamo lo sgombro,
0: buono,
1: un pesce azzurro e gli agrumi con il pesce, si sa.
0: Sono perfetti.
1: Sono la morte sua.
0: Sì. Allora, iniziamo con gli ingredienti. Franluca, vi servirà quindi lo sgombro. Se volete potete anche chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di sfilettarvelo, altrimenti lo fate voi con un buon coltello affilato. Olio extravergine d'oliva, sale, succo di pompelmo, succo di arancia, succo di limone, la scorza del pompelmo, la scorza dell'arancia e la scorza del limone. Poi mettiamo anche del miele di acacia, della senape, l'amido di mais, il prezzemolo e il pepe. Allora, iniziamo Franluca.
1: Allora, io ti chiedo...
0: Come sempre nelle tue mani, all'inizio della puntata io mi affido a te.
1: Sì, intanto che io preparo magari la cottura del pesce,
0: sì,
1: se mi puoi aiutare con la salsa. Allora, vai. In un pentolino metteremo...
0: Eccolo qua.
1: Il succo... del pompelmo, dell'arancio, del limone.
0: Quindi inizio con questo qua di pompelmo, poi arancio e limone. Wow, insieme saranno una cosa squisita.
1: Che hanno tutte e tre un po' una loro particolarità,
0: sì,
1: perché c'è un po' l'amarognolo del pompelmo, il dolce dell'arancio.

0: la spinta del limone.
1: Cosa aggiungiamo?
0: La senape, okay. E il miele.
1: Senape e miele, aspetta che prendo anche un cucchiaino. Senape e miele insieme.
0: Sì.
1: Bello questo accostamento.
0: È questo piccante che però viene un po' spento, compensato, crea contrasto
1: con la dolcezza
0: del miele. Piano piano la portiamo un po' a scaldarsi, a bollore, perché poi utilizzeremo l'amido di mais per addensare questa
1: pasta. A quello serve,
0: pasta.
1: Ok. Quindi questo è facile, si deve restringere un po', abbiamo detto, con l'amido.
0: E quindi appunto è una preparazione anche semplice. Poi è bello però quello che faremo anche un po' per impiattare. E io intanto prendo una padella per fare il nostro pesce.
1: Luca, mi prendi una frusta gentilmente?
0: Sì.
1: Così evitiamo che si facciano grumi con l'amido.
0: Eccola qua.
1: Esatto. Allora,
0: la padella.
1: La padella vicino alla finestra. È lì, guarda.
0: Ok.
1: Io sto andando.
0: Qui abbiamo tutto a portata di mano.
1: Sì, diciamo che la cucina è grande e accogliente, per fortuna.
0: Ok. Ah, ok, qua in mezzo. Ecco, qui mettiamo un filo d'olio d'oliva. Per poi far cuocere il nostro pesce.
1: Allora ti allungo lo sgombro.
0: Grazie. Per cuocere lo sgombro si parte
1: dalla parte della pelle,
0: sì, perché così la parte della polpa
1: resta integra,
0: soprattutto non si asciuga troppo, perché il rischio è con il pesce azzurro, con lo sgombro in particolare, che poi rimanga un po' troppo asciutto.
1: Certo. Io lo uso spessissimo il pesce azzurro.
0: E quindi usi lo sgombro, le alici?
1: Sì, un palamito, adesso non so come lo chiami tu.
0: Intanto che cuociamo il nostro sgombro, tagliamo e pepiamo.
1: Sembra facile questa ricetta.
0: È semplice,
1: perché questo richiede pochissima cottura.
0: Sì.
1: Ma lo vuoi il coperchio, così si stufa la parte sopra, oppure
0: mettiamo no? Mettiamo adesso, una volta che ho salato e pepato, mettiamo il coperchio e copriamo.
1: Zan zan!
0: Eccolo qua.
1: Ma perché così quel vapore ce lo fa cuocere in meno tempo e lascia la carne umida.
0: Non sfumiamo con del vino, perché comunque poi abbiamo già la nostra salsa. Adesso...
1: Io non la vedo troppo legata però questa salsina.
0: Per decorare, mano a mano che prende un po' il bollore, la maizena tende a raddensare la nostra salsa.
1: Allora sì, deve cuocere ancora un pochettino. E il momento delle scorzette a crudo qual è?
0: Adesso possiamo anche aggiungere alla nostra salsa, perché l'ultima cosa che metteremo è il prezzemolo. Le scorze servono un po' a insaporire. Vedi che adesso possiamo anche toglierla.
1: Ti convince?
0: Mano a mano continuerà un po' a raddensarsi.
1: Ok.
0: E quindi la spostiamo in modo che
1: non diventi troppo
0: densa.
1: Ok.
0: In cucina si dice che la salsa poi la utilizziamo per nappare.
1: Sei un tecnico, ogni tanto lo raccontiamo che Fra Luca, quando era molto molto giovane, ha frequentato una scuola alberghiera e ha lavorato anche in prestigiosi ristoranti in Francia, dove ha imparato tante cose della cucina.
0: Sì.
1: E che oggi metti a servizio del convento dove sei a Milano, della tua mensa, perché anche voi avete una bellissima mensa.
0: E anche della fraternità.
1: Mi piacerebbe conoscere i tuoi altri 13 confratelli.
0: Potrei portarli una volta. Il più giovane sono io.
1: Sei tu il più giovane, davvero?
0: Sono il piccolo della fraternità.
1: Ma posso chiederti quanti anni hai?
0: Fra
1: Luca, ti posso chiedere quanti anni hai?
0: 54.
1: Ah, 54. E il più grande quanti anni ha?
0: Il più grande è ultra ottantenne, ne ha 83.
1: Come si chiama?
0: È Fra Giancarlo.
1: Fra Giancarlo.
0: Io direi...
1: Che dici?
0: Adesso spegniamo.
1: Allora, cosa stai facendo? Stai pelando a vivo, che è un'operazione non banalissima. L'arancia.
0: Allora, questo mi serve un po' per decorare, ma poi serve anche per dare gusto. Ho preparato sia la buccia dell'arancio che del pompelmo col pelapatate, solo la parte
1: proprio della pelle, senza il bianco
0: che tende a essere
1: un po' amaro.
0: Sì,
1: vero.
0: E poi invece
1: questa tecnica per il limoncello, quando si fa il limoncello si prende solo la buccia senza il bianco.
0: Per gli agrumi in generale si usa così. E poi ho pelato a vivo l'arancio e con un coltellino prendo
1: proprio lo spicchio pulito, senza neanche il semino, né pelle né semino.
0: E questi mi servono sia per decorare, ma anche per dare.
1: Beh, io li mangio anche,
0: certo,
1: saranno benissimo.
0: Vanno bene anche in un'insalata.
1: Guarda, visto che stiamo parlando di agrumi, guarda che bel piatto.
0: Perfetto, mi sembra l'ideale. Giriamo un pochino il nostro pesce che ormai è pronto.
1: Vuoi che chiudo?

0: Sì, prendo la.
1: Ogni tanto sono cose che succedono,
0: Succede,
1: ma
0: succede.
1: poi si può sempre comunque riparare.
0: Qualche volta sì, qualche
1: A
0: volta
1: volte
0: no.
1: no.
0: Perché, capito, ci metti gli ingredienti, ci metti cura, fai attenzione a non sbagliare e poi apri. E poi i miei figli me lo dicono subito: mamma, fa schifo, non se lo mangiano.
1: Sono i nostri
0: Allora,
1: assaggiatori
0: sì,
1: ufficiali.
0: esatto.
1: Allora,
0: Come te lo metto?
1: mettiamo, magari
0: Vuoi farlo
1: appunto,
0: tu? Tieni.
1: mettiamo i nostri filetti, uno per ogni, lo apriamo un po' tipo a ventaglio,
0: Sì.
1: in modo che poi con i filetti di agrumi con la salsa componiamo il piatto. Adesso
0: Che
1: abbiamo
0: cura, che cura.
1: la nostra salsa che è già pronta, possiamo metterci il prezzemolo per dare.
0: Posso metterlo sopra lo sgombro?
1: Lo
0: Sul piatto
1: mettiamo
0: così?
1: nel piatto, sì. Come ti dicevo, nappiamo
0: Nappiamo i nostri filetti di sgombro, che
1: con la
0: bello!
1: salsa e
0: Molto
1: poi
0: bello!
1: mettiamo quelle due o tre
0: Fettine di
1: fettine
0: arance
1: di
0: pelate al
1: arance
0: vivo.
1: pelata a vivo
0: E tutte quelle scorzettine meravigliose che hai
1: e
0: fatto.
1: le scorzettine di pompelmo e di arancia le
0: Wow!
1: mettiamo per dare un tocco anche
0: Posso
1: un
0: dirti,
1: po'
0: Franluca, che
1: di
0: questo
1: colore
0: è uno dei piatti più
1: e
0: belli
1: di
0: che hai
1: fantasia.
0: fatto. Che bravo! Grazie! Grazie di cuore! Adesso l'assaggio anche. Torna, torna, dove vai? Sul
1: Spostiamo
0: più bello te ne vai,
1: subito
0: Franluca.
1: questo.
0: Allora, ok, è
1: L'abbiamo
0: giunta
1: mangiato
0: l'ora.
1: con gli occhi,
0: E
1: adesso
0: adesso?
1: lo mangiamo per davvero.
0: Senti la pellicina sotto, guarda. Guarda come è venuta bella croccante.
1: Croccante.
0: Devo dire, cottura perfetta.
1: Si sente anche il gusto dei diversi agrumi, dal
0: Molto buono,
1: pompelmo
0: molto buono.
1: all'arancio.
0: A casa vi consiglio di prendere nota con la nostra grafica degli ingredienti e le dosi, poi piccoli consigli in cucina per fare le cose in modo semplice, veloce e non sprecare mai nulla. E poi vi stupirò, ci provo almeno, con la mia prossima ricetta. Trattasi di gattò di patate.
1: Ah,

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Trucchetto di oggi per togliere velocemente le foglie, per esempio, del prezzemolo dal loro gambo. Abbiamo fretta, abbiamo bisogno di qualche fogliolina per guarnire all'ultimo magari il nostro primo piatto o il pesce, quello che è. Prendete la vostra grattugia, prendete i gambi, li infilate qui dentro e con un colpo secco, ecco, non infilati troppi. E con un colpo secco, 1, 2, 3. Il ciuffetto del prezzemolo sarà nelle vostre mani con grande semplicità. Ecco il mio trucchetto di oggi, volete provare anche voi? E allora ci tuffiamo in un grande classico napoletano, poi ti spiego perché.
4: E ritorniamo ancora a te.
3: Alle mie origini, però anche con le origini francesi, perché gâteau significa in francese torta. E questa è una torta salata, una torta di patate arricchita con provola, salame. Anzi, diamo subito gli ingredienti precisi.
4: Okay.
3: Iniziamo con le patate, noi le abbiamo già lessate, voi il tempo della cottura a casa, poi del latte può essere molto utile per bagnare eventualmente l'impasto troppo complesso. Salame Napoli o quello che avete in frigo, prosciutto cotto o quello che avete in frigo, provola affumicata o altro formaggio che avete in frigo, fior di latte, il burro serve sia per imburrare che per la crosticina sopra che deve essere bella dorata croccante, il formaggio grattugiato, le uova, il pan grattato, un po' di noce moscata e poi olio, sale e pepe.
4: Posso abbiamo tutto.
3: Affidarti le patate?
4: Volentieri.
3: Grazie. Io prendo
4: allora, io prendo una ciotola.
3: Sì, anche una per me, grazie. Perfetto.
4: Questa grande va bene?
3: Sì. E nel frattempo ti prendo lo schiacciapatate che è qua. E io inizio a lavorare tutti gli ingredienti, partendo dal, ecco qua, prima formaggio grattugiato, poi mettiamo le tre uova. Diciamo col latte mi regolo man mano, proprio per vedere un po' anche la qualità della patata, perché la consistenza dipende proprio da come, da quale patata usi. Alcune sono più umide, quindi magari chiedono più pan grattato, più formaggio per
4: certo.
3: Compattarle. Diversamente serve più latte per rendere l'impasto non morbidissimo, ma insomma lavorabile con le mani.
4: Per schiacciare le patate,
3: sì.
4: Senza anche sbucciarle, uh-huh. Basta tagliarle a metà, mettere la parte della polpa sotto,
3: ah, vedi.
4: E poi la buccia rimane all'interno.
3: Ah, un piccolo trucchetto comodo. Io intanto inizio a lavorare. Guarda, Franluca, mi sa che sono poche queste patate, te ne prendo altre due.
4: Volentieri.
3: Così almeno facciamo una bella porzioncina.
4: Perché poi siamo sempre noi quelli che assaggiamo.
3: E ti faccio anche un regalo, te le do pure già pelate.
4: Grazie.
3: Risparmiamo tempo e fatica. Beh, devo dire che lavorare così a quattro mani più, insomma,
4: è sempre bello.
3: Tutta l'assistenza che abbiamo intorno è sicuramente più facile, ma vi assicuro, ve lo dico con estrema sincerità, che tutti i piatti che facciamo li facciamo davvero in modo che si possano riproporre a casa con la stessa velocità, più o meno con gli stessi tempi, esclusi quelli di cottura. Quindi il nostro scopo è di ripassare insieme, di costruire insieme delle ricette che a casa possano essere comunque una soluzione per il pranzo, per la cena.
4: È anche vero che è bello anche cucinare insieme. Questo sì. Cucinare a quattro mani.
3: A te piace tanto e anche a me. A casa in realtà le mie mani, quelle dei miei piccini, sono 2, 4, 6, quindi 8 mani, a volte diventa un bel caos. Intanto sto aggiungendo sale, pepe e noce moscata, perché poi fanno a gara a chi deve fare la cosa più difficile, più complessa.
4: Allora. Le patate sono pronte.
3: Sì. Quando puoi me le puoi versare qui nell'impasto di uova e formaggio.
4: Prendo un cucchiaio.
3: Sembra che questo piatto, ti dicevo perché è napoletano, sia nato in occasione delle nozze dell'arciduchessa Maria Carolina d'Asburgo con Ferdinando IV di Borbone. Era il 1768 e celebrarono queste grandi nozze alla corte di Napoli con questo piatto, che però avevano portato gli chef francesi, Monsou, durante la loro, diciamo, dominazione. E quindi sì, direi che è un piatto napoletain français, un po' come moi.
4: Che bello
3: come moi,
4: anche.
3: Perché je suis né a Parigi, nata a Parigi, ma in realtà sangue sorrentino, sangue napoletano.
4: E magari mischiare anche il napoletano con il francese, viene fuori una contaminazione.
3: Ma senti questa, però nel frattempo mettiamo gli ingredienti, sì. Altrimenti poi ci perdiamo. Allora, c'è mio papà che vive in Francia, ma parla, cioè, più napoletano. Allora ogni tanto mischia le parole e gli escono delle parole che inventa solo lui. Tipo, per dire potevamo scendere, e lui dice potevamo, in napoletano, descendre, in francese, potevamo descendre, e mi fa queste contaminazioni molto divertenti. Ciao papà!
4: La scamorza la aggiungo
3: subito. Vai, di scamorza, sì. Che noi abbiamo ristoranti in Francia di
4: ancora
3: cucina
4: ora
3: napoletana. Sì, sì, ma tu pensa, 30 anni fa lì mica sapevano mangiare uno spaghetto al dente piuttosto che un pomodoro cuore di bue o il nostro limoncello. Erano tutti prodotti che il famoso furgoncino, un po' come quello dell'Antoniano,
4: l'Antoniano.
3: Esatto. Da Sorrento portavamo su questi prodotti, la caprese, quindi il dolce al cioccolato, insomma.
4: Ti devo grattugiare un po' di noce moscata.
3: Guarda, io un po' ce l'ho messa, però un'altra grattatina dammela. E sai cosa ancora?
4: Il
3: latte. Un po' di latte.
4: Un po' di latte e sì. La teglia anche.
3: Mm. Ok. Sì, perché è un po' tosto.
4: Dimmi tu, basta, cubi.
3: Senti, io ho la necessità di... Perdonami, ma...
4: E io intanto ti preparo la teglia.
3: Mi prepari la teglia imburrata e poi sopra il burro ci fai un giro di pan grattato.
4: Ok.
3: Così non si attacca. È un classico che però, insomma, ti salva un po' il frigo dallo spreco, insomma. A volte aggiungo anche le uova sode.
4: Si quindi può fare. Diventa ancora più ricco.
3: Sì. Ma poi è un piatto che ti resta in frigo 2-3 giorni e quindi basta che gli dai una scaldatina croccante.
4: Che poi credo che uno si può mangiare comunque a casa, ma magari portarselo anche
3: picnic, scampagnata, passeggiata in montagna, piuttosto che giornata al mare. E poi è un'ottima idea pure per la vostra mensa, no?
4: Sì.
3: Che dici? Ma tu l'hai mai fatto il gatto di patate?
4: Qualche volta per i nostri frati, mm-hmm. E l'abbiamo fatto in mensa, togliendo però la parte del maiale,
3: dei salumi,
4: perché appunto anche chi non mangia carne possa comunque,
3: certo, approfittare di questo bel piatto.
4: Un piatto come questo, nutriente.
3: Mm-hmm. Eccoci qua, ci siamo. Poi lo mettiamo in forno, più o meno 180 gradi. E poi, ecco, io sui tempi dico sempre quando vedete la crosticina dorata, perché poi in cima, a copertura, metteremo non solo il pan grattato, non solo una spolverata ancora, se volete, di noce moscata e pepe, ma i fiocchi di burro. Mi hai lasciato un po' di burro, sì?
4: Sì.
3: I fiocchi di burro e il formaggio grattugiato. Ok. Scusa se vado con le mani in modo, come dire, un po' brutale, ma...
4: È il modo che da sempre, le mani pulite...
3: A casa
4: pulite,
3: facciamo tutti così,
4: cucina,
3: no? Sì, certo.
4: Si usano sempre. Certo. In cucina c'è molta manualità.
3: Sì. La consistenza deve essere sentita col tatto. Allora, più o meno ci siamo. Allora, Fralluca, ti chiedo gentilmente, puliamo un attimo il bancone, mi lasci solo
4: questo
3: per ora, la noce moscata. il forno è acceso. Ecco qua. Che dici? Allora,
4: benissimo.
3: Mi serve un pochino, tu che hai le mani pulite, per favore, sì. Un pochino di olio messo qua. Così riesco a schiacciare anche meglio. Esatto, basta.
4: Ok.
3: Esatto, vedi, così si appiccica meno. Poi mettiamo tutto il burro a fiocchi.
4: Spianare bene.
3: Sì. Un po' di burro e il pan grattato che ci farà da crosticina. Mettilo tu il pan grattato, sennò
4: sì,

0: Poi se ci avanza del formaggio
1: Formaggio
0: grattugiato,
1: grattugiato.
0: guarda che... cioè, aspetta, non lo voglio sporcare.
1: Ti faccio fare
0: Dai
1: le
0: tu.
1: acrobazie.
0: Ok, mi lavo le mani. È giunto il momento. È in fornitù, grazie. Grazie, Franluca. Dicevamo 180 gradi, più o meno una trentina di minuti, poi dipende insomma sempre dal forno di ciascuno. Non fatelo bruciare. Dorato.
1: Posso infornare?
0: Sì, attenzione che poi abbiamo già quello in forno che è scotta. Sì, aspetta che questa scotta
1: Adesso hai le
0: proprio.
1: mani pulite tu.
0: Pulite, ma non mi voglio bruciare.
1: E
0: Ok.
1: io metto dentro il nostro.
0: Oh, 30 minuti a 180, guardate che bello. Poi, ultima pulitina sul bancone, io prendo un bel piatto per servirlo, direi di
1: E
0: aprirlo anche,
1: questo
0: così vediamo dentro com'è bello
1: credo che
0: fondente.
1: ci serve questo.
0: Io neanche devo pensare che tu già mi hai letto nel pensiero. Vado. C'è un bel quadratone. Che dici?
1: Sì,
0: Ah, un
1: scotta un po'.
0: pochettino. Scotta, ma si può fare. Oh, ci piace proprio. Spero ti piaccia. Che dici, assaggiamo?
1: Sì.
0: Oh, è il momento di vedere se questo gatto a quattro mani è venuto
1: Assaggiamo.
0: bene.
1: È come una sinfonia al pianoforte, a quattro mani.
0: È veramente saporito. Devo dire prosciutto, salame, si stanno benissimo. Provola. Buono,
1: Piccante anche della provola del salame.
0: buono, semplice, è un piatto salva tutti. Prendete nota degli ingredienti, delle dosi, poi la rubrica con i consigli utili in cucina per risparmiare tempo e fatica e soprattutto non sprecare nulla, lo ripeto sempre perché è importante, e poi continuiamo il nostro menù insieme, in qualche modo restando su un piatto napoletano. Vuoi sapere?
1: Cosa mi propone?
0: Non io, ma il prossimo ospite è frittatina di pasta.

0: Trucchetto di oggi per tagliare velocissimamente i pomodorini tutti insieme quando magari avete fretta, dovete calare la pasta, vi serve uno spaghetto con un pomodorino fresco fatto al momento o qualunque altra necessità, anziché tagliarli uno a uno, che per carità è quello che ho sempre fatto anch'io per una vita, però c'è quest'altro metodo. Mettete i pomodorini su una base, schiacciate con un'altra base bella compatta in modo da tenere i pomodorini al centro fermi e con un coltello a seghetto andate in modo deciso da una parte all'altra. I vostri pomodorini saranno perfettamente tagliati e pronti per essere utilizzati. Un trucchetto semplice, facile e veloce.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: Si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
1: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Ed è il momento di annunciare la nostra frittatina di pasta napoletana con il prossimo ospite che è Massimiliano, detto Max, il nostro social chef.
9: Ciao Max,
10: come stai?
0: Ciao Max, come stai?
10: Ah, che bello.
0: Social chef nel senso che lui cucina a casa sua comodamente.
10: Easy, bello, easy.

0: nella tua comfort, nella tua zona di comfort, esatto. E poi pubblichi le tue ricette sulle tue pagine social, e quindi tutti a casa possono
1: replicare
0: come facciamo un po' noi nella nostra cucina. Abbiamo detto che ci prepari una bella frittatina di pasta?
1: Classica frittatini, maccaruna.
0: Oggi saranno bucatini, vi do subito gli ingredienti per farla insieme a noi, a Max. Allora, per la besciamella vi serviranno il burro, la farina, il formaggio e la noce moscata. Poi sale e pepe, poi i bucatini, i piselli, la provola affumicata, il prosciutto cotto, la cipolla, l'olio extravergine di oliva, la farina, l'acqua e poi l'olio per friggere.
1: Perfetto.
0: Giusto? E che facciamo?
1: E quindi facciamo questa frittatina bella a volo a volo.
0: Vai, al volo a volo.
1: Quindi iniziamo prendendo una bella padella.
0: Ok. Comincia a dare gli ordini,
2: noi
0: Max.
2: Poi
3: no, andiamo a rosolare.
1: La besciamella la teniamo già preparata. Qua bella pronta. Di solito la facciamo con 50 g di burro, 50 g di farina e 500 ml di latte caldo. E poi noce moscata, il pepe, il sale e partiamo con la cipolla.
2: Perfetto.
1: Olio in padella, Veronica, te la vedi tu?
0: Sì, me la vedo io. Guarda, c'è questo già.
1: Perfetto.
0: Però qua non manca nulla, guarda, siamo veramente molto molto fortunati, è una bella cucina piena
2: attrezzata.
0: Di doni.
1: Esattamente, andiamo con la cipolla in padella e iniziamo a fargli prendere un bel calore e a rosolare, non tantissimo perché non si deve bruciare, perché
2: giusto
1: in questa ricetta
2: colorito.
1: Si deve abbronzare un pochettino, quindi possiamo anche alzare poco poco, tanto quella già sta andando per i fatti suoi, perché andiamo a rosolare piselli e prosciutto.
0: Ho capito, tu mi passi gli ingredienti e io faccio.
1: Io so che sei bravissima, per questo te lo lascio fare in tranquillità.
0: Allora, io e Max, come avrete notato dal nostro accento, siamo compaesani.
1: Ma perché si sente?
0: No!
1: Ma quello è un fatto di...
0: Il mio tantissimo, il tuo meno.
2: Io intanto posso aiutarvi a fare qualcosa?
1: Certo. Una cosa molto bella che dobbiamo fare è la pastella, perché poi alla fine questo medaglione noi lo dobbiamo andare a panare, quindi adesso ci facciamo questa pastella liquida, acqua e farina.
2: E basta.
1: Proprio facile. Allora
0: Max, tu che fai a Battipaglia?
1: Allora, io a Battipaglia ho aperto dei canali social quando è arrivata la pandemia. Quindi fine pandemia io ho aperto i miei canali di cucina. Perché
0: più di uno.
1: Dovevo aprire. Sì, su tutti i social. Tutti i social. E di conseguenza poi ho, diciamo, virato su altro perché dovevo aprire un ristorante, non l'ho aperto. E la vita mi ha voluto a casa degli italiani sui social.
0: Con queste piattaforme. E ti diverti? Cioè, qual è l'aspetto
1: tantissimo,
0: più
1: un
0: complesso
1: mondo.
0: E più divertente di questo lavoro?
1: Allora, è
0: che
1: bellissimo.
0: È diventato un lavoro a tutti gli effetti, immagino.
1: Sì, adesso sì. È bellissimo perché sui social si ha a che fare con persone di tutti i tipi.
0: Certo.
1: Quindi anche emotivamente, che poi ti seguono nella vita perché ti trovano come fonte di ispirazione, specialmente nella cucina.
0: Bello,
1: quindi è una
0: bello.
1: Bellissima cosa.
0: Quindi c'è molta interazione tra te e il tuo pubblico?
1: Tanta. Costante H24.
0: E questo richiede anche tanto tempo.
1: Esattamente.
0: E la passione per la cucina?
1: La passione per la cucina viene dai nonni, perché nonna, giustamente, campana, napoletana.
0: Ma quante volte grazie dobbiamo dire ai nostri nonni?
1: Milioni, anche perché, diciamo, le persone che mi seguono sui social hanno imparato poi a conoscerla. Nonna non c'è più, però diciamo che sono felice di questo.
2: È una fonte di ispirazione.
0: Sì. Sei proprio furbo, vieni qua, ti piazzi, dai la tua ricetta, io proprio
1: lavoriamo. È bellissimo vedervi lavorare,
0: grazie.
1: Molto bello, davvero.
0: Lo facciamo volentieri.
1: Allora, come stiamo messi?
2: È troppo...
1: No, possiamo mettere pure un altro
2: poco di acqua.
1: Bene.
0: E qual è la tua specialità, Max, in cucina?
1: Io amo tutta la cucina, specialmente di tradizione napoletana, quindi di conseguenza io tramando alle persone la vecchia cucina napoletana, che ormai si sta perdendo un pochettino nel tempo.
0: E secondo te tra i piatti più antichi, più tradizionali, qual è?
1: È il ragù napoletano.
2: Quello...
1: E qua si apre un mondo, sì. Perché giustamente quello
0: io
1: là
2: apre.
1: E pizzi i cori da una napoletana.
0: Mamma mia,
1: perfetto.
0: Però là ci vogliono 6-8 ore di cottura.
1: Esattamente.
0: Però qualche volta, insomma,
1: perché deve pippiare.
0: È quel suono che a un certo punto il sughetto comincia a fare con le sue...
1: Pappulea.
0: E come lo traduci pappulea?
1: Pappulea, diciamo, come la lava del Vesuvio, quando è rutta, diciamo così, quando sta la dormiente che vuole ruttare, inizia...
2: Credo che l'immagine è quella che dice proprio... cosa deve succedere nella bollicina. Pentola.
1: Esattamente. Allora,
0: magari tornerai a trovarci. Allora,
1: noi siamo perfetti.
0: La pasta noi l'abbiamo già lessata, abbiamo fatto un bucatino, ovviamente cottura al dente, non me
1: molto
0: la fate
1: al
0: scappare.
1: Dente. Ecco. Diciamo che se porta 14 minuti di cottura, noi ce ne facciamo fare 9. Perfetto, 9. Allora, questo qua è un bucatino che è stato, diciamo, lessato per intero. Per la frittatina noi lo andiamo un attimino a sminuzzare.
0: Quindi, mo fai tu però,
1: Mo faccio io.
2: Adesso ti facciamo un po' lavorare.

0: la si minuzza, ma non troppo.
1: Sì, quella si
0: piccola.
1: Può anche spezzare direttamente prima della prima. Cottura. Diciamo che la pasta lunga, guai a spezzarla! Oh, non no, sia no, mai, no!
2: Quindi non è reato se spezzo il bucatino.
1: No, il bucatino no. Sì, no, il bucatino questo, per la frittatina, questo lo possiamo fare.
0: Ci sta.
1: Lo spaghetto, se non vuoi un colpo al cuore, è meglio lo Allora, metto giusto un filino d'olio per sgranare.
2: Dammi un occhio qua.
1: Poi aspetta.

0: Mi vorrei quasi quasi trasferire, però non dico niente.
1: Siamo occupati.
2: Andrebbe bene tanto, per le tue dirette social.
1: Esatto, ogni tanto ti possiamo ospitare, bravo, bravo, bravo.
0: Allora, visto che lì è tutto finito, ora facciamo una cosa proprio bella easy, facile. Prendiamo la
2: scamorza,
0: affumicata.
1: Sì, tagliata a cubetti sottili.
0: La mettiamo all'interno così tutta quanta.
1: E poi?
0: E poi andiamo ad aggiungere il tuo preparato.
1: Vai, vado subito.
0: Senza problemi.
1: Ecco qua.
0: Questo
1: mamma
0: è 100% di recupero, però attenzione a casa. Se non tenete questo tipo di prosciutto e avete un altro tipo di salume all'interno del frigo, voi usatelo, perché
2: quello
0: questo è tutto recupero.
1: E tu
2: non
1: parli,
2: si spreca nulla.
0: Abbiamo qui la besciamella che avevamo preparato già in precedenza, giusto? Quindi giusto. Adesso la andiamo a mettere all'interno.
1: Una besciamella rinforzata con formaggio grattugiato.
0: Esattamente. Posso?
1: Vai, certo.
0: Grazie,
1: certo.
0: Gentilissimo.
2: Mi affascina ancora di più questa operazione.
1: Ma la consistenza mentre giri.
0: È proprio bello. Perfetto, ecco.
1: Mi stavo entusiasmando.
2: Perché poi il tocco guarda, dell'artista...
1: Devo dire, anche lui c'ha una bella...
2: Che ho scoperto che ha delle doti artistiche sulla musica.
1: Sì, lui è musicista.
2: Dipinge.
0: È bello, quindi... diciamo queste sono le mie zone comfort dove io mi vado a rilassare.
1: Anche la cucina è arte. Ma un giro di percussioni in cucina lo facciamo.
0: Sì, tipo... Allora, tu sei napoletano.
1: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Sì.
0: Ora faccio dei gesti, faccio un suono. Vediamo se ti ricorda qualcosa che fa così.
1: E questa è la tamburra.
0: Questo è il classico timbro di tamburra.
1: La tamburra.
0: Ok, allora, la pastella è pronta. Ora ci prendiamo questa placca, ci mettiamo un po' di carta forno.
1: Vai, eccola qua, ce l'ho.
2: Qui siamo tutto a portata di mano.
0: Qua facciamo i miracoli. No, perché...
1: Alterniamo magia e miracoli in base a chi c'è.
0: Bellissimo. Allora, la vogliamo soltanto dividere in due, facciamo così.
1: Sei pronto?
0: Perfetto, allora lasciamo così, abbiamo spazio, io faccio così, rovesciamo tutto il contenuto all'interno.
1: Prendi tutto?
0: Come si dice? Aruniamo.
1: Aruniamo? No, questa non la so, questa è torrese.
0: Arunare, raccogliere.
1: Raccogliere.
0: Ok, va bene così. Mm-hmm. Poi andiamo ad ammassare tutto quanto per bene.
2: Luca,
0: tu sei, io ho visto prima come hai fatto la pastella e quindi andiamo tutto ad ammassare per bene.
1: Recuperare un pochettino.
0: Per l'antispreco.
1: Esattamente. Beh, pure tu in cucina fai attenzione.
0: Sempre.
1: No?
0: Ok, ammassiamo per bene. Una volta che l'abbiamo ammassato ci mettiamo un filo di pellicola sopra e ce lo mettiamo in frigorifero per almeno 2 ore.
1: Quindi... come per magia,
0: perché qua giustamente
1: ai trucchetti
0: è tutto
1: di prima, guarda qua che ti tiro fuori dal frigo.
0: Ma che bello. Allora, nel frattempo controllo la temperatura dell'olio.
1: Facciamo cambio?
2: Io questo
0: abbiamo
2: metto
0: messo l'olio.
1: Tanto noi dopo inforniamo tutto, quello che era di prova, quello che era già
0: tutto,
1: pronto.
0: Tutto.
1: Riscaldiamo, prepariamo e condividiamo in mensa con tutti gli amici, gli ospiti e quelli che lavorano qui all'Antoniano. Strumento! Questo è il coso, come si chiama?
0: Il termometro.
1: Il termometro.
0: Allora, mi siamo a 135 gradi, sta salendo ancora.
1: Sta a 142.
0: 142, si
1: a quanto
0: frigge a 170, 180.
1: E se non me,
0: allora secondo me siamo perfetti per andare in...
1: Sì, ma se io a casa non ce l'ho il termometro
0: basta
1: dell'olio.
0: Prendere un pezzetto di pasta cruda, la buttiamo dentro, se frigge è pronto. Giusto, Fralù?
1: Facciamo la semplice. Che cosa dobbiamo friggere?
0: Allora facciamo così, prendiamo la pastella, poi qua dentro magicamente arriverà...

0: un coppa pasta. È arrivato il coppa pasta. Dobbiamo coppare, prendi, immergere,
1: vai,
0: e andare nell'olio.
1: Coppiamo, vai,
0: quindi,
1: vai, vai.
0: Andiamo a coppare così, facciamo pressione.
1: Ah, quindi raffreddarlo in frigo ci aiuta anche a mantenere tutto compatto.
0: Poi.
1: Quindi lavoro con
2: è
1: coppa
2: così
1: pasta.
2: Alta, quindi.
1: Certo,
2: deve essere.
1: Certo.
0: Si immerge all'interno così. Allora, ci prendiamo giusto due, una forchettina e un cucchiaio. Facciamo così. Andiamo
1: vieni qua.
0: Esattamente. Questa la possiamo anche togliere.
1: Fra Luca, non mi togliere il giochino del coppa
2: no,
1: pasta.
2: No, anzi, immaginavo che secondo la seconda
1: me,
2: volevi farla tu.
1: Esatto. Ma secondo me tu presto verrai a Napoli a mangiare queste frittatine.
0: Allora, la seconda.
2: Io devo venire a Napoli a fare
1: io ti
2: un
1: aspetto.
2: Giro, guarda.
1: Io ti aspetto, ti faccio da guida e mi farei scoprire magari alcuni posti francescani che magari io non conosco della mia città.
2: Santa Chiara.
1: Santa Chiara conosco.
0: Che bello.
1: Santa Chiara conosco.
0: Allora, questa qua adesso.
1: Friggiamo, friggiamo.
0: La vado
1: così
0: a mettere all'interno, scoliamo un po' e andiamo ad immergere. Ci facciamo anche l'altra.
2: Ne facciamo un'altra.
0: Come si dice, una girata e una votata?
1: Una girata e una votata.
0: Una
1: e tanta.
2: Da una
1: diciamo
2: parte
1: che
2: e dall'altra.
1: La gestualità napoletana pure aiuta al comprendersi.
2: Ma qui è bello perché si imparano
0: ne
2: parole,
0: facciamo una terza
2: gesti.
0: Così. Uno, due, tre e stiamo a posto.
1: Uno,
0: e ce lo litiga con la frittatina.
1: Uno, roia.
0: E tre.
2: Ecco qua.
1: Non io schiaccio. Alzo la palla e Max si schiaccia.
0: Eccoci qua.
1: Torna a trovarmi,
0: Sicuramente.
1: Adesso
2: con un'altra ricetta della tradizione napoletana,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì. Poi, ecco, tu che spesso lo nomini, fa parte di quelle abitudini da street food.
2: Oh, sì.
1: Perché a Napoli si mangia anche tanto in piedi la pizza fritta, la pizza accartocciata nel giornale. Una volta era nel giornale.
0: Esattamente.
1: La pizza te la mangiavi a Portafogli, a Port'Alba.
0: Che bello.
1: Te la ricordi?
2: Mi hanno detto anche la frittura,
1: il coppitiello
2: nel cartoccio
1: e anche la frittatina di pasta fa parte del nostro street food, cibo da strada.
0: La cottura quando dora,
1: sì,
0: quando è bello dorato, dora, è pronta la nostra frittatina.
1: A che punto è?
0: Perfetta. Senti, oh, senti come canta?
1: Sta cantando. Perché a Napoli si vive.
2: Si canta sempre.
0: Di musica. Di cucina e
1: d'amore.
0: Scoliamo su carta assorbente, così.
1: Come all'Antoniano, anche qui
0: ecco
1: viviamo
0: qua
1: di musica.
0: Andiamo a scolare per
1: di
0: bene.
1: Di cose belle.
0: E siamo a due.
1: Fra Luca, ti posso chiedere l'alzatina di legno?
2: Sì.
1: Facciamo un impiattamento diverso. Che bello.
0: Eccola qua.
1: La facciamo un attimo stare,
0: sì,
1: che
0: sì
1: dici? Va bene?
0: Allora, qui
2: e
0: possiamo
2: anche questa la facciamo suonare.
0: Bravissimo.
1: Fra
0: allora, qui si spegne.
1: Un
0: così
1: tesoro. Posso mettere, Max? Dammi
0: sì,
1: uno sguardo.
0: Certo.
1: Uno, due, tre.
0: Perfetto.
1: Wow. Ragazzi, c'è una doratura, una frittura, hai fatto una cosa eccezionale.
0: Che bello, non me l'aspettavo neanche io.
1: Non aspettiamo
0: è venuto
1: bene
0: altro.
2: Bene,
0: perché giustamente, come si fa?
1: Con le mani.
0: È calda?
1: Piano.
0: Allora devi fare tipo così.
1: Mamma
3: senti
1: mia,
3: come
1: scotta. Allora, intanto che si raffredda un po', diamo la grafica con gli ingredienti per fare questa fantastica frittatina di pasta. Alla Max.
0: Posso
1: e poi
0: aprire?
1: Ci salutiamo. Apri.
0: Certo. È un po' scostumata come cosa, guarda.
1: Scostumatissima, ma la puoi fare.
0: Io assaggio, il pezzetto lo devo assaggiare.
1: Vai.
0: Dico.
2: Anch'io subito.

0: cazzo, devo dirti, sei veramente un uomo da Guinness. Oh, ma che bello. E non lo dico a caso perché lui fa anche laboratori di pasta con i bambini.
1: Sì.
0: E una volta quanti è che ne hai avuti tutti insieme? Quanti
1: 200
0: era?
1: Bambini dai 5 ai 16 anni dove impastano la pasta fatta in casa.
0: E è andato tutto bene.
1: Sempre tutto bene.
0: In cucina quando c'è amore va sempre tutto bene. Grazie ai miei ospiti, grazie Franluca.
1: Grazie,
0: grazie
1: mille,
0: Max,
1: a voi,
0: torno a trovarci.
1: Grazie mille.
0: Dall'Antoniano per ora è tutto. Buon appetito, noi anticipiamo.
2: Che dici, sei pronto? Te la senti?
3: Sì.
2: Ti sei pentito? Forse dopo. No. Dai, cominciamo allora, prego. Grazie.

ero molto legato alle cose materiali, ero molto legato all'apparenza, ero molto legato all'immagine, ero molto legato veramente a tutto ciò che è superfluo.

Da ragazzo ero molto mondano, amavo stare, partecipare alle feste, facevo di tutto per esserci. Palermo degli anni 80, anni 90, negli anni 80 non c'erano pochissimi locali, quindi le feste si vivevano a casa. Ero proprio convinto che fosse importante essere in un certo giro, un certo circuito di persone ed essere anche con un certo look. Col mio papà avevo un rapporto un po' contrastante, nel senso che lui era un commerciante, da generazioni, e dedicò la sua vita al lavoro. Crescendo sentì la sua assenza e questo naturalmente poi mi diede una certa sofferenza, il convincermi che questa figura importante nella mia vita, in alcuni passaggi fondamentali non c'era. Tornato dal militare, mi iscrissi all'università e ebbi una storia molto importante, ma che durò comunque pochi anni. Sentivo che effettivamente il Signore voleva altro. E lì successero delle situazioni un pochino particolari a casa, mi sconvolsero la mia vita e così capii che c'era qualcuno che veramente mi stava anche attraverso certe disavventure farmi percorrere una strada nuova, una vita nuova. Mi capita a volte di fare dormire delle persone in canonica per una notte, 2 notti. Mi capita di dare l'opportunità alle persone di realizzare alcuni sogni. Io quest'estate, per esempio, ho organizzato, grazie alla provvidenza divina, dei fine settimana in un villaggio turistico per delle famiglie povere. Vanno solo loro, perché queste persone non vanno mai in vacanza. Non sanno cos'è andare in spiaggia, farsi un bel bagno al mare, mettersi sul lettino, prendersi un po' il sole. Infatti ho detto loro che dobbiamo comprare la crema protettiva, perché i poveri per esempio non se la comprano mai la crema protettiva e tornano dal mare sempre ustionati, quella pelle rossa, rossa, rossa, rossa. Sì. Condividere i beni è frutto di questa libertà con le cose.

sentivo il bisogno attraverso la figura di mia mamma che frequentava questa parrocchia di rivolgermi a Dio e di farlo come figlio, come ho sempre fatto.

Le domeniche a mezzogiorno alle 12 io e mia mamma partecipavamo a messa qui, io e lei da soli. Sentivo la sua parola, la parola di Dio che entrava dentro di me, domenica per domenica, che parola per parola io l'accoglievo e sentivo che mi dava qualcosa. E così fu per quasi 2 anni. I miei genitori, la mia famiglia e anche i miei amici più vecchi si accorsero che, alla luce di questo mio percorso, che c'era qualcosa che stava cambiando. Fui acchiappato dal Signore, ma l'ho sempre detto e lo dico sempre a tutte le donne e tutti gli uomini che mi chiedono riguardo il loro percorso di fede, io credo molto in un cammino graduale. Io credo che gradualmente conosci, scopri, riscopri, cerchi, ricerchi la volontà del Signore con la tua.

0: c'è il momento in cui noi ci sdraiamo pancia in giù, ci prostriamo, la cosiddetta prostrazione, in cui sentii questo abbandono forte di cui il Signore mi chiamava ad essere nei suoi confronti, poi un abbandonato, un fiducioso, un affidato a Lui. La gioia più grande è stata anche il vedere tantissime persone che sono venute a trovarmi e devo dire tantissime persone che frequentavano quei locali, quelle feste, tantissime persone che mi dissero alcuni, Sergio, tu lo sai che io non credo, però sono contento che tu ci sei nella mia vita come sacerdote.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per
0: Oggi più di prima siamo chiamati, a mio avviso, ad essere testimoni, come lo sono stati le comunità nascenti, quindi gli apostoli, e questa pandemia, a mio avviso, è anche un'opportunità nel rivedere alcune cose di noi presbiteri, di tutti i cristiani, nei confronti di tutto ciò che è mondano o materiale. Prima di tutto, ciò che si ha è giusto condividerlo con gli altri, anche quel poco. La condivisione è fondamentale affinché i beni vengano suddivisi e questo aiuta a creare fraternità, a creare solidarietà e quindi anche a ottimizzare le risorse. Eccomi. Come si sa, questa parola che si dicono in alcuni momenti liturgici, si dice anche nel momento dell'ordinazione, che poi significa ci sono. Questo mio eccomi, essere presente, questo esserci a servizio di tutti, nessuno escluso, nessuno escluso, tutti.

quando in realtà ho pensato alla vocazione, io non ero sicuro che il Signore mi chiamasse a farmi prete. Io sentivo che il Signore mi chiamava. Infatti la preghiera che facevo in quei giorni era: Signore, io so che Tu mi chiami, non so dove, fai Tu. Quando ero bambino dicevo messa, facevo queste cose qui per giocare soprattutto, e dicevo che volevo fare il prete. Mio papà veniva da un ambiente che era lontano dalla chiesa. Lui è entrato nella chiesa grazie ad una crisi che ha passato. Tramite quella crisi il Signore l'ha portato in chiesa, tramite il cammino neocatecumenale. E io avevo 5-6 anni quando i miei genitori sono entrati a far parte di questo cammino di fede, e per questo io poi sono sempre cresciuto all'interno della chiesa. Ho fatto il liceo classico, sono uscito con 100 dal classico, poi all'università ho fatto lettere classiche e poi soprattutto avevo come scopo principale lo sport. Ero un atleta della sezione giovanile delle Fiamme Gialle, avevo come obiettivo l'arruolamento nel gruppo sportivo e facevo marcia. Ed era, diciamo, a un certo punto era diventato l'impiego principale, la cosa per cui vivevo di più. Non mi vedevo per niente prete, mi vedevo atleta, sposato, coi figli, coi bambini. Quando avevo 16 anni ho cominciato anche io a farmi delle domande su Dio, cioè se tutta quella fede che avevo ricevuto fino a quel momento fosse una cosa vera. Dovevo fare un passaggio fondamentale, passare dalla fede dei miei genitori ad una fede mia, dove io toccavo con mano che Dio esisteva. L'idea di farmi sacerdote in realtà è arrivata il 5 marzo del 2011. Mi trovavo in una situazione particolare, anche con la fidanzata le cose non andavano bene e il resto andava tutto bene, però mi rendevo conto che c'era qualcosa, che mancava qualcosa per essere veramente pieno, per essere veramente felice. Mi trovavo in una parrocchia a Roma, la parrocchia dei Martiri Canadesi, in un incontro di giovani, con un incontro fatto con la parola di Dio. Mi sono sentito illuminato, c'è un salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola. Ecco, ho sentito proprio una lampada che faceva luce sui miei passi, faceva luce sulla situazione in cui mi trovavo. E in quel momento vedevo un sacerdote che era felice. E io mi sono domandato in quell'incontro, mi sono chiesto: io ho tantissime cose, ma perché non sono felice come lui? Perché lui è prete, una cosa che io, da cui ho cercato di fuggire tanto tempo, ed è felice e io no? E allora ha detto: forse c'è un'opportunità, forse c'è, devo dare una possibilità al Signore di parlarmi. Affidandomi al Signore ho cominciato a frequentare il centro vocazionale e man mano questa chiamata di Dio è stata sempre più nitida e sempre più chiara, fino ad arrivare alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2011 a Madrid. Alla Giornata Mondiale del 2011 ho detto il mio

0: come definitivo. Avevo 23 anni e lì ci fu lo scatto, lì ci fu davvero il dire al Signore eccomi. C'era in quell'incontro una chiamata vocazionale dove il fondatore del cammino neocatecumenale chiedeva ai ragazzi chi si sentisse chiamato per seguire il Signore, per fare un percorso di discernimento, per entrare in seminario. E lì mi sono veramente, ho capito che quello era il mio posto. Mi sono messo in piedi, mi sono alzato, ho corso verso il palco dove stavano tutti i preti, i vescovi per dare la benedizione ai ragazzi. Provavo grande pace dentro e stavo lasciando tutto. È una cosa come quando uno è innamorato. Io descrivo la vocazione non come una sensazione particolare, un fuoco particolare, ma no, è come quando uno si innamora. Quando uno è innamorato per la ragazza fa di tutto, fa le peggio pazzie. E così ho sentito, questo è stato il mio incontro col Signore, questa è stata la mia vocazione. La vita in seminario è molto bella, nel senso che è il posto adatto, è il posto migliore per poter fare discernimento. Chiaramente in un percorso di discernimento ci sono anche dei momenti di crisi. I momenti di crisi li ho superati grazie al Signore, ma anche, credo, no, anche grazie alla disciplina che facevo prima, allo sport che facevo prima. Come in una gara ci sono tanti momenti particolari. E una volta il mio allenatore mi disse: la crisi è fatta per essere superata. Questa voce me la sono portata dentro pure in seminario. Le notti prima dell'ordinazione sono notti particolari. Sai che c'è un giorno e da quel giorno in poi ti cambia totalmente la vita. Hai paura perché ti stai giocando tutta la tua vita, tutto il tuo futuro, e ripeto, non sapendo che sarò in grado, non sarò in grado, ce la farò, non ce la farò, riuscirò, non riuscirò. Tutte domande che poi quando ti sdrai lì per terra e la Chiesa prega le litanie su di te, cioè tutto l'aiuto dei santi, capisci che ma ancora sto a pensare se ce la devo fare io, non ce la devo fare io, ma è il Signore che ce la deve fare. Queste opere o le fa Dio o noi non le facciamo.
1: Prese il pane, prese grazia, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Oggi l'aiuto alla Chiesa è fondamentale, ma è fondamentale se parte da un fatto, dalla gratitudine. Quando uno riceve il Vangelo, riceve una predicazione forte, riceve i sacramenti, riesce a vivere i sacramenti veramente per quelli che sono, quindi a fare una vita cristiana fatta bene, poi nelle persone sorge gratitudine. Quello che succedeva nelle prime comunità cristiane fondamentalmente, ma era una conseguenza alla predicazione degli apostoli. Quando uno vede la propria vita cambiata, e questo lo vedo perché è successo anche nella mia vita, quando uno vede che la propria vita cambia, che dare la vita a Gesù Cristo, che mettere la propria vita nelle mani della Chiesa ha un effetto, allora uno è disposto a donare con gioia, altrimenti diventa solo un moralismo e basta. Spero sia la storia della mia vita, perché ancora la corsa continua e spero veramente che, come San Paolo, il Signore mi possa aiutare a conservare la fede fino all'ultimo giorno e all'ultimo giorno poter dire veramente che non ho corso invano, ma che ho corso secondo le regole e nessuno mi ha squalificato.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, per la pace in Ucraina, in tutti quei paesi dove ancora tanta gente soffre a causa della violenza, perché questi paesi possano ritrovare la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi ci hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, il tuo bambino sarà santo, figlio di Dio. Madre amata, malgrado la mia piccolezza, anch'io come te possiedo in me l'Onnipotente e non tremo vedendo la mia povertà. Infatti, l'eredità di una madre appartiene al figlio e io sono tuo figlio, o madre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Tu mi fai comprendere che non è possibile seguire i tuoi passi, regina dei diletti. La stretta via del cielo tu l'hai resa percorribile, mettendo in pratica ogni giorno le virtù più umili.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede la luce il suo figlio e lo volse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Nessuno vuole accogliere nella sua locanda dei poveri stranieri, il posto è per i grandi. Così è in una stalla che la regina dei cieli deve partorire Dio. Madre, come sei amabile, quanto ti trovo grande in un così misero luogo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone disse a Maria: egli è un segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Maria, presenti il Salvatore delle nostre anime al beato Vegliardo, che lo stringe tra le sue braccia. Dapprima ascolto sorridente il suo canto, ma presto la sua voce mi fa piangere. Lo sguardo profetico di Simeone, scrutando l'avvenire, ti mostra una spada di dolori.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Il Re dei Cieli volle che la sua madre fosse immersa nella notte, nell'angoscia del cuore. Ella, pertanto, ebbe a soffrire sulla terra. E questo forse un bene? In realtà sì, perché Maria soffrì amando, e questa è la più pura felicità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve.

0: Rimani, Maria, accanto a tutti gli ammalati del mondo, di coloro che in questo momento hanno perso conoscenza e stanno per morire, di coloro che stanno iniziando una lunga agonia, di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione, di coloro che gridano e piangono per la sofferenza, di coloro che non possono curarsi perché poveri, di quelli che vorrebbero camminare e devono restare immobili, di quelli che vorrebbero riposare e la miseria costringe a lavorare ancora, di quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia in miseria, di quanti devono rinunciare ai loro progetti, di quanti soprattutto non credono in una vita migliore, di quanti si ribellano e bestemmiano Dio, di quanti non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto come loro. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buona serata e buon pellegrinaggio a tutti. Grazie. Grazie.
1: Che bella, che bella. È emozionante quella musica con Sabino.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, cosicché potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia. Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto.

0: dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza, nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea, per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahweh, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai. Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini delle ere a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore e contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide, nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: «Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia».
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
1: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo nella nostra cucina per preparare insieme tre ricette che comporranno il nostro menù insieme a due amici speciali che stanno per arrivare. Ormai lo sapete, siamo a pochi passi dalla mensa francescana e qui, come in mensa, prepariamo il cibo con la stessa cura, con lo stesso amore, con lo stesso rispetto per il cibo che troviamo in dispensa, per quello che ci viene donato e per quello che ovviamente ci offre la natura con le sue fantastiche stagioni. Oggi, come d'abitudine, è arrivato all'Antoniano nel nostro chiostro un furgoncino che sicuramente ispirerà la nostra prima ricetta. Vediamo di che cosa si tratta con il primo amico, Fran Michele. Ciao Fran Michele.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao. Come stai?
5: Tutto bene, grazie, grazie.
4: Oh, un carico di cipolle.
5: Sì, tante belle cipolle oggi.
4: Beh, la cipolla normalmente è la base silenziosa di tanti preparati, il cuore di ricette fantastiche. Oggi la rendiamo protagonista.
5: Sì, io vi porterei in Turchia oggi, facciamo una ricetta turca, va bene?
4: Benissimo, benissimo. Allora, ne teniamo qualcuna perché sono belle, sono veramente belle da vedere. Gli altri ingredienti sono già pronti. Posso chiederti di sistemare il cesto? Nel frattempo io comincio a dare gli ingredienti per preparare questa pizza turca a base di cipolla. Allora, per l'impasto prenderemo proprio l'impasto, quello della pizza già lievitato, che si trova ovviamente facilmente dappertutto. Per il condimento procuratevi della carne macinata mista, della cipolla, dell'aglio, i peperoni verdi tipo i friggitelli per intenderci, il concentrato di pomodoro, il prezzemolo, la paprika dolce, il cumino, il peperoncino, sale, pepe, ovviamente olio extravergine di oliva e poi per servire a crudo, quindi il topping, la parte che metteremo in superficie, ci serviranno per quello i pomodori, la lattuga, gli anelli di cipolla, il prezzemolo e poi il limone che andremo anche a spremere. È una ricetta molto molto carina.
5: Sì, molto estiva anche, sì. Perché ci dà proprio il gusto di mangiare, questa si prepara anche per mangiare nei picnic fuori in Turchia.
4: Io la mangio 12 mesi all'anno questa ricetta.
5: Sì, è la pizza.
4: Allora, i nostri panetti sono già pronti, questo era un panetto intero, lo abbiamo diviso in due.
5: Sì.
4: Ed è il pane per la pizza, quello già lievitato,
5: normale,
4: l'impasto normalissimo.
5: Farina, acqua e lievito.
4: Acqua, farina e lievito, esatto. Che
5: allora,
4: facciamo?
5: Adesso noi lo possiamo fare le due operazioni in successione o insieme. C'è da preparare il ripieno, diciamo mischiando tutti questi ingredienti a crudo.
4: Facciamo insieme.
5: Perché poi si cuoceranno dentro il forno
4: dentro
5: assieme
4: il forno,
5: alla pizza.
4: Quindi tutto a crudo iniziamo a mescolare.
5: E poi
4: se
5: c'è da tirare, esatto. Possiamo unire tutte
4: allora,
5: le...
4: Tu tiri e
5: io intanto
4: unisco.
5: Tiro le due col
4: però,
5: materno.
4: Però dammi un occhio, è vero che va tutto insieme, però tu dammi un occhio.
5: Allora la carne macinata. Che può essere anche a gusto, può essere anche di agnello, di ovino, diciamo così, oppure di bovino.
4: E l'andiamo a sgranare con le mani.
5: Esatto, si sgrana bene, poi si aggiunge la cipolla tritata, il nostro peperone.
4: Ah, che bello! Stamattina avevo davvero voglia di iniziare con le mani.
5: Sì.
4: Avevo bisogno di sentire il contatto con il cibo, con gli ingredienti.
5: Il nostro peperone, il nostro...
4: questi poi... sono i peperoncini, quelli friggitelli.
5: Sì, perché in Turchia, oltre a quei peperoni come mangiamo noi dolci, grandi, ci sono queste versioni, ma anche qui in Italia, chiaramente, che hanno un pochettino più di sapore, no? Più forte.
4: Questi fritti con due pomodorini saltati in padella, abbondante basilico, abbiamo risolto. Allora,
5: poi,
4: abbiamo messo cipolla, carne macinata, friggitelli.
5: Poi possiamo mettere il concentrato di pomodoro.
4: Ok, per questo uso un
5: cucchiaio. Che ci dà un po' di aiuto anche ad amalgamare gli ingredienti.
4: L'aglio lo metto a spicchi o lo devo tritare?
5: Infatti stavo cercando il coltello, chiedo scusa, guarda, c'è qua sotto. Così facciamo leggermente l'aglio tritato.
4: Oppure se vuoi c'è la mezzaluna, come stai più comodo.
5: Guarda.
4: Allora, il concentrato lo mischiamo ben bene.
5: Esatto, si deve amalgamare tutto, anche con le mani va benissimo. Poi puoi unire le spezie, quindi sale, pepe, un po' di cumino, la paprika dolce, il peperoncino, poi...
4: Ma vado tutto o
5: no, vai a... Ognuno poi lo dosa secondo i gusti,
4: okay,
5: no?
4: Allora, siccome ho le mani un po' umide dalla carne, preferisco usare un cucchiaino.
5: Sono tutte cose che
4: questo è il cumino
5: molto...
4: lo metto abbondante.
5: Sì, vanno molto a gusto personale, ecco. Quindi uno trova la ricetta che più
4: non
5: si aggrada.
4: Non so se fosse paprika o peperoncino, io metto un cucchiaino.
5: Quello più scuro penso che sia la paprika, quello più chiaro dovrebbe essere
4: ormai
5: peperoncino.
4: Ormai sono andata, Fran Michele.
5: Va bene, a me piace piccante.
4: Amen.
5: A me piace molto. Guarda, ti aggiungo anche l'aglio tritato, così.
4: Metto pure
5: anche cucchino. Questo va a gusto, insomma, a me piace, è abbondante.
4: Ormai,
5: poi dopo ognuno...
4: da quando sono in questa fantastica cucina, io cipolla sdoganati al mio palato.
5: Sì, sì, sì. Allora, quando poi aggiungiamo un po' di olio che ci aiuta ad amalgamare,
4: esatto.
5: Mentre il prezzemolo lo possiamo tenere poi per dopo, a crudo. Ecco, vedi, viene questo impasto più omogeneo possibile, che poi useremo per farcire la nostra pizza.
4: Allora, parliamo della base di questa pizza, che non è da intendersi come la pizza nostra napoletana, quindi col cornicione.
5: No,
4: questa
5: esatto.
4: Pizza turca non avrà il bordo.
5: No. È una pizza che viene tirata molto sottile e poi con questa farcitura noi la copriamo, diciamo, completamente, in modo che non faccia il cornicione, che è tipico un po' delle nostre.
4: In Turchia come a Bologna, tutti gli impasti si tirano sottilissimi.
5: Sì, sì, sì. Sì, anche perché è una cottura poi molto rapida, che normalmente loro fanno nel forno a legna, si può fare nel forno a casa, stando attenti a metterlo al massimo, no?
4: Certo.
5: Perché così è una...
4: 250 grammi.
5: Sì, dipende poi dai forni, adesso fortunatamente ce ne sono alcuni che vanno anche un po' più su, quindi è ancora meglio. Oppure un'altra stratagemma che si può usare è quello di prendere quelle pietre refrattarie che vendono, che si preriscaldano in forno e aiutano molto a dare un effetto simile al forno
4: belle
5: a legna.
4: Quelle pietre, anche per fare la carne.
5: Quindi, vedete...
4: Sarebbe pietra lavica
5: o refrattaria, comunque, che serve per dare, accumula calore e fa l'effetto del forno
4: a
5: legna.
4: Quando sono in Sicilia ho questa lastra di pietra nera e lì ci cucino le verdure, il pesce, l'agnello, è una roba fantastica.
5: Allora, guarda, ho fatto questi due dischetti alti circa poco più di un millimetro. Possiamo usare anche le mani, Vai pur tranquilla, guarda. Loro lo spalmano, facciamo uno per uno, guarda. Esatto, non troppo abbondante.
4: Deve essere sottile.
5: Questa misura qui va bene, bello steso in maniera che aderisca bene proprio all'impasto.
4: Un altro pochino, no?
5: No, direi di no. Perché è praticamente un condimento che dà sapore, diciamo, all'impasto, poi dopo si completa con gli altri ingredienti a crudo.
4: Giusto,
5: no?
4: Dopo dobbiamo mettere a crudo.
5: Quindi questo qui proprio è una specie di piccolo condimento, ecco così.
4: Ma questo piatto che origini ha?
5: Le origini di questo piatto sono armene.
4: Armene.
5: Sapete che la Turchia è un paese, era un impero, no? L'impero ottomano, composto di tanti popoli. Uno dei più numerosi era il popolo armeno, che era un popolo antichissimo di cristiano, perché in Turchia avevamo, anche durante l'impero ottomano, più di un terzo della popolazione cristiana.
4: Tu sei stato in Turchia?
5: Io sono stato 4 anni,
4: quattro
5: sì.
4: 4 anni, ecco perché e, sei anche così...
5: Sì, no, è un popolo che... il popolo turco è un popolo che insomma, un po' conosciuto, ho avuto modo di frequentarli.
4: Anche
5: e
4: perché tu eri lì in missione, quindi...
5: Nella nostra missione di Istanbul, sì, sì, sì.
4: Ah, eri proprio in città.
5: E una delle attività che portavamo avanti come francescani era quella del dialogo interreligioso e...
4: Quindi,
5: sì, sì, prego, prendiamo... Aspetta che la teglia ce l'abbiamo qua.
4: Ah, ce l'abbiamo qui, scusa, grazie.
5: Ecco, si può mettere appunto un po' di carta da forno sotto per aiutarci a non attaccare. Stendiamo le nostre due pizze.
4: Uno, due... Oh, là, non volevo deformarla.
5: Va benissimo.
4: E quindi in questi anni passati a Istanbul, tra il lavoro e le altre cose che c'erano da fare per la missione, sei riuscito anche a lasciarti un po'...
5: Contaminare dalla cucina turca, sì. Questa
4: appassionato.
5: Appunto è una cucina, diciamo, un piatto di origine armena, quindi dell'entroterra turco, quindi non della costa.
4: È un piatto antico.
5: Ed è un piatto che veniva delle cucine anche nomadi.
4: Possiamo
5: così,
4: dire
5: poi...
4: che è un piatto anche dello street food, quello mangiato con le mani,
5: chiaro.
4: Quello mangiato in condivisione.
5: Questo si può trovare in dei ristorantini, tipo negozietti, no, lungo la strada, si comprano.
4: Si arrotola.
5: Poi
4: ti
5: danno in un sacchettino questi farinesi, poi ti trovi in una panchina, in un parco pubblico e te lo mangi, anche freddo.
4: È come quando devi condire il gelato e ci metti sopra.
5: Esatto. I topping preferiti.
4: Allora andiamo in forno, abbiamo detto 250 gradi, 5-8 minuti in base. Ah, che bello, guarda, noi ovviamente conoscete le nostre esigenze televisive, per cui facciamo tutto insieme, però i tempi di cottura li bypassiamo in questo
5: facciamo
4: modo.
5: Diamo un po' di spazio.
4: Quindi questo è il risultato dopo
5: della
4: il
5: cottura.
4: Forno.
5: È una cottura, diciamo.
4: Posso mettere qua? O
5: vuoi
4: un piatto?
5: Possiamo prendere un piatto magari per servirle.
4: Perché a questo punto ci divertiamo a condire ognuno la sua.
5: Sì, sì, sì, adesso prima di mangiarla le guarniamo. Ecco, oh, guarda, la mettiamo in un piatto e poi con un poco di lattuga.
4: La spezziamo con le mani?
5: Sì, ma grossolanamente
4: proprio.
5: Questa
4: è proprio la parte finale, sì, della preparazione.
5: Sì, sì, sì, sì, guarda, se ne mette qualche fogliettina, anche magari al centro, perché poi dopo si mangia arrotolata questa.
4: Allora, facciamo una cosa, tu te la metti la cipolla crudo, io proprio
5: beh,
4: a crudo.
5: No.
4: Ho
5: no,
4: i miei limiti, l'abbiamo messa nell'impasto. Ok.
5: Un po' di prezzemolo anche
4: posso
5: questo.
4: Posso metterlo anche
5: certo,
4: sul tuo
5: certo,
4: pomodorino.
5: Io lo faccio okay. Completa. Qualche foglia di prezzemolo tritata, anche questa grossolanamente, se vuoi.
4: Sì, grazie, il prezzemolo mi
5: e
4: piace molto.
5: Per finire, una piccola spremuta di succo di limone che dà quell'acidità, quella freschezza, no, che
4: lo vuoi. Mettiamo anche una fettina? Sì, sì, il limone lo adoro, grazie.
5: Sì, puoi mettere anche una fettina se ti piace.
4: Mettiamo molto. Una fettina qua così.
5: E questa è la nostra pizza. Mm.
4: Allora, facciamo una cosa, togliamo la spianatoia, grazie. Perfetto. Fra Michele. E poi assaggiamo questa fantastica pizza alla turca. Proviamo un po' ad arrotolarla come se fosse una piadina, sì, o a piegarla a mezzaluna.
5: Sì.
4: Tu loro che fai?
5: Adesso sì, è venuta un po' cotta, si può farla un pochettino meno croccante, però loro la mangiano così, arrotolata e poi a morsi.
4: Vabbè, io vado proprio al cuore. È buonissima.
5: Buonissima, sì.
4: Mamma mia, che bontà. Io amo i piatti con le spezie, però dovrei dirvi un paio di cose, ma ho fatto un boccone gigante. Intanto rubrica con gli ingredienti, quello riesco a dirlo, ingredienti e dosi, poi la mia rubrichetta, quella con i consigli utili in cucina, e poi ci vediamo con la seconda ricetta. Oggi prepariamo insieme fish and chips.
5: Benissimo, allora.
4: Continuiamo il viaggio nel mondo.
5: Buon appetito.
4: Pure a te.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Martedì, una vita tutta da reinventare, Hector e la ricerca della felicità. Mercoledì, tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato, La stazione. Giovedì, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale, I'll Find You. Venerdì, Susan Sarandon e Sean Penn nel film premio Oscar Dead Man Walking. Sabato, Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Domenica, tratto da una storia vera, We Were the Lucky Ones. Buona visione.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
1: Vedo che partirai per un viaggio.
0: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
1: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
0: Voglio scoprire la felicità.
2: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
3: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
1: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
3: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
4: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.

Il consiglio che vi do oggi è per preparare una bevanda a base di mandorle fatta in casa. E questo mi sblocca un ricordo con la mia amatissima nonna Marcella, che, con cui passavo tanti pomeriggi a casa con lei, preparando moltissime cose insieme, dolci, ravioli e latte di mandorla. Lei utilizzava per filtrarlo, anziché questa garza che è sicuramente utilissima, addirittura un canovaccio, un panno diciamo di trama un po' grezza, un po' lenta, e con quello passavamo le ore ad aspettare che filtrasse attraverso la garza per ottenere questa bevanda dissetante, buonissima, che si può conservare in frigo diversi giorni. Allora, abbiamo detto 100 g di mandorla, 500 ml di acqua, mettiamo a frullare e continua a frullare finché l'acqua non risulterà praticamente

0: bocca biancastra. E un altro colpetto, più veloce. A questo punto penso che ci siamo con la consistenza, assolutamente sì. Prendiamo il nostro passino con la garza o con un panno, come faceva la mia nonna, e iniziamo a filtrare. Questa sarà un'ottima bevanda rinfrescante, fatta in casa veramente in una manciata di secondi. E poi l'ultimo consiglio è che tutto il residuo che resterà nella garza, assolutamente non buttatelo, perché quello, io per esempio ci faccio delle polpette vegane, ci faccio qualcosa con un formaggio fresco, insomma possono avere mille utilizzi, sono nutrienti e ancora buonissime pur avendo rilasciato il loro massimo già nella bevanda. Il tempo che si filtri tutto e la nostra bevanda è servita. Un bel trucchetto semplice, facile e buonissimo. Fra Michele, il menù di oggi ci fa girare intorno al mondo, quindi dalla Turchia ti porto nel Regno Unito. Pensa che il fish and chips durante la Seconda Guerra Mondiale è stato l'unico piatto che non è stato sottoposto al razionamento, perché si riteneva tenesse alto il morale della popolazione, davvero il piatto simbolo dell'Inghilterra, del Regno Unito. E facciamo quello oggi. Bene. Molto semplice, molto buono, insomma, salva tempo e anche a casa l'umore resta alto col fish and chips. Allora, noi le patate le abbiamo già tagliate, intanto vi do gli ingredienti. Vi serviranno dei tranci di merluzzo già deliscati, un uovo, del pan grattato, la farina, l'aglio, il prezzemolo, l'olio extravergine di oliva, le patate e il sale. Noi ci siamo già anticipati un po' il lavoro, quindi le patate, oggi non ti faccio fare niente, Michele. Le patate sono pronte. I filetti di merluzzo sono deliscati, più o meno li facciamo di questa grandezza qui, così abbiamo soddisfazione al palato. A casa su un tagliere potreste tritare, cosa che noi abbiamo già fatto, il prezzemolo e l'aglio. Se prendiamo una ciotola,
1: sì,
0: Fra Michele, oppure usate il mixer per preparare la panatura, ecco, come siete abituati. Io di solito faccio al coltello oppure con la mezzaluna. Qui abbiamo già tritato tutto, quindi possiamo unire il prezzemolo, l'aglio e un cucchiaio?
1: Sì, forse
0: meglio. E tutta la panatura. Poi, adesso un pizzichino di sale. Quest'olio lo usiamo per inumidire le nostre patate, che dopo andranno, ecco, la cottura di oggi. Abbiamo previsto per la cottura di oggi la friggitrice ad aria, più o meno 200 gradi, 20-25 minuti.
1: Aggiungiamo l'uovo?
0: No,
1: no,
0: no, l'uovo no, questa è la panatura.
1: Ah, la panatura,
0: questa è la panatura.
1: Allora facciamo.
0: Dopo prendiamo due ciotole, sì, per favore, allora, Michele, grazie, che sei tu più a portata di mano. Mettiamo la farina in una ciotola e qui andremo a panare i nostri filetti di merluzzo. In quest'altra ciotola facciamo l'uovo. Abbiamo trovato qualcosa da farti fare.
1: Grazie.
0: Sto scherzando. Prova. Vabbè, una ricetta semplice. Poi una volta che abbiamo già avviato...
1: Aggiungo un pizzico di sale.
0: Sì, così. Sì, anche qui i vari procedimenti. Adesso passiamo il merluzzo nella farina. Aspetta che prendo anche un piatto che ci servirà per poggiare il tutto. Perfetto. Allora, questo filetto qui lo puoi già passare nell'uovo. Vado io?
1: Vai,
0: e tu?
1: Adesso te lo giro. Sì, sì.
0: Ok. E poi nella panatura.
1: Ok.
0: Molto semplice, lo mettiamo nel piatto e dopo predisponiamo la nostra carta forno per la friggitrice ad aria. Questo non è un piatto da convento, Fra Michele?
1: No, no, però lo potremmo importare.
0: Lo potresti proporre per tenere alto il morale.
1: Esatto, nei giorni di lavoro intenso.
0: Nel tuo convento fantastico di Vignola, dove mi auguro di poterti venire a trovare qualche
1: volentieri
0: volta, così cuciniamo insieme anche lì.
1: Volentieri, volentieri. Abbiamo una bella cucina, devo dire la verità, anche
0: poi
1: lì.
0: Siete in 14, sono
1: no, due, come no, frati sette. Siamo sette, sette però sette. Abbiamo tanti ospiti, spesso e volentieri, quindi la tavola si allarga molto spesso, quindi.
0: Più a pranzo o più a cena? Quando è che vi allargate?
1: Ma di solito a pranzo con gli ospiti occasionali. La sera facciamo questo piccolo servizio per i senza tetto, che diamo un piatto di pasta, qualcosa, quindi lì è un altro allargare la tavola, ecco.
0: Vabbè, sono sempre cose molto belle, molto utili per il territorio, per chi,
1: sì, sì,
0: per chi ha bisogno. Come facciamo qui alla Mensa Francescana di Bologna, dove invece serviamo il pranzo e più

0: Almeno ogni giorno sono 300 le persone che vengono
1: sì, è un'opera
0: a bussare per un piatto
1: anni,
0: caldo.
1: Importantissima per Bologna e per tutta la città.
0: Che poi non è solo il concetto del piatto caldo, è proprio un modo di accogliere, di tendere una mano, di ascoltare, perché poi sono anche momenti in cui magari qualcuno si confida, si confronta, cerca conforto e lo riceve, e queste sono le cose più preziose del nostro tempo. Allora, cosa facciamo adesso con la nostra carta forno? La prendiamo, mettiamo le nostre patate ben oleate qui e facciamo il letto.
1: Ti prende il cestello?
0: Grazie, stavo per chiedertelo. E poi poggeremo tutti i nostri filetti di merluzzo sopra le patatine. Ecco qui, 1, 2 e 3. Vediamo se riesco a trasportare. 4 mani, facciamo.
1: Vai,
0: 1, 2 e 3. Mettiamo in friggitrice, posso chiederlo sempre a te,
1: certo,
0: solo perché
1: ripieni.
0: Ho le mani sporche. Abbiamo detto 200 gradi, 20-25 minuti, comunque le friggitrici ad aria che si trovano in giro normalmente indicano proprio il tempo di cottura, basta selezionare il disegnino giusto, e quello del pesciolino c'è, e di solito con quello io mi trovo molto bene con i tempi di cottura. A questo punto abbiamo fatto un po' di ordine nella nostra cucina, così si lavora meglio, e abbiamo quello già pronto, quindi queste patatine me le mangio subito. Prendo un piatto da portata e così assaggiamo questo nostro fish and chips. Eccolo qui. Allora, se non avete la friggitrice ad aria ovviamente o potete passare il pesce nel forno, e quindi anziché friggerlo, cuocerlo a forno, e le patatine, un filo di olio abbondante, insomma, quelle secondo me vanno fatte come dice la tradizione.
1: Sì, sì.
0: Che dici?
1: La patatina fritta.
0: Esatto, oppure la classica frittura immersione, questo vale sia per il pesce che per le patatine. Io direi che ci siamo, se qualcuno lo desidera, una spolverata con il macinapepe e siamo pronti. Iniziamo dalla patatina?
1: Vai.
0: Vado? La patatina fritta ha sempre il suo perché. E adesso ci... uno intero o uno a metà?
1: No, io un pezzettino adesso, dai.
0: Dai, allora
1: prendo
0: dal tuo...
1: dal piccolo.
0: Dal tuo filetto. Prima vediamo com'è venuto, poi...
1: No, l'aspetto è stupendo.
0: Sicuramente, la panatura è bella croccante. Bello. Allora, a casa prendete nota del nostro riassunto di ingredienti e dosi. A seguire la rubrica con tutti i miei consigli utili per la cucina, per risparmiare tempo, fatica e non sprecare. E poi continuiamo con la nostra prossima ospite, che ci preparerà una torta di tagliatelle. Croccantissimo. Bella panatura, Fra Michele. Grazie.
1: Bene, bene.
0: Io direi che ce lo finiamo in
1: casa. Sì.

Il trucchetto di oggi, vi assicuro, vi risolve molti momenti in cucina. Quando, per esempio, ho lo scolapasta già impegnato con altre cose e magari al volo devo scolare qualcos'altro, cosa faccio per non fare pasticci? Prendo lo stuzzicadenti, questo stuzzicadenti minuscolo, lo infilo tra la pentola e il coperchio, faccio pressione, se la cosa è calda ovviamente usate le presine, e poi guardate qua, senza scolapasta riesco a filtrare perfettamente tutto quello che è un pentola utilizzando solo un piccolissimo stuzzicadenti. Trucchetto semplice, facile e veloce. Vi è piaciuto?

0: Per il ciclo Racconti italiani.
1: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
0: Una donna misteriosa.
2: Beh, ci sono gli orari.
0: Un uomo qualunque.
1: Ma lei non è sposato o fidanzato?
2: No, no.
0: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
1: Ma sei ubriaco!
3: No, Dani, non la lasci adesso.
4: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
0: La stazione.
4: Ma basta, voglio vivo!
0: Mercoledì in prima serata. Storie di fede, sacrificio e umanità.

0: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
1: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
0: Queste sono Storie di Santi.
2: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Questa sera, in prima serata.

0: Dopo essere stati in Turchia e poi nel Regno Unito, torniamo nella nostra Bologna con una torta ricciolina che ci prepara la nostra prossima ospite. Facciamo entrare Simonetta Bonfiglioli. Buongiorno Simonetta.
1: Buongiorno.
0: Come sei bella. Vieni. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Benvenuta, grazie di essere qui. Ma che occhi che hai, mamma mia, sei stupenda.
1: Grazie.
0: Allora, mettiamo da parte adesso i complimenti e ci mettiamo a lavorare per fare questa torta ricciolina, torta di tagliatelle. Diamo un attimo gli ingredienti a casa, sono tante cose ma vedrete che alla fine risulterà semplice. Allora, per la frolla la farina 00, il burro freddo, lo zucchero, lievito, i tuorli e il limone ovviamente. Per il ripieno utilizzeremo delle mandorle pelate, ancora dello zucchero, del cedro candito, il cacao amaro e del liquore, poi la sfoglia per la pasta fresca. Quindi non solo la torta ma anche la sfoglia e anche le tagliatelle
1: tutto.
0: Su questa torta
1: c'è tutto.
0: Allora mettiamoci all'opera.
1: Bene.
0: Dici cosa possiamo fare per aiutarti.
1: La farina che è stata precedentemente setacciata.
0: Ok.
1: Poi gli aggiungiamo il lievito.
0: Sì.
1: E la mettiamo nella planetaria.
0: Quindi adesso prepariamo la frolla.
1: La frolla.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Mettiamo tutto nella nostra impastatrice. E quindi la farina, il lievito.
1: Il lievito. E poi mettiamo il burro per fare il metodo sabbiato.
0: Il metodo sabbiato.
1: Un
0: cucchiaio? Vieni.
1: Grazie.
0: Qua nel cassetto hai tutto, altrimenti chiedi a me o a Fra Michele. È troppo freddo.
1: Ma deve essere,
0: deve essere freddo,
1: così è proprio.
0: Questa torta ricciolina chi te l'ha insegnata? Dove l'hai imparata?
1: La mia nonna.
0: La nonna.
1: Tutte le ricette della nonna. Intanto che facciamo funzionare, prendiamo il limone.
0: Sì.
1: Prendo una ciotolina che è sempre qui sotto, giusto? Perfetto.
0: Ma vuoi tutto?
1: Sì, un po'.
0: Ok.
1: Sì, direi che... E poi prendiamo... Possiamo aumentare così.
0: Tanto la pasta frolla?
1: Assolutamente sì. Vedo che diventa sabbiosa.
0: Simonetta, tu sei...
1: Ok.
0: Sei di Bologna?
1: Sì, assolutamente. Bolognese.
0: E sapevo che prima facevi un lavoro che a un certo punto hai mollato.
1: Esatto.
0: Per metterti a lavorare con tagliolini, tagliatelle,
1: tortellini, tagliatelle, pasta fresca e dolci.
0: È diventata la tua attività principale oggi?
1: Sì.
0: Quindi qui a Bologna?
1: Sì.
0: Ma nel centro?
1: Sì.
0: Ah, allora vengo a trovarti!
1: Volentieri.
0: Sto qua tanto tempo, quando posso fare una passeggiata vengo a provare qualcosa da te.
1: Molto volentieri. Ecco il limone, la giusta dose, perché così non è troppo.
0: Serve.
1: Perfetto, di nuovo. E intanto aggiungiamo... il tuorlo.
0: Vabbè, la frolla la possiamo fare anche a mano, ovviamente tu sei abituata a grandi,
1: sì, esatto,
0: grandi quantità, immagino.
1: E quindi uso la planetaria.
0: Mm-hmm. Grazie. Ah. Vabbè, nel nostro programma l'avete visto tante volte quando abbiamo impastato la frolla a mano. Che ti dirò, per questo quantitativo praticamente ci mettiamo lo stesso tempo.
1: Sì,
0: è vero?
1: Esatto, assolutamente. Infine mettiamo lo zucchero.
0: Allora, mentre Fra Michele si occupa della frolla, tu fidati che lui è bravissimo.
1: Perfetto.
0: Puoi anche non guardarla, la frolla verrà perfetta.
1: Allora,
0: noi cosa possiamo fare?
1: Possiamo cominciare con a triturare le mandorle.
0: Se
1: perché dobbiamo
0: prendere.
1: Ah, grazie.
0: Ok, ci tagliamo. Grazie.
1: Intanto prendo un'altra ciotolina e comincio a mettere il cedro. Il cacao, un po' di zucchero e dopo metto le mandorle, quell'impasto che deve stare una notte.
0: Deve stare una notte?
1: Una notte,
0: a riposare.
1: Ma posso prendere una forchetta?
0: Certo che puoi.
1: Grazie.
0: Fai come se fossi nel tuo laboratorio.

0: Tortariccioline, okay. Perché si chiama così?
1: Perché le tagliatelline così piccoline si arricciano sopra alla sfoglia.
0: Che sono queste che hai preparato?
1: Esattamente.
0: Ah, proprio sì. Così sottili?
1: Sì,
0: ecco.
1: Anche più sottili, perché come anche diceva la mia sottili. Nonna, bisogna rischiare di tagliarsi.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Adesso capisco perché
1: sono
0: c'è questa leggenda appunto dei capelli di Lucrezia Borgia, la duchessa. Pare che questa ricetta sia nata a Ferrara e che questi capelli di tagliatelle intrecciati a modino dovessero richiamare proprio la bellezza dei capelli biondi
1: che aveva. Esatto.
0: È vera questa storia?
1: Sì, sì.
0: Bello. E quindi okay. Si intrecciano in un modo particolare o si mettono
1: no,
0: a
1: si
0: caso?
1: No, si mettono a caso, però okay. Cioè come diventassero dei ricciolini,
0: dei
1: insomma.
0: Ricciolini.
1: Esatto.
0: Ma più sottili di quelle come si fa a farle?
1: Con la pratica.
0: Dice Veronica, guarda, quante cose bene. Adesso vuoi sapere.
1: Perfetto.
0: In pochi
2: va bene.
0: Minuti?
2: Adesso la metto in frigo, no?
1: Sì, esatto. Facciamo un pannetto, prendiamo la pellicola, creiamo un pannetto e lo mettiamo in frigo.
0: Quindi questa torta ha bisogno dei suoi tempi di riposo. Primo, pasta frolla, la solita mezz'oretta, ma soprattutto questo composto, questa farcia che sta preparando Simonetta, che deve stare,
1: ecco,
0: abbiamo detto, una notte intera.
1: 24 ore.
0: 24
1: Le abbiamo
0: ore.
1: Messo un po' di cacao, così mm-hmm. prende il colore un po' marroncino. Adesso gli mettiamo le mandorle.
0: Ci ripeti cosa hai fatto? Che mi sono distratta.
1: Ho messo il cedro, ho messo lo zucchero mm-hmm. e poi ho messo un cucchiaino di cacao e poi gli ho messo del rum.
0: Ah, una torta alcolica. Un liquore a caso, nel senso rum, possiamo anche usare altro.
1: Ma devo dire che nella mia ricetta io uso il rum, sì.
0: Senti, le mandorle sono troppo grosse ancora?
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Che le vuoi più piccoline?
1: Sì, vengono smilzate.
0: E vabbè, allora mi serve un po' di tempo. E Simonetta, sei da sola nel laboratorio?
1: Oppure? No, ho delle sfogline e ho uno chef che mi aiuta.
0: Perché fai anche dei piatti pronti?
1: Sì, noi facciamo anche dei piatti pronti, poi facciamo la gastronomia. Perché
0: ah,
1: abbiamo
0: si è aperta sempre?
1: Sia il dettaglio che l'ingrosso, sì.
0: Wow! Quindi pranzo e cena si è aperta?
1: Fino a, nel negozio nel centro, sì. Mm-hmm. Invece nel laboratorio no, assolutamente,
0: certo, certo.
1: Sì, sì, facciamo solo. Ecco la pasta frolla pronta. Allora, adesso prendo la carta
0: prima
1: da
0: cosa
1: forno.
0: Facevi, Simonetta?
1: Prima facevo la commercialista e nonché l'amministratrice condominiale, tutte
0: ma
1: e due.
0: Tutt'altro?
1: Tutt'altro, sì.
0: Ma ce l'avevi già la passione per la cucina?
1: Sì, io ero, direi, l'aiuto preferito della mia nonna e della mia zia, che erano appassionate ed erano cuoche di trattorie di Bologna e loro facevano da mangiare e io, la mia nonna, ero il suo aiuto preferito.
0: E quindi ci sei anche un po' nata, dai.
1: Sì, sì.
0: Un
1: ma tutta la mia famiglia, tutta la
0: bravi.
1: Mia famiglia, anche la mia mamma, insomma.
0: Sto scoprendo delle tradizioni a Bologna, delle tradizioni di famiglia.
1: Sì, sì.
0: Stupende.
1: Anzi, se per caso mai puoi imburrarmela, sì, il burro e poi con un po' di farina in modo che non si attacchi.
0: Qual è la cosa che piace di più?
1: A me?
0: E no, nel negozio,
1: ah,
0: la cosa più richiesta.
1: I tortellini.
0: Ah, i tortellini.
1: I tortellini, sì, assolutamente.
0: E a te invece cos'è che piace di più?
1: Ma a me quello che mi piace di più sono i passatelli tra le cose che mi piacciono.
0: I dolci no? I dolci no?
1: Non sono proprio per i dolci, nel senso che purtroppo ho un'infanzia legata alla linea e quindi ho dovuto farmi
0: eliminare qualcosina.
1: Esatto.
0: Ma Michele, solo io e te siamo golosi di tutto, dolce, salato, senza distinzioni.
3: Però la differenza è che da me si vede, da te no, non so perché.
0: Ma tu fra Michele questa ricetta della ricciolina la conoscevi?
3: L'ho mangiata tante volte perché anch'io sono stata a Bologna 7 anni e quindi è una ricetta che conosco, sì.
0: Beh, anche io sono stata a Bologna più di 10 anni, però solo una settimana all'anno che era quella
3: del
0: dello zecchino d'oro. E i tortellini li mangiavo qui in mensa ed erano, devo dire, anche qui buonissimi.
1: Vediamo.
0: L'hai mangiata fra Michele questa ricciolina, ma farla?
3: Farla non mi è mai capitato.
0: Tra mangiare e fare c'è di mezzo il mare.
3: Sì. No, è la prima volta che collaboro.
0: Comincia, ma non
1: sì,
0: è ancora.

0: magari nella parte più grossolana, però è buona. È buona che siano un po' grossolane, perché così si sente.
1: Si sente la crocantezza.
0: Allora.
1: Vabbè, almeno mi sono messa a fare qualcosa di utile per questa
0: direi che siamo pronti. E lei, sì. Allora.
1: E lei. E scusami, Simonetta, ma tu lo zecchino d'oro lo segui? Lo seguivi?
0: Da piccolina, sì.
1: Da piccolina. Sì. E ti ricordi qualche canzoncina?
0: No, non ho la memoria, purtroppo.
1: Neanche una.
0: Volevo una spronellina.
1: Volevo un gatto nero.
2: C'è un coltellino.
1: Secondo me se canto qualcosa ti viene in mente.
0: Forse sì, sicuramente.
2: Sai che la spronella siamo sprovvisti. Andiamo con il coltellino.
0: Andiamo con un semplice coltello. Allora, tagliamo con la forma. Ma direi.
1: Ok. Mi passi fra Michele la cosa con zucchero,
2: sì.
1: Rum, esatto. Grazie, il cedro. Posso aggiungere, Simonetta?
0: Sì, sì.
1: Adesso ti faccio anche il resto.
2: Questo qua.
1: Ecco qua.
2: Ma pensi, Simonetta, che bastino queste tagliatelle?
0: No,
2: ne
0: anzi,
2: facciamo un altro
0: ne abbiamo
2: po'?
0: Della sfoglia?
2: Sì, c'è della sfoglia.
0: Perfetto.
2: Pronta.
1: Qua la sfoglia allora, non manca mai.
0: Allora, magari... Sì, perché vedo che... è bella grandicella. Quindi.
1: E chi la tira questa sfoglia adesso?
2: No, è già tirata, per fortuna.
1: Ah, okay.
2: Adesso la tagliamo, però.
1: Sottile,
2: esatto, speriamo
1: sottile.
2: Di essere...
1: Che ti devi tagliare, come diceva la nonna della Simonetta. Speriamo di no.
0: Speriamo,
1: di dire,
0: esatto.
2: Speriamo sia solo per finta. Prendo il coltello.
1: Ovviamente ti auguro ogni bene.
0: Ecco qua.
1: Ok. Beh, qua siamo in tre a farla, eh? Da soli ci vuole un pochino
0: un po'
1: più di pazienza.
0: Eccola qua.
1: Ma che bella... Guarda, devo dire, la cucina è il più grande antistress che esista.
0: È verissimo.
1: Io già solo a tritare le mandorle, così, ho raggiunto il mio momento di equilibrio.
0: Ecco qua.
1: Quindi la pasta frolla l'hai messa abbastanza spessa.
0: Esatto, un po' grossettina,
1: sì,
0: perché così fa da sostegno, perché
1: l'impasto
0: è un po' grossolano,
1: liquido.
0: Esatto.
1: Okay. La bucherelli con la forchetta,
0: sì,
1: o la lasci intera?
0: No, la bucherello con la forchetta.
1: Okay, quindi questi sono...
0: piccoli trucchetti.
1: Sì, che facciamo un po' tutti. Vabbè, bucherellare lo sappiamo, serve a...
0: impedire.
1: A far cuocere bene in modo omogeneo tutta la base, soprattutto credo a non farla gonfiare,
0: esatto.
1: Vero? Esatto. Poi uno a volte fa delle cose in automatico.
0: Senza neanche accorgersene.
1: Senza sapere esattamente il perché.
2: Ci siamo, vero?
0: Sì. Beh, sono tagliate benissimo.
2: Grazie.
1: Quindi, Simonetta, adesso cosa facciamo?
0: Adesso li mettiamo dentro l'impasto, quello che...
1: L'impasto che abbiamo detto però dovrebbe stare una notte in frigo.
0: Quindi noi l'abbiamo.
1: Allora, fra Michele, se non hai nulla da fare...
0: Perfetto,
1: in frigo ci dovrebbe essere l'impasto riposato una notte.
2: Eccolo.
1: Che qualcuno stanotte è venuto all'Antoniano e ha messo l'impasto a riposare. Guarda che bello!
0: Bellissimo. Guarda che meraviglia.
1: Allora, questo qui ovviamente noi lo mettiamo in frigo, così
0: pronti.
1: Domani ne facciamo un'altra.
0: Io posso fare, giusto?
2: Sì, certo,
1: vai. Io intanto finisco qui.
0: Bello sbriciolatino.
1: Non mi piace mollare le cose iniziate.
2: Ti porto via un pochettino di cose.
1: Grazie.
2: Quindi tutto sbriciolato, è bello,
0: sì.
2: Guarda che... rimane più soffice così.
0: Esatto.
1: E sopra ci mettiamo poi quelle
0: tagliatelle. Le tagliatelline, esatto. E poi ci mettiamo i fiocchetti.
1: Ma non sono salate le tagliatelle?
0: No, le tagliatelle nell'impasto è un impasto classico.
1: Quindi farina e uovo.
0: Uovo, esatto.
1: E basta.
0: Io
1: non avrei mai immaginato di utilizzare una pasta sfoglia per un dolce.
0: Ma col fatto che gli mettiamo lo zucchero a velo sopra.
1: Ah, e questo non l'avevi detto.
0: Di burro.
1: Ah,
0: allora chiaramente prendono.
1: E allora sì, cambia tutto.
0: Cambia. Ecco, bellina, vero?
2: Sì, bellissima. Sto già gustandola.
1: Allora, c'è impasto per farne altre tre.
2: Sì, dopo poi le facciamo.
1: Le facciamo così le porti al convento.
2: Potrei portarle ai frati, vedrai che gradirebbero molto.
0: Ok.
2: Vuoi pulirti, guarda?
0: Sì, grazie. Uh-huh.
1: Ma voi li fate dolci in convento, Fra Michele?
2: Sì, sì, sì, spesso e volentieri.
1: Ma sei tu l'ha detto?
2: Anche, sì, sì. Oppure li portano le signore del convento, sì, che sì, vengono, sì, sì, ci portano tante belle cose.
0: Ecco qua.
1: Perfetto. Allora,
0: mettiamo sotto e lasciamo con
1: io continuo,
0: questa.
1: Oggi sono l'addetta alle mandorle.
0: Ecco che la tortina prende
1: cosa
0: forma.
1: Stai facendo? Cosa stai
0: Sto
1: facendo?
0: Sto mettendo le tagliatelline sopra prima.
1: Ah, che bello!
0: Un po'.
2: E queste immagini diventeranno croccantissime poi.
0: Esatto,
2: nella...
0: perché adesso metto lo zucchero a velo e il burro. E quindi...
1: E scusa, e poi quanto deve cuocere una torta così?
0: Deve cuocere coperta con la carta stagnola al forno di 160 gradi per una ventina di minuti.
1: Pochissimo.
0: Sì, però devo dire che dopo 10 minuti con la carta stagnola tolgo la carta stagnola, così diventano croccantine rosse.
1: Quindi,
0: anche le tagliatelline.
1: I primi 10 minuti con la carta stagnola, gli ultimi 10 senza.
0: Ok, ecco lo zucchero a velo.
1: Cottura molto rapida, sinceramente pensavo di più.
0: Allora, no, no, 160 gradi.
1: Aspetta che io guardo, così imparo. È bellissima questa torta, sembrano davvero
2: caramella, poi, no, lo zucchero.
1: I capelli della Lucrezia, sì, Borgia. Molto, molto bella. Una bella novità.
0: Li mettiamo dappertutto, così.
1: Certo, più zucchero a velo metti,
0: più diventano dolci.
1: E dai, metti.
0: Metto.
1: Sì, perché no? E il burro poi ci va sopra.
0: Sopra, esatto. Ecco, direi basta.
1: Allora io vado un attimo in frigo. Ne abbiamo di impasto.
2: Sì,
1: qua.
2: dopo facciamo.
1: Quindi già, finita la puntata, praticamente abbiamo dell'altro lavoro da fare, perché noi non dobbiamo sprecare
2: nulla.
1: Questo frigo pieno. Ecco qui.
0: Ecco. Che cura.
1: È bellissima. Bello. Questa torta, sono davvero affascinata. Ti prendo la carta alluminio?
0: Sì.
2: Prego, sì, sì.
1: Ecco qui.
0: Perfetto.
1: Siamo?
0: Sì.
1: Posso coprire?
0: Assolutamente.
1: A casa avete visto come l'ha preparata intanto? Eccola qua, stupenda. Capelli d'angelo ricoperti di zucchero a velo, fiocchetti di burro. Andiamo in forno 160 gradi, 10 minuti con carta
0: stagnola.
1: Carta stagnola e 10 minuti senza.
0: Esatto.
1: 3, 2, 1. Ovviamente noi abbiamo già fatto trascorrere questi 10 minuti, più 10, 20. È bellissima! Io non ho mai visto una torta così bella. Guarda Simonetta, davvero una super sorpresa. Possiamo tagliarla?
0: Assolutamente.
1: Va fatta raffreddare?
0: Ah, sì.
1: Sì.
2: Meravigliosa.
1: Necessario.
0: Sì,
1: e piattini, forchettine.
2: Allora, prendo dei piattini.
1: Fra Michele, sei stupendo. Quindi questa è una torta che si fa tutto l'anno oppure è legata a un periodo?
0: Ma una volta era tipicamente natalizia, adesso è stata
1: natalizia,
0: sì, nel periodo di Natale, adesso è stata sdoganata, ma una volta era
1: che
0: natalizia.
1: Che bella, ecco, ve la faccio vedere anche un po' così. E questa è come la faceva tua nonna?
0: Sì.
1: È la sua ricetta?
0: Beh, la mia nonna, non lo so se me l'ha dati tutte le ricette, tutti gli ingredienti,
1: cioè?
0: Perché la mia nonna si alzava di notte per aggiungere, prima della cottura, i suoi ingredienti, e devo dire che sì, si assomiglia, ma anche tuttora quando faccio le cose sono quasi uguali. Però, se devo dire, secondo me manca quel piccolo...
1: Cioè, secondo te lei la notte andava ad aggiungere qualcosina,
0: sì,
1: che tu non sai?
0: No, assolutamente, che io
1: ma
0: non
1: questo
0: so.
1: Su tutte le ricette è accaduto?
0: Beh, devo dire che quella tipica è la torta di riso, ma secondo me anche qua c'è un sapore...
1: Che non ti torna.
0: Che non mi torna, ma c'è una miscela di cuore, qualcosa che...
1: Quindi ti faceva arrivare fino alla fine, in burra, menteglia...
0: E poi mi lasciava la notte i segreti della notte, quindi...
1: Allora, mentre noi assaggiamo, mandiamo a casa tutta la grafica, così, e proveranno a farla questa torta ricciolina. Mancherà un ingrediente segreto, ognuno ci può mettere il proprio e personalizzarla. Ma la tagliatella su! Ma che sorpresa!
0: Croccante.
1: Molto croccante e buonissima!

0: devo dire che è difficilissimo smettere di mangiare. Però ci dobbiamo salutare. Ahimè, Simonetta, io verrò a trovarti nel tuo laboratorio. Così
1: ci
0: magari
1: conto.
0: Cuciniamo ancora qualcos'altro insieme, prendendo i segreti. Devo
1: Vado
0: imparare.
1: Devo... Nel libro della
0: nel libro
1: nonna.
0: Magico
1: Chissà
0: della nonna.
1: Qualcosa.
0: Sei stata strepitosa, grazie.
1: Grazie mille.
0: Complimenti
1: grazie.
0: E grazie Fra Michele di essere
2: grazie
0: stato
2: voi,
0: di nuovo con
2: voi.
0: Noi. Buona continuazione a tutti. Dall'Antoniano una buona giornata. Lata. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
3: Vedo che partirai per un viaggio.
2: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
3: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
2: Voglio scoprire la felicità.
4: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
5: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
3: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
5: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
6: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Storie di fede, sacrificio e umanità.
8: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
9: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
8: Queste sono storie di santi.
6: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Questa sera, in prima serata. Per il ciclo Racconti italiani.
10: Senta, scusi, può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
6: Una donna misteriosa.
11: Beh, ci sono gli orari.
6: Un uomo qualunque.
10: Ma lei non è sposato o fidanzato?
11: No, no.
6: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
10: Ma sei ubriaco!
12: Ma Dani, non la lasci adesso.
13: Dice questo? Parla pure adesso.
6: La stazione.
13: Ma basta voi, capito? Basta!
6: Mercoledì in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco.
1: La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera.
0: Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra.
1: Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi.
0: Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. L'olio del malvagio non profumi la mia testa. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
1: Siano scaraventati sulle rocce i loro capi, sentano quanto sono dolci le mie parole.
0: Come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi.
1: A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
0: Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori.
1: I malvagi cadano insieme ai loro reti, mentre io un colo mi passerò oltre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo.

0: Oggi noi viviamo in un contesto plurireligioso, multietnico, e spesse volte siamo portati anche a pensare che tutte le religioni sono uguali perché tutte portano a Dio. Questa affermazione in parte è vera, ma nasconde un inganno. È vero. Tutte le religioni portano a Dio, sono vie di salvezza, aprono al mistero, al divino, al trascendente, all'assoluto, a qualcosa che è sopra di noi. Ma c'è una differenza fondamentale che il cristianesimo porta con sé e la fa diventare la religione più vera, più autentica. Questa differenza fondamentale consiste nel fatto che il cristianesimo non è solamente un'apertura del cuore dell'uomo verso Dio, ma prima di tutto è il fatto che Dio si è rivolto per primo a noi, per primo ha parlato a noi ed ha parlato a noi in una maniera meravigliosa, straordinaria. Gesù è la parola del Padre rivolta a noi. E non è solamente una parola, lui è venuto in mezzo a noi pieno di grazia e di verità, si è fatto uomo. Pieno di grazia e di verità ci ha rivelato il volto autentico di Dio. E il Padre ha riposto nel Figlio ogni grazia, ogni misericordia, ogni tenerezza, tutto il suo essere, tutto il suo bene. Per cui chi accoglie Cristo accoglie il Padre, accoglie Dio. Accoglie il dono di grazia che viene da lui. Ecco perché oggi abbiamo ascoltato questa bella lettura che è presa dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, che dice il dono di grazia che ci viene dall'alto è qualcosa di straordinario, di grande, di bello. Non è come la caduta dell'uomo, perché la caduta dell'uomo l'abbiamo avuto per Adamo, uomo. Ma la grazia ci è venuta dall'alto, da Cristo. Perciò la fede cristiana, vedete, non è come tu quando vai al mercato e scegli la merce che più ti piace, ciò che ti è più conveniente, al prezzo migliore, o come quando devi andare a farti un vestito, allora cerchi quello più bello, che più ti sta bene, quello che ti è più comodo, no? Ricordate la parabola evangelica. Il regno dei cieli è simile a un uomo che va in cerca di una perla di inestimabile valore. Una volta che la trova, vende ogni cosa per acquistarla. E noi questa perla non l'abbiamo cercata, ci è stata data. Non l'abbiamo trovata, ce l'hanno consegnata. È la fede che noi abbiamo ricevuto. Però ugualmente oggi la parola di Dio ci invita, ma tu la cerchi questa perla preziosa? L'hai trovata questa perla preziosa? E capisci il valore inestimabile di questo dono che abbiamo ricevuto, che è il dono della fede in Cristo Gesù, è il dono della grazia che abbiamo avuto in Cristo Gesù? La perla preziosa è Cristo. Ma bisogna cercarla e bisogna trovarla. Ecco, anche il centro della nostra fede. Se Lui si è donato a noi in sovrabbondanza con Cristo, noi però dobbiamo accoglierlo nella nostra fede. E bisogna cercarlo e trovarlo ogni giorno. Questo dono di grazia noi lo attingiamo ogni giorno nella Santa Eucaristia. Il dono più grande, il dono più bello, il dono perfetto, come dice San Paolo, ci è donato nell'Eucaristia, perché lì ripresentiamo al vivo l'offerta del dono d'amore del Padre che nel Figlio si fa sacrificio d'amore per noi. E quindi l'Eucaristia e tutti gli altri sacramenti che ci sono donati nella Santa Chiesa. Che bello! Far parte di questo mistero di grazia che abbiamo ricevuto sin dal giorno del nostro battesimo. Che bello poter continuare ad attingere continuamente a questo mistero sovrabbondante d'amore attraverso i sacramenti. Che bello perciò far parte della fede cristiana, far parte della Chiesa, in questo insieme di fratelli e di sorelle uniti nell'unica fede, avvolti dalla grazia e dal dono dello Spirito. Che significa perciò per noi essere inondati ogni volta da questo dono di grazia del Padre? Ogni volta, ogni giorno il Padre dice sì a noi e anche noi vogliamo rispondere con il nostro sì a Lui attraverso il Cristo e nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto. Questa unità di fede, questa unità d'amore che ci fa fratelli e sorelle, ci fa, come dire, ci rende uno nell'unità dello Spirito. E in questa unità della fede e dell'amore noi oggi vogliamo anche in modo particolare pregare per il nostro Papa, Leone XIV. Proprio ieri abbiamo sentito la notizia che lui deve essere sottoposto ad un delicatissimo intervento. Anzi, questa posta di rosario che oggi diciamo, e invitiamo tutti quelli che ci seguono per la TV, affidiamolo a Maria con la nostra preghiera. E diciamo, Maria, pensaci tu, perché ci conservi in salute il nostro grande Papa Leone XIV. Questo luogo Bartolo Longo lo chiamò trono di grazia, ricordate nella supplica. Il nostro santo ha visto qui un centro straordinario nel quale il Signore si manifesta attraverso la presenza di Maria che ci dona il suo Figlio. Ecco il trono della grazia. Chiediamo al Signore allora che rispondiamo sempre pienamente a questo dono di grazia con la nostra vita e con la nostra buona testimonianza di fede, e così sia.
1: Quinto mistero della gioia. Gesù insegna ai dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?» Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che insegna ai dottori nel Tempio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino. Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio. Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà, e soprattutto che ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelli e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Cute purificata?
4: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. E il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati, per 72 ore. Sentiti inarrestabile, con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
5: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
6: Estate. Te best.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
14: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
13: Pronta!
14: Line Specialist, protezione e discrezione.
15: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
16: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
17: Dalla ciriola romana
18: alla pita calabrese.
15: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
18: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
15: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
19: ancora più buono.
20: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile.

0: umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi.

0: noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore, Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce

0: nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E ti ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
7: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
8: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny.

0: Penny Card.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

Dal libro dell'Esodo. Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Il Signore ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il Suo nome.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: O Dio ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Tu cadici sempre nella storia dell'umanità, insieme al Padre. Rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.

0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.

0: Ore 8:04, buon lunedì, buon inizio di settimana a voi a casa, a te grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana, è sempre bello ricominciare insieme. E questa mattina noi vogliamo iniziare rivolgendo un pensiero, gli auguri al nostro Santo Padre. Papa Leone ha annunciato ieri di aver avuto un problema di salute e allora noi vogliamo davvero stringerci intorno a lui. Lui ha chiesto delle preghiere e noi davvero vogliamo, noi, il nostro studio, iniziare la giornata con il pensiero al Santo Padre, augurandogli una presto guarigione.
0: Noi quest'oggi parleremo di San Carlo Acutis, perché oggi è il 12 ottobre e se Carlo metteva in atto la carità, andremo anche alle radici di chi molto prima di lui metteva in atto una carità concreta, San Vincenzo De Paoli. A fra poco.
1: A dopo.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
4: Vedo che partirai per un viaggio.
3: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
4: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
3: Voglio scoprire la felicità.
5: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
6: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
4: Scusa, devo andare.
7: Io ti amavo tanto, Hector.
8: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
9: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
17: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
18: Ale, stiamo arrivando!
19: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
7: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
8: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Nuovamente buongiorno dallo studio di Buon Mattino e quest'oggi vogliamo iniziare con voi la settimana parlando di un santo che ha lasciato l'impronta di una carità che ancora oggi resiste, che non deve essere frutto di un impulso momentaneo ma qualcosa che giorno dopo giorno riconferma se stessa. Ne parliamo, questo santo è San Vincenzo de Paoli, ne parliamo con padre Salvatore Faria, qui diamo buongiorno. Il buongiorno, grazie, benvenuto nel nostro studio. Suor Simona Biondin, buongiorno. Autori di La tela e il volto, San Vincenzo de Paoli, i poveri e il terzo settore. Padre Salvatore, partiamo dal titolo, un titolo molto particolare che adesso ci spiegherai.
1: Sì, La tela e il volto. La tela indica la trama, indica le relazioni che siamo chiamati a costruire tutti i giorni. La tela indica le istituzioni, la programmazione. Il volto è il povero, il volto è la persona. E il nostro fondatore Vincenzo De Paoli ci ha insegnato che nella nostra vita siamo chiamati a tessere relazioni belle, relazioni fraterne, facendo attenzione a non oscurare mai il volto del povero, perché nel volto del povero noi incontriamo il volto di Cristo. E a questo proposito è molto bella una espressione di Martin Buber nella sua opera Io e tu. E Martin Buber ci ricorda come le relazioni autentiche sono proprio quelle che nascono dall'incontro, dal riconoscimento del tu. E in questo riconoscersi reciproco è che nasce l'alleanza, che nasce una relazione di amore e la trasformazione del noi.
2: È un libro che avete scritto insieme a quattro mani. Suor Simona, quando avete deciso, quando avete sentito questa necessità di scriverlo?
3: Ma noi abbiamo iniziato insieme un percorso di progettualità come enti del terzo settore sia in Italia che a livello internazionale e quindi ci siamo detti, oggi in Italia si parla tanto del terzo settore, ma San Vincenzo de Paoli è il patrono di tutte le opere di carità, per cui come declinare nel quotidiano oggi quello che è il carisma che noi abbiamo ereditato, e allora abbiamo pensato di cercare insieme quelle che sono le caratteristiche del carisma vincenziano che poi vengono effettivamente vissuto in quelli che vengono definiti i decreti attuativi del terzo settore, semplicemente questo, per attualizzare il carisma che nel 600 San Vincenzo ha iniziato.
0: Non stiamo parlando semplicemente di qualcosa di religioso, perché hai avuto modo di regalare il libro anche al presidente Mattarella.
3: Sì, sì. E noi con il nostro, dunque io mi occupo di istruzione e formazione professionale, quindi i nostri ragazzi hanno preparato il pranzo al presidente Mattarella in occasione di una sua visita a Torino. Per cui il presidente Mattarella, come è noto, è molto sensibile sia al dato spirituale, religioso e cristiano, sia a tutto ciò che concerne il mondo delle povertà, delle fragilità, per cui ho avuto questo dono di donargli il nostro libro.
2: Padre Salvatore, stiamo parlando del santo della carità, però nel vostro libro emerge anche non solo il santo ma l'uomo, l'aspetto molto umano. Si parte addirittura da quando Vincenzo era un bambino e ci sono anche degli aneddoti legati alle origini di San Vincenzo, anche degli aneddoti dolorosi della sua vita che lo avranno poi segnato. Vogliamo partire da lì?
1: Sì, nel nostro libro abbiamo messo a fuoco un episodio molto importante della vita del nostro fondatore Vincenzo, richiamando la sua infanzia, quando Vincenzo cercava in qualche modo di fuggire dalla povertà, si vergognava del padre, aveva difficoltà a incontrare il padre perché era malvestito, era claudicante. E quindi in tutta la sua giovinezza ha cercato di vivere l'esperienza dell'ascesa al potere per fuggire dalla povertà, e poi il rovesciamento, e poi la conversione. Quindi se prima Vincenzo fuggiva la povertà, in un secondo momento ha scelto la povertà, ha vissuto la povertà e ha amato i poveri nei quali ha incontrato Cristo.
0: Curioso questo, no, Suor Simone, il fatto che qualcuno, che uno come Vincenzo, abbia voluto fuggire da un mondo che poi invece ha ricercato, a cui si è dedicato. Questo contribuisce anche a smantellare, tutti quanti forse abbiamo la tendenza a mettere i santi, no, su un piedistallo, invece ce lo fa percepire in tutta la sua umanità.
3: Ma il santo è un uomo, il Signore ci ha donato l'umanità, la vita con tutte le sue caratteristiche, e la santità è l'adesione a questo progetto di amore infinito di Dio in cui noi troviamo il nostro senso, il nostro perché. Anche se a volte tutti noi, e in questo caso l'abbiamo messo in evidenza con San Vincenzo, abbiamo un irrisolto, ma è proprio questo irrisolto, questa ferita, che diventa feritoia e che ci permette di essere veri, perché la santità è vivere nella verità di sé, di fronte e dinanzi al progetto di Dio e dentro questo progetto. È tutto molto semplice.
2: Se volessimo spiegare la carità di San Vincenzo, lui diceva che non era solo assistenzialismo, non bastava solo fare beneficenza ai poveri, ma promozione. Ci spiegate chi vuole questa differenza?
1: Sì, San Vincenzo ci ha insegnato l'importanza del servizio, dell'amore, dell'assistenza ai fratelli, ma allo stesso tempo l'importanza della promozione. Promuovere significa riconsegnare all'altro la dignità che ha perduto. Ecco perché noi non ci fermiamo all'assistenzialismo, all'assistenza, ma andiamo oltre, cercando di promuovere l'uomo, donandogli appunto la dignità e l'affetto. Quindi San Vincenzo dice: ciò che importa non è semplicemente amare. Noi a volte, quando parliamo dell'amore, diciamo sì, io amo, sì, ma io che cosa faccio quando amo? Quindi passare, ecco, dal pensare all'agire concretamente.
0: E la famiglia vincenziana che cosa ha fatto per amare? Ha offerto l'anno scorso, insomma, un pranzo per gli indigenti, per le persone povere. Ci siamo visti proprio un annetto fa, quando questo doveva avvenire. Che momento è stato e che ricordo avete?
1: Beh, è stata una bellissima esperienza che abbiamo vissuto come congregazione, come famiglia vincenziana, in occasione del quarto centenario della nascita, della fondazione della nostra congregazione. È stato bello, ecco, non soltanto preparare, ma anche servire il pranzo in aula Paolo VI ai fratelli invitati da Papa Leone. Un'esperienza di incontro, perché l'esperienza del servizio è sostanzialmente incontro e guardare nell'altro, allora ci si rende nel volto dell'altro. E quindi ci siamo resi conto che prima delle mani che donano ci sono gli occhi che riconoscono.
2: Sor Simona, questo libro si arricchisce anche, lo vediamo nella parte della copertina del retro, un QR code, sì, per ascoltare anche il libro, c'è proprio un audiolibro.
3: Sì, sì, sì.
2: A chi si rivolge, sia ovviamente l'audiolibro, ma soprattutto a chi vorreste che arrivasse questo libro?
3: Sicuramente a tutte le persone che oggi fanno parte di quel mondo di carità organizzata, perché tratteggia delle linee delle linee guida, ecco, per l'organizzazione della carità oggi, quindi sicuramente a loro, e poi ovviamente a tutte le persone che vogliono fare della propria vita una donazione agli altri, ma anche a quelli che ancora non hanno scoperto che donarsi agli altri può avere un senso e ci dona tutta quella umanità, insomma, per metterci al servizio di chi è più fragile.
0: Insieme a San Vincenzo De Paoli stiamo comprendendo e scoprendo anche la vostra attività, e le vostre attività vi portano anche all'estero in numerosi progetti, alcuni di questi in Albania, in Etiopia, Mozambico. Ce ne vuole parlare?
3: Noi insieme abbiamo iniziato questi tipi di progettualità all'estero, esportando quello che è la nostra missione qua in Italia. In particolare, io da più di 20 anni mi occupo di istruzione e formazione professionale in Piemonte e in Campania, quindi nord-sud Italia, e abbiamo aderito a quello che il governo ha messo in atto, ovvero il Piano Mattei. Quindi abbiamo iniziato una bella, sana e costruttiva interlocuzione con il Ministero degli Esteri e con il Vice Ministro Cirielli. Abbiamo esportato quello che è il modello dell'istruzione e formazione professionale innanzitutto in Mozambico, dove siamo proprio per avviare una costruzione in collaborazione con il Politecnico di Torino. Ci sarà proprio un hub di formazione dove porteremo l'istruzione e formazione professionale in due settori, che è quello agroalimentare e turistico, perché il Mozambico è in espansione anche dal punto di vista turistico, e un corso di alta formazione sulle energie rinnovabili, di modo da fare in modo che questo paese possa essere sempre di più autonomo. Poi in Albania siamo per attivare un corso di istruzione e formazione professionale anche là, agroalimentare, e in Etiopia in realtà stiamo facendo i primi passi per la costruzione di un convalescenziario per bambini malati e disabili ad Addis Abeba. Quello che è interessante, che emerge anche dal nostro libro, oggi la carità non si fa da soli e si fa poco con l'elemosina. La carità organizzata ha bisogno di un netto coinvolgimento delle istituzioni e di tutti gli attori del territorio, con cui sicuramente è difficile, è complesso, no? È una interlocuzione complessa, ma diventa sana nel momento in cui tutti sono orientati verso il bene comune. E quindi questo è veramente per noi un'esperienza vera, solida, anche perché costruire significa poi dare continuità, essere sostenibili. E questa è l'esperienza di Vincenzo De Paoli.
2: Lo ricordiamo, la tela e il volto, San Vincenzo De Paoli, poveri, il terzo settore. Padre Salvatore, abbiamo pochi secondi, vuoi aggiungere qualcosa per salutarci?
1: Sì, vi saluto con l'immagine con cui abbiamo aperto il libro. Il libro si apre con un'immagine del film Monsieur Vincent, dove c'è una strada e due case. In una giace murata viva una donna appestata e in un'altra casa dove si banchetta lautamente. Vincenzo De Paoli attraversa questa strada e ovviamente entra, ecco, nella porta dove c'è questa donna sola e l'accoglie con un abbraccio. Questa è la strada è la nostra vita. Quindi qui si gioca la nostra maturità umana, la nostra esperienza di fede. E ogni giorno siamo chiamati nella strada della nostra vita a scegliere in quale casa vogliamo entrare, nella casa del povero

0: nella casa per banchettare e quindi far finta di non vedere e di non sentire i poveri che attendono il nostro aiuto.
1: Grazie, grazie. Padre Salvatore Farì, grazie, Sor Simona, grazie per essere stati con noi e per averci avvicinato al carisma vincenziano. Vi portiamo a teatro adesso, nonostante sia lunedì mattina, è presto, ma noi vi ci portiamo uguale. Fino al 15 ottobre alla Scala di Milano è in scena il capolavoro di Verdi, La Traviata, per la regia di Liliana Cavani. Quest'anno il centesimo è l'allestimento che ha raggiunto le sue 100 repliche, quindi un momento particolarmente importante. La vista per noi, Romolo Napolitano. Partiamo.
2: La Traviata per la regia di Liliana Cavani è una produzione storica, è stato un grande atto di coraggio del maestro Riccardo Muti, ovviamente nel 1990, che ha giustamente, sacrosantamente riportato un titolo come Traviata alla Scala di Milano.
3: Dopo che la Scala aveva realizzato per la prima volta la Traviata con la Callas, evidentemente altri non azzardavano di farla, temendo che il confronto fosse negativo. Il maestro Muti voleva fare una Traviata, mi ha detto: ci stai? Sì, bene, facciamola, ecco.
2: La Traviata è una partitura di incredibile attualità, il materiale compositivo è piuttosto semplice, eppure da questa semplicità di nuovo Verdi ha saputo scavare nell'animo umano con una tale efficacia che appunto risulta poi molto difficile per gli interpreti farsi carico di questa complessità, andando a scandagliare tutti, diciamo, gli aspetti emotivi che Verdi è riuscito a portare alla luce.
3: Verdi la scrive nella metà dell'Ottocento da un testo di Alexandre Dumas giovane, e che era lo specchio di una società del momento, una poveraccia bella, carina, è un ragazzo giovane che crede nell'amore, non nel fare un matrimonio di interesse perché c'entrasse il denaro, la dote, eccetera.
2: È un'opera che parla ancora adesso. Violetta è una donna perdente, sa già che il suo destino è segnato e nonostante questo cerca di vivere finalmente il primo vero amore della sua vita. L'eroismo, se vogliamo, di Traviata, l'eroismo di una donna perdente è qualcosa che ovviamente si attaglia anche a quelle che sono le grandi difficoltà che ancora adesso le donne purtroppo si trovano a vivere nella società odierna.
3: Una storia umana che è molto reale, è come vedere, assistere a una cosa reale che accade nella vita, ecco. Infatti la Traviata è un testo sociale, è fondamentale questo, ricordarlo.
1: Grazie a Romolo Napolitano, e se avete pazienza, dopo TG2000 Fashion e Santa Messa vi porteremo nuovamente a teatro, perché oggi non ci basta,
4: sì,
1: al Sistina per vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa.
4: Però oggi 12 ottobre la chiesa celebra San Carlo Acutis, quindi un'ampia pagina proprio su San Carlo. Ci vediamo subito dopo la Santa Messa, ora vi lasciamo il TG2000 Flash, a dopo.
5: Per il ciclo Racconti Italiani.
6: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
5: Una donna misteriosa.
7: Beh, ci sono gli orari.
5: Un uomo qualunque.
6: Ma lei non è sposato o fidanzato?
7: No, no.
5: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
6: Ma sei ubriaco!
8: Ma dai, non la lasci adesso.
9: Dice questo? Parla pure adesso.
5: La stazione.
9: Ma basta, voi, capito? Basta.
5: Mercoledì in prima serata.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril

0: muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
2: Lunedì, pressione in lieve flessione. La giornata trascorrerà con schiarite e nubi sparse, ma con qualche debole pioggia in Emilia-Romagna. Temperature massime fino a 24 gradi Celsius ad Imperia. Lunedì, ingresso di venti orientali. Giornata con molte nubi e precipitazioni sparse sui settori adriatici, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Più caldo sulle tirreniche. Lunedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: È lunedì 12 ottobre, buongiorno, bentrovati al TG 2000 Flash, queste le ultime notizie. L'annuncio del Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato, ritengono sia opportuno intervenire quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri, intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani, la degenza post-operatoria durerà una settimana confermato, il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Vicinanza e preghiera a Leone da tutto il mondo, le giunga l'affettuoso pensiero di tutti gli italiani, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siamo una famiglia, Santo Padre, non è solo le parole del Cardinale Zuppi. A nome della CEI, assicurando la vicinanza dell'esecutivo, la Premier Meloni aggiunge, ci rincuorano la serenità con cui ce ne ha parlato. Ucraina dall'Unione Europea, solidarietà a Zelensky dopo l'attacco da parte di Donald Trump. Il presidente americano intanto annuncia una tregua energetica fra Mosca e Kiev, è precisa e in vigore da subito, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, gelo anche da Mosca, il Cremlino dice di non aver accettato alcun tipo di tregua. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita provocando un morto e almeno 11 feriti oltre a un incendio in un terminal. Dall'Italia e Israele coro di condanne, occhi puntati poi sulle mosse USA dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano. Le aggressioni con la minicar a Roma, gli inquirenti stanno visionando le telecamere presenti nel quartiere, resta ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, colpiti da un giovane a bordo di una minicar elettrica nera, stesso colore e modello dell'auto rubata a un avvocato che è stato ascoltato da chi indaga. Il mezzo era usato anche dai suoi figli, uno dei quali minorenne. Proseguite per tutta la notte, tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta nel comune di Ursulei in Sardegna, provincia Ogliastra. L'uomo è vivo, sarebbe vigile, le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. Ex Ilva, il giorno dello sciopero, alle 7 di stamattina hanno cominciato a radunarsi davanti agli ingressi degli stabilimenti del gruppo da Genova a Taranto, i lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto. 24 ore la durata della protesta contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi dal governo, 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere

È varato fra oggi e domani dal Consiglio dei Ministri. E da oggi entra nel vivo l'iter istituzionale per l'approvazione della manovra di bilancio, settimana con un'agenda fitta di scadenze. A partire dalle 14 inizia alla Camera il ciclo di audizioni, uno all'ora a ruota. Si avvicenderanno i rappresentanti della Corte dei Conti, poi dell'Istat, del CNEL e della Banca d'Italia. In chiusura alle 18, atteso l'intervento del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Nuovo sindaco di Milano, scontro aperto, Lega Forza Italia per Antonio Tajani, il profilo giusto per una svolta dopo 15 anni di governo di centro-sinistra è Matteo Perego. Dal palco dell'evento promosso dal partito, il leader di Forza Italia lo chiama già sindaco tra gli applausi, mentre la Lega non ci sta e insiste, se i partiti non riescono a decidere ci vogliono le primarie, rilanciate dal segretario Salvini. ONU, cresce la povertà nel mondo, riguarda 1 miliardo 200 milioni di persone, lo sottolinea il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, denunciando in particolare la mancanza di cibo, acqua potabile e istruzione. Più della metà dei poveri sono bambini che vivono in condizioni di povertà estrema. Piogge e nubifragi hanno le ore contate, la coda del maltempo all'estremo sud della Sicilia, ma si attende nelle prossime ore la rimonta dell'anticiclone caldo. Su tutto il Mediterraneo prevista una nuova bolla di caldo con la classica ottobrata romana, le massime che ritornano sopra i 25 gradi, si rafforza El Niño. Secondo Copernicus, settembre è stato il mese più caldo mai registrato. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice e pioniera dei programmi di cucina in TV. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Personaggio caro al grande pubblico nel 59, il debutto a Sanremo, al festival parteciperà ben 9 volte. Poi nel 61 il grande successo con il brano Patatina. I funerali oggi pomeriggio alle 15 a Sant'Ambrogio. E in chiusura lo sport. Per il calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre i giallorossi rallentano a Como, restano indietro. In Formula 1 Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc. Bene, con questo è tutto. Linea ora subito alla Santa Messa come di consueto e il TG2000 torna in edizione flash alle 10. Allora, grazie per averci seguiti, buon inizio settimana e a più tardi, arrivederci.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati,

0: peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci. Grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto. Perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito». Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie.
2: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

San Paolo, nella sua lettera alla comunità dei Galati, ci pone di fronte a una dimensione, a un problema molto fondamentale nella nostra vita, raccontando proprio questo episodio di Abramo. Abramo ha avuto due figli, uno da una schiava e l'altro figlio da una donna libera. Questa allegoria che parla San Paolo non vuole essere solo una semplice storiella familiare, ma ci fa capire anche che c'è Dio e ci mette anche nella promessa di un cammino di alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo. Molte volte noi cerchiamo delle cose nostre personali, molte volte noi vogliamo solo mettere in evidenza, andare avanti proprio ognuno per le sue proprie strade, ricordiamo il Vangelo di ieri, proprio perché vogliamo solo emergere di quello che possediamo, di quello che è il nostro possesso, il nostro libero arbitrio, direbbe anche Sant'Agostino. Ma invece lui, San Paolo, ci fa riguardare proprio a questo. Vedete che c'è Dio, che ci sono le promesse di Dio e che noi dobbiamo affidarci a Dio. E solo Dio può fare di noi e aprirci la strada a quelle che anche noi desideriamo, ovviamente nella preghiera. Ed ecco perché anche nel Vangelo Luca ci presenta ancora una generazione o questo popolo che cerca segni. Miei cari, noi cerchiamo anche noi oggi molte volte segni perché vogliamo toccare Dio, lo vogliamo vedere, anche se noi comunque in quel sacramento invisibile che noi ci nutriamo, ci cibiamo, celebriamo, riceviamo, diventa visibile perché la grazia di Dio è in noi ogni qualvolta e la sua promessa si compie in noi quando sappiamo metterci a servizio del prossimo, andare incontro al prossimo e aprire il nostro cuore a Dio e al nostro prossimo. E quindi questa è tutta promessa. Ecco perché San Paolo insisteva su questo, ma la stessa anche il Vangelo. Una generazione che cerca Dio senza accorgersene che già quello che ha davanti a sé. E quante volte noi oggi nella nostra vita noi cerchiamo ancora segni, segni sopra segni, perché a tutti i costi, anche se praticanti, non sentiamo il nostro Dio, non vediamo il nostro Dio, non sentiamo il suo amore, percepiamo la sua misericordia e la sua promessa per sempre che ha stabilito con noi, con il suo popolo, con il popolo di Israele, e che noi siamo il resto. Allora, miei cari, noi ci vogliamo mettere davanti a Dio questa mattina, ci vogliamo predisporre con il nostro cuore a Dio per ricevere l'Eucaristia, Dio, nell'uomo Gesù che è stato sulla terra e ci ha condiviso con noi tutto, e purché il peccato, tutto per essere con noi tutti i giorni e resta con noi tutti i giorni. Allora, miei cari, non cerchiamo i segni, ma cerchiamo e rispettiamo e andiamo per la sua promessa, cioè come proprio ha detto ad Abramo, che l'uomo non vive solo della carne, ma noi viviamo di una promessa, di questa alleanza stabilita con lui, ed in questo ci aiuta Maria Madre, la nostra Madre, che Dio, Gesù sulla croce ce l'ha consegnato, perché ci porta lei al suo Gesù, ci porta lei su questa strada, non a cercare e solo sempre a chiedere, ma soprattutto a rispettare il nostro cammino di fede, anche nella sobrietà, anche nella semplicità, pure nelle nostre difficoltà. Ma Dio non ci deluderà mai.

0: Carissimi fratelli e sorelle, Gesù Cristo è l'inviato di Dio. Se noi ascolteremo la sua parola, saremo liberi veramente. Per questo eleviamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o oh Signore.
0: Ascoltaci, o oh
1: Ascoltaci,
0: Signore.
1: Per la Chiesa, perché attraverso la conversione e la missione quotidiana si conformi sempre più a Cristo nella povertà, nella purezza e nell'amore, e preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Per
0: Signore.
1: quanti soffrono a causa delle violenze e delle guerre che insanguinano la terra, perché a tutti sia concesso il dono di una pace duratura, preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Ascoltaci, o
0: Signore.
1: Signore. Per chi è lontano dai sacramenti, perché il dito di Dio tocchi nell'intimo il suo cuore, facendo scaturire il desiderio di riconciliazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Per
0: Signore.
1: i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e in essa veniamo riconciliati, perché sappiamo portare nelle nostre case la gioia dell'incontro con Dio misericordioso e fedele, preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Per
0: Signore.
1: il nostro Papa Leone, perché il Signore gli doni sollievo nel corpo e nello spirito, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che prolunghi nel mondo attraverso l'opera santificante della Chiesa l'azione redentrice di Cristo, rendici partecipi della tua opera salvifica come testimoni del tuo amore senza limiti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e il bene nostro e tutta la sua salvezza.
0: Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia a tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
3: Tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non divelli per il giudizio di condanna, ma per tua misericordia e difesa di medio dell'anima e del corpo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre d'infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. A Dio.

0: Vent'anni fa, a soli 15 anni, moriva un giovane ragazzo di nome Carlo. Carlo Acutis, il cui nome è diventato famoso ormai in tutto il mondo, proclamato santo da Papa Leone lo scorso anno. Oggi è la sua festa e quindi noi oggi vogliamo festeggiarlo e parlarne.
1: Sì, Giacomo, vi porteremo ad Assisi, avremo diversi collegamenti proprio dal santuario della Spogliazione dove San Carlo Acutis riposa. Ecco, vediamo, ci arrivano le immagini proprio in diretta, ma vogliamo dare il buongiorno al nostro ospite che è Don Alessandro Di Meio, parroco di San Francesco Saverio alla Garbatella. Sì. Don Alessandro, abbiamo voluto te oggi per la festa di San Carlo perché tu nella tua parrocchia custodisci delle reliquie di Carlo, sì, e hai una statua, possiamo definirla speciale, di San Carlo.
2: Sì. Questa statua fu da me commissionata su un disegno che feci io stesso, perché non volevo per Carlo una posa, diciamo così, un po' artificiosa, ieratica. Volevo una posa che indicasse l'accoglienza ma anche l'avvicinamento a chi era davanti. Peraltro la mia idea era, in questa parrocchia dove svolgiamo tante attività di formazione giovanile, volevo proprio un segno provocatorio in mezzo alle statue di tanti monaci, religiose, i santi, diciamo, tradizionali. Ecco, la statua di questo ragazzo che in qualche modo, oltre a celebrare il santo, celebrasse la chiamata alla vocazione dei giovani, alla santità e la vocazione alla santità dei giovani. Quindi l'ho voluta proprio come un segno. E poi abbiamo ottenuto dal Vescovo di Assisi e da coloro che curano, ecco, questi aspetti più da vicino, legati anche alla famiglia di Carlo, ecco, abbiamo avuto anche la reliquia, quindi successivamente, quindi custodiamo proprio da noi anche questo bellissimo segno.
0: Hai parlato dei giovani, hai nominato i giovani che gravitano attorno alla tua parrocchia e fra poco li avremo anche in studio, ne conosceremo alcuni, quindi sentiremo non solo del loro percorso che stanno facendo, ma anche di come sentono un amico come può essere San Carlo Acutis, amico che tu definisci il primo santo della nostra epoca. Come mai?
2: Ma senz'altro ci sono degli aspetti estremamente caratteristici. Pensiamo soltanto che quando commissionai la statua dissi agli scultori: deve essere identica, perché di questo santo abbiamo le foto. Allora, non solo le foto, abbiamo i video, certo anche di altri santi abbiamo le foto dell'inizio dell'età moderna, però è evidente che Carlo, attraverso i canali che sono quelli di adesso, quelli per noi più immediati, pensate solo alla diffusione delle sue foto e dei suoi video tramite i social, cioè è talmente presente e chiaro come persona, come lineamenti, che doveva essere assolutamente raffigurato in modo realistico. Quindi in quest'epoca intendo un santo che accede ai mezzi che sono alla portata di tutti nell'immediato. L'abbiamo visto con il recente film sulla sua vita, del quale tutte le persone che incontravo per strada mi dicevano: l'hai visto, l'hai visto. Quindi è un santo che di quest'epoca, intendo di quest'epoca culturale, usava egli stesso questi mezzi, come sappiamo bene, in modo virtuoso, internet e quant'altro, e in questi mezzi si è diffusa la conoscenza della sua persona e quindi il suo culto. E questo è il tratto originalissimo. E inoltre ci ricorda, o meglio ci indica, che lo stile di un giovane seriamente impegnato nelle cose della ferialità di un giovane può essere uno stile che porta alla santità, e questo non è, come dire, non è da sottovalutare.
1: Cosa ti dicono i ragazzi in parrocchia? Hai detto tutti parlavano del film, tutti hanno visto il film su Carlo. Tu hai avuto dei feedback, cosa ti dicono?
2: Ma i feedback sono stati tutti di grande commozione.
1: Non sul film, proprio su Carlo.
2: Ecco,
1: perché lo sentono così vicino?
2: Ma sicuramente perché è una figura che anzitutto li sorprende. Vedere un santo che pratica, abita gli ambienti che loro stesso praticano e abitano, ma questo già di per sé è sorprendente. E tra l'altro io ho voluto molto favorire il culto di Carlo Acutis in parrocchia per un motivo molto più sottile, che seguendo da tanti anni giovani, io sono sacerdote da circa 20 anni e sono circa 20 anni che seguo appunto i ragazzi, adolescenti e giovani, Io ho visto una cosa molto bella, che alcuni degli elementi che noi adesso attribuiamo molto fortemente a Carlo Acutis, anche e soprattutto direi per l'eroicità di questo arco breve e intenso della sua vita, però quelle stesse caratteristiche io ho la fortuna di vederle in tanti ragazzi che seguo. Queste scelte importanti, radicali, in una vita limpida, trasparente, impegnata per il prossimo. Allora, il feedback che mi danno questi ragazzi non è un feedback semplicemente a parole, è il feedback delle loro vite, che man mano che si avvicinano a conoscere il Signore, a fare delle scelte importanti, a un certo punto tu ti accorgi che i loro lineamenti convergono con quelli di una figura come Carlo. Quindi questa per me è la cosa più importante.
0: Vi abbiamo annunciato che saremmo andati ad Assisi, ci andiamo in questo momento, dirigiamoci grazie a Carlo Petruzziello che è collegato da là al Santuario della Spoliazione. Diamo il buongiorno a Monsignor Anthony Figueiredo, collegato con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno e saluti da Assisi, la bella città di Carlo Acutis, Francesco e Chiara.
0: Buongiorno, responsabile delle missioni estere, delle relazioni internazionali della diocesi di Assisi Nocera Umbra, Gualdo Tadino, e custode della reliquia di Carlo Acutis. E a questo proposito, Monsignor Figueiredo, la storia e la reliquia di Carlo Acutis lei l'ha portata in tutto il mondo. Che cosa ha visto, che cosa ha sentito, che impressione ha avuto?
3: Ma certamente è un grande regalo. Io ho visto quello che ha detto Papa Leone alla canonizzazione. San Carlo Acutis è un invito a tutti noi, ma in modo particolare i giovani, di non sciupare la vita, ma di farne un capolavoro. E qual è il segreto, diceva Papa Leone, quello che diceva Carlo, non io ma Dio. Ecco, ci svuotiamo da noi stessi, siamo proprio dal santuario, la spoliazione per riempirci di Gesù. Quello ha fatto San Carlo Acutis e così la vita è diventata bella, in modo particolare tramite 5 semplici passi. Io dico sempre, ha riempito il cuore con Gesù nell'Eucaristia, l'adorazione, la confessione frequente, l'ispirazione, la Vergine Maria e i Santi e i piccoli atti di carità. 5 passi per diventare santi, la bellezza di San Carlo Acutis.
1: Lei, come diceva Giacomo, porta la reliquia di San Carlo davvero in tutto il mondo. Possiamo chiederle se ha riscontrato una devozione maggiore in alcune parti del mondo?
3: Ma deve dire che la devozione è dappertutto. Carlo Acutis è un fenomeno. Proprio in questo momento la reliquia sta girando tutta l'Australia. Io andrò lì proprio sabato. 25.000 chilometri, migliaia di persone, ma sono stato negli Stati Uniti, andrò nelle Filippine, Sudafrica, c'ho un Zoom adesso alle ore 10 con Seoul, Corea, preparandoci per la giornata mondiale della gioventù. È un fenomeno mondiale, giovani, giovane famiglia, ma deve dire anche le famiglie che cercano in questo ragazzo la speranza, che la bontà esiste, perché i giovani aspirano alla bontà, alla grandezza. Questo è San Carlo Acutis.
0: Monsignor Figueiredo, allora grazie per essere stato con noi. Buona riunione
1: grazie. Con
0: la Corea e con i ragazzi della GMG. Grazie.
3: A voi. Grazie, venite tutti ad Assisi.
0: Assolutamente, tra l'altro qui in studio c'è qualcuno che arriva proprio da Assisi, perché questo weekend c'è stata la nostra Grazia, fra poco ne parleremo magari anche. Tutto questo ci dice qualcosa, Don Alessandro, di ciò che è stato naturalmente, del presente, perché è ciò che i ragazzi sentono, non solo i ragazzi che sentono vicini Carlo, ma tutte le persone, ma forse tu dici, ci dice anche qualcosa sul futuro della Chiesa.
2: Sì. Guardate, con figure come San Carlo Acutis io credo che noi possiamo sperare. È vero che non c'è stata un'efficace trasmissione della fede in senso vivo incarnato dalle generazioni precedenti, qui ci sarebbe un grande discorso da fare, però come dice il Signore nelle Scritture, sarò io stesso il loro pastore. A un certo punto questa figura che tra l'altro per grazia di Dio non è unica in senso assoluto, ma sicuramente è quella più evidente, quella più attualmente seguita, a cui ci si fa più attenzione. Sono tante figure e forme di santità che stanno sorgendo tra i più giovani. Carlo di Rene è l'emblema, ma quello che anch'io vedo ormai da tanti anni in tanti giovani, quando parlo di giovani parlo di persone o alla fine dell'adolescenza o comunque sotto i 30 anni, che comunque da tanti anni scelgono di fare percorsi anche molto seri di revisione di vita, scelte vocazionali, anche un modo diverso di vivere la quotidianità. Questo è un punto che mi dà tanta speranza, ce ne deve dare, perché comunque il Signore continua a operare in modi molto evidenti e incarnati nell'epoca attuale. Non è la replica di cose passate. La santità oggi prende i colori e la forma più adatta a quest'epoca. Ed è interessante che si manifesta nei più giovani, laddove magari la generazione dei loro padri ha fallito nella trasmissione della fede, il Signore ha suscitato per altri canali, ecco, questo stesso anelito alla santità.
1: Carlo Acutis, il giovane santo, è il documentario che racconta la vita di San Carlo Acutis, sarà al cinema dal 15 al 21 ottobre con la regia di Luca Salmaso. E allora è andato per noi a scoprirne qualcosa di più e ve lo vogliamo raccontare il nostro Romolo Napolitano. Guardiamo.
4: Carlo Acutis per me è stato un incontro speciale. Lo conoscevo già prima di questo documentario, ma sicuramente andare a conoscere di persona i genitori, ma anche gli amici che lo hanno conosciuto, è stato per me veramente una crescita di vita. Sicuramente la mamma è il cuore centrale del documentario, ma ci sono alcune testimonianze molto importanti, il papà, la nonna, e poi per uscire dal contesto strettamente familiare ci siamo rivolti anche ai suoi due amici più cari.
5: Noi cerchiamo di dare punti salienti di quella che è la sua vita spirituale, l'amore al Signore, ai poveri, la sua vita spesa anche per gli altri e soprattutto anche questa sua vita interiore, perché Carlo ha vissuto una vita mistica, perché viveva questa presenza di Dio nella città, nel quotidiano, che è una cosa a cui siamo chiamati tutti.
4: È un santo contemporaneo, quindi diversamente da santi a cui siamo abituati a pensare, c'era a disposizione del materiale fotografico e del materiale video. Appunto anche grazie alla famiglia, al contributo della famiglia, ci ha dato a disposizione delle fotografie assolutamente non solo inedite ma neanche mai digitalizzate, e queste sono sicuramente un valore aggiunto per un documentario di questo tipo. Quello che vorrei emergesse da questo documentario non è solo la figura di un ragazzo santo, ma anche la figura umana di Carlo.
5: Tutti questi giovani che vanno alla tomba, se lo vedono in scarpe da ginnastica con jeans, io credo che sia qualcosa di abbastanza unico, ecco. E poi Carlo ha vissuto quello che loro vivono, ecco, ha vissuto i media, internet, quindi se lo sentono vicino. E penso che veramente li incoraggi molto anche a fare del bene. Io conosco tanti giovani che grazie a Carlo hanno cominciato a fare delle opere di bene, si sono, diciamo, messi in prima persona per fare anche loro del bene e stanno facendo tante belle cose in tutto il mondo. E quindi il bene è diffusivum est, diceva San

0: Tommaso, quindi bisogna che questo bene si diffonda. Ecco, Carlo è una miccia che accende, ma noi ci aspettiamo tanto anche dagli altri, anche perché questo è quello che vuole il Signore.
1: Lo ricordiamo, dal 15 al 21 ottobre al cinema, e il nostro salotto si è arricchito perché diamo il buongiorno allora a Sofia, Laura, Lorenzo e Federico. Buongiorno, voi fate parte di un percorso spirituale. Don Alessandro, presentacelo tu e poi vi ascoltiamo. Signa Veritatis.
2: Sì, ma nasce nel 2010 come proposta ai ragazzi della mia parrocchia, così un percorso un po' per i giovani. Poi nel tempo compresi che dovevo approfittare di quell'occasione per dargli degli strumenti proprio sul discernimento, sul combattimento interiore, insomma, cioè contro le tentazioni, i pensieri negativi, e poi portasse mano a mano alle scelte importanti della vita e a un approfondimento della preghiera. Dal 2010 a oggi sono ormai 17 anni, abbiamo aperto una ventina di gruppi di questo percorso, e poi col passaparola dei ragazzi tra di loro abbiamo iniziato, che erano in 5, e adesso ormai più di un migliaio di persone ha fatto questo percorso in questi 16 anni, quasi 17, e domani ci accingiamo ad avviare l'ennesimo nuovo primo anno, quindi domani sera faremo nella mia parrocchia un evento di presentazione. Ogni anno una bellissima avventura, volti nuovi, storie, situazioni, quindi una bella avventura in cui loro, ecco, rappresentano un po' vari momenti e varie fasi di questo percorso che abbiamo fatto insieme.
3: E allora cominciamo a sentire i ragazzi, cominciamo con Sofia, e prima di chiederti del percorso vorrei chiedere di Carlo Acutis, come lo consideri, che cos'è per te e che cosa ti suscita?
4: È la testimonianza che in una società dove ci dicono sempre i giovani non si determinano, ma voi non fate niente, ma i tempi nostri non era così e voi adesso non siete come eravamo noi, perché è la testimonianza che se veramente ci si vuole determinare in qualcosa di bello si può fare, cioè c'è la possibilità di andare oltre a quello che andare oltre e determinarsi nel positivo, ecco, e creare anche bellezza che poi attira. È per questo che è affascinante. Lo chiamiamo il nostro amico perché potrebbe essere nei banchi di scuola con noi, e noi possiamo essere nei banchi di scuola, ecco. Quindi è anche l'invito a essere così.
1: Sofia, tu invece hai frequentato questo percorso di cui ci stava parlando Don Alessandro. Cosa ti ha spinto a farlo, e soprattutto se dovessi parlarne a un ragazzo, perché venire?
4: Allora, io ho iniziato perché avevo una vita bellissima, cioè non c'è nulla che non andasse bene, però sentivo che volevo di più, cioè cercavo di più, volevo più qualità. E quindi per sentito dire ho iniziato il percorso, perché un po' c'erano amici che andavano, e quindi ho iniziato e ho scoperto che effettivamente ci può essere una qualità diversa in tutte le cose che facciamo nella vita, cioè da alzarsi la mattina, il pensiero che decidi di coltivare la mattina, il pensiero che ti porta avanti durante la giornata cambia veramente la filigrana dell'esistenza. Ed è proprio la gioia di dire che c'è qualcosa di bello, ecco, da coltivare.
1: Ed è bello perché traspare non solo dalle tue parole ma anche dai tuoi occhi. Ora ascolteremo anche gli altri ragazzi, però già, come l'ho detto prima, sono ritornata anch'io con una gioia oggi al lavoro, perché ho trascorso questo fine settimana, ho avuto la fortuna di essere proprio ad Assisi, e allora andiamo ad Assisi dove c'è Marina Rosati, responsabile della comunicazione del Santuario della Spogliazione. Marina, che bello ritrovarti anche questa mattina, buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità e questo collegamento.
1: Ci puoi dire che momenti sono questi ad Assisi, anche questa mattina nel giorno della festa di San Carlo?
5: credo che lo vediate anche dalle immagini alle mie spalle, quindi il flusso di pellegrini che si, ecco, stanno sfilando silenziosamente, commossi, spiritualmente, ecco, toccati verso la tomba di San Carlo. Stiamo vivendo dei grandissimi momenti di gioia e di grazia, con tante testimonianze, tanta devozione, veramente qualcosa anche di inaspettato rispetto alle nostre previsioni. E comunque, ecco, abbiamo vissuto anche la settimana scorsa, venerdì, una catechesi con Don Francesco Fiorillo, sabato l'adorazione eucaristica bellissima della

0: di unione tra i luoghi di Carlo, quindi Assisi e Centola. E poi ieri il cardinale Tagle, che ha fatto un'omelia veramente bella e toccante, e oggi avremo la festa, la messa solenne del nostro vescovo. Quindi ecco, concludiamo in bellezza questa sera alle ore 18.
1: Grazie Marina, grazie anche per aver ricordato il momento, proprio è stato davvero toccante l'adorazione eucaristica. Mi piace ricordarlo perché poi è la diocesi a cui appartengo, di Vallo della Lucania e Centola, un'intera comunità che ha vissuto, ricorda Carlo quando trascorreva l'estate in mezzo proprio alla comunità, alle persone. È bello ricordare la semplicità di Carlo e anche la semplicità con cui poi ricordano Carlo tutte le persone. Marina, noi ti ringraziamo, grazie per averci portato davvero all'interno del santuario al cospetto di Carlo. Grazie, ci ritroviamo dopo con Assisi. Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e ritorniamo qui con voi.

0: questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
1: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
8: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.

0: Ritorniamo insieme nel giorno della festa di San Carlo Acutis. Tra pochissimo ritorneremo ad Assisi, ma intanto siamo con Don Alessandro e ragazzi della sua parrocchia che ci ha portato. Abbiamo ascoltato prima Sofia. Ricordiamo, voi avete fatto parte, fate parte di un percorso che si chiama Signa Veritatis. Abbiamo detto che domani ricomincia la sedicesima, sedicesimo percorso. Vogliamo sentire però... È il più giovane del gruppo che abbiamo qui oggi, vero Lorenzo?
1: Sì, possiamo dirlo? Tutti. Sì, sono il più giovane. 21 anni e faccio parte di questo percorso da 4 ormai. Ho iniziato molto giovane. Ho conosciuto Don Alessandro tramite il mio ex allenatore di nuoto e devo dire che è stata una scoperta meravigliosa.
0: Cosa ti ha spinto a iniziare questo percorso?
1: Allora, mi ha spinto un po' quella sensazione di vuoto, di paura... E dettato ovviamente dagli anni che passavano e mi affacciavo a un mondo adulto, no? Io ho sempre vissuto comunque, fatto casa, scuola, nuoto e le mie giornate si svolgevano così. Una volta crollato un po' quel mondo e tutto il resto faceva molto paura e quindi cercavo delle risposte, cercavo anche un po' delle rassicurazioni. L'incontro con Don Ale è stato qualcosa di unico perché mi ha catapultato poi in una realtà difficile da scoprire ai giorni d'oggi e abbiamo affrontato insieme soprattutto nel primo anno delle tematiche molto importanti, quindi le tentazioni, le paure, la mentalità e tutte cose che poi fanno, forse non è la parola troppo giusta, ma un minestrone e ti fanno sentire meglio, ti fanno crescere e affronti le cose della vita anche in maniera diversa.
2: Fra poco continueremo a sentirvi, nel frattempo noi ve lo ricordiamo, siamo collegati con Assisi, col santuario della spoliazione e andiamo proprio là dove ci attende, non ci attende più, quindi noi continuiamo in studio, fra poco ritorneremo ad Assisi. E invece ce l'abbiamo, guardate un po', Fra Marco Caballo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno e grazie per il tuo collegamento da un punto cardine proprio del santuario della spoliazione. Proprio dietro a te vediamo Carlo e quindi ti chiediamo in una giornata così importante un messaggio che possa raggiungerci insieme all'eredità di Carlo.
3: Ma i messaggi sono tanti, uno in particolare è la presenza di un santo, di San Carlo vicino a noi anche in tanti aspetti, è un'apertura del Signore per ciascuno di noi, un invito per tutti a essere santi, con le cose semplici che sono accanto a noi nella vita, che già abitiamo, il lavoro, la famiglia, gli amici, gli affetti. Carlo ha vissuto una vita semplice, ordinaria apparentemente, eppure straordinaria, perché veramente unita al Signore.
0: Fra Marco, noi oggi in studio abbiamo dei ragazzi, tantissimi sono i ragazzi che richiama Carlo ad Assisi. Io vorrei che tu ci salutassi proprio con un pensiero, un messaggio rivolto principalmente ai ragazzi, a loro.
3: Sì, ma il messaggio ai ragazzi, penso, non so, quello che direbbe Carlo è che le cose belle che già fanno, lo sport, la musica, il computer... E l'amicizia, il volontariato, la scuola, lo studio sono tutti luoghi dove si può vivere veramente una vita bella, piena, piena di luce, piena di gioia, soddisfacente e che quello che dobbiamo temere è il male, l'egoismo, ma si può vivere tutte le realtà umane in un modo meraviglioso e con l'aiuto e la comunione con Dio e poi il messaggio che direbbe Carlo sicuramente è quello di essere originali e non fotocopie, la sua famosa frase che per i giovani a volte può essere difficile custodire la propria originalità, ci vuole molto coraggio a volte e molta fatica, essere liberi è faticoso, quindi l'augurio è questo.
2: Grazie Fra Marco,
0: grazie,
2: un saluto a te e l'augurio di una buona giornata, di una buona festa, grazie ancora.
3: Grazie e buona festa anche a voi, ciao ciao ciao.
2: Alla prossima, grazie Fra Marco. Ci manteniamo stretto quell'augurio che ci ha fatto. Voi in qualche modo siete tutti quanti partecipi di quel cammino per essere originali e per non morire fotocopie, perché immagino che intraprendere un percorso come quello che state facendo grazie a Don Alessandro, Signa Veritatis, sia un qualcosa che mette in discussione, anche perché è un percorso lungo che si compone di diverse parti, di diversi aspetti. Uno di questi aspetti che tu hai attraversato per 6 anni

0: circa, è stato quello di un'impresa sociale che si chiama Sofia. Federico.
1: Sì, Sofia è questa impresa sociale nata nel 2013, nella quale io ho lavorato. E, parlando brevemente di Sofia, si occupa in un grande filone di accompagnare i ragazzi, anche loro nella loro unicità, magari nell'ambito prettamente professionale, ma non solo, perché poi è sempre legata anche al percorso di Signa Veritatis. E nello specifico in questo io ho lavorato come formatore in un progetto chiamato Trova la tua facoltà, che sostanzialmente il fine era quello di donare ai ragazzi del liceo principalmente degli strumenti di conoscenza di sé, possiamo dire di discernimento, di un primo ascolto del proprio cuore, dei propri pensieri, in vista poi di compiere scelte che si sentano essere più vere per se stessi, ecco. Quindi è stata un'esperienza sicuramente fondamentale per me, innanzitutto per la mia crescita, e poi avere la testimonianza proprio reale di poter vedere i ragazzi, innanzitutto i loro occhi, come si commuovevano al sentire, al comprendere che potevano partire da sé a compiere scelte, e quindi poi è stato utile per me, per il mio percorso, perché capire che certe cose sono vere e importanti, e quando magari per me è più difficile vedere come muovono gli altri, è stato un grande aiuto per continuare a credere nell'amore, a credere insomma nel compiere scelte per amore. Questo.
2: Grazie, grazie Federico. Manca l'appello Laura. Laura, ci racconti anche la tua esperienza.
3: Sì, allora la mia esperienza, io ho iniziato il percorso già da, appunto, da diversi anni, ed è stato un percorso veramente molto molto bello, che mi ha permesso prima di, appunto, scendere sempre più dentro di me, e fino ad arrivare anche al cuore, a scoprire anche la bellezza che effettivamente ha la vita di ognuno di noi, i colori, e anche proprio uno sguardo di amore di Dio su di me. E poi, diciamo, in un modo poi un po' inverso, e una volta fatte queste scoperte di tanto amore e di tanta bellezza, poi si sente proprio anche un desiderio di voler portare all'esterno e tutto questo che poi, grazie anche al percorso, sei riuscito a scoprire dentro di te. E io poi ho affiancato all'esperienza del percorso quella di Konoikia, e appunto questa esperienza di vita comunitaria che ormai da quasi un annetto sto facendo con altre ragazze, e anche questa è un'esperienza veramente molto molto bella, ed è un'esperienza che ti permette tanto di metterti in gioco, e anche attraverso le tue fragilità, e che non è una cosa scontata, e soprattutto in quelle parti di te che magari nel sociale si tendono anche un po' più a nascondere, le parti appunto più fragili, più intime, però poi nel confronto quotidiano con altre ragazze che stanno lì ognuna per fare il proprio percorso e anche per aiutarti nel fare il tuo percorso, che allora riesci anche a scoprirti e anche amato, visto e voluto bene anche in quelle parti di te che spesso tendi a nascondere, e quindi è veramente una bellissima esperienza, sia questa del percorso che questa di Konoikia.
0: Grazie, sì. Laura, grazie della tua testimonianza. Stiamo capendo un po' come funziona, o perlomeno che cosa viene fuori da questo percorso. Abbiamo nominato prima il film su Carlo Acutis, che è andato in onda su Canale 5 poco tempo fa. Il mio nome è Carlo, per la regia di Giacomo Campiotti. Romolo Napolitano è andato a incontrare alcuni dei protagonisti. Ascoltiamo.
4: Che ci fai qua?
5: Parlo con il mio amico.
4: È amico quasi di tutti.
5: Allora perché la chiesa è vuota?
4: Questo è quello che vorrei sapere anch'io.
6: Il mio nome Carlo, a differenza degli altri film che ho fatto sui santi, parla di un ragazzo di oggi. Mi sono avvicinato un po' in punta dei piedi, andando a cercare i testimoni che l'hanno conosciuto davvero. Ho cercato proprio di avere un'idea precisa, no, di questo ragazzo, di com'era lui nella quotidianità, no? E ho scoperto un ragazzo molto solare, disponibile agli altri, generoso, umile, e sono gli aspetti che ho cercato di raccontare nel film.
7: Interpretare Carlo Acutis è stato per me un grandissimo onore, ma anche una grande responsabilità, perché appunto essendo una storia vera non è mai semplice. Quindi è stata una grande responsabilità, finché poi non ho capito che Carlo è un ragazzo semplice, un ragazzo come tutti i ragazzi della mia età, che fa capire che con delle piccole azioni di bene si

0: Può fare del bene in tutto il mondo, questo bene può arrivare davvero ovunque.
1: Quando Giacomo Campiotti a novembre dello scorso anno mi ha proposto di interpretare Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, ho sentito immediatamente un sì forte e chiaro. Quindi io mi sono occupata di interpretare una donna, una mamma che viene trasformata dalla fede del figlio e che inizia molto lontano da tutto questo e viene condotta ad un certo punto, c'è proprio un momento del film in cui c'è questa trasformazione. È stato un viaggio per me importante, anche perché è un tema di fede e questo per me è molto emozionante. Non è uno sguardo che frequento quotidianamente, ma avvicinarlo è qualcosa che credo possa dare una speranza.
2: Un film che ci racconta anche la gioia e la fatica di uno come Carlo nell'aderire a un progetto più grande di lui, nel quale è stato con tutte le scarpe fino alla fine e anche oltre, se ne stiamo ancora parlando. Don Alessandro, i ragazzi e le ragazze che fanno parte di Signa Veritatis cercano di fare quella cosa lì, di mettere mano all'ombra che c'è nelle loro vite per cercare la luce, per cercare il proprio posto e anche il coraggio della propria strada. Che cosa dire a una persona che magari è intimorita, magari che vorrebbe partecipare, però dice: ma non so, magari non è il posto mio, visto che poi domani si presenta il nuovo gruppo.
3: A chi fosse intimorito dall'idea di iniziare questo percorso, direi hai ragione a essere intimorito perché dovrai perdere il controllo ed entrare nella vita come un'avventura. Noi spesso, pur di non stare male, preferiamo stare malissimo. Ecco, si tratta di mollare la presa su questo, accettare che le scoperte che faremo dentro di noi faranno affiorare dei colori impensati. E ci potranno portare dove le nostre paure, fissazioni o idealizzazioni ad oggi non possono prevedere. Quindi dico, se però nonostante tutto questo ti va di scoprire che cosa c'hai dentro, allora il percorso si può iniziare.
4: Grazie Don Alessandro, grazie Sofia, Laura, Lorenzo e Federico. Grazie per essere stati con noi.
3: Grazie.
4: Giacomo, noi ora cambiamo pagina, però in parte anche con un volto, perché
3: Esatto.
4: abbiamo visto il film su Carlo. Samuele Carrino è stato il protagonista che ha interpretato proprio Carlo Acutis, e lo ritroviamo anche in un film, Il ragazzo dei pantaloni rosa. Tra poco vi porteremo a teatro, perché dal 29 ottobre riparte al Teatro Sistina il musical del ragazzo dei pantaloni rosa. Noi lo vediamo in queste immagini e tra un po' conosceremo alcuni dei protagonisti.
5: Piacere, sono Andrea Spezzacatina.
6: Io sono Sara, piacere.
5: Piacere, Andrea. Spezzacatina! Giochi a basket?

0: Diamo quindi il buongiorno ai protagonisti, Sara Ciocca e Cristian Roberto. Buongiorno, venite, venite.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere qui con noi, grazie.
2: Ciao Sara.
1: Grazie.
0: Ciao Cristian.
2: Ciao Cristian.
0: Accomodatevi, prego. Voi che interpretate, tu Sara interpreti la migliore amica del protagonista Andrea, tu Cristian interpreti la voce che accompagna, che si immagina, come dire, accompagni Andrea anche quando Andrea non c'è più. Si tratta del musical sulla storia di Andrea Spezzacatena, il giovane ragazzo che si è tolto la vita per bullismo e cyberbullismo. Tutto questo, di tutto questo vi parleremo fra poco, dopo la pubblicità.

Vi siete mai guardate allo specchio pensando: dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno?

0: giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
3: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
2: Queste sono storie di santi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Questa sera, in prima serata.
4: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per Dindirindina.
9: Estate. Tè

0: con la voce di Arisa, colonna sonora di questo musical, vi parliamo del ragazzo dai pantaloni rosa. Dal 29 ottobre al Sistina abbiamo qua i protagonisti Sara Ciocca e Cristian Oberto. Nuovamente benvenuti e grazie.
1: Grazie a voi.
0: Sara, tu interpreti la migliore amica di Andrea. Che lavoro è stato e che lavoro è stato anche portarlo a teatro, visto che lo portavi anche nel film?
1: Tanto grazie mille per la domanda. E, io ripeto sempre che Sara per Andrea è una luce, è quella bilancia, no, che lo porta sempre a trovare la motivazione giusta, il modo per andare avanti. E quindi ho lavorato molto sull'energia, sul positivismo che potesse avere questa amica vicino a lui. E, la cosa più bella però devo dire che a teatro abbiamo fatto un lavoro molto più tecnico con il regista Massimo Romeo Piparo, perché bisognava estendere e rendere più ampia la voce, la direzione della voce, e il lavoro con il proprio corpo, il lavoro fisico è differente, il lavoro tecnico è proprio più complicato a teatro, quindi abbiamo fatto un lavoro molto molto certosino per quanto riguarda proprio la tecnica di quello che bisognava portare sul palcoscenico. Ed è stato meraviglioso anche per conoscere me stessa, perché il teatro è una palestra, è uno strumento di conoscenza personale strabiliante, e io ne sono enormemente grata, perché grazie al teatro ho anche scoperto una cosa meravigliosa, che è il canto, e ho scoperto che il canto è l'attività, l'arte che più mi rende libera. E quindi sentirmi libera attraverso il canto sul palcoscenico è stata quasi una catarsi, e

0: per questo sono felicissima ed è stata un po' una rivoluzione per me questa esperienza. E ringrazio il regista Massimo Romeo Piparo che ci ha permesso di fare tutto questo. Grazie.
1: E noi, Sara, ringraziamo te, ringraziamo Cristian per essere qui con noi questa mattina. Sara, se Sara è l'amica di Andrea, invece tu, Cristian, sei proprio quello che sarebbe stato Andrea a 27 anni. È un personaggio anche difficile, il tuo ruolo da interpretare. Non esisteva nel film, ci racconti come l'hai costruito?
2: Allora, sì, è stato complicato. Più che altro perché ti senti addosso una bella responsabilità,
1: certo.
2: No? È sempre tanto emozionante. Come diceva Sara, sì, a parte il teatro è tutto complicato perché io sono sempre in scena da solo. Essendo un fantasma, io in realtà con loro parlo dietro le quinte, nel backstage, ma sul palco sono da solo perché loro non mi vedono, io non posso parlare con loro, non posso interagire con loro. E quindi sia mai mi dimentico una battuta. Io non ho un attore o qualcuno con cui mi possa agganciare, sono da solo sul palco. E quindi quella è una bella responsabilità. Però anche a livello proprio di ruolo, del messaggio che stiamo lanciando, che sto mandando, quella è ancora più responsabilità.
1: Qual è il messaggio che vuoi che arrivi a chi guarda il musical?
2: Beh, sicuramente, soprattutto, è il destinatario importante. Cioè, io sono contento che vengano a teatro tanti giovani ed è per loro il messaggio. Ed è ciò, tutto quello che è successo non riaccada più, no? E quindi è una bella lezione di vita. Sì. E quindi la responsabilità è doppia.
3: In tutto questo, infatti, sono anche previste delle matinee, il confronto con giovani, con persone che, diciamo, vivono proprio quel momento lì, il momento scolastico, dove si possono, ahimè, ancora vivere episodi come quelli che hanno riguardato il protagonista Andrea. È particolarmente importante per voi, immagino?
0: Assolutamente sì, infatti è meraviglioso avere il contatto con il pubblico giovane delle scuole la mattina, perché... Ah, intanto le scuole fomentano tantissimo, è in maniera energizzante, soprattutto vedi che rispondono alle battute, dialogano con te, si commuovono, ridono, partecipano tantissimo attivamente allo spettacolo ed è meraviglioso perché proprio penso sia lo scopo principale del progetto, quello di empatizzare, quello di sensibilizzare, quello di arrivare e soprattutto di educare, che è la cosa principale, il verbo secondo me fondamentale, è un po' il fulcro di tutto. E quindi sì, è un progetto educativo, istruttivo, formativo e per quanto riguarda anche a livello personale una grande maturazione in quanto persona, in quanto artista, ma sono felice che quello che amo possa costruire anche quello che voglio essere.
1: Sara, vogliamo ricordare intanto anche delle date? Abbiamo detto,
0: certo,
1: al Sistina.
0: Dal 29 ottobre, vi aspettiamo. E poi cominceremo adesso il tour a Crotone, la prima data sarà a Crotone. E poi andremo a Fermo, Firenze, Reggio, quindi vi aspettiamo in tutta Italia. Siamo qui per accogliervi nella nostra famiglia del ragazzo dei pantaloni rosa. Siamo tutti fratelli, sorelle, quindi... E siamo pronti per accogliervi.
3: È bello che sia così, è bello che sia così. Cristian, parlando di questo, ci hai raccontato prima in retroscena sulla fatica di ricordarsi, insomma, di non avere appoggio in scena, però al di là di questo immagino che in uno spettacolo del genere ci sia qualche cosa di un momento più emozionante degli altri per te, è così?
2: Per me forse, sì, vabbè, il momento più emozionante è l'inizio, perché sempre perché sono da solo e dentro della platea. Quindi entro proprio in mezzo al pubblico con questo monologo iniziale e poi la canzone di Lucio Corsi. E quello è il momento emozionante perché, diciamo, rompi, no? Quella parte che rompi un po' una parete, la quarta parete,
3: la quarta,
2: no?
3: Parete.
2: Quindi parli, ti guardi col pubblico, vedi le loro espressioni, senti pure i commenti, e lì è complicatissimo. Però quello è il momento emozionante. Poi una volta lo spettacolo va. Però all'inizio c'è sempre quell'emozione che... Ci deve essere, ti dà la spinta per far sì che vada tutto bene, no?
1: Sara, tu invece prima dicevi che hai scoperto anche il canto ti rende libera. Questo musical è arricchito rispetto al film anche con tantissimi brani, tantissime canzoni. Ce n'è una che ti emoziona più in particolar modo, più delle altre?
0: Sì, c'è una canzone in particolare che è Sogna ragazzo sogna, che è una delle canzoni che più mi... da cui più mi sento rappresentata. Io veramente durante quella canzone mi sento volare, sento proprio come una spinta, come dire, Sara, ce la farai, e sento tutto, no, il corpo di ballo e i miei amici, le mie sorelle, i miei fratelli sul palcoscenico, ci sentiamo stimolati, ci sentiamo veramente volare e sognare ed è meraviglioso. Ad esempio c'è una frase bellissima che durante la prima tappa del progetto, che è stata gennaio, febbraio, marzo, non avevo ben colto, non avevo ben metabolizzato. Adesso con le prove siamo orientati

0: insomma, in sala per provare e mi sono accorta invece che queste parole non le avevo ben colte. E ad esempio quando dice sogna ragazzo sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. E durante quest'estate, nei primi innamoramenti, sentivo quel passo che fermava il cuore, ma a un certo punto niente, era l'istinto che vinceva, la voglia di andare avanti, la voglia di scoprire, di sognare, di desiderare. E durante quella frase lì sento i brividi che mi attraversano il corpo ed è meraviglioso sentirlo di qualche sua meraviglia. Ragazzi, abbiamo pochissimo tempo, però noi siamo curiosi, nuovi progetti in cantiere. Cristian, inizia tu.
1: Io ho un film in uscita al cinema, un'opera prima di Antonella Scova, in cui sono protagonista, il film è Il mio nemico immaginario, interpreto Bob. E quindi sì, al cinema, diciamo.
2: Verremo al cinema a vederti.
1: Sara,
0: io sono contentissima perché il 18 ottobre sarai in anteprima ad Alice nella città, un film a cui sono molto molto affezionata, che è Le ragazzine stanno perdendo il controllo, la società le teme, la fine azzurra, di Perluca Di Pasquale. Ed è un film che parla di emancipazione femminile, di tanti temi anche della nostra società, di noi adolescenti. Quindi sono felicissima di poterlo portare ad Alice nella città. E niente, vi aspetto al cinema.
3: Assolutamente, assolutamente. E anche a teatro, perché in giro per l'Italia, in tunnel per l'Italia e a Roma, al Sistina, dal 29 ottobre. Il ragazzo dai pantaloni rosa, Sara Ciocca, Cristian Oberto, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie. E allora salutiamo tutti insieme, salutiamo tutti insieme perché è arrivato il momento dei saluti, però vi diamo appuntamento a domani. Domani una piccola anticipazione, racconteremo una storia di conversione, ma tanto tanto altro. E adesso Giacomo?
3: TG2000 Flash e poi Il mio medico. A domani.
2: A domani.

Buongiorno, bentrovati al TG 2000 Flash, ore 10, fra pochi secondi, questi i principali fatti del giorno. Ucraina elezioni, se Mosca accetta una tregua di 60 giorni. Parole del presidente Zelensky che ribadisce la sua disponibilità al voto in caso di un cessate il fuoco di 2 mesi. Intanto il presidente americano Trump parla di una tregua energetica fra Mosca e Kiev in vigore da subito, ma il Cremlino smentisce: non abbiamo accettato nessun accordo. Intanto nel Mar Rosso cresce il rischio di un conflitto allargato. L'Arabia Saudita chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides per unire le forze. Sale la tensione nel Golfo con un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Papa, attesa per il ricovero. Ieri l'annuncio: i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale, ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. La sala stampa ha confermato che l'intervento è programmato nei primi giorni di questa settimana al Gemelli. Ma al momento l'agenda del pontefice prevede impegni domani pomeriggio a Castel Gandolfo e mercoledì mattina in Vaticano. Degenza post-operatoria di 7 giorni, già confermato invece il viaggio di inizio novembre in America Latina. Corsa contro il tempo in Sardegna: sono proseguite per tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta nel comune di Urzulei in Ogliastra, dopo una frana che ha bloccato l'ingresso della caverna. Secondo le informazioni che arrivano dei soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Sul posto stanno operando decine di specialisti. Si lotta per rimuovere i detriti del crollo e timori di nuove frane. Ex Ilva, il giorno dello sciopero. Alle 7 di stamattina hanno cominciato a radunarsi davanti agli ingressi degli stabilimenti del gruppo da Genova a Taranto i lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto. 24 ore la durata della protesta contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti. I sindacati però hanno già annunciato che senza risposte adeguate lo sciopero sarà a oltranza, con 2 ulteriori manifestazioni: mercoledì in Liguria e Puglia e venerdì a Roma. La mappa della criminalità in Italia: Milano, Firenze e Roma, le città con il maggior numero di casi e boom di reati che coinvolgono minorenni, e sono in crescita anche le truffe e le frodi informatiche. Ma per la prima volta cala il numero dei delitti denunciati. È un'Italia in chiaroscuro, quella che emerge dall'analisi del Sole 24 Ore sulla criminalità. Influenza stagionale, al via le vaccinazioni. Parte oggi la nuova campagna vaccinale con l'obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale. Confermata anche quest'anno la possibilità di somministrazione simultanea del vaccino anti-influenzale insieme ad altri previsti come quello anti-Covid. Vaccini gratuiti per gli over 60 e per le categorie a rischio, gratis anche per i bambini fino a 6 anni. Ed è il settembre più caldo della storia. Il servizio meteo europeo Copernicus rende noto che lo scorso mese è stato quello più caldo mai registrato, in cui le temperature globali hanno superato di almeno 1,5 gradi le precedenti rilevazioni. Anche il mare registra una temperatura superficiale elevata e sul fronte meteo si apre una settimana di sole e caldo con il ritorno dell'anticiclone. Le massime risaliranno sopra i 25 gradi. E con questo è tutto. Il TG 2000 ritorna come di consueto a mezzogiorno. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Buon lunedì, buona settimana in salute e anche oggi, insomma, ci attendono tanti ospiti e tanti argomenti. A partire abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi il professor Paolo Veronesi, che ci guiderà alla scoperta delle nuove terapie per combattere i tumori. E poi parleremo di fibre, beh, quanto fanno bene al nostro intestino, cercheremo di capire come, in quale quantità. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche in questo caso le cause e quali sono i rimedi. E poi per finire parleremo di magnesio, questo minerale indispensabile per il nostro benessere. Ma allora iniziamo subito questa nostra bellissima puntata. Io mi sposto e do subito il benvenuto al professor Paolo Veronesi.
1: Monica,
0: benvenuto, che piacere di averla qui. Come stai innanzitutto?
1: Molto bene.
0: E allora, iniziamo, perché con il professore noi faremo un po' una panoramica, perché sappiamo benissimo che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione, soprattutto del tumore femminile. Io ricordo che il professore è il direttore del programma di senologia chirurgica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Però prima di approfondire questo nostro argomento di oggi, non possiamo non parlare del Papa. Ieri questo annuncio che ha fatto all'Angelus, insomma, è stato diagnosticato questo piccolo nodulo ai polmoni. Che cosa significa, professore?
1: Innanzitutto vorrei sottolineare questo fatto dell'annuncio. Secondo me è una cosa molto importante che l'abbia annunciato, perché vuol dire che oggi di queste malattie in generale se ne può parlare. Una volta c'era l'omertà assoluta, nessuno neanche nominava questa possibilità. Oggi invece se ne parla, e già questo fatto che poi ne parli
0: il Papa
1: è ovviamente ancora un segnale più interessante. Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi, e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente tutti
0: i fedeli. È appunto un annuncio.
1: Poi naturalmente avrà fatto una diagnosi, però essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
0: Anche perché è stato confermato il viaggio fra un po', il Papa lo sapete benissimo, partirà dal 6 al 17 novembre in America Latina, questo viaggio insomma anche di tanti giorni, per cui ha chiesto le nostre preghiere, la nostra vicinanza, e noi ovviamente faremo tutto questo per il nostro Papa Leone. Allora adesso apriamo un po' l'argomento di questa nostra puntata, che riguarda la prevenzione, perché come diceva lei ormai di malattie, di tumori in maniera così generale, se ne parla spesso. E devo dire che poi un tumore su tre è prevenibile, no, professore? E allora che cosa bisogna fare esattamente?
1: Ma allora la prevenzione, in questo caso stiamo parlando di prevenzione primaria, mm-hmm. cioè vuol dire cercare di evitare di ammalarsi di una determinata malattia. Mm-hmm. E per quello che riguarda le patologie oncologiche, tantissimo fanno gli stili di vita. Inutile continuare a ricordare

0: Ricordarlo, i fattori di rischio sono sempre quelli: sovrappeso, sedentarietà, che poi ovviamente sono collegati tra di loro, una dieta sbagliata, troppo ricca di calorie, quindi occorre stare molto indietro con la dieta, fare attività fisica e possibilmente anche una dieta bilanciata che preveda pochi grassi animali, tanti vegetali, tante fibre, poi magari ne parleremo più nel dettaglio dopo.
1: Esatto, allora parliamo, io ho detto all'inizio che questo è il mese dedicato a noi donne, ci dobbiamo volere più bene, e lo screening è fatto, soprattutto lo screening mammario, oggi come oggi è fatto anche, viene in aiuto anche la tecnologia, anche grazie all'intelligenza artificiale, è vero professore?
0: Ma assolutamente, da lì ci aspettiamo grandissime cose, no? Sappiamo bene che in questo caso parliamo di prevenzione secondaria, che vuol dire diagnosi precoce. Per molti tumori, per non dire quasi tutti, la diagnosi precoce fa la differenza tra poter guarire o magari invece no. E in particolare per il tumore della mammella, lo screening del tumore della mammella è iniziato ormai più di 50 anni fa, e quindi è una grossa cosa, una grandissima possibilità che viene data dal nostro sistema sanitario a tutte le donne. E lì c'è un primo problema, perché molte donne comunque, anche se invitate, non fanno la mammografia, quindi c'è ancora un problema culturale da superare, perché molte donne non fanno la mammografia perché hanno paura di trovare qualcosa, mentre invece sappiamo che se si trova qualcosa di iniziale, davvero si può guarire con un piccolo intervento in day hospital. Come ci aiuta ad esempio l'intelligenza artificiale nella diagnosi? Tantissimo, perché oggi tutti gli esami diagnostici sono esami digitali, cioè noi vediamo delle immagini, ma sono dei numeri, dei pixel, sono dei numeri, e quindi l'intelligenza artificiale può interpretare questi numeri e fare addirittura scoprire delle cose in fase più precoce rispetto a quello che vede l'occhio umano. Noi lo applichiamo ad esempio alla mammografia, o addirittura rilevare dei segnali che l'occhio umano non vede, che possono predire lo sviluppo di un tumore a distanza di anni. Quindi addirittura ci potrebbe permettere di continuare a fare la prevenzione in chi l'intelligenza ci segnala a rischio, e magari invece fare una prevenzione meno intensiva, diciamo, in quelle persone invece in cui non si vedono questi segnali di pericolo.
1: Per cui quanto è importante, come dire, abbracciare e seguire anche gli screening che fortunatamente il nostro sistema sanitario nazionale ci offre, per cui abbracciare e poter aderire a questi programmi. Parliamo anche di nuove terapie, perché lei ha detto una cosa bella, insomma, i tumori, soprattutto i tumori della mammella, possono guarire se presi in tempo, e grazie anche a queste nuove terapie, perché appunto la ricerca è andata avanti. Vogliamo parlare di queste nuove
0: terapie? Direi che mai come in questi ultimi 20-30 anni abbiamo assistito a una rivoluzione nella medicina, in particolare nell'oncologia, su tutti i fronti, a partire dalla chirurgia, che non è più la chirurgia, diciamo, invasiva, demolitiva di una volta, ma che oggi può essere una chirurgia mini-invasiva, addirittura utilizzando il robot o la chirurgia mini-invasiva, con interventi quindi che non lasciano nessun tipo di difetto,
1: che aiutano sia l'operatore
0: estetico,
1: sia il paziente,
0: assolutamente,
1: no?
0: E poi, per non parlare delle terapie mediche, le terapie mediche si sono rivoluzionate in questi ultimi 20 anni grazie al fatto che noi possiamo utilizzare terapie mirate su quel singolo tipo di tumore a seconda delle caratteristiche biologiche, delle caratteristiche molecolari. Quindi possiamo profilare ogni tipo di tumore e fare delle terapie mirate. Per esempio, l'ultima frontiera sono gli anticorpi coniugati, sono dei farmaci, quindi dei chemioterapici attaccati agli anticorpi, che si dirigono esattamente sul bersaglio, sulla cellula tumorale, e quindi portano il chemioterapico lì dove serve, distruggendo la cellula, ma risparmiando ovviamente i tessuti sani, e quindi evitando tutti quegli effetti collaterali tipici delle chemioterapie che si facevano, si fanno ancora, ovviamente non è che non si fanno più, però si cerca di ridurre il più possibile l'utilizzo ai chemioterapici. Quindi abbiamo farmaci a bersaglio molecolare, abbiamo tutta la nuova frontiera dell'immunoterapia, che oggi si può utilizzare, delle terapie biologiche che oggi possiamo utilizzare in un'infinità di patologie.
1: Adesso ci fermiamo, soltanto il tempo di un caffè, pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo a parlare davvero delle altre terapie, per fortuna, che ci ha offerto e ci offre la ricerca. Ve lo diremo, ve lo dirà il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
7: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
13: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Paolo Veronesi. Stiamo parlando di lotta contro i tumori. Abbiamo parlato di terapie, soprattutto terapie per combattere il tumore della mammella, ma adesso addentriamoci un po' di più su questi vaccini a mRNA che abbiamo iniziato un po' a conoscere durante l'epoca del Covid. Cosa cambia? Che cosa cambierà anche rispetto al passato? Che cosa sono esattamente questi vaccini?
14: Beh, allora lì naturalmente c'è un po' di confusione, perché noi siamo abituati a intendere il vaccino come qualcosa che ci evita di ammalarsi, no? Il vaccino per il Covid serviva per evitare di prendere il Covid, il vaccino per l'influenza, che adesso parte la campagna vaccinale, serve per evitare di prendere l'influenza. I vaccini invece che sono stati sperimentati con successo, in questo caso per il melanoma, per un tumore, non sono vaccini che impediscono di ammalarsi, si chiamano vaccini terapeutici, cioè si utilizzano in persone già malate. E lì che cos'è la grande novità? Con questo studio appena pubblicato sul melanoma ha fatto vedere che con questi vaccini terapeutici associati a un immunoterapico che si chiama pembrolizumab si riduceva praticamente della metà il rischio di riammalarsi o di recidiva di questa malattia, che purtroppo il melanoma sappiamo essere un tumore molto serio. Quindi praticamente in chi è malato di un melanoma, in questo caso si preleva dal tessuto asportato, quindi dal melanoma che è stato asportato, si preleva un frammento di tessuto, si fa un sequenziamento di geni di questo tessuto e si creano quindi degli antigeni, si evidenziano degli antigeni su cui viene fabbricato il vaccino. Quindi il vaccino è un vaccino specifico per quel singolo tumore di quella singola persona. Quindi una volta si provava a utilizzare questi vaccini un po' per tutti e non funzionavano, invece deve essere un vaccino fatto su misura per quella persona con una malattia avanzata. In questo caso si è visto ridurre tanti, è stato utilizzato anche come terapia adiuvante, cioè in persone che avevano già tolto il melanoma, fatto il vaccino insieme all'immunoterapico, paragonate con chi faceva solo l'immunoterapico, e si riduceva il rischio del 50-49%, sono quasi il 50% di recidiva a distanza di tanti anni.
13: Si sta sperimentando anche su altri vaccini questa?
14: Questa è la prima sperimentazione fatta, naturalmente si vorrebbe provare a sperimentarla su altri tipi di tumori, quindi ci sarà in futuro altre sperimentazioni.
13: Ecco, per abbassare la tossicità anche, come lei ci diceva prima, ci raccontava prima, della chemioterapia tradizionale, si fanno anche la combinazione anche di terapie. Queste combinazioni funzionano ancora di più?
14: Queste combinazioni funzionano perché si utilizzano sempre di più farmaci mirati, cioè si vanno a cercare sui tumori anche attraverso un prelievo di sangue. Oggi si può fare una biopsia liquida, cioè si preleva il sangue, si trova il DNA, si trovano piccoli, diciamo, particelle di tumore circolante o cellule di tumore circolante, e si va a vedere se ci sono delle mutazioni tali per cui noi possiamo utilizzare dei farmaci, degli immunoterapici o altre categorie di farmaci ormonali mirati su quel tipo di mutazione. Quindi anche lì la terapia è sempre di più personalizzata, cioè non una terapia medicina uguale per tutte, ma una terapia mirata su ciascun singolo tumore. Questo è un po' il futuro, e anche lì l'intelligenza artificiale naturalmente ci aiuterà, perché consentirà naturalmente di raccogliere dati su migliaia, milioni di tumori e poter capire per ogni singolo tumore qual è la terapia più efficace.
13: Fin qui le notizie belle, positive, però c'è un dato che inizia un po' a preoccupare, ossia l'incidenza dei tumori under 50, cioè le persone giovani stanno sviluppando questi tumori, e questa ricerca mette proprio sul banco degli imputati i cibi ultraprocessati, il fumo e l'alcol. Esiste davvero una correlazione?
14: Esiste davvero una correlazione, soprattutto per il tumore dell'intestino. Questi sono dati che ci vengono dal Nord America, dove effettivamente le abitudini alimentari sono un po' diverse dalle nostre. Noi abbiamo per fortuna la dieta mediterranea che un po' ci protegge e ci aiuta, però i dati nordamericani sono abbastanza preoccupanti, perché fanno vedere nelle persone sopra i 65 anni una continua riduzione quindi della mortalità e dell'incidenza dei tumori dell'intestino, ma nelle persone più giovani invece il rischio è aumentato, dal 2020 al 2040 si passa dal 25% al 50% quasi di tumore nelle persone giovani. Questo è legato sicuramente agli stili di vita scorretti, quindi sedentarietà, obesità, cibi troppo poveri di fibre, quindi tanta carne, tanti grassi animali e poche fibre, mentre invece sappiamo quanto le fibre sono protettive, anche perché aumentano la velocità di transito, no? A livello dei cibi.
13: E noi parleremo di fibre dell'intestino, esattamente adesso.
14: E quindi anche i potenziali cancerogeni presenti all'interno dell'intestino ovviamente sostano di meno, in buona sostanza.
13: Dobbiamo imparare
14: imparare a mangiare, a fare tanta attività fisica, anche quella ridurre il rischio. Inutile dire fumo e alcol, questo lo sappiamo essere legato a un aumentato di rischio di tutti i tumori, compreso quello anche dell'intestino. Il microbiota sembra avere un'importanza sempre maggiore nel rischio, quindi la flora batterica, nel rischio di sviluppare queste malattie. E quindi credo che un'educazione sana alimentare e stili di vita corretti andrebbe fatta fin da scuola.
13: Professore, non posso non ricordare un ricordo. L'8 novembre ricorrono proprio 10 anni dalla morte di suo papà, Umberto Veronesi. Non è solo suo papà, ma è un grande oncologo, un grande scienziato che ha fatto tanto bene alla sanità italiana e anche a noi, perché davvero con le sue battaglie e la sua ricerca ha davvero aiutato, ha fatto continuare a vivere tante persone. Allora noi lo vogliamo ricordare e anzi lei ci deve dire, professore, quanti grazie dobbiamo dire a suo papà e non solo, e quanto grande è la sua eredità.
14: Ma io credo che papà sia ancora tra noi, è stato ovviamente mio papà biologico, ma papà culturale di tanti medici, di una generazione nuova di medici, perché davvero ha cambiato il modo di pensare all'oncologia, da una malattia, come dicevamo prima, che non si poteva neanche nominare, a una malattia che si cura, si guarisce, se ne parla, e non c'è più omertà, se ne parla e si cura davvero in maniera sempre più rispettosa anche della qualità di vita delle persone. Questo era il suo pallino, no? Quello di conservare il seno, ma conservare proprio l'integrità fisica. Una volta esistevano mutilazioni che oggi non sono più naturalmente considerate.
13: E l'8 novembre ci sarà proprio, voi dedicherete
14: noi
13: proprio
14: sempre a Milano, per fortuna la Regione Lombardia ha istituito la giornata della ricerca che si celebra ogni anno alla Scala, nel giorno della sua morte, alla Scala, sì, una bella giornata.
13: Grazie davvero, grazie professor Veronesi, grazie anche
14: Monica,
13: a suo papà.
14: Grazie per l'invito.
13: Grazie, arrivederci. Professore, adesso io mi sposto, abbiamo sentito quanto siano importanti le fibre proprio per il nostro intestino, proprio per la prevenzione di tante malattie. Allora vogliamo capire esattamente che cosa sono queste fibre, dove le possiamo trovare. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Giorgio Donegani, benvenuto, bentornato al mio medico. Lo sapete, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione. Allora partiamo proprio da qui. Ha sentito, no, professor Veronesi, quanto è importante introdurre nella nostra dieta l'assunzione di fibre, il consumo di fibre. Ma che cosa sono le fibre esattamente? E perché fanno bene?
8: Diciamo che le fibre innanzitutto sono proprio tante, tante e diverse nella loro funzione. Alcune, per esempio, nelle piante non ci sono le ossa come da noi, no? Però gli alberi stanno ai piedi grazie per esempio alla cellulosa e alla lignina, che sono delle fibre. In altre fibre hanno altre funzioni utili alle piante. Per tanto tempo, siccome noi non siamo in grado di digerire le fibre, a differenza per esempio delle mucche, no? Sono state sottovalutate. Poi ci si è accorti che dove invece si mangiavano alimenti molto ricchi di fibra, le persone si ammalavano meno. Meno malattie cardiovascolari, meno malattie tumorali, funzionava meglio l'organismo. Allora si è andati a cercare un pochettino e si è visto che sono importanti per tanti motivi. Prima di tutto, proprio per il fatto che noi non le digeriamo, no? Vanno a ingrossare, stimolare in modo la massa fecale, stimolare le pareti intestinali, così quindi regolarizzano il flusso intestinale, ma poi possono inglobare anche tante di quelle tossine che per esempio hanno anche un effetto cancerogeno e ci facilitano l'eliminazione.
13: Certo, aiutano. E allora cerchiamo un po' di capire dove trovare queste fibre. Se ne parla un po' anche a sproposito, perché non le conosciamo esattamente, però conosciamo i cibi che le contengono. Ci aiuti in questo mondo bellissimo. Insomma, le abbiamo un po' proposte anche sul nostro tavolo.
8: Va benissimo come scaletta, perché di fatto abbiamo la prima fonte di fibre, dovrebbero essere le verdure, no? Verdure di stagione, vedo lì il radicchio, dei broccoli, poi sempre i finocchi sono ricchi di fibre, la zucca. Allora, verdure mica per niente dovremmo mangiarle ad ogni pasto, pranzo, cena. Poi ci sono altri tipi di fibre che sono soprattutto nei cereali, soprattutto quelli integrali. L'avena contiene, anche non integrale, delle fibre molto molto buone che fanno bene. Però se noi ci abituiamo ad alternare la solita pasta con quella integrale, il pane integrale, contribuisce all'assunzione. Poi abbiamo i legumi, ne mangiamo troppo pochi, francamente. Sì. No? Però ceci, lenticchie, fagioli, così sono tutte fonti di fibre. Abbiamo la frutta a guscio, che anche questa sarebbe raccomandata in un consumo quotidiano, moderato, una porzione, però è anche perché è un concentrato di nutrienti oltre alle fibre, certo. No? E poi la frutta che ci dà magari fibre non proprio quelle che dicevo prima strutturali, ma ugualmente molto utili.
15: Allora cerchiamo di capire anche la quantità, perché poi certo. Se ne ingeriamo troppo magari potremmo avere dei problemi anche di gonfiore addominale, sì. Se è meno, allora c'è una quantità giusta, professore?
8: Allora, la quantità giusta dobbiamo trovarla anche un po' noi, perché è molto individuale, certo. E dipende dalla tollerabilità, certo. Dipende dalle nostre condizioni. Diciamo che l'EFSA, no, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, dice almeno 25 grammi al giorno di fibra un adulto li dovrebbe prendere.
15: Facciamo un po' qualche esempio. No, perché fa

0: Così già prendiamo un bel po', se poi ci aggiungiamo un frutto ancora di più. A pranzo una porzione neanche grossa di pasta integrale, poi sempre, come dicevamo, verdura di contorno e alla sera una porzione di legumi infilata nella cena,
1: Certo.
0: vabbè, e noi arriviamo proprio giusti alla quantità.
1: Alla quantità, per cui 25 grammi su per giù, poi ognuno di noi, insomma, ha la sensibilità,
0: Almeno
1: bisogna
0: 25
1: capire, almeno
0: grammi.
1: 25 grammi. Però le fibre non sono tutte uguali.
0: Sì.
1: Si parla di fibra solubile e insolubile.
0: Sì.
1: Qual è la differenza? So che lei ci farà un esperimento
0: Sì,
1: proprio per far capire, no?
0: c'è una differenza. Dicevo prima che le fibre sono tantissime, no? Quelle insolubili, no? Sono quelle appunto che hanno funzione strutturale, che troviamo soprattutto nei cereali integrali, ma non solo. E queste che cosa fanno? Arrivano nel nostro organismo, praticamente non succede niente, rimangono nell'intestino, aumentano la massa fecale e proprio anche per il contatto con la parete intestinale stimolano i movimenti e facilitano l'evacuazione. Poi invece ci sono le fibre solubili, no? Qui ne abbiamo un esempio, vengono estratte, sono fibre che si sciolgono in acqua.
1: In acqua,
0: No? E formano un gel, a volte vengono anche integrate nella dieta con appositi integratori a base di fibre, ma se io qui per esempio prendo questa che è fibra di
1: Sì,
0: psyllium,
1: l'aiuto,
0: grazie
1: ecco.
0: perché così
1: E le
0: almeno non
1: mettiamo,
0: faccio disastri, mettiamone tre, va? Ecco,
1: 3 per capire esattamente che cosa succede. Devo mettere
0: gli
1: l'acqua?
0: metto l'acqua, sì, ecco, un po' così, perfetto.
1: Ok.
0: Poi posso tranquillamente, appunto,
1: Girarla.
0: miscelarla così, no? E che cosa succede? Succede quello che succede nel nostro organismo, no? Noi queste fibre solubili che troviamo in tanti alimenti, anche nella frutta, la pectina, per esempio, è una molto presente nelle mele, assorbe l'acqua, assorbono l'acqua e formano un gel che dentro
1: Ecco,
0: nel
1: vediamo
0: nostro
1: infatti
0: organismo,
1: che questo adesso, questo è qua,
0: questa.
1: ecco.
0: Alla fine, guardate questo, cioè viene proprio
1: Come un gel vero e
0: un
1: proprio. E
0: gel vero e
1: questo che fa?
0: proprio. Questo,
1: Protegge.
0: sì, questo oltre a avere comunque un effetto stimolante sull'intestino, ma rallenta moltissimo, per esempio, l'assorbimento, anzi, ingloba anche a volte di zuccheri, di grassi, di colesterolo, oltre a quelle tossine, per cui ha anche un effetto metabolico forte, cioè. Per alcune persone che devono stare anche un po' attente alla glicemia, così facilitano una curva glicemica più
1: E noi lo
0: stabile.
1: diciamo molto spesso che la salute del nostro intestino, come dire, è proprio l'orologio, no? Che
0: Sì,
1: ci guida anche nel
0: lo diceva
1: benessere,
0: Ippocrate,
1: esatto,
0: no?
1: quanto è
0: Tutte le malattie
1: importante,
0: provengono
1: partono proprio da qui,
0: dall'intestino,
1: per
0: sì.
1: cui dobbiamo fare attenzione a ciò che mangiamo e a ciò che mettiamo in tavola. Però, dottore, come facciamo a scegliere, come dire, la fibra più adatta a noi, cioè quella più adatta magari per un giovane adulto, per un giovane oppure un
0: Sì,
1: anziano, magari sono tanti gli anziani che hanno problemi
0: esatto,
1: di
0: di
1: motilità
0: stizi, sì,
1: intestinale.
0: dobbiamo pensare appunto al problema che abbiamo. Per un bambino, per esempio, si tratta di aiutare l'intestino a raggiungere le migliori condizioni possibili. Allora, alcune fibre, un mix di fibre, insolubile e solubile è l'ideale, anche perché alcune fibre nutrono i microbi buoni della nostra flora intestinale. Per un anziano, dove il problema è la stipsi, io andrei un po' cauto sulle fibre invece insolubili perché rischiano di peggiorare la situazione, rischiano di creare dei blocchi, no? Mentre le fibre solubili hanno questa caratteristica di rimanere molto più morbide così, e poi possono essere anche un po' irritanti per l'intestino.
1: Certo.
0: Per, che so, una donna in menopausa, le fibre solubili hanno anche la capacità di favorire, come dicevo, il metabolismo proprio in un momento in cui anche gli scompensi
1: Ormone.
0: ormonali determinano magari un accumulo di adipe,
1: Adipe in
0: sì,
1: pancia.
0: anche
1: Ecco,
0: viscerale, sì.
1: parliamo di cottura. Come dire, sono termolabili le fibre, nel senso che dobbiamo fare una cottura anche molto delicata delle
0: No, no,
1: fibre.
0: no, non in questo senso, è diverso dalle vitamine, no? Per esempio la vitamina C è termolabile, se io la cuocio a alta temperatura, però cambiano un po' struttura le fibre con la cottura, no? Per cui, per esempio, non so, nella mela, per esempio, no? Se io la mangio cruda ho questa fibra, la pectina, che è in una forma, ancora poco idratata, così che è efficace, no? però è unita per esempio all'acido malico, così, per cui mi risulta

0: risulta, se ho per esempio problemi di stipsi, meno efficace della mela cotta, no? E suggerirei due cotture,
1: per
0: o al vapore
1: meglio,
0: o al microonde.
1: È meglio la mela cotta
0: per una
1: caso.
0: Persona anziana, per esempio, sicuramente sì. E è anche facile da fare, perché certo. Se noi pensiamo a un microonde, facciamo qualche buco nella buccia, se no esplode, però di fatto è un attimo. E poi con sopra un po' di cannella, così, cioè anche gustosa.
1: E anche gustosa può essere il dolce magari a fine pasto,
0: sì,
1: questo sicuramente fa bene al transito
0: così,
1: intestinale.
0: Certo.
1: Grazie di cuore al dottor Giorgio Donegani, grazie ancora.
0: Prego.
1: E adesso seguitemi, passiamo al nostro ambulatorio medico, iniziamo le visite. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliguido, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Io saluto anche la sua paziente, la signora Nilde, benvenuta anche a lei, perché già lo guardate, insomma guardate già qui di che cosa parleremo, ho le calze qui accanto a me, parliamo di gambe gonfie. Io ricordo che il professor Angelo Santoliguido è il direttore dell'unità operativa dipartimentale di angiologia e diagnostica vascolare non invasiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. E dunque parliamo intanto di gambe gonfie, perché l'estate passata il caldo, come dire, ha compromesso anche le nostre gambe. Molte donne hanno accusato questo gonfiore un po' anomalo. Il caldo ancora non è andato via.
2: Non completamente.
1: Il caldo incide molto, no? Sulla salute delle nostre gambe, dottore.
2: Buongiorno a tutti. Dunque sì, il caldo incide molto, perché dobbiamo capire qual è il meccanismo che sottende al gonfio delle gambe. Sistema venoso e sistema linfatico hanno la funzione di portare, fra le altre cose, i liquidi dalla gamba verso il cuore o verso i polmoni. Quando si ha caldo, cioè quando fa tanto caldo, quando soprattutto quel caldo era come quest'anno, dove non c'erano pause, noi abbiamo caldo mattina, pomeriggio, notte, il caldo vasodilata e vasodilatando fa accumulare liquidi nel tessuto sottocutaneo. Questi liquidi hanno sempre quelle due strade, la via venosa e la via linfatica. Ma è come se uno avesse un'autostrada dove c'è tanto traffico, se io aumento ancora le macchine su questa autostrada, la fila, la coda va molto indietro. Certo. Ed è quello che succede con il caldo estivo.
1: Però non è solo il caldo la causa principale, ci sono altre cause. E come si fa una valutazione?
2: Allora, guardi, noi abbiamo qua la nostra signora Nilde, che è stata molto gentile.
1: Che è ancora bella abbronzata.
2: Lei è proprio un esempio molto molto utile da spiegare, e le spiego per quale motivo. Come potete vedere, la signora, tutto il suo problema è iniziato qualche mese fa, ma quest'estate è peggiorato con quel caldo. Come vedete, la signora ha una differenza di gonfiore non solo sulla gamba ma anche sul piede. Un primo segno che si fa quando si hanno le gambe gonfie è un segno antico, perché molti di questi segni poi clinici sono datati, quando non c'erano tutti gli esami che oggi abbiamo, che si chiama segno della fovea. Cioè, come vedete, se io spingo sulla gamba rimane questa depressione fovea che, qualora il edema sia linfatico, cioè se causata dal sistema linfatico, questo segno, questa depressione rimane a lungo, ci mette tanto, vedete come persiste? Ci mette tanto per tornare indietro, mentre se l'edema non è linfatico ma è venoso, ritorna subito indietro.
1: Ma la paziente accusa dolore mentre il professore
2: no,
1: fa questa...
2: No, il dolore non
1: il
2: si
1: dolore
2: sente.
1: Il dolore non si sente.
2: Non si sente. Il dolore si sente qualora la parte fosse infiammata. Se la parte fosse infiammata avrebbe dolore. La signora c'ha anche un'altra cosa molto interessante, il piede. Normalmente l'edema venoso, cioè l'edema secondario a una problematica venosa, non gonfia mai il piede. Il famoso a Roma la chiamano la pagnotta sul piede, no? Cioè questo gonfiore sull'avampiede, nei problemi venosi non esiste. Questo è tipico dei problemi linfatici. E c'è anche un altro segno molto interessante alla signora, sempre per quelli che facevano medicina senza esami. Si chiama segno di Stemmer, cioè se io vado a cercare di pinzare, applicare la cute del secondo dito, non riesco a fare l'applicatura, cosa che con l'altro riesco a fare, perché è talmente consolidato l'edema, ed è tipico pure questo dell'edema linfatico, che non riesco a pinzare la cute. Quindi vede che da un semplice esame obiettivo, cioè facendo domande alla signora e usando un dito alla fine, riusciamo a fare già tanta diagnosi
1: però
2: del problema.
1: Tanta diagnosi, per cui insomma l'occhio del medico quanto è importante. Insomma,
2: assolutamente
1: l'intelligenza artificiale non la vogliamo demonizzare, però l'occhio clinico e toccare la paziente è determinante poi per fare una diagnosi corretta. Diagnosi corretta che si fa anche con degli strumenti. Lei ci ha portato
2: l'ecodoppler, perché in realtà la problematica venosa si diagnostica con l'ecodoppler.
1: Okay.
2: L'ecodoppler è un ecografo che ha un gel che serve per poter vedere in maniera più attenta quello che noi andiamo a esaminare, e questo gel e questo ecografo ci permette di poter vedere aspetti che adesso andate in stand-by.

0: Vai. Il tutto andato in stand by come sempre succede in diretta.
1: Quando siamo in diretta, ma siamo in diretta, questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta. E però, insomma,
0: eccolo qua, adesso lo vediamo subito. Quando noi abbiamo l'ecografo, con l'ecografo vediamo direttamente la vena. Io adesso purtroppo qui abbiamo le luci dello studio che non sono di facile interpretazione, ma nel fare l'ecografia si vede un tondino, che è quello che vediamo lì, un tondino che rappresenta la vena, che è questo tondino qua piccolo, che se io vado a spingere si chiude la vena. Qualora la vena non si chiudesse nella compressione, vorrebbe dire che c'è del materiale all'interno della vena, il trombo, che sarebbe la causa della tromboflebite, ad esempio. Ed è la diagnosi più classica che viene fatta per escludere, perché un gonfiore improvviso alla gamba può far pensare anche a una complicanza vascolare. Questo è il tondino, io spingo e si chiude.
1: E questo, insomma, sta facendo, però ricordiamo sempre che c'è, è una simulazione, no?
0: È una simulazione, assolutamente una
1: ovviamente
0: simulazione.
1: Io mi vanto molto di questo studio, nel senso che ci piace molto, è un ambulatorio medico. Però insomma siamo sempre in TV, per cui è sempre una simulazione.
0: Calcolando che poi l'ecografia va fatta senza luci, perché altrimenti non permette di poter vedere, lo schermo non si vede nell'ecografia. Ma non solo, l'ecografo ci permette di vedere, a parte la presenza del trombo, se il flusso di sangue all'interno del vaso va in una direzione oppure nell'altra, perché il flusso deve andare dalla gamba verso il cuore.
1: Parliamo ovviamente di terapie. Quando, professore, bisogna intervenire in maniera chirurgica e quando invece magari basta una terapia conservativa?
0: Focalizziamo tutto l'interesse sulla parte venosa, perché la parte linfatica è quella più complicata, la chirurgia del linfatico si fa ma in casi molto estremi, là è tutta terapia conservativa. Sulla parte venosa, qualora le vene fossero malfunzionanti, le famose vene varicose, noi abbiamo due strade davanti. La strada chirurgica, che è quella che permette di rimuovere la vena o di chiudere la vena, che però ha un problema e che tutti i nostri telespettatori conoscono, chi soffre di questo problema, cioè tornano. Le vene varicose o l'insufficienza venosa non si cura con l'atto chirurgico.
1: Ancora non è trovato, insomma, il sistema per eliminare
0: ancora
1: in maniera...
0: Ancora trovato. Problema è che bisognerebbe cambiare il DNA, perché molto spesso c'è una predisposizione genetica in questo problema. Si tolgono quando i fastidi, cioè quando la parte funzionale è talmente tanto importante che la parte conservativa, la terapia conservativa non basta, a quel punto la vena si può chiudere da dentro, si chiama ablazione, e si può fare con la schiuma, con l'energia con l'energia che è fatta con il laser o radiofrequenza, si può sfilare la vena, ma ormai si fa quasi più per nulla. Queste sono le tecniche chirurgiche che si attuano però quando il paziente ha un problema funzionale. Nel paziente totalmente asintomatico il problema può essere solo estetico, e a volte viene fatta la richiesta estetica del problema.
1: Allora, dobbiamo parlare anche di terapie conservative. Guardate, io ho delle calze, sembrano uguali, in realtà sono completamente differenti. Vi dirà il professore esattamente quale è la calza migliore proprio per lenire il nostro dolore alle gambe subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Storie di fede, sacrificio e umanità.
5: In Francia si diffonde la sua fama. Guerriera o mistica?
6: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
5: Queste sono storie di santi.
4: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera, questa sera, in prima serata.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
8: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
11: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
12: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido, ovviamente della sua paziente, la signora Nide, cui va il nostro ringraziamento. Stiamo parlando di dolori alle gambe. Allora, siamo rimasti con le terapie conservative e la scelta delle calze. Qui ho un po' di calze che sono differenti. Allora, lei mi guarda un po' male.
13: Professor. Sì, perché insomma mettete sempre questo colore di calze che già la calza elastica trova difficoltà a essere accettata con quel colore color carne.
12: Ma le come calze... deve essere una scelta?
13: Allora, le calze elastiche si dividono essenzialmente in due tipi, totalmente diverse. Le calze preventive che molte donne conoscono, quelle che si comprano in denari, no? 70 sì. denari, 100 sì. denari, e le calze curative. Una, la nostra Nilde deve mettere assolutamente quella curativa. La calza curativa è diversa. Quando si prende la misura si prende col centimetro, quindi si prende la circonferenza della gamba, della caviglia, della coscia, la lunghezza e si dà la calza giusta. Non solo, è una calza che è fatta in maniera tale che la compressione che esercita al mattino arriva fino a sera, mentre quelle altre calze, se mettessi un sensore sotto, dopo 3-4 ore avrebbe una compressione totalmente diversa. qua vanno le calze curative e le altre non servono assolutamente a nulla.
12: Che sono personalizzate, appunto.
13: Che sono prendere. Personalizzate.
12: Questo
13: permette anche di rendere molto più appetibili e mettibili, perché quando la calza è sbagliata come misura, blocca la circolazione e fa l'effetto contrario di quello che devi fare. È meglio non metterla.
12: Però noi donne che soffriamo sempre di dolore alle gambe, un po' per le calzature, un po' per la postura, per mille motivi, perché stiamo molto in piedi, certo. Ecco, ci sono degli esercizi che possiamo fare affinché insomma, le nostre gambe non siano così dolenti?
13: Un esercizio lo conosco in tanti che vanno in aereo, no? Quando ti dicono quando sei tanto tempo fermo devi fare su e giù. Nilde, facciamo questo esercizio, su e giù, cioè la dorsiflessione del piede. Quando Nilde fa questo esercizio anche da sdraiata o anche da seduta senza appoggiare, lei contrae i muscoli e in questo modo si attiva parte della forza muscolare per far sì che i liquidi e il sangue vada verso l'alto, quindi si evita il ristagno del sangue e liquidi e va su. Adesso proviamo a metterci in piedi.
12: Mattina e sera, insomma, quando
13: più,
12: si ha un
13: più
12: po'
13: lo facciamo è meglio,
12: meglio
13: Prego Nilde, si accomodi pure
12: adesso,
13: di qua.
12: Ecco.
13: Prego, prego, adesso così, adesso se allarghiamo le gambe, lo stesso esercizio andando sulle punte e poi salendo su e giù, la stessa cosa, andiamo giù, questo è ancora meglio perché attiviamo proprio la pompa plantare, che ricordiamo essere il meccanismo fondamentale, andiamo giù, di fatto è il meccanismo che permette al sangue di andare verso l'alto. Il movimento del piede, la pompa plantare in piedi ma anche da sdraiato o seduto è una metodica molto utile per evitare che il sangue ristagni. Ripeto, è quello che ci chiedono di fare quando facciamo viaggi aerei prolungati per evitare problemi.
12: E questo lo possiamo fare magari quando torniamo a casa, non abbiamo magari...
13: E a casa un'altra cosa che possiamo fare è sollevare il letto, cioè a sollevare i piedi del letto mettendo un cuscino sotto il materasso, certo, in modo tale che queste gambe siano sopra la linea del nostro corpo.
12: Grazie Prego. Di cuore, grazie alla signora Nilde, grazie al professore,
13: sempre
12: un piacere. Adesso seguitemi perché dobbiamo parlare di magnesio, che sicuramente farà bene, anzi fa bene alle nostre gambe. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Giovanni Occhionero, ricordo, chimico, farmaceutico e biologo nutrizionista, esperto di fitoterapia e medicina integrata. Bentornato.
13: Grazie.
12: Caro dottore.
13: E
12: io ho detto che probabilmente il magnesio fa bene alle nostre gambe, poi ci dirà lei perché e per come, ma esattamente che cos'è il magnesio?
14: Il magnesio
12: tanto si parla.
14: È un minerale essenziale, coinvolto in circa 300 reazioni chimiche del nostro organismo. Ne abbiamo tra muscoli e ossa dai 25 ai 30 grammi. Solo una piccolissima percentuale, l'1% nel sangue, ma la gran parte del magnesio si trova tra muscoli, ossa, cervello, ed è un elemento essenziale. È un elemento essenziale perché garantisce il benessere muscolare, quindi evita che abbiamo crampi, abbiamo dolori, soprattutto negli sportivi, soprattutto quando si suda molto. Garantisce una buona densità ossea, fa bene alla salute intestinale, prevenendo tra le altre cose la stitichezza, ed ha serenità mentale, perché aiuta la trasmissione di un neurotrasmettitore che è il GABA, quindi facilita uno stato di benessere mentale e con questo induce più fisiologicamente il sonno.
12: Allora, un po' tutti noi, no? Magari dovremmo cercare di capire, siamo carenti poi di magnesio. Questo magari è il primo step. Io dico sempre, dovete parlarne comunque con un esperto o nutrizionista o farmacista o il medico, ovviamente, di medicina generale. Ma come lo dobbiamo assumere questo magnesio e per quanto tempo dovremmo assumerlo?
14: Bisogna capire, la necessità, perché solo un professionista può capire che tipo di carenza può esserci, se c'è la carenza, quindi dai segni e dai sintomi fondamentalmente. Il magnesio si assume in tantissime forme, però possiamo distinguere due grandi gruppi per quanto concerne il magnesio. Il magnesio organico, che di solito sono il magnesio citrato, il magnesio malato, l'acido malico è una sostanza organica, non è un magnesio malato, il magnesio pidolato, cioè tante forme, quindi salificate, che è un magnesio organico, quindi un magnesio che si assorbe bene, che arriva soprattutto a livello muscolare, viene assorbito bene a livello delle ossa. Poi c'è il magnesio treonato, che è una forma particolare, la cito perché è una di quelle che meglio arriva a livello centrale, passa la barriera ematoencefalica, quindi è importante. Poi ci sono i magnesi inorganici, l'ossido di magnesio classico, e quindi oltre al cloruro di magnesio, comunque i magnesi inorganici, che sono quelli che vengono usati soprattutto per coadiuvare l'intestino nei casi di stitichezza.
12: Ecco, lì abbiamo, allora prepareremo esattamente fra un po' una tisana, perché dobbiamo, lei è un esperto di fitoterapia,
14: anche.
12: Per cui anche voi, a parte gli integratori di magnesio, sì, che sono in commercio, ci sono anche delle piante. Allora, però prima delle piante parliamo anche degli alimenti.
14: Parliamo degli alimenti più che delle piante. Le piante sono un supporto, diciamo che non sono la prima linea sull'integrazione di magnesio, perché ci sono appunto gli integratori di magnesio e ci sono alimenti particolarmente ricchi di magnesio,
12: tutte cose buonissime,
14: frutta secca, il cacao, il cioccolato fondente, in generale sostanze che integrati nella nostra dieta possono contribuire a raggiungere il dosaggio giornaliero di magnesio, che si aggira intorno ai 400 mg. Poi quando diamo dosaggi, certo, è chiaro che uno
12: ha
14: dei dosaggi molto personalizzati, no? Però ecco, dobbiamo garantire all'organismo quotidianamente un apporto di magnesio, altrimenti potremmo avere proprio dei disturbi e da carenza di questo importante, di questa importantissima
12: minerale
14: sostanza.
12: Che è importantissimo. Allora, cerchiamo di capire anche come la natura ci aiuta. Abbiamo capito già gli alimenti, no? Mandorle, cioccolato fondente, semi oleosi, già la natura ci aiuta. Però ci sono anche alcune piante che ci possono aiutare a implementare questo minerale. Quali sono?
14: Diciamo che in generale integrare la nostra alimentazione con piante medicinali, ad esempio attraverso l'uso di tisane, è un'abitudine che può farci star meglio in generale, perché la tisana è una tecnica di estrazione molto antica, che però consente di portar via le sostanze preziose delle piante e supportarci in varie fasi della giornata. Tra queste, quelle che hanno un potere più prettamente rimineralizzante, quindi sono particolarmente ricche di minerali, non solo magnesio ma potassio, altre, per dire nel caso dell'equiseto, il silicio, sono appunto due piante molto diffuse, facili anche da raccogliere se uno le riconosce chiaramente. Non...
12: Se no uno va in erboristeria.
14: Se uno si in erboristeria è più sicuro, esatto, assolutamente più sicuro, che sono l'ortica e l'equiseto. E l'ortica ha... Entrambe queste piante hanno sia un'azione diuretica ma rimineralizzante. Tra l'altro l'ortica può essere utile anche negli uomini per aiutare, coadiuvare le funzioni della prostata, chiaramente se non ci sono patologie. E l'equiseto invece è la pianta rimineralizzante per eccellenza, che ha tra i vari minerali anche magnesio.
12: Anche il magnesio. Allora prepariamo, perché qui abbiamo una tisaniera. E esattamente che cosa ci consiglia esattamente? Quali sono le piante? Perché abbiamo visto una lista di piante che aiutano, no? Aumentano la presenza di magnesio. Però in questo caso noi abbiamo parlato di ortica, equiseto, erba medica, semi di zucca, crusca di fomento. Ecco.
14: Abbiamo...
12: In questo caso lei ci consiglia?
14: In questo caso questo è un mix di equiseto ed ortica. Quando facciamo una tisana prendiamo sempre dai 2 ai 4 grammi, sono piante con un indice di sicurezza abbastanza elevato, quindi grandi rischi non ci sono. E l'importante della tisana è, oltre l'acqua bollente, lasciare in infusione per molto tempo. Molto tempo intendo 10 minuti, quindi sono tempi comunque compatibili con i ritmi, quindi 10 minuti, 15 minuti, lasciare in infusione. Delle volte si possono mettere direttamente nell'acqua e far bollire, però acqua bollente e piante in infusione è una tecnica semplice.
12: Va benissimo anche nei cambi di stagione, oltre che nelle donne che magari sono in menopausa, oppure persone che non riescono a dormire bene, o persone appunto, come ci diceva lei, che soffrono di stitichezza, ma anche nel cambio di stagione. Adesso
14: il cambio di stagione è sempre uno
12: mamma mia,
14: un passaggio. Sia solstizi che equinozi sono sempre per l'organismo dei momenti di riequilibrio, perché chiaramente noi siamo organismi che dobbiamo sempre metterci in equilibrio con l'ambiente esterno, che la cosa più banale è anche il cambio di temperatura, significa rimettere in circolo molecole, quindi ricreare energia. Tra l'altro il magnesio è importante per generare ATP, quindi ci dà energia, e siccome fisiologicamente abbiamo un calo di energia durante i cambi di stagione, perché ci dobbiamo riadattare, il magnesio è indicato. I cambi di stagione si portano con sé
12: tutto. E quindi, siamo tutti male, ma vabbè, diciamolo. Però insomma prima o poi...
14: sono cose risolvibili.
12: Esatto, per fortuna, dico io. Perché insomma magari questa tisana sicuramente può aiutare, no? Ci aiuta sicuramente. Grazie ovviamente a dottor Giovanni Occhionero, grazie di cuore per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ripeto sempre che potete scriverci, usate i nostri social e ovviamente potete usare anche la nostra mail, miomedico@tv2000.it, e vi ricordo anche che potete rivedere questa nostra bella puntata scaricandovi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Allora grazie ovviamente per averci seguito, ma torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 10. Ricordatevi, il medico è sempre con voi.
15: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
16: Ciao, ben trovati.
15: Arrivi con un carico di patate!
17: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
15: Oh.
16: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
15: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna, come ogni giorno nella nostra cucina per preparare insieme le nostre ricette che comporranno il menù di oggi. Lo facciamo con due amici che stanno venendo qui a trovarmi. Iniziamo con la stessa cura, con lo stesso cuore che ci si mette nel preparare il cibo quando lo si fa per la mensa francescana, che è proprio a due passi dalla nostra cucina. Si apre la dispensa, vediamo cosa c'è o vediamo quello che ci è stato portato, donato dagli amici, e soprattutto vediamo che cosa ha scaricato oggi il nostro camioncino che è arrivato nel chiostro. Porta sempre tantissimi ingredienti preziosi e sono per noi fonte di ispirazione per le ricette che prepariamo. Vediamo con cosa iniziamo, quale sarà l'ingrediente protagonista di questa prima ricetta, lo scopriamo con il nostro

0: nostro carissimo amico Fra Michele. Ben ritrovato, Fra
1: buongiorno,
0: Michele.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, mi piace tantissimo che ogni giorno arrivi con questo cesto pieno di provvidenza, vero?
1: Sì, oggi il riso ci hanno portato.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi con il riso noi prendiamo ispirazione da questo riso. Il riso che è, come dire, è un ingrediente che unisce culture, che ci consente di accogliere sapori e far sì che le ricette a base di riso siano cremose o croccanti in base a quello che,
1: esatto,
0: in base a come lo prepariamo.
1: È versatile, si può fare tante
0: molto
1: cose.
0: Molto versatile.
1: Sai che a me piacciono i dolci, io ho pensato di fare un altro dolce
0: con il riso
1: questa volta. Poi qua siamo a Bologna, è una delle torte tipiche qui della cultura bolognese, la torta di riso. Torta anche degli sposi, perché era uno dei dolci nuziali che accompagnava.
0: Allora facciamola subito, ti chiedo di mettere
1: a posto
0: il cesto, così abbiamo spazio in cucina per lavorare. E iniziamo a darvi gli ingredienti, partendo dal latte, dal riso che deve essere di qualità Carnaroli, la scorza di limone, lo zucchero, gli amaretti, le mandorle pelate, il cedro candito, le uova e poi un pizzico di liquore di amaretto.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo a preparare insieme questa torta degli sposi,
1: allora,
0: mi piace tanto.
1: La prima cosa da fare è cuocere il riso,
0: sì,
1: quindi il pentolino.
0: Il pentolino qua dietro.
1: Ah, scusa, ormai è abituato. Allora,
0: abituato al convento dove le cose saranno messe in un altro posto.
1: No, vieni che lo cuociamo nel latte.
0: Ah, lo cuociamo
1: perché,
0: nel latte.
1: Perché così prenderà il sapore, la cremosità del latte. Quindi noi mettiamo a scaldare il nostro latte e poi versiamo il riso e lo lasciamo cuocere fino a che il riso praticamente non avrà assorbito,
0: quindi
1: non arriva a cottura.
0: Il riso lo metti nel latte freddo?
1: Nel latte, sì, perfetto, si può fare anche a freddo, oppure anche col latte già caldo, questo adesso
0: è
1: relativo.
0: Quanto deve,
1: si mescola un po',
0: cuocere?
1: Deve cuocere il tempo di cottura del riso, diciamo, quindi 16-18 minuti a seconda di quello,
0: okay,
1: che è. Ci accorgeremo anche che il latte verrà completamente assorbito, quindi ogni tanto bisogna mescolarlo e impedendo appunto che si attacchi.
0: O se vuoi usiamo la frusta anche.
1: No, ma guarda, così si raschia anche un po', che
0: sì,
1: evitiamo,
0: okay,
1: che...
0: Okay.
1: Comunque adesso lo lasciamo cuocere. Una cosa che io faccio, aggiungo lo zucchero solamente quando è già cotto, quindi quando, okay, lo tolgo dal fuoco. E poi quindi,
0: ma perché
1: si aggiungerà...
0: qualcuno lo fa in modo diverso? Cioè...
1: Si può metterlo anche subito, però io mi sono accorto che mi tende un po' più ad attaccare, no?
0: Okay.
1: E allora, dato che è una quantità di zucchero abbastanza importante, allora io aspetto che finisca di cuocere, lo tolgo dal fuoco, aggiungo lo zucchero, mescolo bene,
0: chiaro,
1: e poi metto a raffreddare.
0: Quindi è pronto quando il latte si ritira?
1: Quando il latte si ritira il riso è cotto.
0: Che altro
1: né
0: possiamo
1: troppo,
0: fare?
1: Né troppo spappolato,
0: sì,
1: né troppo duro, chiaramente,
0: certo,
1: una,
0: certo,
1: consistenza giusta.
0: Vabbè, insomma, tra un po' andremo ad assaggiare.
1: Sì, esatto. Questa cosa,
0: come si cucina a occhio.
1: Sì, cuciniamo a occhio. Questa cosa richiede appunto un po' di tempo, sì, quindi noi l'abbiamo già fatta e abbiamo il nostro riso già cotto, vedete, si crea un risotto praticamente molto morbido così. E questa sarà la base della nostra torta. Adesso andiamo a preparare,
0: che posso farti?
1: Gli altri ingredienti che sono da tritare o sbriciolare, quindi tritiamo le mandorle.
0: Allora, gli amaretti posso
1: farlo con le
0: mani?
1: Possiamo sbriciolare.
0: Ok.
1: Le mandorle adesso le trito.
0: Le trito io se vuoi.
1: Vuoi.
0: O dimmi tu.
1: Cerco il solito mio coltellone, o se no, guardiamo se l'hanno messo
0: io
1: qua.
0: Io faccio, se no, con la mezzaluna.
1: Sì, facciamo con la mezzaluna, okay, guarda che ce l'abbiamo qui.
0: Quindi, amaretti tritati con le mani, quindi in modo grossolano.
1: Sì, quelli sì.
0: Le mandorle così.
1: Ah, guarda, una cosa che ho visto adesso, mi ero ricordato, la scorza, sì, del limone nel nostro latte, sempre mentre cuoce il riso, che dà l'aroma.
0: Dà il profumo.
1: Dà il profumo, esatto. Ogni tanto mi perdo qualche passaggio. Quindi noi...
0: Io ti vedo proprio pratico qua di cucina, assolutamente a tuo agio.
1: Ma sì, sì,
0: dove,
1: sì,
0: hai imparato?
1: Ma... La cucina, diciamo così, che l'ho iniziata a vedere in casa mia, con le mie nonne, poi anche mia madre, eccetera. E quindi ho preso un po' queste cose. Poi i tanti anni di campeggi con gli scout, dove
0: già,
1: ci si faceva da mangiare da soli.
0: Lavori tanto con i ragazzi,
1: sì,
0: fai un sacco,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: attività.
1: E poi nei frati, comunque, non in tutti i conventi c'è una cuoca o qualcuno che fa da mangiare per noi.
0: Si dice che nei conventi si mangi molto bene, soprattutto che i conventi siano depositari delle ricette più
1: sì,
0: buone, più antiche.
1: Poi c'è una cosa bella che ancora in quasi tutti i conventi abbiamo un orto, qualche prodotto,
0: sì,
1: della nostra campagna, quindi,
0: sì,
1: si mangia anche genuino, diciamo.
0: Chilometro zero, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, ecco, poi qua vedo il liquore, vedo...
1: Il liquore sarà l'ultima cosa, mentre in questo impasto noi adesso metteremo appunto i cedro, anche questo si
0: posso
1: può...
0: Posso metterlo?
1: Sì, okay, si può tenere così a gusto, oppure anche quello sminuzzarlo a seconda un po' dei gusti, ecco.
0: Lo vuoi più piccolo? Va bene
1: no,
0: così?
1: No, io lo lascerei così.
0: Okay. Quindi a quadratini.
2: Sì, però guarda, è una ricetta, come dico, ogni famiglia, ogni... Io l'ho imparata a Bologna, gli anni che sono stato in convento a Bologna, dove ce la portavano le signore, poi chiedi a una signora, chiedi all'altra...
0: Chi lo mette, chi non lo mette.
2: La ricetta, esatto.
0: Il cedro si può anche non mettere. C'è tanta gente che non lo ama. Io lo amo perché poi nella pastiera napoletana,
2: esatto,
0: invece lì ci sono, c'è la frutta candita.
2: Questa, se ci pensi, è un dolce che assomiglia un po' alla pastiera dove si mette il grano,
0: sì,
2: dopo c'è la ricotta lì,
0: sì,
2: che qui non
0: sì,
2: c'è.
0: Sì.
2: Ma mi hanno raccontato poi le signore che questo dolce è tipico di Bologna perché, soprattutto dalle campagne, tante ragazze da marito, che magari non erano ancora sposate, andavano d'estate a fare la campagna del riso nell'Oltrepò, nel Vercellese. E oltre a un piccolo stipendio, quando tornavano
0: c'era
2: il sacco di riso che era parte della paga, e quindi avevano tanto riso, e quindi ci sono delle ricette che utilizzano il riso un po' in tutti i modi.
0: Ah, ecco, vedi, questa cosa non la sapevo.
2: Questo è il nostro trito, a cui poi adesso aggiungeremo il riso cotto e le uova.
0: Vuoi una ciotola più grande?
2: Ma no, dai,
0: ci stiamo.
2: Okay. Siamo i bravi, sporchiamo.
0: Non sporchiamo troppe cose.
2: Esatto, guarda, se vuoi vieni, mi aggiungi le uova, così intanto io mescolo.
0: Tutte?
2: Sì,
0: tutte
2: perché vedi, è molto asciutta questa cosa, quindi l'uovo è quello che ci dà la sua consistenza
0: morbidezza,
2: cremosa, poi per...
0: Tuorlo e albume,
2: sì,
0: tutto.
2: Sì, io lo uso tutto intero, sì.
0: Scusami, mi è caduto un po' di guscio dentro. Aspetta, qua sta salendo il riso.
2: Ecco, allora abbassiamo un attimo e lo continuiamo a fare cuocere.
0: Sì.
2: Vedi,
0: questo...
2: non abbiamo... Queste sono quelle cose che sono da guardare.
0: È da seguire,
2: sì,
0: ci siamo distratti.
2: La cottura è da seguire, sennò si attacca il riso.
0: Infatti un po' lo sento attaccato, ok. E a questo punto potremmo aggiungere il...
2: Quando è cotto, dopo la cottura, ancora dovrebbe andare un pochettino, perché
0: allora,
2: ci vogliono 15-18 minuti, a seconda poi anche della qualità del riso, ecco.
0: Questa volta lo teniamo d'occhio.
2: Sì, bisogna tenerlo d'occhio, farlo andare a fuoco basso.
0: A raccontare. Ah no, io l'avevo messo alto, ecco.
2: Ah, ecco, sono stato io che non l'ho guardato.
0: Fuoco basso, non fate gli errori che faccio.
2: No.
0: Vabbè, noi lo continuiamo a cuocere, questo lo
2: Sì, perché poi lo utilizziamo dopo.
0: Qua facciamo tutti i doppioni.
2: Sì, ma per la gioia della troupe.
0: Della troupe, della mensa, degli ospiti,
2: di
0: insomma. L'importante è non sprecare, questa diciamo non è un modo di dire, non lo diciamo per sembrare più belli, ma veramente perché è il modo con cui noi amiamo approcciare a questo programma,
2: esatto,
0: ai prodotti che abbiamo a disposizione per ispirare, poi anche per come dire, accontentare e per far assaggiare a tutti quelli che vengono qui all'Antoniano queste ricette.
2: Allora, vedi questa consistenza, no? Piuttosto liquida, che poi andrà a rassodare in forno, però con dentro sia il riso, le mandorle e gli amaretti, che danno ogni tanto una nota di croccantezza, no? E quindi questa è pronta adesso per essere infornata nella nostra placca.
0: Allora, quindi abbiamo detto amaretti, cedro candito,
2: le mandorle tritate,
0: il riso cotto
2: nel latte con lo zucchero e la scorza di limone,
0: uovo.
2: E poi l'uovo.
0: Ok, ci siamo tutti.
2: Molto semplice, no? Come
0: e
2: ingrediente.
0: Il liquore, scusa, quando lo mettiamo?
2: Il liquore va alla fine, adesso ti faccio vedere.
0: Ah, proprio fine.
2: Prendiamo
0: Fra Michele, mi avevi chiesto qualcosa e mi sono distratta.
2: Prendiamo la nostra placca da forno. Allora, si può fare o, come si faceva una volta, burro e magari pan grattato, perché questo è un dolce che ha bisogno di essere ben staccato.
0: E così si stacca
2: Oppure
0: facile.
2: La carta da forno, io direi
0: che
2: noi siamo nel tempo moderno, ci modernizziamo. Quindi la si fa aderire bene alle pareti e
0: Posso
2: poi
0: andare?
2: Possiamo versare.
0: Ok. Questa per quante persone è?
2: Bah, questa 6, meno 8. 6, 8, sì, è sicuro. Non ha lievito, quindi è diciamo è l'uovo stesso che dà la sofficità, poi lo livelliamo bene in modo che prenda bene la forma dello stampo.
0: Al forno.
2: E lo mettiamo in forno 170 gradi, poi dipende sempre dal forno se è ventilato o meno, a una cottura lenta perché si deve asciugare bene circa 50 minuti.
0: Una cinquantina di minuti.
2: Noi chiaramente lo abbiamo fatto, adesso inforniamo questo. Sì, guarda.
0: Aspetta, dammi la presina, esatto,
2: prego.
0: Grazie. Oh, che bello che viene, tutto bello dorato.
2: Sì.
0: Aspettami. Ok. Ha un aspetto meraviglioso, non vedo l'ora di assaggiarlo. Come lo vogliamo impiattare?
2: Allora, questo qui adesso, appena lo si cava dal forno ancora caldo, si irrora con il nostro liquore
0: dentro
2: amaretto.
0: Dentro la teglia?
2: Proprio dentro, così.
0: Ma vado sopra?
2: Sì, vai pure.
0: Posso?
2: Tutto dappertutto, guarda, irroralo bene. E...
0: Lo devo bagnare
2: nel
0: tutto.
2: Tempo in cui raffredda, viene bene assorbito questo liquore e che darà proprio questa nota molto aromatica.

0: Così al dolce.
1: Sì. Io uso l'amaretto perché mi piace la nota di mandorla, okay. Però si può usare anche il sassolino che è più tipico bolognese.
0: Come liquore?
1: Come liquore,
0: io
1: esatto.
0: Io non conosco.
1: Il sassolino sia un liquore tipico della zona dell'Emilia, insomma.
0: Che fai?
1: Poi adesso lo sforniamo, così lo tagliamo anche, perché tipicamente viene servito poi a rombetti, no, questo dolce, quindi adesso lo impiattiamo, via.
0: È stupendo, mamma mia, quante cose buone che facciamo in questa cucina.
1: Adesso prendo un piattino così lo impiattiamo,
0: Hai detto che lo tagliamo a rombi?
1: Sì, a rombettini, piccolini, non tanto grandi. Poi li disponiamo un pochettino, guarda, facciamo così, facciamo delle listarelle, poi le tagliamo nell'altro senso.
0: Quindi piccoli bocconcini?
1: Bocconcini, esatto, perché è un dolce piuttosto carico, di cioè, liquore,
0: riso,
1: dolce,
0: liquore,
1: riso,
0: zucchero, uova.
1: Proprio degli
0: assetti. La torta degli sposini di Bologna, ma che carina. Bello dentro,
1: sì, ha una consistenza ottima, perché è ben imbibito di liquore e allo stesso tempo è soffice. Però non è un dolce che dà anche gusto perché è croccante.

0: noi abbiamo completato il nostro impiattamento che poi si picca con
1: di solito con uno stuzzicadenti. Guarda, ce li abbiamo qua. Ecco, guarda, così non ci... perché è un po' bagnato, no? È un dolce.
0: Ok, cioè, allora per
1: così
0: te, uno per
1: evitiamo...
0: me? Io ci sono, sono pronta.
1: Vai.
0: Oh, ma è una bella consistenza.
2: Sì.
0: Non è molle.
2: No. È un dolce.
0: Non dico croccante, ma quasi. Sì, sostanzioso non c'è dubbio. Allora, a casa preparatelo anche voi, la torta di riso o torta degli sposini, che ci è piaciuta tanto. Gli ingredienti, grafica con tutte le dosi. Poi la mia rubrica, quella la segue, no? Vero?
1: Certo.
0: Con tutti i consigli utili per risparmiare tempo, fatica e non sprecare via nulla. E poi dopo, come seconda ricetta del giorno, prepariamo, udite, udite, uova con il radicchio rosso. Buona, facile, molto facile.
2: Bene.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
3: Vedo che partirai per un viaggio.
2: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
3: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
2: Voglio scoprire la felicità.
4: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
5: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
3: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
5: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
6: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.
7: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
8: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
11: Ale, stiamo arrivando.
12: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
13: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
14: Eh già? In Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
15: Dalla biova piemontese
16: al pane cafone campano.
13: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
17: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
13: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
18: ancora più buono.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
21: Per il ciclo Racconti Italiani.
22: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
21: Una donna misteriosa.
23: Beh, ci sono gli orari.
21: Un uomo qualunque.
22: Ma lei non è sposato o fidanzato?
23: No, no.
21: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
22: Sei ubriaco!
15: Dani, non la lasci adesso.
16: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
21: La stazione.
16: E mo basta voi, capito?
21: Mercoledì in prima serata.

0: Il consiglio di oggi è una validissima alternativa al ceppo di coltelli. Immagino che in cucina ne abbiate tutti molti e di varia misura, di varia tipologia. Adesso, se non avete un ceppo, se il vostro ceppo è vecchio e non funziona più, basta sostituirlo con un bel barattolo, anche di vetro. Io ho questo, quindi ho scelto questo. Riempirlo di riso, chicchi di riso. L'alternativa al riso possono essere o i chicchi di caffè o una pasta secca piccolina. Quasi fino all'orlo, senza far cadere tutto il riso come sto facendo io adesso. Poi prendete i vostri coltelli e piano piano li inserite. Questo consentirà A, di averli a portata di mano, di averli vicini, protetti, e soprattutto l'umidità verrà assorbita dal riso, quindi non si formerà quella ruggine antipatica che poi ci impedisce di usarli. Ecco il mio trucchetto di oggi, semplice, facile e soprattutto economico. E andiamo avanti con il nostro menù di oggi, una ricetta semplice e facile che celebra, secondo me, un prodotto meraviglioso che è il radicchio rosso, e noi oggi lo prepariamo con le uova. Radicchio rosso, due scuole di pensiero, cioè quello rotondo e quello allungato, forse già lo sai. Allora, questo qui rotondo è molto versatile per le insalate, diciamo, secondo me, crudo meglio. Quello allungato invece si presta per le lunghe cotture, quindi noi utilizzeremo questo qui allungato. Se ti va di tagliarlo, sì, e di sciacquarlo, perché non sono ancora sciacquati, per prepararli procediamo con gli ingredienti, che sono per l'appunto il radicchio. Usate poi quello che vi piace o quello che vi trovate, sono solo dei piccoli spunti miei. Poi le uova, la cipolla rossa nel pan grattato, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe nero, e poi del bel pane pugliese di semola. Scherzo, nel senso, noi oggi abbiamo questo, ma qualunque altro tipo di pane ovviamente va benissimo. Iniziamo a pulire e a lavare il radicchio e a tagliarlo, e nel frattempo in un pentolino tostiamo le fette di pane, e quindi procediamo. Ed è una ricetta molto facile, molto carina. E il radicchio, tra l'altro, io lo amo crudo, lo amo all'insalata, sì, ha queste foglie croccanti, lo amo arrostite con l'aceto. Tra l'altro, mi è capitato negli anni, ho messo l'olio, vabbè, sì, un filo di olio non guasta, potete anche farlo senza olio, io così, distinto, sono andata con l'olio. E dicevo, c'è un festival del radicchio che celebra appunto questo radicchio fatto in tutti i modi. Addirittura c'è un concorso che si fa sia sui piatti caldi, quindi cucinati, che sui drink.
1: Addirittura.
0: Esatto, esatto. E lì nel nord Italia io ho partecipato varie volte e ho scoperto innanzitutto quanto è buono, le varietà che ci sono delle varietà davvero molto, molto pregiate. C'è un radicchio che si chiama rosa qualcosa, ed è quasi chiaro, un po' screziato, sì, ha queste punte di rosso nelle sue foglie, ed è veramente davvero pregiatissimo. Allora, dicevamo, lo tagliamo a listarelle, grazie.
1: Sottile.
0: Guarda quanto è bello. Ma pure crudo col formaggio, un bel formaggio spalmabile, un gorgonzola.
1: Va bene così?
0: Sì, va benissimo. Nell'altra padella, invece, andremo a mettere olio e cipolla. Ecco qui, alziamo anche questa. E poi dicono che il colore rosso del radicchio sia una sua risposta al freddo, e che quindi addirittura su al nord, dove viene coltivato, lo considerano quasi un dono dell'inverno, perché questo freddo spinge le foglie a diventare rosse come reazione, e il dono inteso perché finalmente i campi si colorano di questo rosso acceso, e quindi viene interpretato. Sì, sì, è insomma anche come dare valore a quello che la natura ci offre. Mettiamo a soffriggere la cipolla. Noi l'abbiamo già tagliata a piccoli pezzettini, potete però anche usarla a rondelle, una bella cipolla rossa di Tropea saporita, potete anche lasciarla un po' più grossa e quindi lasciarla a cerchi. A questo punto, dopo che abbiamo fatto rosolare un po', aggiungiamo di sale, alziamo anche un po' la fiamma, ecco qua, un altro pochettino di sale. un pochettino di pepe. Nel frattempo teniamo d'occhio le nostre
1: fettine,
0: fette di pane.
1: Ancora sì, si stanno crosolando.
0: Una lieve...
1: Magari do un po' di fuoco anche qua.
0: Fuoco, che è una metafora, perché qua abbiamo...
1: Sì.
0: È induzione.

0: Nel nostro orto non l'abbiamo perché appunto, come dicevi, c'è una lavorazione, una coltivazione un po' complicata, anche vuole il freddo, eccetera.
1: Sì.
0: Usiamo il nostro radicchietto verde di campagna, ma penso che questa ricetta si possa
1: questa
0: anche...
1: Questa la puoi fare. Mi dai un pangrattato gentilmente? Grazie mille. A questo punto aggiungiamo il pangrattato sopra il nostro radicchio. Tutta questa ricetta la faremo tutta in pentola. E la in padella e la serviremo in padella perché adesso vedrete, dopo che abbiamo tostato, rosolato e cotto, andremo ad aggiungere le uova. Prima di farlo però dobbiamo creare uno spazio e quindi faremo due piccoli cerchietti, due, tre, insomma, quante uova
0: due.
1: Abbiamo? Ne abbiamo due, allora facciamo due. Dei, diciamo, una sorta di nido che andrà ad accogliere. Ecco qua, uno qui e uno qui e andrà ad accogliere il nostro uovo. Guarda, così, uno nel primo nido, grazie, e un altro uovo nel secondo nido che abbiamo preparato. Adesso pian pianino, un pizzichino di sale, grazie per il consiglio. Dice, vero, non ti dimenticare. No, mettiamo andiamo. Anche un po' di pepe. E a questo punto, volendo, potremo anche coprire con il coperchio, però sempre tenendo d'occhio, perché la cottura è importante, dobbiamo tenerlo comunque fondente. Controlliamoci anche il pane. Che dici, una spintarella
0: un pochettino
1: in più?
0: Sì, perché...
1: Sì, un altro pochettino.
0: Facciamo rosolare.
1: Eccoci qua.
0: Adesso ti libero qua.
1: Ecco, controlliamo un attimo.
0: No? Il pane tostato, direi che ci siamo.
1: Il pane tostato. Allora, ci siamo. Togliamo il coperchio. Il pane tostato lo possiamo tagliare un po' più piccolino, lo possiamo inserire dentro. Chiaramente sarà da accompagnamento. Vediamo, sì, ecco qua. Oh. Che meraviglia, bello, fumante, bello. Caldo, l'uovo fondente. Questo lo poggiamo qua?
0: Sì.
1: E io faccio con le mani, ma se a casa avete una pinza...
0: sì, forse...
1: ve la consiglio per non ustionarvi. Vabbè, l'abbiamo fatta, come dire, un po' casalinga. Non forse raffinatissima nell'impiattamento, ma vi assicuro... Buonissima.
0: Questa ha da campeggio.
1: Ah, ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: Allora facciamo una cosa, come se fossimo in campeggio. Prego. Grazie. Potremmo andare di forchetta, ma anche
0: ma di pane, sì, dai.
1: Cucciamo, sì, come
0: sì,
1: dite
0: io
1: voi.
0: Questa qui la voglio così.
1: A prova di alte temperature. Mamma mia. Ragazzi, questa a casa è facilissima.
0: Guarda,
1: gustosissima. A proposito, un piccolo ripasso per tutti. Con la nostra grafica, intanto assaggio.
0: Ah, calda.
1: Caldissima, però buona. Senti il radicchio. Ti piace?
0: Buonissima. Fatela. Semplice e buona.
1: Fatela. Poi la rubrica con i nostri consigli per recuperare in cucina tempo, fatica e non sprecare nulla, vi raccomando. E poi, prossimo ospite con cui concluderemo la puntata. Faremo strozzapreti con salsiccia e squacquerone.
0: Ui.
1: Ma intanto ci godiamo il radicchio con l'uovo.

Il trucchetto che vi do oggi servirà a sformare un formaggio, un primo sale, un mascarpone senza romperlo e quindi

potendolo anche servire a tavola, oppure se abbiamo difficoltà, perché tante volte si crea quell'effetto sottovuoto che impedisce al contenuto di rovesciarsi facilmente. Allora, prima cosa, con il coltello passo intorno in modo da scollare il formaggio, il primo sale, il mascarpone, anche un budino funziona perfettamente anche con i budini. Prendete il vostro piatto, si capovolge e qualora la forma non scivolasse via,

questo piccolo foro o la croce toglieranno quell'effetto sottovuoto, per cui con grande semplicità il contenuto verrà fuori perfetto e intatto, pronto per essere servito oppure utilizzato per la prossima ricetta. Ecco il trucchetto di oggi, semplice, facile e pratico.

0: Per il ciclo Racconti italiani.
1: Senta, scusi, vuol sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
0: Una donna misteriosa.
2: Beh, ci sono gli orari.
0: Un uomo qualunque.
1: Ma lei non è sposato o fidanzato?
2: No, no.
0: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
1: Sei ubriaco!
3: Ma Dani, non la lasci adesso.
4: Dice questo? Parla pure adesso.
0: La stazione.
4: Ma basta voi, vivo! Basta!
0: Mercoledì in prima serata.
5: Dottoressa Durva.
6: Ma che bel sorriso che hai.
5: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
6: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
5: Per questo servono dentisti affidabili.
6: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
5: E poi avete tantissimi pazienti.
6: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
7: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
5: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
8: Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee, caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee, la vita ha più gusto con il caffè dentro.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
15: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
16: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
17: In Francia si diffonde la sua fama. Guerriera o mistica?
18: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
17: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Questa sera, in prima serata.

0: ospite Patrizia Mauri. Ciao Patrizia!
1: Ciao!
0: Vieni! Ciao. Benvenuta, benvenuta!
1: Grazie, grazie, ciao. Grazie!
0: Come stai? Ciao.
1: Bene, grazie, grazie!
0: Allora, una bellissima ricetta, sì, la che facciamo a mano, certo, con la salsiccia, con lo squacquerone, una ricetta che come mai hai deciso questa qui?
1: Ma io penso che è una ricetta, soprattutto il strozzapreti, che un pochino rappresenta la Romagna, perché è una pasta molto semplice, è facile da fare ed è anche molto buona.
0: È molto buona, quindi facciamo tutto insieme?
1: Facciamo anche tutto la pasta insieme, se poi mi vuoi anche aiutare.
0: È ovvio, siamo qua per questo, io farò
2: Michele. Io accendo l'acqua così.
1: Va bene, benissimo.
0: Tu accendi l'acqua, io do gli ingredienti a casa. Esatto. Mi servirà la farina, l'acqua, le salsicce ovviamente, lo squacquerone, il latte, il vino bianco, lo scalogno, olio extravergine d'oliva e sale. Insomma, poche cose semplici,
1: semplici
0: che
1: sì,
0: insomma, normalmente abbiamo in casa. Da che iniziamo?
1: Iniziamo dalla pasta.
0: Vai, quindi farina?
1: La farina.
0: Metto qui?
1: Sì, perfetto. Mm-hmm. Poi facciamo la solita fontana che
0: e
1: si fa sempre.
0: Non ci sono le uova?
1: No, perché questa è una pasta povera, quindi non ha proprio bisogno. È solo proprio acqua e farina. Adesso poi mi servirebbe una sì, la forchetta.
2: Sì, guarda, te la passo io.
0: Metto tutta okay l'acqua?
1: Sì, tutta.
0: Ok.
1: Mescoliamo così. Poi, vedi, proprio facile.
0: Di forchetta, giro di farina, giro di acqua.
1: Esatto.
0: E questa sarà la base degli strozzapreti?
1: Sì, strozzapreti è una pasta molto semplice. Una volta, proprio una volta. Questa è proprio la base. Però adesso a volte arricchiscono anche l'impasto con un pochino di uovo volendo, ma
0: quindi
1: questa è la base.
0: Ce lo metti.
2: Iniziamo a fare un po' la soffriggere la cipolla così.
1: Esatto, esatto.
2: Prendo la padella.
1: Perché... abbiamo preso lo scalogno.
0: Lo scalogno, lo scalogno, scalogno, eccolo qua. Ma scusa, Fra Michele, torna un attimo. Vogliamo cogliere l'occasione per spiegare la differenza tra preti e frati?
2: Va
0: che
2: bene.
0: Non è la stessa cosa.
2: Per tanta gente è la stessa cosa. La realtà è che, dunque, un conto è essere religioso, no? Quindi i voti, l'appartenere a un ordine religioso, una regola di vita. Noi, per esempio, francescani, la regola di San Francesco, la vita comune, eccetera. Un conto può essere ordinati sacerdoti, è un sacramento della Chiesa, no? L'ordine sacro.
0: Quindi i frati non hanno
2: i frati non sono necessariamente sacerdoti.
0: Non
2: cioè,
0: necessariamente.
2: Sono dei battezzati che vivono più radicalmente il Vangelo secondo i consigli evangelici, no? La povertà, la castità e l'obbedienza, mm-hmm, e appunto vivono alcuni di vita comune oppure monastica, ma comunque hanno questa caratteristica di seguire una regola di vita, quindi vivere il Vangelo secondo una regola.
0: Quando tu dici vita comune, vita monastica, in atti pratici in cosa si traduce?
2: Beh, la differenza fondamentalmente è la vita uh-huh comune è caratteristica soprattutto anche dei monaci, ma soprattutto poi dei frati che sono nati con San Francesco nel 1200 così, cioè dove la vita di fede si vive dentro una fraternità, quindi con l'aiuto dei fratelli.
0: Con l'aiuto dei fratelli.
2: Mentre la vita monastica, monos, no, vuol dire proprio da solo, quindi è più una vita spirituale di crescita, di preghiera,
0: di
2: lavoro, ma a livello individuale, di rapporto con Dio.
0: Oh, ecco, adesso,
2: questa è un po' la differenza.
0: Adesso
2: mentre
0: è
2: il sacerdote
0: tutto più
2: è quello che fa tutto il servizio pastorale, no, in una parrocchia, i sacramenti, l'amministrazione dei sacramenti.
0: Cioè, l'amministrazione
2: alcuni
0: dei sacramenti.
2: Frati sono anche sacerdoti. Anche
0: io mi permetto esatto di alzare le maniche grazie alla nostra Patrizia, perché giustamente lei ha le mani in pasta.
1: Vai, grazie mille.
0: Quindi, scusami, mi sono persa qualche cosa mentre parlavo con Fra Michele? O hai fatto solo
1: acqua? Ho solo mescolato l'acqua e la farina.
0: Uh-huh. E latte no?
1: Latte no, latte no, lo usiamo poi dopo per la ricetta, per lo squacquerone.
0: Ok. Guarda che bel panetto bianco.
1: Sì.
0: Il solito movimento di polso.
1: Sì, esattamente.
2: Dunque,
1: adesso appena soffrisse...
2: salo un po' l'acqua.
1: Esatto. Andiamo praticamente a sbriciolare queste salsicce. Uh-huh. E le andiamo ad aggiungere qua.
0: Ok, quindi la sgraniamo un po'.
1: Esatto.
0: Ok, quindi tolgo il budello.
1: Esatto. Poi dopo sopra qui lo sbrizzoli bene con la forchetta, la schiazzi.
0: Vado subito.
1: Subito, esatto.
0: Che vuol dire essere una cesarina?
1: Ah, la cesarina è una cosa molto bella, perché io accolgo praticamente le persone, non solo italiane, ma anche da tutte le parti del mondo, che vengono praticamente a casa mia e facciamo questi corsi di cucina.
0: E come funziona? Cioè, da dove è nata l'idea? Come si organizza?
1: L'idea nasce a Bologna proprio, mm-hmm, questa dell'accoglienza della gente praticamente che viene a casa.
0: Quindi tu diventi proprio un'ambasciatrice.
1: Un'ambasciatrice della cucina, esatto.
0: Bolognese.
1: Adesso io sono, perché sono in tutte le parti d'Italia, e ce ne sono quasi 1500
0: di cesarine,
1: mm-hmm, quindi in ogni regione che tu vai trovi poi una signora o un signore, insomma, che accoglie la gente e insegna le ricette tipiche del territorio.
0: E quanto tempo ti impegna?

0: E continuiamo, adesso non ridere,
1: no.
0: Strozzapreti, l'ho detto prima, perché...
1: No, ma, no, non strozzapreti vanno bene.
0: No, strozzapreti non mi permetterei mai, ma neanche strozzapreti. Ci facciamo raccontare tutto dalla nostra prossima ospite.

0: essere cesarina.
1: Mi impegno. Perché, sì, certo. Sì, mi impegno.
0: Grazie.
1: Adesso metti così, allora. Poi con una forchetta schiaccia tutto bene.
0: Allora prendiamo una forchetta.
1: Io intanto già questa pasta è già pronta, posso già tirarla col mattarello.
2: Il mattarello lo trovi qui sotto, guarda.
3: Il mattarello sì, è qua.
2: Preferisci quello corto o quello lungo?
1: Va bene anche questo corto, che è piccolino.
3: Allora abbiamo messo quindi lo scalogno in un giro di olio a soffriggere.
1: Esatto.
3: Abbiamo sgranato la salsiccia.
1: Esatto.
3: E l'abbiamo unita a questo fondo. Nel frattempo l'acqua salata già bolle. La nostra fantastica Patrizia sta tirando la sua, il suo impasto con cui faremo gli strozzapreti. Esatto. Ma qualcuno sa il motivo per cui si chiamano strozzapreti?
1: Ci sono tantissime leggende che ci sono, dalla più comune che magari erano perché si diceva che i preti erano un pochino ingordi di questa pasta che gli piaceva tantissimo, che mangiandola talmente forte magari avevano la paura che si strossassero, capito? Oppure dai, delle cose anche un po' più...
2: Sì, poi da noi eravamo nello stato pontificio,
1: esatto.
2: Quindi i preti avevano i campi, la terra, allora quando si invitavano o autoinvitavano,
3: esatto,
2: a pranzo...
3: Autoinvitavano?
2: Le signore di casa facevano una pasta veloce, così magari non avevano le uova quel giorno, quindi acqua e farina,
1: esatto,
2: molto veloce.
1: Molto semplice.
2: E poi insomma si auguravano che magari
1: adesso
2: non curato. No, scherzo. Però sì, sono paste popolari e quindi usate.
1: Sì, esatto.
2: Con quello che c'era in casa, ecco.
3: Tra l'altro la nostra Patrizia è stata anche finalista o vincitrice, adesso non ricordo.
1: No, è stata semifinale.
3: Però ha detto niente, del Tiramisù World Cup, cioè competizione internazionale.
1: Sì, che si svolge a Treviso anche questa, tutti gli anni.
3: Dove nasce il tiramisù?
1: Esatto. Poi quando è bello colorito...
3: Manca. Ragazzi, piano piano ce la farò. E niente, vabbè, per ora limitiamoci a
2: il
3: questo.
2: Il vino bianco va sempre nella salsiccia?
1: Sì, va lì, esatto.
3: Okay. Grazie Fra Michele del suggerimento.
1: Adesso prepariamo una crema di squacquerone. E mettiamo semplicemente del squacquerone e del latte.
2: Che lo squacquerone è un formaggio tipico romagnolo, perché attorno,
3: esatto,
2: adesso si trova
3: tutto.
2: Si trova dappertutto.
3: Adesso
2: però
3: me ne faccio una
2: allora
3: scorta in frigo a casa.
1: Sì, un mix.
3: Quindi ricapitolando, io sto sgranando,
1: esatto,
3: la salsiccia, l'ho messa a rosolare nello scalogno e adesso ho aggiunto un giro di vino bianco. Mentre adesso Fra Michele prenderà questo formaggio meraviglioso che è lo squacquerone e lo unirà
1: buono con tutto.
3: Al latte. Giusto, tutto il latte?
1: Sì, tutto a freddo, facciamo così, non perdiamo, diciamo, la bontà dello squacquerone, no?
2: Certo.
1: Perché se lo vai anche a cucinare dopo, a volte.
2: Il latte lo metto tutto?
1: Tutto, sì.
3: Oh. A intervalli.
2: Sì. Perfetto. Sì, comincio, esatto, a frullare.
3: Tornando al tiramisù, per essere arrivata in semifinale in una competizione così importante e grande, vuol dire che il tuo tiramisù ha un tocco speciale?
1: Di...
3: Qual è il tuo segreto?
1: Non te lo posso dire.
3: Vabbè, ma come dire, facci venire un po' l'acquolina, facci
1: allora
3: sognare.
1: Come tutte le cose, nella semplicità, perché il tiramisù è un dolce molto semplice. Non è che è un dolce... E nel dosaggio di questi ingredienti, che è come la giusta... Il giusto zucchero, come bagni bene il biscotto, sono tante cose, no?
3: Ma il biscotto lo fai tu o lo compri?
1: No, lì il biscotto lo compri il classico biscotto che metti per...
3: Savoiardo.
1: Esatto, con i savoiardi, sì.
2: Così o più liquido?
1: Vediamo.
3: E che altro
1: un altro
3: si
1: pochino
3: fare
1: di latte?
3: Così bene, a parte la pasta, il tiramisù, cos'altro ti piace fare?
1: A me piace disegnare, moltissimo, infatti molto. E mi piace stare in mezzo... al verde io sono un orto, abito a Rimini, quindi come vedi mi piace andare molto al mare.
3: C'è un bellissimo colorito, quindi ci sta andando bene questa
1: salsiccia
3: rosolata.
1: Se poi la riesco a schiazzare anche un pochino meglio con la forchetta.
3: Ok, la vuoi un po' più sgranata.
1: Però va benissimo.
3: E i corsi di cucina li tieni a Rimini?
1: I corsi di cucina sono a Rimini, sì.
3: E cosa ti chiedono di più?
1: Sono la pasta fresca e poi naturalmente anche il tiramisù. E poi dopo io essendo in Romagna è normale che faccio la piada e faccio tutti i piatti.
3: Scusa, non ho capito, cioè a quelli che vengono da te che sei cesarina il segreto del tiramisù glielo dici e a noi no!
1: Vabbè, ma poi non è che proprio glielo dico, ma
2: Te lo fa intuire.
1: Glielo faccio intuire, esatto.
3: Tutto non lo dici.

0: come la nonna.
1: Vabbè, facciamo gli strozzapreti, almeno esatto. Questo lo possiamo esatto. Imparare con te. Perfetto. Vuoi che spengo o faccio cuocere ancora?
2: Così va benissimo, così sei bene. Colorata. Mm-hmm. Perfetto, allora adesso guarda, abbiamo tirato questa sfoglia, adesso la andiamo a tagliare, vedi che è una sfoglia, diciamo, un po' elastica.
1: Sì, è molto elastica, esatto. Questa sfoglia è bella sottile, devo dire, l'hai tirata molto molto bene.
2: E adesso
1: bene.
2: Perché è una pasta rustica, quindi è molto veloce da fare. Coltello?
1: Coltello qua.
2: Quelli grandi.
1: Ah, quello grande, perfetto. Quello. Come lo vuoi?
2: Questo qui, questo. Benissimo, sì. Poi dopo mettiamo così, guarda, facciamo in questa maniera che così è un pochino più preciso, mettiamo un pochino di farina giusto perché sennò
1: così
2: s'attacca.
1: Non si attacca.
2: E poi andiamo a tagliare in questa maniera qua. Facciamo delle strisciettine.
1: Ah!
2: Vedi, questo
1: il
2: è
1: un mattarello lo usi come righello?
2: Per essere un pochino più precisa.
3: Bella questa tecnica, vedi?
2: Sì, poi dopo prendi, se voglio insegnare così
3: sì,
2: lo vedi.
3: Grazie. Sì.
2: Praticamente facciamo questa rotazione così.
1: Fai anche tu.
0: Sì, sì.
2: Però mi sa che...
0: No, no, vai, fammi vedere.
2: Allora io faccio questo lavoro qua e le giro.
0: Così corti.
2: Così
0: ottimo,
2: corti,
0: bellissimo.
2: Sì.
1: Quindi arrotoli sul palmo della mano.
2: Esatto.
1: Le dita su un palmo,
2: sì.
1: Ne fai un...
2: Fai questo lavoro qua, va benissimo, vai qui, te lo trovi qui e lo stacchi.
1: Così? Ma solo in un senso?
2: Solo in un senso.
1: Insomma, i miei sono veramente brutti,
2: no,
1: ragazzi.
2: No, sono molto belli. No, sei bravissimo. No,
1: no, per niente. Oh, però, oh, questo forse inizia a prendere una parvenza.
2: No, vabbè, che bellino, bellino.
0: E poi è fatto in casa, quindi...
2: Sì, esatto. Lo strozzapretto è bello perché, anche perché praticamente è una pasta praticamente rustica.
1: Ho qualche perplessità sulla mia capacità di fare questi... Però, vai, datemi tempo... A Napoli si dice, proverò a tradurre.
2: Vai.
1: Ricetto pappes, faccia noce... Ramo tempo che te spurtoso, disse il vermetto alla noce dal suo guscio coriaceo, dammi tempo che prima o poi riuscirò a penetrare nel tuo guscio. E così io dico, datemi tempo che prima o poi riuscirò a fare questi strozzapreti.
2: So. Però è una pasta che non è difficile, vedi come si arrotola bene.
0: Bellissima.
1: No, siete bravi, fai vedere tu.
0: Ma non so, faccio così. Ma io.
2: Ce l'ha nel DNA.
0: Dai, Cesena Rimini.
2: Di Cesena Rimini,
0: diciamo,
2: esatto.
1: Però devo dire, anche se non mi riescono bene, comunque è rilassante farlo ed è sempre importante provarci. Poi, fai che fai, prima o poi... Cioè, con i miei proprio si strozzano veramente. Michele, bolle l'acqua.
0: Sì, sì, l'acqua
2: sì,
0: è pronta.
2: Adesso facciamo
1: allora
2: un piattino.
1: Iniziamo a calare qualcosa, dai. Sì.
2: Sì. Questo ci vuole veramente pochissimo tempo.
1: Eh sì, il tempo...
2: Cioè, giusto mentre fai il sugo.
1: Ma lei va velocissima, preparare. Guarda, fra Michele e te proprio...
0: Beh, ognuno il suo mestiere.
2: Esatto.
1: Niente, mi sono arresa.
2: Facciamo ecco una porzione piccola.
1: Vabbè, così. Come sono venuti? Guarda, non sono proprio
2: no, non
1: brutti,
2: sono brutti.
0: No,
2: dai.
0: Va benissimo, va, aggiungili a quelli sì. Che così facciamo una
1: mischiamo così non si capisce chi ha fatto quali.
0: Ci siamo.
1: Posso vale. Andare?
2: Vai.
0: Vai.
2: Ok.
1: Così. Tempo di cottura immagino rapidissimo.
2: Esatto, butti giù, tiri su.
1: Così, proprio veloce veloce?
2: Sì, esatto.
1: Un minutino?
2: Un attimo, che è un pochino una pasta un pochino tosta, quindi ci vuole appena viene su, le raccogliamo e le facciamo saltare in questo sugo.
0: Poi qua c'è la sua...
2: Esatto, in questa
1: c'è
2: crema.
1: Il condimento
2: sì,
1: della,
2: perché lo andiamo a aggiungere qua.
1: Mm-hmm. Allora.
0: Ok, adesso va.
1: Scusa, quindi a freddo non cuoce lo squacquerone?
2: No, non lo facciamo cuocere perché è un formaggio fresco, quindi...
1: E ci godiamo questa freschezza.
2: Esatto.
1: Nel frattempo faccio un po' di ordine in cucina, voi continuate a giocare con la pasta fresca.
2: È vero che sono divertenti.
0: No, sono antistress.
2: Antistress, la chiamo anch'io l'antistress per eccellenza.
1: Ecco qua. Guarda che bel piatto che abbiamo preso per te.
2: Bello.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: Allora, questi stanno tornando a galla, questi
2: esatto.
1: Strozzapreti, quindi...
2: Adesso li teniamo su, mandiamo un pochino il fuoco questo.
1: Sì, vado.
2: Poi ci vuole un cucchiaio.
0: Allora, adesso questo lo sposto, così dopo finiamo da...
2: Queste le facciamo saltare. Devono anche... Deve andare un pochino il fuoco.
1: E sta andando. È induzione, okay. Quindi ha un suo tempo. Però ti assicuro che poi funziona.
2: Adesso le facciamo saltare qua.
1: Vedi che inizia...
2: Esatto.
1: Il tempo di saltarli un attimino.
2: Certo. Un cucchiaio di colpa.
1: Sì. Possiamo girarli?
2: Sì, li puoi anche saltare. Sì, gira pure. Grazie.
0: Sì.
2: e fai un pochino insaporire, perché visto che c'è il vino, no?

0: Semplice, ma se lo assaggiate è veramente buono.
1: Ma poi lo assaggiamo volentieri.
0: Perché ti torna, veramente, è un piatto che...
2: Questo è un piatto che anche se non hai fame mangi per
0: due. Sì, esatto, sono quelle cose lì. Poi adesso possiamo spegnere, okay, abbassare
2: andiamo con
0: un pochino.
2: Squacquerone, perfetto.
0: E andiamo a mettere un pochino di questa crema di squacquerone sopra, mm-hmm. Così. Così, lo andiamo a mescolare, mantecare. Senti in che odore buono, perché il vino poi lascia... quella cosa...
2: Sì, un bel retrogusto.
0: Esatto.
2: Anche lo scalogno delicato giù,
0: sì,
2: poi esatto. La salsiccia.
0: Vabbè, la salsiccia poi fa il tutto.
1: Fa il suo.
0: Esatto, se si può fare un
2: impiattiamo. Pochino... Impiattiamo. Direi che è arrivato il momento di impiattare. Ecco qua. Posso?
0: Vai.
2: Metto tutto?
0: Metti tanto il piatto,
2: sì,
0: bello
2: sì.
0: Fondo.
2: Wow, certo.
0: Ecco fatto. È molto
2: signori.
0: Semplice, però.
2: Semplice, brava la nostra Patrizia. Allora, forchetta.
1: Aspetta che prendiamo
2: un'altra
1: forchetta.
2: È il momento di assaggiare, io mi fiondo sulla salsiccia.
1: Eh sì,
2: Il vino hai ragione.
0: È vero? Questo le mangi anche se non sei fame.
2: Sei no. Bravissima.
0: È vero?
2: Fateli, strozzapreti, salsiccia e squacquerone, ricetta con gli ingredienti e le dosi e poi ci salutiamo. Prima mangiamo però.
0: Già.
2: E poi saluti. Mangia anche tu.
0: Sì.

0: una bontà assoluta. Tra l'altro la pasta leggerissima, ma con la sua consistenza. Niente, è venuto già il momento di salutarci. È stato un viaggio bellissimo anche oggi. Grazie alla nostra Patrizia. Buon
1: Grazie.
0: ritorno a Rimini e Fra Michela, a te buon ritorno al convento di Vignola. Ci vediamo quando vuoi. Questa cucina e questa mensa ti
2: Grazie.
0: aspettano.
2: Grazie tanto.
0: Buona giornata a tutti, dall'Antoniano per ora è tutto. Buona continuazione. E noi continuiamo
2: Andiamo a mangiare,
0: assaggiando.
2: sì.
0: Ci tocca.
3: Tornare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
4: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci, ricominciare è possibile.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Dottoressa Durva,
7: ma che bel sorriso che hai.
6: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
7: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
6: Per questo servono dentisti affidabili.
7: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
6: E poi avete tantissimi pazienti.
7: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
8: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
6: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
9: Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
12: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
13: Estate. Te best.
14: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare.

0: ciò che mi piace.
1: Line Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.
2: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant, scalda le emozioni.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
10: Vedo che partirai per un viaggio.
9: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
10: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
9: Voglio scoprire la felicità.
11: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
12: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
10: Scusa, devo andare.
13: Io ti amavo tanto, Hector.
12: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
14: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle di fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas, dice il Santo Padre. La corruzione morale del nostro limite creaturale rovina la società e la vita, giungendo fino a punte estreme di disumanità. Eppure, anche questa dolorosa forma di limite lascia spiragli al bene. Persino quando l'essere umano si disumanizza e provoca tragedie, una piccola luce continua a brillare nell'umanità e rimane capace di riaccendersi, con la grazia di Dio, in cammini di conversione e di riconciliazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci.

0: che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Dopo l'annuncio di ieri di un'operazione che attende Leone per un nodulo al polmone, la sala stampa fa sapere nodulo emerso da controlli di routine. Oggi prosegue la sua attività, intervento previsto nei primi giorni di questa settimana. Caos Trump sull'Ucraina, il presidente americano annuncia una tregua energetica che nessuno però conosce per la Casa Bianca in vigore da subito, smentisce il Cremlino che bombarda le centrali elettriche di Kiev mentre Zelensky minaccia, se Putin non rispetta la tregua reagiremo. Corsa contro il tempo. In Sardegna vanno avanti da ieri le operazioni di soccorso di uno speleologo rimasto intrappolato in una grotta. I soccorritori riescono a comunicare, è vivo e cosciente, ma una frana lo tiene bloccato nelle viscere della terra. E buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati al TG2000 in apertura. Dunque, l'intervento a cui dovrà sottoporsi Papa Leone per un nodulo al polmone sarà al Gemelli nei primi giorni di questa settimana, ha confermato la sala stampa, ma al momento sono previsti impegni sull'agenda del pontefice. Per capirne di più, allora andiamo subito in diretta in Vaticano, lo vedete da Paolo Fucili. Buongiorno Paolo, aggiornaci, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno a tutti, non si è spenta l'eco naturalmente delle parole di Papa Leone ieri dalla finestra dell'Angelus alle mie spalle. C'è qui fermento in zona San Pietro, tanti turisti ma anche fermento soprattutto fra gli operatori della stampa, colleghi miei presenti qui nei paraggi e dintorni, tanti giornalisti televisivi impegnati nei loro stand-up per raccontare quel che è successo ieri e quel che succederà nei prossimi giorni. Partiamo dai fatti, ricapitolando: il Papa Leone ha detto che ha bisogno di farsi asportare un nodulo al polmone, un nodulo nella sua fase iniziale ben localizzato, diceva ieri nei prossimi giorni. La sala stampa ha confermato pochi minuti fa che questa situazione è emersa da controlli medici di routine a cui evidentemente il Papa si sottopone abitualmente. L'agenda del Papa prosegue regolare. Questo è un giorno di impegni regolari per il Papa, aveva in agenda varie udienze che si sono tenute ai nunzi in Svizzera, al nunzio in Nigeria, ha ricevuto il cardinal Kikuchi di Tokyo, un vescovo argentino, un vescovo statunitense, anche Monsignor Herrera Gutierrez, il presidente dei vescovi del Nicaragua, un dossier molto delicato per la situazione della Chiesa in quel paese. La domanda naturalmente che tutti si pongono è quando avverrà questa operazione al Policlinico Gemelli di Roma, all'ospedale dei Papi. L'ipotesi che si rincorre con più frequenza, più accreditata, in mancanza al momento di conferme ufficiali della sala stampa, è quella di domani. Potrebbe avvenire domani con molta probabilità. Del resto anche ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlava dei primi giorni della settimana. C'è una necessità di procedere con una certa celerità, questo si è capito anche dai vari medici che sono stati interpellati, anche da vari organi di stampa, perché questo tipo di interventi per la situazione che si è stata riscontrata nei polmoni

0: polmoni di Papa Leone, necessita poi di una successivamente l'operazione, devono passare 20 giorni senza prendere l'aereo e il Papa ancora ieri, prima di dare l'annuncio del suo prossimo ricovero ospedaliero, parlava del suo viaggio in Perù, che in realtà comprende anche Uruguay, Argentina e poi si sposterà in Perù. Viaggio in partenza il 6 novembre, ci sono margini insomma non proprio larghi, di qui probabilmente la necessità di procedere con una certa urgenza. Si parla anche di una settimana successiva di ricovero ospedaliero dopo l'operazione, ci sarebbe quindi un'agenda da ridefinire. Se il ricovero avvenisse domani, naturalmente non sarebbe celebrata da Papa Leone la messa conclusiva di mercoledì alle 10, sempre in agenda per l'incontro che si sta svolgendo in questa settimana, iniziato la settimana scorsa, sui 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sulla famiglia, tornata al centro dell'attenzione per un incontro, dicevo, che si sta svolgendo in Vaticano. Da San Pietro per adesso è tutto.
1: Siamo, continua a essere la nostra buona sentinella lì in Vaticano con tutte le novità. E a proposito dell'annuncio del ricovero di Papa Leone e dell'intervento previsto, questa mattina nel nostro programma Il Mio Medico è intervenuto il professor Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Allora sentiamo che cosa ha risposto alla collega e conduttrice Monica Di Loreto. Vediamo.
2: Vorrei sottolineare questo fatto dell'annuncio. Secondo me è una cosa molto importante che l'abbia annunciato, perché vuol dire che oggi di queste malattie in generale se ne può parlare. Una volta c'era l'omertà assoluta, nessuno neanche nominava questa possibilità. Oggi invece se ne parla, e già questo fatto che poi ne parli
3: il Papa
2: è ovviamente è ancora un segnale più interessante. Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi, e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente tutti
3: sì,
2: i fedeli.
3: È appunto un annuncio.
2: Poi naturalmente verrà fatta una diagnosi, però essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: E la salute dei pontefici e la comunicazione sanitaria, due temi molto cambiati negli ultimi anni, al punto che dopo l'attentato a Giovanni Paolo II, l'ospedale Gemelli, lo sappiamo, è stato ribattezzato il Vaticano III, e così fino al lungo ricovero poi di Papa Francesco. Allora, i precedenti dei papi, anche loro diventati pazienti, con Giorgia Bresciani.
4: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che vide Giovanni Paolo II arrivarvi in condizioni gravissime il 13 maggio 1981, dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Mehmet Ali Agca mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Wojtyła fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore e riuscì a superare la fase critica. Il 20 giugno il pontefice dovette tornare in ospedale per un'infezione per un ulteriore intervento e fu dimesso il 14 agosto. Nel corso del pontificato Giovanni Paolo II tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. Dopo le dimissioni le sue condizioni continuarono a destare preoccupazione fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 2005. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale, durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute.
1: Ora in Ucraina Trump annuncia una tregua, il Cremlino smentisce, bombarda le centrali elettriche di Kiev, Zelensky rilancia, pronti a nuove elezioni ma soltanto se una tregua durasse almeno 60 giorni. Il punto con Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica.

0: come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. Mentre il portavoce di Putin, Peskov, dà dell'isterico a Zelensky. Se fosse razionale, sarebbe aperto ai colloqui di pace. In realtà sarebbe una capitolazione, perché Putin non si è mai spostato di un millimetro dalle sue pretese. Tenersi il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate ed escludere l'Ucraina dalla NATO. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio. Ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. L'accordo sul diesel tra Mosca e Washington va direttamente contro gli sforzi per la pace, accusa il premier canadese Carney, aggiungendo però che aumenterà le esportazioni di idrocarburi verso gli Stati Uniti. Ma Trump se la intende con Putin.
1: Ed è sempre più incandescente la situazione anche nel Mar Rosso. Cresce il rischio di un conflitto allargato. L'Arabia Saudita chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides per unire le forze e finisce di nuovo sotto attacco l'aeroporto di Riyadh. Antonio Soviero.
2: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni dei ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. Sul terreno le forze governative dello Yemen sono impegnate in una strenua battaglia per riprendere il controllo della città portuale di Mocha sul Mar Rosso e liberare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso attraverso Suez al Mediterraneo, mentre Donald Trump non ha ancora dato l'ok al suo esercito a bombardare i ribelli yemeniti. Con i due stretti di fatto bloccati e le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman, in attesa dell'aiuto dell'alleato americano, chiede all'Europa di rafforzare Aspides, la missione militare avviata nel febbraio 2024 con l'obiettivo di proteggere le navi mercantili e garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico.
1: I riflessi di questa situazione ci riportano in Italia con gli occhi puntati sul caro carburante, perché un gruppo di agricoltori del movimento Territorio Agricoltura ha tentato di bloccare, lo vedete nuovamente, i depositi petroliferi di due grandi gruppi a Vibo Valentia Marina. Il blitz è avvenuto prima dell'alba di oggi, tuttavia sul posto gli agricoltori hanno poi trovato un dispiegamento di forze di polizia maggiore rispetto all'azione precedente. I manifestanti in protesta contro il caro carburante hanno perciò rinunciato all'azione e sono rimasti in presidio. In Sardegna è corsa contro il tempo per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu. Siamo in Ogliastra per una frana che ha bloccato l'ingresso della caverna. Le novità con Raffaella Frullone.
3: Il 31enne è vivo, è cosciente, ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei, in Ogliastra, da ieri pomeriggio, quando un cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione, che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande quantità di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento e complesso che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Mobilitati 30 vigili del fuoco specializzati, oltre 30 tecnici del soccorso alpino e speleologico, tra cui membri ed esperti nella disostruzione. Presente anche il 118, la Protezione Civile, un imponente dispositivo di soccorso che sta cercando

0: cercando di mantenere costantemente il contatto con l'uomo con l'obiettivo di riportarlo in superficie il prima possibile senza provocare ulteriori cedimenti.
1: Al via la nuova campagna vaccinale che parte oggi con l'obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini dal virus influenzale, confermata anche quest'anno la possibilità di somministrazione simultanea di altri vaccini come quello anti-Covid. Marco Bergamaschi.
2: Avvia in alcune regioni già da qualche giorno la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, nella prima tornata indirizzata alle categorie più fragili e più esposte, come i più anziani, i più piccoli, alcune categorie di operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione. Si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. La scorsa settimana già partite Toscana e Veneto, oggi il via alle vaccinazioni in Emilia-Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. Questo mentre negli ambulatori dei medici di famiglia cominciano già a comparire i primi casi di sindromi simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come in quasi la totalità dell'Europa non si segnala nulla di anomalo con un'attività delle sindromi influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo preinfluenzale. Per quanto riguarda i dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per il via libera alla sorveglianza stagionale realizzata dal sistema RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.
1: Adesso la storia di un artigiano che ha quasi 80 anni continua a essere costruttore di sonorità uniche in Brasile con le sue armoniche. Ce la racconta Letizia Davoli.
3: Come per tanti strumenti musicali che affondano la propria origine nella storia, anche l'armonica nasce dalle mani dell'uomo e così può essere prodotto ovunque ci sia un insediamento umano a qualunque latitudine e in qualsiasi paese. In questo caso siamo in Brasile, patria di tanti prodotti artigianali come amache, abiti, sculture tribali, ma anche dal 1923 di armoniche, portate nel paese dal tedesco Alfred Dering e nella sua azienda, che molti anni più tardi arriva a Demar Kruger. Ho imparato a costruire armoniche da mio papà a 14 anni, racconta, e da allora non ho più smesso. La cosa bella è che le armoniche ancora oggi devono essere fatte a mano, se no non funziona. Ademar Kruger oggi è uno dei più anziani e stimati maestri artigiani al mondo e a 76 anni continua a essere un pilastro fondamentale nella creazione di questi strumenti, piccoli nelle dimensioni ma grandi e insostituibili protagonisti di diversi stili musicali, dal jazz alla bossa nova, i quali regalano sonorità uniche. E ancora oggi, 100 anni dopo il loro arrivo in Sud America, le armoniche continuano ad essere prodotte a mano in una sola azienda in tutto il Brasile, a Santa Catarina, nel sud del paese.
1: Ed è tutto, vi lascio alla nostra rubrica culturale Terza Pagina, prossima edizione del TG2000 Flash delle 14:55. Grazie per averci seguiti, buon pranzo e arrivederci.
4: A Parma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la mostra Lei, ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani fino all'8 marzo 2027. La dimensione emotiva e sociale del prendersi cura è al centro del nuovo romanzo di Edoardo Nesi, Sto come un re. Dal 23 ottobre fino al 1 novembre torna a Viterbo il Festival della Tuscia, 8 concerti per 8 mondi musicali, tra dimore storiche, palazzi rinascimentali e basiliche.
5: C'è stata un'epoca in cui conoscere qualcuno significava prima o poi conoscere anche il suo numero di telefono. Per quelli della generazione X o dei baby boomers, il telefono era un oggetto fondamentale, era in casa e apparteneva a tutti. E proprio per questo ogni telefonata, anche quella che avremmo voluto tenere segreta, rischiava di diventare un piccolo affare di famiglia. A ricordarci quanto sia cambiato il nostro modo di comunicare, arriva una mostra a Torino. Italia Online celebra i 100 anni dell'elenco telefonico con 100 anni di connessione, esposizione allestita nella sede storica dell'azienda, aperta al pubblico da oggi fino al 23 dicembre. La storia comincia il 1 giugno 1926, quando la società idroelettrica piemontese, la Stipel, stampa proprio a Torino il primo elenco telefonico ufficiale d'Italia. Un libro che oggi sembra un reperto archeologico della comunicazione e che invece per decenni è stato uno degli oggetti più normali delle nostre case. Era grosso, pesante, con quelle pagine sottili sulle quali scorreva sotto il nostro indice una geografia umana fatta di cognomi, iniziali, indirizzi e numeri. L'elenco telefonico era in fondo una sorta di motore di ricerca di un mondo analogico, solo che bisognava cercare davvero.
6: Scrittura e immagini si incontrano nel racconto Più di mille parole, immagini dall'Osservatore Romano, la mostra allestita nelle sale della Pinacoteca Vaticana, Un'esposizione che presenta una selezione di fotografie, illustrazioni e disegni che insieme alla parola scritta testimoniano il lavoro compiuto in questi anni dal giornale, in particolare da quando il 4 ottobre 2020, in seguito a un significativo restyling, si è deciso di dare più spazio alla forza delle immagini, cominciando dalla prima pagina.
7: Iniziative dell'Osservatore Romano di rendere un po' omaggio a tutte le persone che collaborano con il giornale per illustrare giustamente la parola del Papa o le notizie del mondo, il commentario della Chiesa sull'evolversi delle cose. E questo è molto bello perché molte di queste persone danno, offerto veramente gratuitamente, collaborano così, e così vedere la bellezza delle immagini, che sia fotografia, sia disegno, sia illustrazione, questo mi rende molto felice.
6: L'Osservatore Romano ogni giorno sceglie fotografie per descrivere la realtà che ci circonda, per visualizzare il presente e immaginare il futuro. Quale luogo migliore dei Musei Vaticani per ospitare una mostra dove la potenza delle immagini arriva al cuore?
8: Questa mostra vuole appunto mostrare, esibire e speriamo colpire e suscitare emozioni, pensieri a chi la visiterà, di questa evoluzione sempre più immaginifica del giornale della Santa Sede.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Lunedì, pressione in lieve flessione. La giornata trascorrerà con schiarite e nubi sparse, ma con qualche debole pioggia in Emilia-Romagna. Temperature massime fino a 24 gradi Celsius ad Imperia. Lunedì, ingresso di venti orientali. Giornata con molte nubi e precipitazioni sparse sui settori adriatici, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Più caldo sulle tirreniche. Lunedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ed è scattata quest'ora solare. Buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una puntata bellissima da proporvi, bellissima, talmente bella che siamo usciti fuori dallo studio, non si poteva contenere tutta quanta in studio, lo scoprirete tra poco. È una puntata interamente dedicata ad una persona eccezionale, un vero e proprio signore. Qualsiasi cosa questo signore faccia, che sia la radio, che sia la televisione, che sia il cinema, che sia la musica, l'intero mondo ce lo invidia, il mondo intero ce lo invidia. Noi stiamo andando a casa sua, l'invito? Mettetevi comodi.

0: No, vabbè.
1: Questa è una splendida collezione di oggetti di plastica, anche antica.
2: Certo.
1: Si chiama anche Bakelite, questo è antico, questo è deco americano,
2: certo.
1: Questa roba,
2: certo.
1: queste sono, vabbè, sono mescolate cose anche moderne, perché naturalmente messe con disegni di soldi.
2: Quindi, certo.
1: Sale e pepe.
2: Certo, tutti salini e pepini.
1: Salini e pepini. Questo è il manifesto più grande che ho avuto io con la mia orchestra. Il manifesto, guarda come sono piccolo io. Qui, in Cina. Prendilo un po'.
2: No, questa non è una cucina, questa
1: è.
2: È arte! Questa è arte!
3: Notte italiana, c'è una luce blu. E in ogni casa che brilla una TV.
4: E poi lo sfondo di Napoli.
2: No!
4: Appositamente, no! Fatto su misura.
2: Guardalo!
4: A faccia su Napoli cambia colore.
2: Prego.

0: 88 di anni e sono ancora a Pagallini.
1: Signore e signori, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore!
0: Mazza, che presentazione! Cavaliere di Gran Croce!
1: La devo chiamare cavaliere di Gran Croce per tutta l'intervista, maestro?
0: Grazie.
1: No, vero?
0: Vabbè,
1: no.
0: È un omaggio che mi ha fatto il Presidente della Repubblica, anche in un momento nel quale lui non lo sapeva, ma io ero un po' giù, e invece è stata un'onorificenza così importante che mi ha tirato proprio su.
1: È così meritata, Renzo. Io mi permetto di dare del tuo a questo ragazzo. Ha circa 28 anni. Tutti gli altri anni sono solo pura esperienza. Questo è Renzo Arbore, perché sono autorizzata a farlo. Signori, mettetevi comodi. Questo è un invito. Mettetevi comodi. Vita, perifezie e tutto il resto. Fuori scena editore. Il giornalista Andrea Scarpa ha avuto la grande fortuna e la grande ottima idea di dialogare con te, Renzo, in un libro che è come tuo solito, un racconto generoso e vero della tua vita eccezionale.
0: Sì, anche le peripezie lui ha raccontato, capito, le cose, come è nato questa cosa, come è successo, quando sei andato da Padre Pio, come tutte queste cose, anche indiscrezioni. Il libro, devo dire, che va molto forte, perché evidentemente anche vogliono sapere dietro, capito, il mio successo, quello che è la vita molto movimentata, il cinema, la radio, la televisione, sì, la musica, che cosa c'è.
1: Senti Renzo, tu sei, hai sempre fatto di tutto ciò che hai fatto l'altro, l'altra domenica, l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema. Adesso poi arriviamo al tuo, anche al tuo canale televisivo stupendo, sì, eccezionale. Questo essere altro, come è nato in te? Perché tu, abbiamo visto una tua fotografia, eri un bambinetto, tutto bellino, carino, però questo colpo di genio...
0: Vuoi sapere, io non lo so, ma credo che ci sia lo zampino del jazz. Ah. Quando io ero adolescente proprio, e noi jazzisti, che amavamo il jazz, eravamo un'elite, eravamo altro, altri, ma non soltanto a Foggia, a Bologna, a Palermo, a Roma, a Milano, ci conoscevamo tutti per nome e eravamo fieri di essere appassionati di una musica che era altra, cioè non era la musica, vabbè, ci piacevano anche le canzoncine, a me pure, però questa cosa qui, quindi mi sono portato dietro questo fatto che invece di fare quello che facevano tutti, avevo il gusto dell'altra musica, capito, che era il jazz. Poi l'altra canzone napoletana è diventata la canzone napoletana classica, perché,
1: esatto,
0: capito, anche quando io ho cominciato come ammiratore di Roberto Muro era un altro tipo di cantante di canzoni napoletane, era un crooner rispetto a quelli che cantavano Fronne Limone, hai capito? Quindi

0: ho sempre portato dietro questa cosa e quindi l'ho continuata a fare la radio, la televisione, tutto.
1: Per tutto questo per rendere, seriamente parlando, la nostra vita altra. Perché noi che siamo gli arborigeni, gli arboristi, gli arborari, chiamateci come volete chiamarci, noi che adoriamo Renzo Arbore, che è amato da tutte le generazioni amano Renzo Arbore, siamo stati e continuiamo a essere educati dal senso di bellezza, di ironia.

0: Ma aspettate un attimo, noi siamo a Casa Arbore Roma dove in cucina, la cucina è eccezionale, c'è una vista di Napoli proprio che cambia colore, ti accompagna.
1: Eh
0: E
1: sì.
0: uno dice Renzo Arbore è napoletano, no?
1: No,
0: Egli nasce
1: foggiano.
0: a Foggia. Allora, questo
1: Però,
0: Foggia.
1: come molti foggiani, devo dirlo, amiamo la cultura napoletana, ci rifacciamo la cultura napoletana. Anche noi facciamo la domenica il ragù, però non lo facciamo con la pasta napoletana, ma con i troccoli, che è la pasta proprio
0: Certo, basta
1: foggiana.
0: foggiare. Allora, Renzo, ci fermiamo solo per un istante, un po' di pubblicità e torniamo immediatamente qui, dentro casa di Renzo Arbore. Ci siamo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
2: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile.
3: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
5: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
6: Estate, te best.
7: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
8: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
7: Pronta?
8: Lines Specialist, protezione e discrezione.
9: Quiet, please.
10: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
11: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
13: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e

0: deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Metti che ti presenti a una ragazza e...
2: Casa Arbore, perché a Foggia, sì, Napoli lo amerà, ma il ragazzo è nostro, giustamente, a Foggia
3: certo,
2: ti sentono
3: certo,
2: loro.
3: Certo.
2: Che cos'è Casa Arbore a
3: Guarda,
2: Foggia adesso?
3: Con gli architetti Cappellini e Lichei, con
2: Stupendi.
3: La preziosa collaborazione della Regione Puglia, Michele Emiliano, e poi di tutti gli altri del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune e della Provincia, eccetera, è nata questa casa su tre piani dove ci saranno tutte le mie collezioni che faranno da arredamento, perché è uno spazio culturale, non è una cosa che vai a vedere.
2: Non è un museo.
3: È uno spazio culturale dove poi ci saranno le prove dei gruppi nuovi, la possibilità di vedere un film o un filmato, di vedere i miei programmi televisivi che la RAI mi ha concesso a Foggia e io ho concesso alla RAI tutti i diritti dei miei programmi, insomma tante cose, anche le cose che io ho girato in giro per il mondo, mi sono sempre portato dei registi e degli amici, Gegè Telesforo con me, certo. Abbiamo fatto un po' di cazzeggio in tutto il mondo, vabbè, insomma, ecco, vabbè.
2: Senti, Casa Arbore, papà, il tuo papà meraviglioso dentista,
3: sì.
2: La tua mamma, quattro figli,
3: sì.
2: Due maschi e due femmine, tue sorelle adorate che abbracciamo, e questo ragazzino che aveva il jazz nel sangue e che è passato, il ragazzino sei tu, anche a volte per qualche piccolo incidente, non so, tu non sei stato promosso, quando è che non hai avuto la
3: terzo
2: promozione?
3: Terzo liceo, che è un dramma terribile perché il terzo liceo, sai, è in provincia, no, se sei promosso, l'anno dopo c'hai l'università, vai a Bari, vai a Roma, vai a Napoli, e invece io no, sono rimasto a Foggia con ripetente, con quelli del secondo, quindi, però ha portato bene sta roba.
2: Perché?
3: Ce ne so, perché se fossi stato promosso probabilmente sarei andato a Napoli prima, avrei fatto un altro tipo di vita, mi sarei laureato prima in giurisprudenza, avrei fatto l'avvocato, che ne so.
2: Ah, hai fatto l'avvocato? Come, questa la possiamo dire, disse Padre Pio, quando voi andaste
3: sì.
2: da Padre Pio, tu eri incerto, cosa posso fare, che cosa farò?
3: È vero.
2: E cosa disse lui?
3: Prima disse, facesse che vuole, perché il mio amico Corrado gli disse, Padre Pio, anzi lo chiamava Pio, Pio, uaglione, sta qua, si è laureato, che ha da fare da grande, l'artista? E Pio disse, per la prima volta, facesse che vuole. Poi io non capii, facesse che vuole, se era una cosa l'artista oppure... Allora Corrado glielo richiese e lui facesse l'avvocato e se ne andò, quindi non ha azzeccato.
2: Tu sei avvocato vincente per tutte quelle cause che sono le nostre, ma potrò stare davanti alla televisione oggi, ma magari non esco, che succede? Avvocato vincente, si vedeva l'altra domenica oppure restava a casa... la sera non uscendo per vedere quelli della notte e trascuriamo, non la trascureremo, la radio, dovunque tu abbia toccato Renzo, tu hai fatto meraviglie. Quando e come da non avvocato, tu non hai mai, cioè ti sei laureato, ma insomma...
3: Sì.
2: No,
3: non... però ogni tanto le arringhe le ho fatte.
2: Le hai fatte?
3: No, ma quando ho avuto i miei due processi, no?
2: Sì.
3: Quelli per primo per il film Il Papocchio, poi... riconosciuto dall'Opus Dei, quindi vabbè, però ci fu il processo, poi un altro processo per il Cacao Meravigliao,
2: sì.
3: Vabbè, insomma.
2: Insomma, lì ti sei ricordato di essere avvocato.
3: Sì, sono ricordato.
2: Ma il Renzo Arbore che non diventa, per esempio, dirigente RAI, meglio per noi, perché se tu fossi diventato dirigente, noi come ti avremmo avuto in studio? Come ti avremmo avuto? Ti vedevamo con Little Tony vestito da Cesare, Silentium. Come avremmo potuto avere te?
3: Hai ragione. Meno male l'ho scansata, perché io sono stato dirigente della radio per un mese, poi ho capito che non era cosa. E poi ho diretto Rai International, che adesso si chiama Rai Italia. È stata la mia grande sconfitta, perché io con Roberto Murione, grande avvocato e grande giornalista, eravamo proprio dedicati anima e cuore alla diffusione della televisione italiana per i nostri emigrati, ma anche per gli ammiratori dell'Italia all'estero, invece per ragioni politiche mi hanno fatto fuori pure da là.
2: Ma sapete, Renzo Arbore però fa una cosa, se si chiude una porta si apre un portone, in Bravo. Questo caso il portone sono 30 anni di orchestra italiana e qua io voglio, oltre alle immagini che vedrete tra poco gentilmente concesse da, io voglio sottolineare il valore immenso dell'orchestra italiana. Tu sei riuscito a catapultare ovunque nel mondo sì. una musica che diversamente così non sarebbe arrivata.
3: Allora la cosa vera è questa, quando io e De Crescenzo abbiamo fatto il secondo film che mi hai portato a fare sopra il Posillipo, se non mi vuoi più bene, Napoli purtroppo godeva di una fama che non meritava, come una città in decadenza dove non bisognava andare e dove c'era ancora gli echi del colera, la mondezza per strada, i napoletani erano furbi, insomma era una città, però io e Luciano eravamo incaponiti sul fatto che Napoli era ed è la città più bella del mondo, abitata da una stirpe di napoletani, quella buona, più bravi del mondo. Perciò ci incaponimmo. Quando finì Indietro tutta, io dissi, ma possibile che vengono ripudiate e non vengono più ascoltate e cantate le canzoni napoletane d'epoca, quelle bellissime, cominciando da Reginella, per dire la più popolare, ma anche che noi facevamo jazzisti a Roma, quando alla fine del jazz invece qualcuno diceva canta Napoli e si faceva Maruzzella. Quindi ho formato l'orchestra. 15 napoletani, uno foggiano, siamo andati il giro del mondo per 30 anni facendo 1600 concerti, 1640 concerti, perché facciamo 70 concerti all'anno, da Varese a Trapani, da che ne so, tutti, poi naturalmente dappertutto in Italia e dappertutto nel mondo, Australia, Russia,
2: Cina,
3: Giappone, Francia, Spagna, Nord America, Sud America, New York, debutto.
2: Il Radio City Music
3: nel 93, sì, il Carnegie Hall anche, abbiamo fatto dappertutto, Miami naturalmente, tutto, e poi sempre sold out, rilanciando con nuovi arrangiamenti che non toccavano le armonie delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, abbiamo fatto tanti concerti, sempre tutti sold out, che significa tutto
2: esaurito. Signori, 30 anni, e allora vogliamo vederla l'orchestra italiana di Renzo Arbore?
3: Ah,
2: regalo.

0: L'orchestra italiana, signori, questo è Renzo Arbore, ambasciatore di cultura e bellezza italica
1: Grazie.
0: Ovunque nel mondo. Quante cittadinanze onorarie hai, Renzo?
1: Beh, una dozzina, perché accanto a Osimo, per la Lega del Filodoro,
0: certamente,
1: lo voglio ricordare, 36 anni, io sono il testimonial, adesso con Neri Marcore della Lega del Filodoro, i bambini che non vedono, non sentono e non parlano. Vabbè, abbiamo tante sedi, grazie per i nostri sostenitori. E poi le cittadinanze sono di New Orleans, di Napoli, di Milano, di Palermo, vabbè, di Francavilla al Mare, di tutti i posti dove io sono andato con successo e poi che amo, per la verità, perché io sono campanilista, ma fino a un certo punto poi l'Italia è tutta meravigliosa.
0: L'Italia è tutta bella, ma secondo noi, e non solo secondo noi, Renzo Arbore, in realtà il campanile lo fa in tutto il mondo, perché ovunque lui vada è veramente amato, amato. Tu
1: Vabbè.
0: Sei una persona fortemente amata. Napoli, ancora una volta Napoli, per raccontare quello che tu hai fatto per Totò. Tu sei riuscito a fare per il tuo Totò, permettimelo, un gesto grande, una laurea.
1: Gli ho fatto avere una laurea all'Università di Napoli, a Federico II, come in disciplina dello spettacolo, l'unica laurea che ha un defunto, per Totò. Poi ho fatto la Lectio Magistralis nella stessa aula dove mi ero laureato in giurisprudenza.
0: Vediamo,
1: Quindi una
0: stiamo
1: grande
0: vedendo le
1: emozione.
0: immagini. Ecco, che effetto ti ha fatto il giovane dottore in legge
1: È un grande effetto
0: Lorenzo
1: perché
0: Arbore, che invece faceva la Lectio Magistralis?
1: mi batteva il cuore. La tesi era Totò, grande consolatore del nostro dopoguerra.
0: Allora, grande consolatore, tu hai citato poco fa, insomma, quando il presidente Mattarella ha deciso di darti questa onorificenza meritatissima, hai citato i tempi complessi e difficili. Questo è un altro motivo per cui ti si vuol bene, Renzo, perché il Covid è stato un tempo duro. Un grande artista a volte passa momenti di minore allegria, definiamoli
1: Ho
0: così.
1: avuto la depressione, ecco,
0: Chiamiamola col
1: forse
0: suo
1: non lo
0: nome.
1: sai, ma per
0: Chiamiamola
1: un
0: col suo nome.
1: anno ho avuto una bella depressione, con cose incredibili, perché è brutta questa depressione, questo male oscuro, cioè non sopportavo la musica, non sopportavo la pizza, il pomodoro, era tutto quello che mi piace nella vita, quindi figurati, poi fortunatamente è passato.
0: È passata. Senti, Renzo, tu hai citato anche Milano e Milano ci porta a quel capolavoro di donna che siamo sicuri sia il tuo angelo in questo momento, che è Mariangela Melato.
1: Beh,
0: Tu hai dato amore, ricevuto amore e dato infinito amore fino all'ultimo, no? Che
1: sì,
0: poi non è un ultimo
1: sono
0: mai.
1: stati anni durissimi, visto che parliamo in una rete frequentata da persone cattoliche, eccetera, insomma, dal 2007 al 2013 ogni giorno era un giorno, capito, di palpitazioni di cuore, perché Mariangela non stava bene, e naturalmente io ero tornato con lei i primi anni e abbiamo sorriso, poi dopo io l'ho fatta sorridere fino all'ultimo, ma insomma è stata dura. Però c'è un ricordo meraviglioso, di una
0: Renzo,
1: persona che mi ha insegnato tante
0: cosa ti ha
1: cose.
0: insegnato, Mariangela?
1: Beh, aveva dei codici straordinari, la correttezza, il rispetto per il pubblico, il gusto. Il rispetto per il gusto, non decadere quando facevo qualche cosa di troppo, lei faceva E così, poi lei ha lavorato moltissimo, è stata la più grande attrice di teatro, posso dire, di tutti i tempi, perché la Duse, le altre, eccetera, non hanno fatto tante cose come ha fatto Mariangela, le più varie, perché lei ha fatto Medea, Oestea, cose, eccetera. Poi ha fatto anche l'avvocato delle donne, ha fatto anche, insomma, poi anche il cinema impegnato, Todo Modo, Caro Michele, ha fatto tante cose. Deve essere ancora riconosciuta la grande arte.

0: di Mariangela, perché tutti la ricordano per i tre film fatti con Lino Vertimille, certamente dei capolavori, però poi ci sono dei film importantissimi, La classe operaia va in paradiso, ecco, con Volonté, insomma, tanti capolavori. E quindi mi
1: La
0: piace ricordare Mariangela, grande, grandissima artista italiana.
1: tua Mariangela, senti, lui innamorato la segue anche sul set. Mettetevi comodi, è il libro che dovete leggere proprio in maniera ghiotta. Lui è innamoratissimo della sua Mariangela, la segue sul set proprio nel film di Lina Wertmüller e succede, diciamo, c'è un problema, mettiamolo così, un incidente, un piccolo incidente, cioè una bottiglia
0: Ah sì, quello è terribile.
1: sulla quale lei cade col piede nudo perché insomma era un film girato
0: Vabbè,
1: tutto in esterni.
0: travolti da un insolito destino. 13 punti sotto il piede. Mariangela ha recitato quel film bellissimo, grande capolavoro internazionale. In America era famosissimo, tutti quando siamo andati a New York, Mariangela, swept away, travolti, eccetera. Vabbè, l'ha recitato con 13 punti sotto. La pianta di un
1: Ma
0: piede.
1: tu eri
0: Vabbè,
1: assolutamente
0: bravissimo.
1: incolpevole. E su Mariangela ti chiedo ancora un episodio che sentii una volta e che mi fece tanto ridere. Voi andavate a Capri con
0: Sì.
1: Lucianino De Crescenzo, no? Il suo amore per te, per lei, era anche dimostrarti di diventare caprese nel momento. Ma quando arrivava all'aria pulita davanti al mare e davanti.
0: Come sai queste cose dal libro?
1: Perché io studio arbore da una vita,
0: Sì.
1: come andò quella storia?
0: La portai a Capri la prima volta. Luciano aveva una casa, eccetera. Come arrivò, Mariangela si ammalò con una specie di raffreddore. Naturalmente, noi maschi napoletani cominciammo milanese: ha bisogno di aria milanese, apriamo il gabinetto, facciamo sentire. Insomma, scherzi veramente di questo tipo. Mariangela rideva moltissimo, naturalmente, perché era tutto uno scherzo di affetto. E poi abbiamo passato delle vacanze bellissime a Capri sulla barca di un grande caprese, anche se era napoletano, Luciano De Crescenzo, grande nostro
1: Ho
0: amico.
1: fatto apposta, così si
0: La
1: chiamava la
0: barca si
1: barca.
0: chiamava
1: Ho
0: Fatto
1: fatto
0: Apposta.
1: apposta. I tuoi amici, Renzo, per questa casa io credo che siano passati e continuino a passare tutte le meraviglie dello spettacolo, della musica, ma anche quelle che hai trovato tu. Tu hai inventato,
0: Vabbè, alcuni sì,
1: letteralmente,
0: diciamo
1: alcuni. Uno ha vinto l'Oscar con La vita è bella, Roberto Benigni, Marisa Laurito, lo stesso, insomma, Luciano De Crescenzo, tutti.
0: vabbè, tutti, e l'ho mandato io da Costanzo a Luciano, e quindi vabbè, tutti, tanti, Milly Carlucci li voglio ricordare perché fa
1: No.
0: la cosa, come voglio ricordare Andrea De Logu che ha cominciato
1: Certo.
0: col mio canale, anzi ve lo raccomando il mio
1: A
0: canale.
1: proposito, parliamo un attimo del tuo canale. Il tuo canale è il Renzo Arbore Channel.
0: Channel.tv e a gratis, come si dice a Roma, e ci sono tutte le mie imprese, ma anche le imprese di altri che mi piacciono molto. Quindi c'è una rubrica recommended by, raccomandate pure le mie malefatte, e c'è di tutto, che cose, e devo dire che è molto frequentato adesso, dopo lunghe peripezie, perché non ho pubblicizzato tanto. Adesso invece, insomma, ho avuto anche un milione e mezzo di condivisioni.
1: Condivisioni, e qui vengo alla domanda: tu sei davvero per tutte le età che vogliano imparare cosa sia la bellezza di radio, TV, cinema,
0: Vabbè.
1: tutto? E tu sei adorato dai giovani come sei adorato da quelli della mia età e anche da quelli un po' più grandi della mia età. Come te lo spieghi questa cosa?
0: Non lo so, i giovani mi hanno scoperto su TikTok, pensa, con delle imprese, eccetera. Poi io ho il mio biografo ufficiale, che voglio ricordare, Claudio Cavallaro, che ha proprio l'official, la pagina ufficiale, eccetera. Il mio regista del Renzo Arbore Channel.tv, Dennis Gianni Berti. Monica Nannini, che ricordate, da doc e
1: Certo.
0: mia biografa, e perfino una dottoressa, cioè la cito perché sta più lei in televisione di me, Carla Bruschelli, che mi contattano

0: Crolla giorno dopo giorno, anche quando non c'ho voce come mo.
1: Perché la voce tu la usi tanto, Renzo, quindi
0: Certo.
1: sei seguito, adorato, amato da tutti. Allora, fuori scena, Renzo Arbore, mettetevi comodi, vite, peripezie e tutto il resto è una lunga, bellissima intervista fatta dal giornalista Andrea Scarpa. Abbiamo Andrea Scarpa, proprio lui. Grazie, Andrea.
2: Ci siamo incontrati io e Renzo a casa sua per quasi 6 mesi, diciamo in un periodo fra aprile e agosto di quest'anno, e ovviamente abbiamo parlato delle sue straordinarie imprese artistiche, quindi di radio, di TV, di cinema e di musica. L'Orchestra Italiana è stata un'impresa straordinaria che è andata avanti per 30 anni con concerti, 1600 concerti in tutto il mondo, ma siccome, come dire, l'ho sfiancato il povero grande Renzo di domande, e tant'è vero che ormai la gag fra me e lui è che io sono scippatore, lui mi definisce così, e quindi in quanto scippatore ho portato a casa delle cose che lui non aveva mai detto prima, quindi per non parlare dei suoi grandi amici, da De Crescenzo a Benigni, per non parlare dei grandi amori e di tutto quello che fa parte di un mondo straordinario, la sua Foggia, Napoli, il rapporto con Roma e col resto del mondo, delle sue collezioni. Renzo a casa ha, fra le tante cose, anche una raccolta di cibo in scatole, quindi dalla zampetta del maialino guatemalteco alla carne di coccodrillo, ha veramente di tutto. Quindi, niente, il consiglio è mettetevi comodi, buona lettura, grazie, arrivederci.
1: Allora, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore, ci sta ancora concedendo il suo tempo. Noi ci fermiamo soltanto per un istante. Tutti con noi, mi raccomando, tutti con noi, vi aspettiamo.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
4: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
5: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
7: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
8: Dalla ciriola romana
9: alla pita calabrese.
6: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
9: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
6: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
10: ancora più buono.
11: Ehi, tu che viaggi d'estate, lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno?
12: La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore.
11: Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
14: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscolare.

0: Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
1: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.

0: Allora, Renzo Arbore ci sta facendo viaggiare. Avete il passaporto? Non l'avete? È la stessa cosa oggi, perché stiamo letteralmente girando il mondo. Permettimi un passo indietro che mi intenerisce molto. La tua mamma ti disse una frase che ti, quando venne a mancare tuo papà, disse: eravamo felici e non lo sapevamo.
1: Come no.
0: I tuoi genitori hanno comunque visto il tuo venir su, il tuo crescere, il tuo diventare.
1: Sì, un po', sì.
0: Un po'. Ci sono,
1: sì, mamma
0: ci sono
1: di
0: riusciti.
1: Più perché ha vissuto di più, quindi ha visto anche i miei festeggiamenti per i 60 anni della radio italiana. E quindi, cari amici vicini e lontani, un programma bellissimo.
0: Dove tu fossi l'unico a richiamare Corrado, sì. Mantoni.
1: Corrado,
0: che lavorava
1: Raimondo
0: in un'altra
1: e Sandra,
0: rete.
1: Pippo,
0: esatto.
1: Baudo, tutti c'erano.
0: Esatto.
1: Ma buongiorno.
0: Tutti. La felicità, essere felici e accorgersene, Renzo, che cos'è?
1: Non bisogna mai accorgersi, guai a dire è un momento di felicità, perché ahimè, poi dopo arriva il no, i corsi e i ricorsi. Sono attimi. Attimi quando vabbè c'è una soddisfazione, ma soprattutto le cose di salute, quando quella roba lì, insomma, la felicità è raggiungibile. Diciamo, forse io una volta solo ho detto: ma forse questa è la notte che ho fatto l'ultima puntata di Quelle della Notte. Ero talmente corteggiato, allegro, ancora giovane, eccetera, che la mattina quando mi sono svegliato ho detto: mo che faccio?
0: È qui, perché tu alzi la palla e io schiaccio. Quante io mo che faccio ti hanno spinto poi a creare qualcosa di ancora più. Sai, sarebbe stato facilissimo continuare con una serialità, Renzo.
1: Sì,
0: E tu
1: no.
0: invece ogni volta cambi.
1: Ho cambiato, ho subito sempre con delle cose diverse, e lo so, e ci sono riuscito. Però, per esempio, visto che ho citato Quelle della Notte, tutti mi vogliavano a fare soldi con Quelle della Notte, le cinte, le cravatte, le vendite, le cose, le tournée, perché io invece mi sono permesso di fare con i miei amici un viaggio in America con Ugo Porcelli e altri a Tesla.
0: Grande Ugo Porcelli.
1: 50 giorni negli USA, andando nei posti sognati, la Florida, le Hawaii, il Minnesota, il Monument Valley, quella roba lì, capito? E quindi la Louisiana, New Orleans, e quella è stata, così facevo, insomma. Non ho inseguito il tornaconto, ecco.
0: Mai. E infatti, se c'è poi, mi hanno scoperto su TikTok i giovani, se c'è questa. Quest'amore per Renzo Arbore, un motivo ci sarà. Citi Ugo Porcelli, grandissimo. Immaginarvi insieme è una cosa. Uno vorrebbe essere una coccinella piccola così, no, da tenere sulla giacca per sentirvi chiacchierare, creare,
1: Beh,
0: inventare.
1: lui è friulano, io sono meridionale, eccetera, quindi
0: Foggian
1: lui ha
0: napoletano?
1: l'operatività, capito?
0: Certo.
1: Prende appunti e fa diventare vere.

0: le cose che dico, hai capito? Dico, guarda, ho visto un gruppo di, erano travestì, di ragazzi straordinari che fanno la musica delle... E io dico, si potrebbero chiamare le sorelle bandiera, prendiamole subito. E così abbiamo preso le sorelle bandiera e sono diventate popolari con Fatti più in là.
1: Fatti più in là e sapete, nei programmi in cui la sigla si aspettava con ansia questa casa, qui voi vedete solo noi due che chiacchieriamo, ma dietro c'è un mondo di persone stupite e io sono in testa a queste. Questa casa è una raccolta di cose fatte o ti dà stimoli per inventare cose nuove?
0: Beh, anche mi dà stimoli naturalmente. Io ho viaggiato moltissimo con l'orchestra italiana e dovunque vedevo una cosa altra, cioè non comune, scattava, non posso non averlo. E quindi, capito, comprare il phon a forma di Colt che si punta alla tempia per far asciugare i capelli,
1: No,
0: non posso non averlo. Poi naturalmente anche le cose belle, il gilet di De Pero, capito? O il ritratto bellissimo, cioè, insomma,
1: l'orologio a cucù,
0: compravo tutto.
1: il cucù che fa una
0: Il
1: canzone
0: cucù, certo,
1: particolare, ecco qui
0: certo.
1: è tutto, quindi anche portando tutte queste cose a casa, alla fine, guardandole, un'idea
0: Sì,
1: ti viene, no?
0: non, devo dire che non mi sono mai pentito di aver comprato una cosa, cioè, mi sono pentito di non aver comprato. Ho visto, non so, un disegno, una cosa che mi piaceva e casomai non l'ho comprato, ho detto, mannaggia, questa non l'ho comprata.
1: Senti Renzo, tu che cosa stai inventando ora? Oltre a tutto quello che hai già inventato, perché io ti immagino, adesso lo potrò fare, e lo potrete fare anche voi, al mattino si alza, tu prendi il caffè appena,
0: Sì,
1: appena
0: come
1: svegli, prendi il caffè, macchinetta lo fai bello fatto
0: no?
1: bene,
0: Sì,
1: come
0: la
1: si
0: napoletana.
1: fa, eh? Esatto, la napoletana, e pensi, io immaginare arbore che pensa vuol dire già vedere nel tuo fumetto
0: No, vabbè,
1: qualcosa di eccezionale,
0: non
1: che stai
0: penso subito,
1: pensando?
0: parlo con i miei amici, eccetera. Poi, sì, se mi viene un'idea me l'appunto, appunto. E quindi per delle cose, eccetera. Adesso, per la verità, se lo vuoi sapere, se me lo fa fare la RAI, vorrei fare una biografia, come nel libro, e a puntate, perché c'ho talmente tanto materiale inedito, oltre che quello edito dalla RAI, ma girato in giro per il mondo, che con i miei bravissimi collaboratori Emiliano Portone e Gianluca Nannini si monta questa roba e diventa poi una serie televisiva che racconta divertendo, perché non ho bisogno di amici che dicono quanto è bravo Renzo, come fanno di solito nelle biografie. Volevo, questo, voglio
1: Beh,
0: soltanto.
1: Storia di un italiano di Alberto Sordi nacque così, voglio dire, perché raccontando il proprio cinema si racconta un paese, raccontando la tua televisione, la tua radio, Renzo, si
0: Beh,
1: racconta un paese. Adesso
0: sì.
1: arrivo a Marisa Laurito, arrivo a Nino Frassica, arrivo. Ma Alto Gradimento è
0: Alto gradimento.
1: stato un capolavoro, è stata
0: Beh, è stata la
1: la
0: rivoluzione
1: rivoluzione.
0: della radio, del varietà radiofonico, che già avevamo rivoluzionato con Bandiera Gialla.
1: Certo.
0: Però quando poi ci dissero che potevamo fare un programma divertente, eccetera, allora io e Gianni ci industriammo e cominciammo a pensare a quelle cose, quelle chiacchierate che facevamo noi con gli amici Marenco e poi Bracardi, eccetera, e abbiamo inventato il varietà radiofonico nuovo, si chiamava Climax, allora elegantemente, il Climax, cioè sempre allegria, eccetera, però si chiama anche cazzeggio, ma insomma.
1: Si chiama Radio di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e dei suoi amici. Veniamo a Nino Frassica, a Marisa Laurito, alle persone che giustamente ti vogliono un bene matto.
0: Vabbè, grazie a Dio, sono, sono molto felice di quelli che sono grati al fatto
1: Ecco,
0: che hanno
1: la
0: cominciato con me.
1: gratitudine.
0: Beh, c'è anche quelli che non sono grati, ma non ne voglio
1: Ma
0: parlare.
1: noi quelli non li nominiamo. La gratitudine è una bella cosa da imparare fin da piccoli. da sentire, da.
0: Sì.

0: dire grazie, Renzo, è
1: Io
0: importante.
1: ho esagerato, mia madre mi diceva sempre di grazie, telefono alla zia, ha telefonato, grazie, mia madre diceva la prima cosa è l'educazione, mio padre medico diceva no, Giuseppina, la prima cosa è la salute e loro litigavano e mia madre faceva l'occhiolino al mio padre, ti ho detto che la prima cosa è l'educazione, mia madre era una cafiero, ecco. E quindi litigavano a tavola. Allora, però, con questa scusa, io ho imparato a essere educato, a sorridere, sai, quando si cammina per il corso a Foggia, lo struscio, si incontrano sempre le stesse persone. Tu potresti anche dire basta, invece no, ogni volta era un sorriso in più da parte mia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, così. E poi lo dicevano a mia madre, ma com'è che Renzo mi saluta sempre quando dico, perché gli ha insegnato il sorriso.
0: Che l'educazione è cosa importante.
1: Sì.
0: Senti, Renzo, è una cosa che vale per tutti noi. Se potessi averli per 2 minuti di nuovo, i tuoi genitori davanti, adesso, così come sei, che gli diresti?
1: Siete contenti? Grazie a voi, grazie. Perché mio padre pure mi ha insegnato il sorriso, quindi anche papà, perché era dentista, però faceva sorridere i pazienti, sai, che è la cosa più, prima dell'estrazione, gli diceva delle cose divertenti, poi quando sorridevano, tac.
0: Approfittava del sorriso
1: Sì,
0: positivamente. Sì, siete contenti. Penso che loro risponderebbero positivamente, perché penso che sia così. Tu, Renzo, hai sempre il sorriso
1: no,
0: e
1: vabbè.
0: la grazia per tutti. Non abbiamo mai conosciuto, ma tu l'hai dichiarato, invece le tue salite, le tue difficoltà, i momenti in cui uno piange anche, no? Perché la vita non è sempre tutta sorrisi, ma questo è chiaro. E pensare che dovevo fare il dentista, sto leggendo il titolo di uno degli album di Renzo Arbore. T'ho visto poco fa con la tua adorabile, colgo l'occasione per ringraziarla, Vincenza Petta, perché è
1: Mio
0: veramente
1: capo ufficio stampa.
0: assolutamente donna eccezionale. Eravate insieme lì sul divano e tu dicevi: guarda questo fisarmonicista. E stavate lì come due ragazzini a cercare il nuovo musicista da chiamare. Ecco, questo tuo talento a fare, ci dai la ricetta in conclusione, Renzo? Come lo facciamo? Come lo sai fare tu? Il talento a non
1: Lo so, quello è
0: fermarti mai.
1: importante. Se vedi un talento, io me lo segno, perlomeno mi congratulo con lui, perché è importante. Adesso poi non faccio televisione, ma se dovessi farla, dovrei prendere quelli che io ritengo essere talenti. Sono soprattutto oggi nella musica. Purtroppo nell'umorismo è
0: Un po'
1: difficile
0: meno.
1: trovare quelli come Frassica, come Benigni, eccetera, come quelli, capito? C'è Checco Zalone, insomma ci sono, però Lillo e Greg mi piacciono, ma insomma poi bisognerebbe lavorarci.
0: Televisione farai?
1: No,
0: Oltre al
1: adesso.
0: tuo Renzo Arbore Channel, ovviamente.
1: No,
0: No, dovendo
1: adesso.
0: fare un programma televisivo, che ce l'hai in testa, Renzo? Si vede
1: Vabbè.
0: dietro le lenti verdi.
1: Sì, ma non
0: Si
1: dico la
0: vede.
1: formula, però
0: No, certo, beh, ci mancherebbe.
1: diciamo una mia biografia sorridente, non seria. Ecco, quella sì, è quello che vorrei fare ancora, se ho la forza e se la RAI me lo fa fare.
0: Beh, certamente. Allora, signori, e sapete dove saremo noi? Tutti davanti alla TV. Perché quando c'è Renzo Arbore,
1: Vabbè.
0: fuori può pure piovere, ma il sole, giacché questa è l'ora solare, entra dentro le vostre case. Va bene, maestro, così
1: Grazie per
0: possiamo.
1: l'invito, grazie per Paolo Saluzzi, che
0: Grazie
1: naturalmente è una mia beniamina, cioè io sono, perché è veramente bravissima, la conosco da tanto, tanto tempo. Poi l'ho vista ai miei concerti con i suoi genitori,
0: Sì.
1: sono ricordi bellissimi.
0: Grazie, Renzo.
1: A te Paola.
0: Grazie. Viva Renzo Arbore!
1: Ciao,
0: Viva! Possiamo applaudire tutti noi della
1: basta
0: Trupe.
1: così,
0: Sì,
1: basta così.
0: siamo tanti. Viva Renzo, viva Renzo.
1: Basta così, grazie
0: Grazie.
1: alla Trupe.
0: Mettetevi comodi e leggete.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Questa sera, in prima serata.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
5: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
4: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
8: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa, ma sei tu che guardi loro o il contrario?
9: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te.
10: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
11: e il dolore o la febbre lo bloccano,
10: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
12: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
13: Estate, te best.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto.

0: Meli è previsto per domani, in tarda mattinata. Lo riferisce la sala stampa vaticana, che ha spiegato come il nodulo al polmone sia emerso nel corso di un normale controllo di routine. Ieri l'annuncio dallo stesso pontefice dopo l'Angelus. Da tutto il mondo un'ondata di affetto e preghiere per il pontefice. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. Oggi un nuovo raid sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. I sauditi chiedono si rafforzi la missione navale europea Aspides per mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Raid russi notturni sull'Ucraina. 3 persone sono morte in un attacco a Kharkiv, colpite infrastrutture energetiche con conseguenti blackout in varie parti del paese. Proprio ieri Trump aveva annunciato una tregua energetica. Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. Oggi intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti, a proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM, dopo l'annuncio dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia, a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto e la prospettiva di 2.500 licenziamenti. A Genova, cortei in città, blocchi stradali in Puglia. Mai disperdere l'unità del Paese anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il presidente Mattarella in occasione dell'80° anniversario di fondazione della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, evidenziando l'importanza di tutelare sempre la dignità delle persone e sostenere il modello sociale europeo. Proseguono le operazioni per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu in Ogliastra. L'uomo, 31enne, è vivo e vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per i contributi in macroeconomia. Sono stati premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo il 2023. È il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura media del mare, escluse le zone polari, ha superato i 21 gradi, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
2: Lunedì, pressione in lieve flessione. La giornata trascorrerà con schiarite e nubi sparse, ma con qualche debole pioggia in Emilia-Romagna. Temperature massime fino a 24 gradi Celsius ad Imperia. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Lunedì, ingresso di venti orientali. Giornata con molte nubi e precipitazioni sparse sui settori adriatici, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Più caldo sulle tirreniche. Martedì, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale, temperature massime in aumento. Lunedì, pressione in diminuzione. In questa giornata

Nata, il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Martedì, domina l'anticiclone. Giornata stabile e ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso salvo piovaschi su Messinese e Reggino. I venti soffieranno da nord-est.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per Dindirindina.
4: Estate. Te

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, vivo nel mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
3: Amen.
4: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Da nord a sud, questo fine settimana che si è appena concluso ha consegnato notizie che hanno, le ha portate alla ribalta, che hanno a che fare con episodi di inaudita violenza commessa da giovani, giovanissimi, anche minorenni. E l'ultimo, diciamo, di questi episodi, di questa vicenda, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Napoli, a Piazza Vanvitelli, dove un signore di 50 anni, un papà, è stato picchiato brutalmente dal branco per essere intervenuto per aiutare le due figlie di 12 e 16 anni, e tra poco sentiremo i dettagli di questa vicenda. E poi più o meno nelle stesse ore a Belgioioso, che è un comune in provincia di Pavia, la compagnia dei carabinieri ha identificato i ragazzi, sei ragazzi, qui si va dai 16 ai 21 anni, che qualche settimana prima avevano pestato così per divertimento, senza, ma poi non c'è ragione che tenga per pestare qualcuno, che avevano pestato un ragazzo disabile, un giovane uomo di 33 anni, e poi avevano filmato tutto questo, l'avevano filmato con i cellulari.

0: postato. E c'è quell'altra storia assurda che campeggia sulle cronache dei giornali, nei notiziari, quella della minicar che sembra svanita nel nulla, nera, che a Roma se ne andava in giro per il quartiere Testaccio e Monteverde a caccia di passanti da aggredire. Come sapete, qui c'è l'attore Davide Jacopini che è in terapia intensiva, ancora in terapia intensiva, in condizioni critiche, è stato addirittura operato 2 volte la testa. Insomma, ce n'è davvero abbastanza per aprire una riflessione, per interrogarci. E vogliamo parlarne con il collega Pierluigi Frattasi, giornalista di Fanpage, che saluto. Pierluigi, ben arrivato.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuto e ritroviamo buonasera a te, ritroviamo Don Domenico Cambareri, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni di Bologna e anche presidente dell'associazione Habitat, che sostiene, è nata proprio per questo, per sostenere i ragazzi e il recupero dei ragazzi che hanno terminato la detenzione. Bentornato Don Domenico.
2: Grazie e buonasera a voi tutti.
0: Allora, Pierluigi, vengo da te. Sinteticamente, ci racconti che cosa è accaduto a Napoli in piazza Vanvitelli?
1: Sì, questo è uno degli episodi più efferati che è accaduto nell'ultimo weekend. Purtroppo un'aggressione ai danni di un papà che si era recato nella piazza Vanvitelli, che è una piazza del Vomero, un quartiere collinare, il quartiere collinare di Napoli, una zona molto frequentata durante la Movida, in particolar modo di sabato sera, e questo papà si era recato nella piazza per soccorrere le sue 2 bambine, come avete detto, che erano state a loro volta aggredite da altri ragazzini che si trovavano in zona per probabilmente futili motivi. Il papà, quando è arrivato in piazza, però, è stato a sua volta aggredito, circondato e aggredito da decine di ragazzini. Sono circolati anche dei video amatoriali sul web, diciamo, che sono diventati virali in pochissimo tempo. Tutti giovanissimi, tempestato di calci, pugni e altri colpi, è caduto a terra e lì hanno continuato purtroppo ad accanirsi anche su questo padre. E tutta la vicenda è avvenuta, diciamo, nei pressi di un camion dei rifiuti, un autocompattatore della ditta della municipalizzata dell'igiene urbana di Napoli, e nel parapiglia, diciamo, siccome c'era molta gente, c'erano decine e decine di persone, insomma, il camion è partito e insomma l'ha investito sostanzialmente mentre era a terra
0: sotto gli occhi terrorizzati delle figlie.
1: Sotto gli occhi terrorizzati di entrambe le figlie, che sono minorenni, e della madre, che era arrivata anche lei per, diciamo, per soccorrere
0: terribile,
1: il genitore.
0: Terribile, Pierluigi.
1: Su questo episodio devo premettere che ovviamente, diciamo, queste sono prime informazioni, perché sono in corso delle indagini dei carabinieri, certo, su questa vicenda, che è attenzionata dalla Procura dei Minori. C'è stato anche un vertice in prefettura proprio poco fa, convocato dal prefetto Michele Di Bari. Quindi, diciamo, sono prime informazioni che poi andranno ovviamente accertate. Mi posso dire che ci sono almeno una decina di ragazzi che sono stati già identificati dai carabinieri tramite le telecamere, però al momento non sono state ancora emesse delle denunce.
0: Grazie per Luigi e per la tua chiarezza. Don Domenico, ovviamente la domanda che sorge spontanea in tutti noi è perché, evidentemente non sono episodi collegati, ci sono indagini in corso, quindi insomma le motivazioni verranno inquadrate e approfondite, e tuttavia c'è un elemento che fa da collante tra tutti questi episodi, ed è il fatto che la violenza più efferata viene commessa per divertimento, e non solo, viene costantemente esibita sui social. Don Domenico.
2: Questa è la costante che ci preoccupa sempre. Infatti una delle caratteristiche dei reati degli adolescenti è quella di essere sempre slegata da un movente che potremmo dire logico, giustificabile. Quindi è una costante. Alla base c'è la distruzione dell'empatia. Questi ragazzi spesso non hanno la consapevolezza di essere di fronte ad altri esseri umani. Per cui questo è uno dei fattori che spiega questa esplosione di violenza insignificata, senza ragione né giustificazione.
0: Ecco, Pierluigi, allora io te lo chiedo anche da cronista, da collega che ovviamente approfondisce questi temi come pane quotidiano, c'è stato un inasprimento delle norme per i minori, una serie di decreti a partire dal Caivano, c'è il disegno di legge sull'imputabilità, quello

0: del luglio 2026, no, che riguarda la fascia 14-18, vengono convocati costantemente comitati per l'ordine e per la sicurezza, istituite zone rosse. Evidentemente tutto questo non solo non basta, ma probabilmente non è la strada giusta.
1: Questa è una delle principali obiezioni che fanno anche i comitati civici della zona, anche perché i cittadini si sono organizzati ovviamente in dei comitati per contrastare questi fenomeni, diciamo, di devianza giovanile, di aggressioni. Proprio Piazza Vanvitelli era stata dichiarata zona rossa per la sicurezza dalla prefettura soltanto lo scorso settembre, quindi sono passati pochissimi giorni a seguito di un altro episodio che aveva coinvolto in quel caso un minore aggredito, pugnalato addirittura da altri ragazzini. E diciamo, dobbiamo dire che che il Vomero è uno dei quartieri considerati borghesi di Napoli, quindi non stiamo parlando di una zona di periferia, è frequentato da ragazzini che sono figli di imprenditori o di commercianti, professionisti, insomma è una zona centrale della città. E i fenomeni che sono stati, che sono questa escalation di violenza che si registra negli ultimi tempi, riguarda spesso, quello che colpisce è che riguarda sempre ragazzi più giovani, l'età anagrafica si è abbassata sostanzialmente, sono molto spesso, hanno meno di 15 anni, quindi a volte anche di meno, insomma, e quindi questo è sicuramente uno dei segnali. Proprio una delle cose che mi raccontavano gli abitanti del quartiere, che peraltro si stanno organizzando per una manifestazione che si dovrebbe tenere nel prossimo weekend, di protesta ovviamente, sì, contro questi fenomeni, e loro dicono che assistono a questo fenomeno di queste microcar, minicar, che una volta dopo la mezzanotte, soprattutto nel weekend, sciamano ad ondate e poi invadono queste piazze, e sono guidate da giovanissimi, sono dei ragazzini che poi escono e si radunano nelle piazze, e stiamo parlando di ragazzi a volte anche di 13-14 anni che si intrattengono fino a tarda sera, notte inoltrata, fino alle 2, alle 3 di notte, anche più tardi. Quindi il fenomeno è questo, tant'è vero che il prefetto ha istituito la zona rossa per Piazza Vanvitelli, sì, però proprio poco fa in prefettura diceva che poi questa tematica, questo fenomeno va affrontato con delle azioni mirate.
0: Certo.
1: È evidente che il presidio delle forze dell'ordine è fondamentale.
0: Ma non può bastare, Pierluigi, ti ringrazio. Questo è tema per Don Domenico, perché Don Domenico, prima che la situazione ci sfugga completamente da ogni controllo, va capito che c'è ben altro probabilmente da mettere in campo per spezzare questa spirale. Tu prima ci hai parlato di una inconsapevolezza che nasce da una perdita totale dell'empatia. E qui adesso Pierluigi ci ricordava che l'età costantemente si abbassa dei ragazzi.
2: Sì, è così. Io proprio ieri ho ospitato qua in parrocchia da me un maranza, come si dice purtroppo, sì, che ha fatto tutta la mattina ha aiutato il parrocchio, ha fatto volontariato in vista del processo. E quindi uno di quei ragazzi considerati mostruosi da una certa sensibilità, ha passato una mattina stupenda, servizievole, è stato con noi, educatissimo. Come mai? Ecco. Probabilmente ha trovato persone capaci di restituirgli l'immagine che anche lui è un essere umano come noi e deve imparare, può imparare a ricevere umanità e anche offrirla. Perché chi fa questo lavoro lo sa, una volta che sono stati arrestati si scopre un mondo di abbandono, di violenza, che non giustifica mai, ma che in qualche modo però fa capire che non è la repressione, non sono le marce.
0: A volte
2: non
0: però,
2: sono
0: Don Domenico, ci sono anche ragazzi che vengono da contesti apparentemente perfettamente normali.
2: Sì, questa è una cosa che ci ha stupito, però come dire, anche quando ci fu l'episodio del Circeo si fece le medesime considerazioni, no? Che anche la borghesia si lasciava andare a reati incredibili, reati che raccontano una vita che ha perso ogni significato. E noi adulti, che non abbiamo le toghe, non abbiamo le divise, dobbiamo offrire non tanto una vita significativa, così astratta, ma mostrargliela con la nostra. E questo credo che
0: questo
2: sia
0: mi sembra
2: la cosa
0: il punto cruciale.
2: A remoto più difficile da fare.
0: È il punto cruciale, questo non solo ci interroga, ma ci sfida insomma all'azione. Io vi ringrazio Pierluigi Frattasi, Don Domenico Cambarari per essere intervenuti, per averci accompagnato in questa riflessione che torneremo ovviamente ad approfondire. Grazie davvero. E ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo cambiando tema, perché parleremo di tasse, parleremo di evasione fiscale, di un sommerso che, pensate, priva ciascuno di noi, neonati compresi, ogni anno di 3.350 euro, e vedremo che cosa c'è dietro questi numeri.

Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni

0: Ma come vuoi tu? Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: Se devi regalare del make-up, scegli qualcosa che dica: forse non conosco il tuo gruppo sanguigno, ma la forma dei tuoi occhi la conosco a memoria. Trova il prodotto di bellezza perfetto da regalare. Calm Down Beauty. Notino.
3: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Cute purificata?
6: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Il Vive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi. Acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati. Per 72 ore. Sentiti inarrestabile. Con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
7: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
8: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità, trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Quasi, e siamo rientrati in studio, siamo noi, quasi 200 miliardi all'anno. Questo è, miliardi di euro ovviamente, il peso dell'economia sommersa, che tradotto, come anticipavo prima della pubblicità, significa 3.350 euro sottratti ogni anno a ciascuno di noi, compresi i neonati, a causa dell'evasione fiscale e del lavoro irregolare. Sono tutte risorse che, comprenderete bene, possono essere utilizzate, messe sulla sanità, sui servizi essenziali di cui siamo carenti e spesso ci lamentiamo, nel sostegno alle fragilità, alle famiglie fragili. Ma che cosa si nasconde esattamente dietro questi numeri? Perché la conclusione più ovvia è che siamo un paese di evasori. Ora, certamente il peso dell'evasione fiscale è fin troppo rilevante nel nostro paese, però probabilmente le cose non sono neanche così semplici. Allora, cercheremo di capire con l'aiuto dei nostri ospiti qual è la situazione, chi paga le tasse, chi invece se ne approfitta. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Andrea Toma, che è qui con noi in studio, responsabile dell'area economia, lavoro, territorio del Censis. Grazie per la sua presenza, Toma. Dottor Toma, è collegato con noi, c'è Massimo Taddei, collega giornalista di Pagella Politica, che ha approfondito proprio questo tema, quello della dichiarazione dei redditi e di quanti dei nostri connazionali effettivamente contribuiscono a finanziare lo Stato. Ben arrivato, Massimo.
12: Buongiorno, grazie.
11: Allora, io, Toma, parto da lei. Chiedo ad entrambi di essere cristallini, non chiari, molto di più, come se, insomma, dovesse spiegare ad un parente, ad un amico che è totalmente digiuno dall'economia quello di cui stiamo ragionando. Abbiamo detto che tutto questo, questa economia sommersa,

0: significa 3.350 euro in meno ogni anno per ciascuno di noi. Questa cifra viene dal rapporto Censis Conf Cooperative che è stato da poco presentato. Ma che cosa significa esattamente? Cioè, come si arriva a queste cifre?
1: Si arriva da diversi punti di vista, in sostanza. Molto spesso si tratta di dichiarazioni IRPEF non completamente dichiarate, anzi, con livelli più bassi di IVA, fatturazioni che non esistono, se vengono anche in qualche modo, come dire, affidate a scambi informali. Lo sappiamo anche quello che sono le mance, gli affitti certe volte nelle case. E una buona parte viene anche dal lavoro sommerso, cioè il lavoro irregolare che non viene pagato molto di meno di quello che dovrebbe essere rispetto a un contratto regolare. Quindi, per esempio, un lavoratore irregolare, abbiamo visto, riceve la metà di un salario che è quello invece che corrisponde
0: a un contratto. Quindi circa 9 euro quello che riceve rispetto a quanto?
1: 18, grosso modo. Siamo insomma quasi alla metà.
0: Allora, e qui vengo da te, Massimo, perché quello che il dottor Toma ci stava dicendo è che il sommerso non si compone solo di evasione, non solo di lavoro nero, perdonami, ma anche di redditi parzialmente dichiarati. E tu hai lavorato proprio su questo, sui redditi dichiarati, sul numero di persone che pagano poca IRPEF oppure l'IRPEF non la pagano affatto. Questo sulla base di uno studio che ha fatto molto parlare di Itinerari Previdenziali, che è un centro studio indipendente che studia proprio, analizza la finanza pubblica. Possiamo chiudere la faccenda dicendo siamo un paese di evasori? È una conclusione totalmente corretta?
2: Allora, sicuramente siamo un paese che evade di più rispetto a molti altri paesi, quindi non possiamo, diciamo, autoassolverci, e i dati del Censis, come molti altri dati che arrivano per esempio dal Ministero dell'Economia, ci testimoniano il fatto che evadiamo decisamente troppo. Siamo uno dei paesi che evade di più sia in termini assoluti, perché comunque siamo un paese grande, ma anche in termini relativi, quindi proprio in percentuale alle tasse che andiamo a perdere. E allo stesso tempo però, quando escono questi dati, come quelli usciti dal rapporto di Itinerari Previdenziali, spesso si parla solo dell'evasione, che è una parte del problema. Sì. Nel senso che si parla del fatto, per esempio, che quasi metà degli italiani non paga le tasse e quindi di fatto sarebbe a carico, diciamo, degli altri cittadini. Però questa parte che non paga non è solo fatta di furbetti che non dichiarano nulla, anche perché chi evade di solito dichiara meno di quello che guadagna, però non è che dice di non guadagnare nulla, altrimenti il fisco andrebbe subito a controllare. E si tratta in realtà di persone che non lavorano, perché nel nostro paese si lavora molto poco per varie ragioni.
0: Quindi già qui ci stai dicendo la base contributiva si restringe vistosamente.
2: Esattamente, quindi l'evasione è comunque molto alta rispetto ad altri paesi, però abbiamo anche un problema di pochi contribuenti perché tanti non lavorano.
0: Senti Massimo, tornando proprio, stringendo invece il campo, tu sei stato molto chiaro nel farcelo vedere il contesto più largo. Chi è che paga le tasse esattamente e chi invece no? E ci dici le motivazioni? C'è naturalmente chi è legittimamente esentato, ce l'hai fatto capire, ma qual è la situazione?
2: Sì,
0: perché diciamo
2: ovviamente
0: ci sono le spalle di molti che sorreggono tanto, anzi di pochi che sorreggono troppo, mi correggo.
2: Esatto, ovviamente si potrebbe vedere da tantissimi punti di vista, perché il problema del nostro sistema fiscale è che è molto variegato e quindi i redditi diversi vengono tassati in modo diverso. Questo fa sì che la risposta breve, che la maggior parte delle tasse venga sostenuta dai lavoratori dipendenti oppure dai pensionati, che fiscalmente vengono trattati praticamente come lavoratori e diciamo, per la questione di essere soggetti al sostituto d'imposta, cioè non pagano direttamente le tasse, ma il datore di lavoro paga le tasse per loro, diciamo, diventa molto più difficile evadere. Tutte le altre categorie invece o sono tassate poco oppure riescono più facilmente a evadere.
0: Dottor Toma, facciamo anche comprendere che cosa significa l'evasione, dichiarare meno, in termini di quel che perdiamo come servizi, quanto tutto questo pesa nella vita quotidiana?
1: Ma possiamo anche partire da un dato, no? Un dato che ci troviamo sempre spesso, con cui ci confrontiamo spesso, quello del debito pubblico, che ha raggiunto e ha superato i 3.000 miliardi, quindi sta oltre il 130% del PIL, di quello che, della ricchezza che noi produciamo. Se soltanto pensiamo a questi 100 miliardi di evasione contributiva ogni anno che sfumano, fra il 2021 e il 2020, cioè in 3 anni, abbiamo perso poco più di 300 miliardi, che quindi è una cifra non indifferente, perché potrebbero in quegli anni aver finanziato tutta una serie di servizi, migliorato la qualità di tutta una serie di servizi, dare accesso a servizi come la sanità a una platea anche molto più bassa, eliminare per esempio sempre nella sanità il fenomeno delle persone dell'auto pocket, cioè delle famiglie che pagano direttamente per evitare. Quindi certo. Ci sono
0: per non parlare della scuola, dei trasporti,
1: per non parlare
0: possiamo andare
1: di tutti quelli che sono poi servizi pubblici di pubblica utilità e che in qualche modo dovrebbero agevolare l'attività. Quindi questo è uno dei temi fondamentali. Noi ogni anno per il debito pubblico che paghiamo che abbiamo, sì, paghiamo sui 70-80 miliardi di euro. Anche questo, se ci fosse una riduzione dell'evasione, ci sarebbe sicuramente un contenimento del debito e anche quella spesa per interessi che ci sottraiamo direttamente senza avere nessuna contezza. Naturalmente questo condiziona un po' tutta quanta anche la crescita del paese, perché noi siamo un paese che cresce poco, ma anche perché spesso il contributo della spesa pubblica non riesce a spingere la crescita anche del settore privato.
0: Ecco, grazie davvero. Messi questi punti fermi, andiamo brevemente in pubblicità, poi continueremo a ragionare su come si distribuisce il peso del sistema fiscale. A tra pochissimo.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Questa sera, in prima serata.
3: Cute purificata?
4: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
14: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse. Il numero uno per me.
15: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
16: Perché non l'ho fatto prima?
17: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
18: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
19: È un'altra cosa.

0: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
1: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Ci siamo di nuovo in studio e proseguiamo la nostra riflessione. Continuiamo a parlare di tasse, non solo di quello che viene sottratto al fisco, ma anche di proprio come è distribuito, lo stiamo già facendo, il carico fiscale. Perché Massimo, no? Tu ce l'hai descritta la situazione, ma la domanda che poi tutti si fanno è: ma è giusto che una parte di cittadini debba sostenere una quota tanto rilevante delle imposte mentre gli altri non lo fanno? E qui c'è anche una questione scottante che non tiro fuori per alimentare la conflittualità, diciamo, a buon mercato, ma che è quella della flat tax per gli autonomi, che secondo molti, insomma, lede un po' il principio della progressività.
3: Sì, diciamo che siamo sempre un po' in contrasto, facendo delle politiche, siamo sempre un po' in contrasto tra quello che è giusto e quello che può essere più efficiente, diciamo. Però in generale no, non è giusto, e appunto il nostro sistema fiscale purtroppo è molto frammentato, e quindi ci sono appunto regimi speciali come quello della flat tax che creano delle storture. Allo stesso tempo una politica come la flat tax ha in qualche modo, per esempio, beneficiato molti giovani che riescono a lavorare da professionisti e, pagando poche tasse, riescono, diciamo, a essere competitivi nonostante i bassi compensi. È chiaro che non è una situazione ideale. Allo stesso tempo, ogni volta che si cambia qualcosa con una politica si va a scontentare qualcuno. Per questo sarebbe importante riformare tutto il sistema una volta per tutte.
2: Qui dovremmo trovare una diversa quadra in qualche modo. Io mi domando sempre come mai non lo si sta facendo, cioè mi domando, le risposte poi me le do da sola, ma insomma varrebbe la pena intraprenderla questa strada, dottor Tom, perché poi richiamava i giovani, Massimo. Oggi una delle notizie del giorno, per esempio Repubblica titolava zero tasse per giovani, che è una delle ipotesi che il governo sta prendendo in considerazione per l'imminente prossima manovra economica, cioè introdurre una tassazione agevolata al 5% sugli aumenti salariali degli under 35. Ora, nel tempo di misure a favore dei giovani ce ne sono state, ma hanno prodotto i risultati sperati, cioè nel senso il contrasto a quella disoccupazione giovanile, che insomma Massimo ci indicava anche come una causa, visto che è tanto ampia e rilevante, del restringimento anche poi della platea, diciamo, contributiva?
4: Ma, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una crescita dell'occupazione in maniera anche abbastanza, diciamo, diffusa. Ma è anche vero che l'occupazione è cresciuta soprattutto fra la classe d'età più anziana, gli over 50. Quindi proprio i giovani invece non sono stati completamente valorizzati da questa crescita che c'è stata negli ultimi anni. E quindi è naturale che si sta cercando di utilizzare degli stimoli, delle leve che in qualche modo allarghino la possibilità, aumentino le opportunità dei giovani per entrare nel mercato del lavoro. È anche vero che effettivamente con tutta questa serie di bonus si sono accumulati negli ultimi anni la creazione, la cornice equa del sistema fiscale si è andata un po' perdendo, no? E quindi è anche vero che bisogna fare una riforma generale, ma è anche vero che c'è una difficoltà molto grande in affrontare una volta per tutte una cosa di questo genere. Quindi purtroppo negli ultimi anni, ma non soltanto di recente, si è sempre andato un po' per cercare
2: mettendo
4: delle toppe, cercando, come si diceva prima, di non scontentare alcune categorie rispetto ad altre, anche se oggettivamente in questo momento lavoro dipendente e pensionati sono quelli che contribuiscono in maniera prevalente alla tenuta di tutto il sistema.
2: Dicevamo il peso dell'economia sommersa, 200 miliardi, e negli ultimi anni si è anche cercato di incentivare la tracciabilità dei pagamenti incentivando la fatturazione elettronica. Ve la ricordate la lotteria degli scontrini che aveva riscosso tanto successo? Molti di noi pensavano fosse stata limitata ad un periodo, in realtà, di fatto ce ne eravamo dimenticati, a Grosseto qualcuno ha ricevuto

0: una grossa sorpresa, è il servizio del nostro Giorgio Brancia.
1: È arrivato il giorno che mi sono presentato all'Agenzia delle Entrate, era presto rispetto all'appuntamento, mi sono messo fuori ad aspettare. È stato curioso perché dal portone dell'Agenzia delle Entrate sono uscite due impiegate, una delle due la conosco bene, mi ha chiesto che è successo, perché segui? Dico no, stavolta sono venuto per delle cose buone, perché ho vinto la lotteria degli scontrini. E che cosa è? Siamo a Grosseto, Toscana ma del sud, in un salone dei parrucchieri, un salone che ha visto la sua nascita nel maggio del 55. Sono 71 anni che siamo qua, prima c'era mio babbo, io e adesso anche mio figlio. Abbiamo avuto poco tempo fa una grande sorpresa, l'Agenzia delle Entrate questa volta ci ha premiato adeguandoci tempo indietro a un'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, appunto, che prevedeva una lotteria degli scontrini. Una delle nostre clienti è stata estratta ed è stata premiata. La vincita per noi è stata di 20.000 euro esentasse e per la cliente invece 100.000. Ed è successo inaspettatamente perché nessuno più pensava a questa lotteria alla quale noi ci eravamo adeguati l'anno che uscì, perché alcune clienti ci chiedevano se avevamo la lotteria degli scontrini, se potevamo giocare con questa lotteria. Da lì nessuno più ci pensava a questa lotteria, finché a giugno di quest'anno è arrivata la cliente con una raccomandata chiedendo se avessi avuto informazioni a riguardo di uno scontrino che noi avevamo emesso. Pensando sempre al peggio, ho detto ma che si è fatto e che si è combinato questa volta? In realtà era tutta una cosa positiva. La signora ha speso 46 euro perché ha fatto un servizio di messa in piega, più ha comprato dei prodotti, e in quell'occasione lei ha giocato involontariamente 46 biglietti, perché la lotteria si gioca per un biglietto per ogni euro speso, e 46 euro gli sono diventati 100.000, si sono a dir poco molto moltiplicati. È una cliente abituale, una cliente che è andata in pensione da un po', vita normale, mi ha detto andrà a farsi un bel viaggio, gli è rimasta bene, ma sono contento che abbia vinto lei perché è una persona carina, gentile ed educata, sicché è capitata nella persona giusta. Invece la mia vincita l'ho reinvestita qua in azienda, ho un sacco di dipendenti, un fondo TFR che era magro in questi ultimi periodi, perciò l'ho rivincolato con questa vincita.
0: Eccoci, ovviamente siamo contenti per i vincitori, però ci sarebbe poi anche da discutere su un meccanismo sottotraccia che in qualche modo incentiva il gioco, la lotteria, e che come ben sapete non ci piace davvero. Però ecco, Massimo, io riflettevo, forse qui anche alla luce di tutto quello che ci avete detto, il cane che si morde la coda, la crescita rallentata a causa del sommerso, e non solo i servizi che non beneficiano di quelle tasse che sono, che non vengono pagate, dovremmo lavorare anche noi comunicatori molto nel fare introiettare a tutti, comprendere, sentire che insomma il dovere di pagare, di rispettare le regole fiscali vale per tutti, porta benefici per tutti, cioè emettere lo scontrino e doverlo richiedere dovrebbe essere scontato. Mettiamola così, Massimo. Ecco, Massimo.
2: L'evasione da questo punto di vista. Mi sentite?
0: Abbiamo perso la prima frase, quindi ce la devi ripetere.
2: Dicevo sì, fortunatamente l'evasione sta calando, continua a essere alta, molto alta, ma per fortuna cala anche e soprattutto grazie ai metodi di pagamento elettronico. Quindi fortunatamente stiamo un po' ovviando sì. Al problema. È chiaro che sì, continua a essere un dovere morale, perché continua a essere molto spesso un'abitudine.
0: Ecco, dottor Toma, diciamo, se tutti fossero convinti che il sistema è equo, che ogni cosa funziona, che le risorse vengono utilizzate bene, allora avremmo fiducia e forse la situazione funzionerebbe meglio. Se la fiducia manca, non è che il premio risolve le cose.
3: Sì, non
0: è
3: aiuta.
0: Un pannicello caldo.
3: Esatto, non aiuta. Ci siamo sempre detti se è un popolo con un senso civico piuttosto basso, se ci confrontiamo con altri paesi. Ma è anche vero che comunque spesso anche la complessità, la difficoltà di accedere a queste procedure di pagamento non facilita, diciamo così, la partecipazione. E poi bisognerebbe certamente far capire, ecco, rendere consapevoli le persone che quelle tasse sono un fattore di coesione, di equità, ecco, e di miglioramento della qualità della vita di tutti quanti.
0: Ecco. Dei nostri figli e dei nostri nipoti, io vi ringrazio per averci accompagnato oggi in questa riflessione, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui, siamo in questo studio, intorno alle 15:15, vi aspettiamo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Martedì, una vita tutta da reinventare, Hector e la ricerca della felicità. Mercoledì, tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato, La stazione. Giovedì, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale, I'll Find You. Venerdì, Susan Sarandon e Sean Penn nel film premio Oscar Dead Man Walking. Sabato, Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Domenica, tratto da una storia vera, We Were the Lucky Ones. Buona visione.
1: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Guarda cosa ho trovato.
1: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
1: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2

novembre fino al 16 dello stesso mese. Intanto oggi, come ieri, i programmi, il calendario del Papa, gli impegni non sono cambiati. Avete visto appunto la fine dell'Angelus e noi, come ogni lunedì, anche se questo è un lunedì un po' particolare, ascolteremo le parole che ha detto durante l'Angelus, a commento del Vangelo del giorno, quello di Matteo, e la parabola del banchetto di nozze. Lo faremo insieme a una biblista, Rosanna Virgili. Benvenuta. Naturalmente a tutti questi messaggi di vicinanza e di solidarietà, le preghiere, ci uniamo anche noi di TV2000. Ma adesso però sentiamo le parole dette ieri da Papa.

0: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
1: Insomma, prendiamo atto che questo racconto, che come sappiamo e come ascolteremo anche dal commento di Papa Leone, ha poi risvolti drammatici, però parte bene e ha un messaggio forte, cioè Dio vuole coinvolgerci nella sua felicità.
2: Sì, Dio vuole coinvolgerci con un esempio di vita, di esperienza collettiva, peraltro, che è un momento di grande felicità, che sono le nozze, lo sposalizio, il matrimonio. E nel mondo antico, nel mondo biblico, era molto simile a come poteva essere da noi fino a 2-3 generazioni fa. Cioè il matrimonio è proprio il momento che coinvolge tutta un villaggio, un paese. Insomma, al matrimonio di due ragazzi non solo le famiglie partecipano, sia nel mondo biblico sia appunto fino a poco tempo fa anche da noi, ma tutto il vicinato, tutti i conoscenti, gli amici, i parenti, perché non esisteva l'idea del privato. Noi ci siamo talmente individualizzati che chiamiamo, per esempio, le nostre relazioni, matrimoni, eccetera, privacy, cioè fanno parte della nostra privacy. Invece non così nella nostra civiltà più antica e più bella anche, secondo me, dove invece noi facciamo parte di una comunità. E quindi due giovani che si sposano sono una risorsa, la più grande risorsa per tutta la comunità. Senti, e i figli sono di tutti, i figli sono per il futuro di tutti.
1: Senti, ma fino a che punto è giusto attribuire a Dio sentimenti e atteggiamenti umani? Ti faccio questa domanda perché da un lato noi diciamo che Dio è mistero e ha categorie inconoscibili e incomprensibili per noi. Dall'altro lato però, diciamo pure con la fede che siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio, e soprattutto non abbiamo altre categorie se non le nostre per capire i sentimenti, i pensieri, per provarci a avvicinarci anche al mistero,
2: sì,
1: di Dio.
2: Direi che mi hai fatto la domanda e ti sei dato anche la risposta. Le religioni, non so, del mondo greco, no? Avevano le divinità che noi chiamiamo antropomorfiche, proprio perché, insomma,
1: c'erano pure i
2: loro
1: difetti,
2: compresi i difetti. Il Dio biblico, prima di Gesù, è un Dio che si fa vicino all'umano, soprattutto a chi sulla terra non ha nessun alleato. È vicino al povero, all'escluso dalle società, e quindi, sentendo il grido del povero, c'è questo Dio che scende dal cielo, dove quindi è un po' un estraneo, sarebbe quel Dio misterioso, trascendente, che sta in cielo, si fa vicino. Noi abbiamo una parola che è l'Emmanuele. Emmanuele è un nome, Dio è con noi. E la risposta alla tua domanda dice: ma Dio ha gli stessi sentimenti? Certamente, per farsi comprendere. Dio è parola, cioè è una parola che vuole la vita per l'umanità, e quindi naturalmente si traduce nella possibilità di comprendere tutto ciò da parte dell'umano. Siccome è una relazione,

0: Bisogna che noi usiamo le parole che siano comprensibili all'altro, altrimenti non possiamo.
1: E a proposito di parole, torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Senti, mi aiuti a inquadrare questa parabola, perché anche chi non è esperto di Sacre Scritture intuisce che dentro questa parabola c'è anche una forte connotazione storica di un cristianesimo che è annunciato a tutte le donne e gli uomini, a prescindere dal popolo d'origine, rispetto a un popolo eletto e rispetto a divisioni che c'erano all'interno dello stesso Israele. Quindi c'è una lettura evidentemente storica e c'è poi una lettura anche, come dire, esistenziale, attuale, che va al di là di questo contesto.
0: Sì, la lettura è, direi così, è esistenziale, è una lettura anche morale, perché c'è un giudizio praticamente morale rispetto al comportamento che viene descritto, no? Di quelli che non hanno tempo, hanno altre cose da fare e che loro ritengono più importanti piuttosto che partecipare a queste nozze, no? Però calato in un contesto storico, quindi direi così. Quando Matteo scrive, lo cala nel contesto storico della Chiesa del primo secolo, del suo tempo, che era una Chiesa ancora molto legata ai giudei, cioè giudeo e cristiani sono vissuti insieme per tanto tempo, sono stati indistinti, diciamo. E quindi oggi naturalmente noi descrizione, diciamo così, di un rifiuto e di una invece accoglienza rispetto a questo invito, lo possiamo, quindi esistenziale, che va sul piano esistenziale, sul piano morale, eccetera, lo possiamo calare, anzi lo dobbiamo calare nella nostra realtà storica, quindi direi questo. Quello che credo significhi lì, in quel contesto, e che quindi possiamo poi, diciamo, facendo le debite differenze, naturalmente applicare anche a noi, è che dunque i giudei imploravano Dio di venire, il loro Dio, di venire finalmente a celebrare queste nozze, cioè di tornare in mezzo al popolo, perché non avevano un re, insomma erano sottoposti ai romani, come sappiamo. Ma quando Dio viene, quando propone questo abbraccio finalmente, questa grande festa, quindi un momento di salvezza e di gioia, come dicevamo prima, con Gesù, ma anche prima con gli altri profeti che vengono prima, diciamo i profeti, questo popolo in realtà non vuole la visita di Dio. Cioè chiede a Dio quello che lui vorrebbe. Invece la vera salvezza, la vera parola di vita, di pace, per esempio, che oggi anche la Chiesa dà, tutti chiedono la pace, ma non mi sembra che la vogliano come Dio la porterebbe. E questo è quello che accade in questa parabola. perché il popolo di Israele ha sempre avuto bisogno di Dio, perché era un popolo di migranti, di esuli, eccetera, ma si fidava di più di schemi che il popolo stesso aveva. E quindi quando arrivano i profeti che dicono se vi comportate in questo modo avrete davvero la salvezza, hanno altro da fare. Questo ci porta proprio nell'attualità, e approfitto anche per fare gli auguri al nostro amatissimo, adorato Papa, veramente, perché per esempio sono stata a Metz, a Parigi, poi a Metz, l'incontro sull'Europa, e proprio ieri quando ho sentito questa notizia ho pensato davvero, no? Ho interpretato così la parabola, perché lui ha detto l'inutile illusione di armarsi e di armare ancora l'Ucraina, eccetera, no? Ieri pure l'ha ribadito, e questo andare dell'Europa verso una nuova inutile strage. Lui ha detto questo, proprio un discorso per l'Europa, quindi diciamo ha invitato l'Europa a fare la pace e quindi ad una festa, perché le feste si possono fare solo quando c'è la pace, naturalmente. Però non mi sembra che anche da chi si dice cristiano, come erano quei giudei che venivano invitati, si dicevano assolutamente giudei, circoncisi, eccetera, vantavano la loro fede, però poi la parola di Dio gli era scomoda, non veniva seguita. Quindi mi pare che questa parabola sia così capace di interpretare anche la fede di oggi. E quindi la venuta di Gesù però è bellissima, perché appunto, come dice la parabola, il Padre, Dio, non interrompe queste nozze. Anche se nessuno ci va, Lui continua ad invitare e ci andranno i poveri, ci andranno le vittime alla festa della pace, ecco.
1: E allora continuiamo a sentire le parole del Papa e lo sviluppo di questa parabola.
2: A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo, e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
1: Allora, muoviamoci dentro lo schema disegnato da San Girolamo quasi 1700 anni fa. Sì. Noi siamo gli invitati, dice Papa Leone. Allora iniziamo a capire che differenza c'è, quali possono essere le interpretazioni di questo rifiuto che avviene in due modi, o con l'incuranza di chi resta appresso ai propri affari, o addirittura con la violenza di chi uccide i servi che invitano al banchetto di nozze.
0: Ecco, noi siamo gli invitati, però come hai potuto sentire anche dal prosieguo, no, della sua ultima parte, diciamo, di esegesi, di commento, siamo anche gli ospiti attivi. Cioè praticamente la Chiesa, essendo la sposa, no, quando nel matrimonio appunto si diventa tutti e due padroni di casa. E quindi lo sposo è Lui, è il Cristo, il Dio figlio che viene in mezzo a noi, e la Chiesa è la sua sposa. Quindi la Chiesa diventa la casa che ospita. Quindi la Chiesa è quella che

0: passa di nuovo ad invitare, cioè come il padre ha invitato, no? Alcuni non sono venuti, però poi sono venuti ciechi, zoppi, insomma vengono quelli, le persone di buona volontà, gli ultimi soprattutto, gli esclusi, no? Vengono, la Chiesa deve continuare a bandire questo matrimonio, perché c'è posto sempre per tutti, anche per chi un domani si possa convertire, possa comprendere. E questo davvero è l'idea, pensa un po', il primo nome della Chiesa è casa, casa intesa proprio come quella che formano due giovani o meno, insomma, un uomo, una donna, una coppia, una famiglia. E quindi questa casa però poi è aperta, non solo, diciamo, essendo Chiesa, da una coppia diciamo unita nel matrimonio, ma anche proprio da tutti coloro che, fratelli e sorelle, padri e madri, uomini e donne che ci sono nella Chiesa. E si chiama allora questa casa aperta, e la parola paraochia, cioè parrocchia, per me dà proprio l'idea di questo banchetto che continua e che è sempre aperto. Paroichia significa una casa aperta che cresce praticamente con chi vi entra, quindi che mai deve essere, diciamo, privata, chiusa oppure superba, ma sempre pronta ad accogliere.
1: E a vivere una gioia, dice Papa Leone, non artificiale, cioè dall'idea di un banchetto di nozze, come dire, non pomposo, ma qualcosa che...
0: No,
1: una festa che si fa in ogni incontro vero, profondo con l'altro.
0: Esatto, un banchetto di nozze che è una condivisione, no? Qui c'è il Cantico dei Cantici che potrebbe commentare quando dice venite, inebriatevi, no? E gli amati, insomma, lo sposo e la sposa si uniscono, e questa gioia naturalmente immaginata tra Dio e la Chiesa e i credenti, che va fuori dal bicchiere, è talmente, no? Ed è quindi la fecondità, è contagiosa, è infettiva, e questo è molto importante, perché quando descrive il Papa, no, con queste parole così dolci, tenere e di pace, quella che è lo stile della vita della Chiesa, dà proprio la testimonianza di un mondo che vuole essere proposto e anche contrapposto invece a un mondo di divisione, di individualismo, di guerra, naturalmente, di o io o tu. Un mondo, diciamo, che è quello di Caino, sostanzialmente, in cui purtroppo oggi anche il linguaggio che sentiamo, ahimè, da tutti i canali televisivi, tranne TV 2000, ci porta purtroppo a questo mondo totalmente contrapposto a quella che è la Chiesa. E quindi di più dobbiamo fare, e dobbiamo pregare il Signore che il Papa, bello come il sole che abbiamo, possa continuare davvero a essere insieme a noi questa sposa del Signore e il portavoce di questa nostra proprio banchetto.
1: Senti,
0: essenziale
1: di pace.
0: Senti,
1: a proposito di questo banchetto, c'è un altro personaggio non nominato dal Papa, ma è ben presente nella parabola, ed è una figura inquietante anche perché per il destino che ha, ma anche perché è difficile da interpretare, vale a dire un invitato che accetta l'invito, si presenta a questo banchetto, ma poi lo fa senza l'abito nuziale, senza l'abito adatto, e viene severamente punito, legato mani e piedi dai servi del re, su ordine del re, e gettato fuori a piangere. Non c'è scritto niente di quello che accade a quelli che hanno ucciso gli annunciatori della festa, mentre questo qui, che la festa ci è andato, apparentemente per un peccato veniale, fa una bruttissima fine.
0: Apparentemente per un peccato veniale, però è il mistificatore, cioè è la persona che non sceglie, è la persona che appunto, come dire, approfitta quando, no, magari il banchetto ormai ha vinto, questo banchetto su quelli che non ci sono voluti andare, si è celebrato lo stesso, ci va, ma come un opportunista, no? Cioè una persona che io la qualificherei tra gli ignari.

0: Appunto di Dante, cioè sono quelle persone che o che per esempio abusano del nome cristiano o del Vangelo, che pensano che il Vangelo si possa utilizzare per esempio oggi per portare la guerra, no? Il Papa ha detto molte volte che queste persone, che dice nessuno può parlare, può portare la guerra in nome di Dio, può mettere il nome di Dio. Quindi
1: questa
0: chi non ha
1: l'abito
0: è la bestemmia. Chi non ha l'abito è qualcuno che, come dire, è un ipocrita, è una persona incoerente che non ha avuto il coraggio di scegliere per andare. E quando, ma neanche quello di non andare, neanche diciamo di assumere la responsabilità di una scelta negativa. Questo nella Bibbia è molto forte, perché nella scrittura è preferito, pensa per esempio a come Gesù tratta i peccatori, li tratta con estrema tenerezza anche, no? Chiedendo di convertirsi, certo, naturalmente. Invece come tratta, scrive i farisei, dice ipocriti. Li tratta parlando di guai proprio in Matteo.
1: Sepolcri imbiancati.
0: Sepolcri imbiancati.
1: Grazie davvero, Rosanna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica?
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono Storie di Santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Questa sera, in prima serata.
3: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
4: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
3: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
5: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
8: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
9: Cute purificata?
10: Ho capelli idratati, non devo più scegliere.
11: Il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico.

0: idraulico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
1: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
12: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone XIV, che dovrà sottoporsi a un delicato intervento, un nodulo al polmone. Preghiamo la Madonna per lui, per una pronta guarigione, perché torni presto al suo ministero petrino. Il Santo Padre Papa Leone, in questo mese di ottobre, dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore anche nelle prove della vita. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Rallegrati, esorta Gabriele, portando la Vergine saluto del cielo. Quell'esortazione è rivolta anche a noi, invitati a gustare la gioia per il mistero di un Dio che si fa bambino, per la redenzione del nostro povero mondo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. La Santa Madre di Dio ci precede nel cammino della fede e ci è maestra. Ella si fida del Signore senza condizioni, vive della sua parola in ogni aspetto della vita, abbraccia con prontezza gioiosa la sua volontà.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore. I pastori sono incantati davanti al mistero del Verbo fatto carne per noi uomini e per la nostra salvezza. Sembrano dire a noi e per ogni tempo della storia: è davvero possibile che Dio ci ami così? Non è un vero incanto il cuore del nostro Dio, rivelato nel sorriso e nel pianto del bambino di Betlemme?
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Il bambino nato a Betlemme entra nel Tempio, ma in verità è lui il nuovo Tempio. In Gesù noi incontriamo Dio. In Gesù la povera terra sperimenta la ricchezza del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il Signore sfugge sempre alle nostre povere capacità di comprensione. Come Maria e Giuseppe, siamo chiamati ad affidarci, ad attendere per capire e vedere, a credere, a tendere la mano per essere condotti dove non sappiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Regina della Pace, ottieni da Dio sapienza e intelletto per i grandi e i potenti della terra, perché svuotino gli arsenali di guerra e lampi di bombe non illuminino più i cieli di tante regioni, provate e dilaniate dalla ferocia delle armi. Accendi, o stella del mattino, nuove luci di pace, segno e annuncio di una nuova era, del vero regno di fraternità, di libertà e di giustizia. Ti imploriamo, Madre di misericordia, ottieni all'umanità il dono della pace e della serenità. A tanti popoli e a tante famiglie, sconvolte dal dolore e dalla violenza, provate dalla morte e dalla miseria, lacerate dal potere tirannico e dalla menzogna, fa sentire il tuo conforto materno e il tuo sostegno per incamminarci verso un futuro migliore. Santa Maria Vergine Madre, stacci vicino nell'ora della prova, quando incombono il dolore e la paura, non ci lasciare soli nell'oscurità, ma intercedi per noi la pace e la verità, la forza e il coraggio dell'amore e del perdono. Presenta, o Maria, la nostra preghiera a Dio Padre, che nel dono del suo Figlio e nell'effusione dello Spirito Santo dispiega la potenza del suo braccio e disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote, ricordandosi della sua misericordia ora e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.

0: Santa Bernadette.
1: Prega per noi.
0: Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Domani mattina a Papa Leone al Policlinico Gemelli per l'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, oggi giornata ordinaria di impegni, il mondo in preghiera. Tregua fantasma in Ucraina, proseguono gli attacchi russi contro gli impianti energetici. Kiev e Kharkiv sono al buio, l'Unione Europea approva un pacchetto record di sanzioni contro Mosca e Trump rivendica la scelta giusta sul diesel russo. La crescita dell'Italia è ancora troppo debole, ma l'economia ha retto l'urto. La Premier Meloni interviene a Milano all'assemblea di Assolombarda. In vista del Consiglio Europeo, Italia, Germania e Belgio chiedono interventi per l'energia. Il dramma dell'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, bloccate tre statali a Taranto, manifestazione a Genova, mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti in attesa della pronuncia della Cassazione. E il caro carburanti, è cominciata a mezzanotte la protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria di Augusta in Sicilia. L'aumento dei prezzi pesa sulle aziende agricole e alimenta la preoccupazione degli operatori del settore. 18:30, buonasera dalla redazione del TG2000. In apertura le condizioni di salute del Papa, che domani verrà ricoverato al Policlinico Gemelli per essere operato per l'asportazione di un nodulo polmonare. In diretta da San Pietro, Cristiana Caricato, anche per aggiornarci sulle udienze di oggi.
1: Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Il mondo è in apprensione per la notizia data direttamente ieri all'Angelus da Papa Leone XIV, la necessità di un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo circoscritto ad un polmone emerso con un controllo di routine. Oltre le informazioni fornite dallo stesso pontefice, con grande chiarezza e trasparenza, potremmo dire in perfetto stile Prevost, è stato confermato dalla sala stampa vaticana che il ricovero al Policlinico Gemelli avverrà domani in tarda mattinata, forse già nel pomeriggio l'intervento o al massimo mercoledì mattina ad opera dell'equipe di chirurgia toracica del Policlinico. Necessaria poi una settimana di recupero post-operatorio e infine la convalescenza. Informazione questa confermata dal comunicato della prefettura della Casa Pontificia, per cui sono state annullate tutte le udienze del pontefice fino a martedì 20 ottobre. Ma il Papa oggi in realtà ha svolto una giornata quasi normale, ha mantenuto gli appuntamenti in agenda in mattinata, mentre nel pomeriggio ha annullato la sua presenza al summit per i 10 anni di Amoris Laetitia. Ma sentiamo Paolo Fucili, poi la linea può tornare allo studio.
2: Le prime pagine dei giornali in edicola sono tutte per lui. Fra San Pietro e dintorni ancora forte riecheggiano le sue parole di ieri dalla finestra dell'Angelus. Leone atteso al Gemelli per farsi asportare da un polmone il nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine, dice la sala stampa vaticana. Intervento in programma con ricovero domani in tarda mattinata nelle stanze papali del Policlinico Gemelli di Roma. Un'incombenza imprevista, certo spiacevole, ma il Papa sembra comunque affrontarla senza patemi eccessivi, con in agenda anche oggi, come fosse un qualunque giorno,

0: una nutrita serie di udienze. I dossier scottanti sulla sua scrivania non mancano mai, come il Nicaragua e la sua chiesa perseguitata. A fine mattina appuntamento col Circolo San Pietro.
1: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
0: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. L'urgenza

0: Il 6 novembre per l'Uruguay e poi l'Argentina e il Perù. L'incontro in corso in Vaticano coi capi degli episcopati mondiali sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'esortazione Amoris Laetitia di Papa Francesco, dovrà concludersi in assenza di Leone con la messa di dopodomani alle 10 in piazza San Pietro. La presiederà il cardinale Tagle, fresco di nomina a decano del collegio cardinalizio.
1: E torniamo con la memoria ai precedenti casi di ricovero dei pontefici che hanno segnato le tappe finali degli ultimi pontificati, con Giorgia Bresciani.
2: L'annuncio di Papa Leone ci rimanda al 12 luglio 1992, quando Giovanni Paolo II, sempre all'Angelus, comunicò il ricovero al Gemelli per alcuni accertamenti diagnostici.
3: Vorrei ora farvi una confidenza. Questa sera mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Chiedo le vostre preghiere affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno.
2: Era la prima volta che un Papa annunciava il proprio ricovero. Quelle parole, a cui seguì un intervento di asportazione di un tumore intestinale benigno, segnarono una svolta significativa nella comunicazione vaticana sulle condizioni di salute dei pontefici. E fu proprio Giovanni Paolo II, con la sua verba, a definire il Gemelli il Vaticano III. Papa Wojtyła, infatti, vi fu ricoverato almeno 12 volte, la prima dopo il tragico attentato subito il 13 maggio 1981, mentre attraversava in papamobile Piazza San Pietro. L'ultimo ricovero il 24 febbraio 2005 per un aggravamento delle difficoltà respiratorie e la necessità di essere sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. Anche quello di Papa Francesco è stato un capitolo sanitario intenso che lo vide ricoverato al Gemelli 4 volte, nel 2021, nel 2023 in 2 diverse circostanze e infine nel 2025, quando rimase in ospedale per 38 giorni, durante i quali, nonostante le poche forze, non mancò di raggiungere i fedeli e ringraziarli per le preghiere e la vicinanza.
4: Grazie a tutti.
1: Il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, è intervenuto pubblicamente dopo l'annuncio di Papa Leone per sottolineare l'importanza della comunicazione per favorire la prevenzione e la cura. Ascoltiamolo.
5: Vorrei sottolineare questo fatto dell'annuncio. Secondo me è una cosa molto importante che l'abbia annunciato, perché vuol dire che oggi di queste malattie in generale se ne può parlare. Una volta c'era l'omertà assoluta, nessuno neanche nominava questa possibilità. Oggi invece se ne parla, e già questo fatto che poi ne parli
6: il Papa
5: è ovviamente ancora un segnale più interessante.
1: Ed ora gli esteri con l'Ucraina. Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. L'Unione Europea approva un pacchetto record di sanzioni contro la Russia. Vittorio Torre.
7: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. Il portavoce del Cremlino si rifiuta di rispondere alla domanda se il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche sia in vigore e si limita a dire: i contatti continuano. Zelensky denuncia interruzioni di elettricità nelle 2 maggiori città ucraine, Kiev e Kharkiv, dopo i recenti attacchi russi. È sempre più evidente, ha dichiarato, che la Russia non è disposta ad accettare la tregua energetica proposta dagli Stati Uniti. Trump ha sollevato anche il tema delle elezioni presidenziali ucraine. Per il capo della Casa Bianca è arrivato il momento che Kiev pensi a un nuovo leader. Zelensky si è detto disponibile, ma ha chiesto una tregua di 60 giorni per consentire la campagna elettorale e le operazioni di voto. La risposta arriva dal ministro degli esteri russo Lavrov. Non intendiamo concedere una pausa sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo il portavoce del Cremlino, potrebbe riguardare il giorno delle elezioni. Putin, ha spiegato Peskov, non ordinerebbe attacchi contro Kiev nel giorno delle presidenziali. La guerra intanto continua. Nel Donbass i civili pagano un prezzo altissimo tra bombardamenti e lancio di droni senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni.
1: Voliamo in Medio Oriente perché l'aeroporto di Riyadh, nel mirino degli attacchi degli Houthi, resterà chiuso per altri 5 giorni. L'Arabia Saudita si dice impegnata nella difesa dalla minaccia di droni e missili. Massimiliano Cocchi.
6: i passeggeri in attesa davanti all'imbarco, poi un lampo, il soffitto che crolla e la fuga tra polvere e detriti. Le nuove immagini delle telecamere

0: Di sicurezza diffuse mostrano il momento in cui un missile ha colpito sabato l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il bilancio è pesante, almeno 13 morti e centinaia di feriti. È il più grave attacco subito dall'Arabia Saudita negli ultimi anni. Ma l'aeroporto, che resterà chiuso fino al 17 ottobre, continua ad essere sotto l'attacco dei ribelli Houthi. Ieri sera lo scalo è stato colpito ancora, un'altra persona è morta. Nelle ultime ore più volte è scattato l'allarme per missili e droni. È la rappresaglia del gruppo armato sostenuto dall'Iran per il sostegno che i sauditi stanno fornendo al governo dello Yemen. L'attacco, oltre a mettere in discussione la capacità di difesa di Riyadh, che spende ogni anno decine di miliardi di dollari in armamenti, mette a rischio i piani del principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha investito su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto però richiede una condizione essenziale, ovvero la sicurezza. Per questo i sauditi sono pronti a intensificare i bombardamenti contro gli Houthi, sperando nel sostegno promesso da Trump e anche nell'aiuto dell'Unione Europea, alla quale oggi hanno chiesto di rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb.
1: È l'economia al centro del dibattito politico in vista del vertice europeo. L'Italia, la Germania e il Belgio chiedono per gli investimenti per l'energia che abbiano una corsia preferenziale, mentre la Presidente del Consiglio Meloni interviene all'Assemblea di Assolombarda. Augusto Cantelmi.
2: La questione energetica tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, una lettera al Presidente del Consiglio europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione burocratica, caro energia e competitività industriale. E dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento all'Assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione.
3: Che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa.
2: Per l'Istat, la perdurante tensione sull'energia costerà nei prossimi anni circa uno 0,4% del PIL a pagarne le spese, soprattutto le famiglie. E allora occhi puntati sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in commissione alla Camera e le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani.
1: E proprio contro il caro carburanti è cominciata a mezzanotte la protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria di Augusta in Sicilia, come ci racconta Alessandra Camarca.
4: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici, arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme ad autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari.
5: Il nostro reddito era minimo, noi arrivavamo ai minimi e aumentando il gasolio siamo costretti a fermarci, perché lavoriamo per fare il danno, non possiamo andare avanti più.
4: Per chi opera nell'autotrasporto invece l'aumento del prezzo del carburante si traduce in maggiori spese per ogni viaggio, con conseguenze sulla sostenibilità economica delle attività. La scelta del luogo non è stata casuale, il presidio ha interessato uno degli assi viari di accesso agli impianti petroliferi del polo industriale siracusano. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione. La protesta si inserisce in un quadro di mobilitazioni che nelle ultime settimane hanno interessato diverse aree della Sicilia.
1: Non c'è pace per i lavoratori dell'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, bloccate tre statali a Taranto, manifestazione a Genova per dire no alla chiusura degli impianti. Federico Plotti.
6: Da Taranto a Genova si accende la protesta dei dipendenti dei siti di quella che era l'acciaieria più grande d'Europa e che ora sembra ormai un malato senza più cure. Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori che si oppongono alle ultime decisioni del colosso siderurgico oggi in amministrazione controllata. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove.
7: Oggi devono recuperare il tempo e far arrivare i rotoli al nord per far lavorare gli stabilimenti del nord che non sono soggetti a procedura giudiziaria.
6: In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2100 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo.
1: Le indagini sulla banda della minicar a Roma. Con il passare delle ore si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma da parte di due persone, forse minorenni, a bordo di una minicar nera elettrica. Sono una quarantina le telecamere di sorveglianza installate tra i quartieri di Monteverde e Testaccio a Roma che potrebbero fornire elementi utili a identificare i responsabili delle aggressioni. E un'altra corsa contro il tempo è quella che si sta svolgendo in Sardegna per recuperare lo speleologo bloccato da un giorno in una grotta dell'Ogliastra. Beatrice Bossi.
8: Raga, altre uno strasone bello forte, pronti? Uno, due, tre, via! Uno, uno, due, tre!
9: Sono durate 27 ore le operazioni di recupero dello speleologo rimasto incastrato a 10 metri di profondità nel cuore della Sardegna. I soccorritori lo hanno raggiunto nel tardo pomeriggio senza essersi mai fermati. Si chiama Luca, ha 31 anni ed è residente nel Sassarese. Portato in superficie è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in elicottero all'ospedale più vicino. È cosciente ma con numerosi traumi e feriti. Ieri pomeriggio insieme agli amici si era calato nella caverna di Gorro Peddu nell'Ogliastra. Durante l'esplorazione all'improvviso le pareti della grotta sono franate. Massi e detriti lo hanno travolto e immobilizzato. Sono stati i suoi compagni a lanciare l'allarme. Oltre 80 persone hanno preso parte alla squadra dei soccorsi. Pietra dopo pietra, a mani nude, hanno scavato e raggiunto finalmente il ragazzo.
1: Le contrapposizioni non disperdano l'unità, è l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella nel suo intervento per gli 80 anni della Confederazione dei Dirigenti Italiani. Raffaella Frullone.
10: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente, il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi maggiori responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis, Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana. Dirigenti e alte professionalità alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale.
11: Quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
10: Un monito alla coesione che si intreccia con le sfide del mondo del lavoro, secondo il rapporto. Per oltre l'81% degli italiani, i dirigenti hanno una responsabilità sociale verso la collettività. E poi c'è l'intelligenza artificiale, quasi 6 italiani su 10 già la usano. Da qui il nuovo richiamo del Presidente della Repubblica sul modo in cui continuare a farlo.
11: Ponendola a servizio non esclusivamente di maggiori profitti e di migliore efficienza, ma anche di una crescita qualitativa e di un'organizzazione produttiva e sociale che valorizzi la persona, che tuteli sempre la sua dignità.
1: Il diritto alla casa

0: agita l'Europa fra proteste e manifestazioni. Un bene primario, come sottolinea il Censis, con il fenomeno delle case dormienti. Pierluigi Vito.
1: In Europa molte campagne elettorali si sono o si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza.
2: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
1: In percentuale analoga c'è una gran paura a cedere gli immobili per affitti lunghi e poi non poter rientrare in possesso del proprio bene. E intanto cresce il fenomeno delle case dormienti. Ce ne sono quasi 9 milioni in Italia.
2: Abbiamo chiamato case dormienti le seconde case, le case inutilizzate, le case abbandonate, le case sfitte. Cioè tutto quel patrimonio immobiliare che non è destinato a utilizzo di prima casa. Abbiamo un grande patrimonio che via via sta degradando, sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
1: Corollario a ciò è la conversione turistica dei centri storici, che finiscono per cambiare volto alle città, allontanando le famiglie residenti.
2: Non necessariamente le famiglie in difficoltà economica, ma quelle famiglie che cercano nella qualità urbana, nella qualità del vivere urbano, quindi anche nella convivenza civile, uno dei fattori del proprio sviluppo, della propria crescita sociale. Alcuni servizi di natura collettiva vengono in qualche modo allontanati e rimangono bar, ristoranti, servizi per i turisti, negozi a basso prezzo, e quindi cambia la funzione sociale prima ancora che il volto.
0: Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato alla coppia di studiosi americani Michael Woodford e Robert Hall per modelli volti a stabilizzare le fluttuazioni economiche. I due statunitensi hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci, ha dichiarato il comitato per il Nobel. Stimolare o rallentare l'economia al momento giusto può garantire stabilità e permetterci di evitare recessioni prolungate o una inflazione fuori controllo, ha spiegato la giuria. Inquietudine dall'affermazione del premier britannico Barnum, secondo il quale la Russia ha interferito nel referendum sulla Brexit, e con simili azioni anche in Francia e Germania, come ci spiega Antonio Soviero.
3: 10 anni dopo il voto che ha cambiato la storia recente dell'Europa, il primo ministro britannico Andy Burnham si rivolge al Parlamento per chiedere a tutti i partiti di sostenere un legame più stretto con l'Unione Europea. Il discorso anticipato dai media giunge poche ore dopo l'intervista in cui il premier laburista afferma di aver avuto le prove dall'intelligence che la Russia ha interferito nel voto sulla Brexit del 2016 e mette in guardia gli elettori di Francia e Germania sui tentativi sostenuti da Mosca di influenzare la loro politica. Burnham non specifica in che modo la Russia avrebbe condizionato il referendum, né fornisce dettagli sulle prove su cui si basa tale affermazione. Nigel Farage, padre della Brexit, accusa di fake news il primo ministro in carica da luglio dopo le dimissioni di Starmer. Secondo Downing Street, mantenere lo status quo danneggerebbe la crescita economica e i posti di lavoro, e così Burnham intende proporre entro fine anno diverse opzioni fino all'ipotesi del rientro totale nell'Unione Europea.
0: E Civita di Bagnoregio, in aggregazione con Bolsena, con il progetto Arte che viene, Arte che va, la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Ad annunciarla è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. E a proposito di arte, andiamo a Ferrara per la mostra Vanitas, fiori nella storia dell'arte degli ultimi 2 secoli, con Caterina Dall'Olio.
4: C'è qualcosa di antico e irrisolto nel gesto di dipingere un fiore. La meraviglia davanti alla bellezza e la latente consapevolezza che quella bellezza è destinata a sfiorire. Da qui nasce Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati, realizzata dalla Galleria Biber e ospitata a Palazzo Barbantini Koch a Ferrara fino al 31 gennaio. La rassegna ripercorre l'evoluzione della pittura di fiori nell'arte italiana tra 800 e primo 900 da Francesco Hayez Hayez fino a Felice Casorati. Un percorso che attraversa i grandi movimenti dell'arte moderna, dal romanticismo al naturalismo, dal divisionismo al simbolismo. Uno spazio particolare è riservato ad Amancia Guérillaud, pittrice lombarda di origine francese, a lungo rimasta nell'ombra.
5: Lei sarà un'artista indipendente, una giovane artista donna che saprà affrontare le esposizioni di Brera con grande orgoglio e volontà. La pittura di fiori in questi anni è per le donne uno strumento di emancipazione, una forma per rappresentare la propria professionalità, per esprimersi e per affermarsi nel mondo artistico di quel momento.
4: Quattro sezioni di mostra che culminano in una stanza dedicata alla scultura, dimensione spesso trascurata nella storia del genere floreale. Le composizioni trasposte nel marmo si configurano come autentiche prove di virtuosismo tecnico in cui la restituzione della vitalità e della delicatezza dei fiori è affidata alla resa della materia.
0: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Ne danno notizia i familiari. In televisione, da Alto Gradimento a Quelli della Notte, sino a Striscia la Notizia, Bracardi visse fin da bambino nell'ambiente dello spettacolo. Il padre fu uno dei primi gestori del Salone Margherita di Roma. La madre Edvige era un soprano. L'artista era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. E adesso prendiamo una breve pausa e poi torniamo sempre qui in diretta al TG2000. A tra poco.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
4: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
1: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
12: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino...

0: originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Bentornati nello studio della TG2000. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. Immediatamente soccorso, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, poi linea alla Santa Messa. Il TG tornerà più tardi alle 20.45. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buona serata, a dopo.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Lunedì, pressione in lieve flessione. La giornata trascorrerà con schiarite e nubi sparse, ma con qualche debole pioggia in Emilia-Romagna. Temperature massime fino a 24 gradi Celsius ad Imperia. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Lunedì, ingresso di venti orientali. Giornata con molte nubi e precipitazioni sparse sui settori adriatici, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Più caldo sulle tirreniche. Martedì, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale, temperature massime in aumento. Lunedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco su Sicilia e Calabria. Martedì, domina l'anticiclone. Giornata stabile e ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso salvo piovaschi su Messinese e Reggino. I venti soffieranno da nord-est.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
4: Vedo che partirai per un viaggio.
3: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
4: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
3: Voglio scoprire la felicità.
5: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
6: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
4: Scusa, devo andare.
7: Io ti amavo tanto, Hector.
6: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
8: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.
9: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
10: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ecco un caro saluto a voi, ma anche ai fratelli e sorelle che ci seguono attraverso TV 2000 e sono in comunione di preghiera con noi questa sera. Celebriamo la memoria di San Carlo Acutis, ecco uno dei santi più giovani, italiano, degli ultimi tempi. Nato a Londra il 3 maggio del 1991 da genitori italiani che si trovavano lì in quel momento, e morto poi a Milano in ospedale il 12 ottobre del 2006, a soli 15 anni, per una leucemia mieloide acuta fulminante. E oggi ricorrono i 20 anni, ecco, dalla morte di San Carlo Acutis. Offrì le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa. Attualmente riposa, ecco, i suoi resti mortali sono nel santuario della Spogliazione ad Assisi.

un santo del nostro tempo, un giovane, un ragazzo che ci indica la via di Dio attraverso la sua vita di fede. Di una famiglia italiana agiata, ha mostrato fin da piccolo il suo amore per la Chiesa, un amore profondo che gli ha consentito di accostarsi alla prima comunione già a 7 anni. Partecipa alla messa, al rosario, all'adorazione eucaristica. Ma un giovane anche, ecco, del nostro tempo, che amava il calcio, amava i videogiochi, il computer, amava la relazione con gli amici, ma soprattutto anche con i più deboli e con i poveri, presso i quali si è fatto prossimo, anche come volontariato e con azioni di carità. E tutto questo, ecco, è derivato da un'unica sorgente, la sorgente dell'amore per tutti noi, che è Gesù Cristo. E allora siamo qui insieme per chiedere perdono ancora una volta, ecco, per i nostri peccati, pregare anche per tutti gli ammalati, coloro che, soprattutto i giovani, che sono nella sofferenza fisica e spirituale. E in questi giorni vogliamo pregare anche per Papa Leone, che anche lui, ecco, vive un momento di sofferenza fisica ancora più vicino agli ammalati. E allora, riconoscenti per tutti i doni e benefici di Dio, riconosciamoci peccatori, invocando la sua misericordia. Signore, è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che per aiutarci a percorrere la via della salvezza ci illumini e sostieni con la testimonianza dei tuoi santi, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo di San Carlo Acutis di venire a te, sorretti dai suoi esempi, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

sempre. Chi è come il Signore, nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. E quanto abbiamo ascoltato dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Galati. Ecco, quella schiavitù che è la tentazione sempre, che prende il cuore e la mente dell'uomo di sopraffare i propri fratelli, non di servire, ma di esercitare un potere sugli altri. E allora invece, ecco, l'amore di Dio è un amore che ci rende liberi nella misura in cui noi lo accogliamo attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Sono venuto per servire, dice Gesù, non per essere servito. Si è fatto servo per amore. E allora noi, a imitazione, ecco, del nostro Maestro, del Signore, dobbiamo anche noi chiedere quella grazia sempre nel nostro cammino di fede, di essere a servizio della Chiesa, a servizio della volontà di Dio, al servizio dei fratelli. E la via maestra per vivere questa dimensione è sempre quella, la via dell'umiltà, quella che ha scelto Gesù facendosi umile, quella della Vergine Maria, l'umile, ecco, madre di Dio, che si è fatta poverella, anche lei, per fare la volontà di Dio. E anche dei santi, anche di San Carlo Acutis, nonostante la sua giovane età, che noi stiamo celebrando la memoria liturgica. La verità vi farà liberi, è una verità, ecco, quella del Signore, che ci consente anche di smascherare quella che è la menzogna che tante volte incontriamo. Dal Vangelo abbiamo ascoltato, ecco, che a Gesù viene chiesto un segno, e Gesù dice che a questa generazione del genere non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Qual è questo segno di Giona? Ecco, Giona è un profeta che viene mandato dal Signore al popolo di Ninive, che si è allontanato da Dio, ha peccato, e allora il Signore lo manda a dire: convertitevi e rivolgete nuovamente il vostro cuore a Dio.

fa fatica ad accogliere questo comando del Signore, questo invito, perché ecco, dispera della possibilità che questo popolo possa convertirsi, e non gli sembra neanche giusto perché ha peccato molto. Ma il Signore dice: io non sono venuto per condannare, ma voglio che il peccatore si converta e viva. Sono venuto per gli ammalati, non per i sani. E allora ecco che Giona poi è anche una prefigura del Cristo risorto, perché rimarrà dopo varie peripezie per 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce, che a volte si indica come la balena, ma ecco, dopo fuoriesce e si mette in obbedienza alla volontà di Dio, va presso il popolo di Ninive, gli annuncia la conversione a nome di Dio, e questo popolo con il proprio re si converte. E allora vedete anche qui, ecco, a Dio nulla è impossibile. E allora in questo tempo dove noi viviamo momenti così difficili, anche di grandi sbandamenti umani, spirituali, che toccano anche la vita dei giovani in modo particolare, perché ci sono malattie fisiche, sì, ma ci sono anche patologie spirituali. Oggi ci si è smarriti molto, sia gli adulti, ma in particolare i giovani. Allora, ecco, vogliamo chiedere all'intercessione di questo giovane santo, San Carlo Acutis, un italiano, che ha saputo percorrere la via di Dio fin dalla prima tenera età, e ha saputo vivere anche la sofferenza, la malattia, quel momento della vita dove noi a volte facciamo fatica a riconoscere la presenza di Dio, la sua misericordia e anche la sua carezza. In questo momento tante persone che ci seguono sono ammalate, persone in ospedale, tanti giovani, pensate ai bambini anche nelle varie pediatrie anche oncologiche del mondo, che soffrono, l'ansia dei genitori, l'ansia di tutta, ecco, la cristianità per la salute anche di Papa Leone in questo momento. È un'ansia che noi vogliamo deporre con fiducia nel cuore di Cristo, attraverso, ecco, l'intercessione di San Carlo Acutis, quel santo che a un certo punto ha posto anche tutta la centralità della sua vita di fede nell'Eucaristia, nella preghiera, nel Rosario. San Carlo Acutis ha affermato dicendo che l'Eucaristia è la mia autostrada al cielo. E poi una cosa importante, soprattutto per i giovani e per tutti noi: tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie. Siamo originali, ognuno diverso dall'altro, ognuno con i doni che il Signore ci ha dato e anche con le nostre fragilità. E allora, fratelli e sorelle, ecco, chiediamo all'intercessione di San Carlo Acutis di vivere anche nei momenti di gioia e di sofferenza, ma sempre in comunione con Dio, con la Madre Chiesa e come fratelli in cammino verso il Regno. San Carlo Acutis conclude la sua vita terrena a 15 anni, 15 anni. Pensate ai genitori, la famiglia, gli amici, quanto l'hanno amato, e tutti noi, 15 anni. Una tenerezza, ma lui esprime anche queste parole prima di morire: muoio felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio. E oggi è nella gloria dei santi, quella gloria che attende tutti noi per i meriti di Cristo e con l'intercessione anche di San Carlo Acutis. E così sia.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa.
0: L'offerta che ti presentiamo, Signore, nella memoria di San Carlo Acutis, ottenga ai tuoi fedeli i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.

e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis, San Francesco, San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati.

Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella memoria di San Carlo Acutis, Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Ci rivolgiamo con la preghiera alla Madre della Speranza, affidando anche tutti gli ammalati e in particolare anche Papa Leone. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia. Perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
1: Cute purificata?
2: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. Il Viva Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati, per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
3: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
4: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione

0: Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore fiendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi.

0: lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:
1: O Dio nostro, ascoltaci.
2: O Dio nostro, ascoltaci.
1: Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annuncia alla gente il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.
2: O Dio nostro, ascoltaci.
1: Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della tua Chiesa. La loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano ai fratelli.
2: O Dio nostro, ascoltaci.
1: Tu che

0: che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue. Tieni lontano da noi il male della discordia e il fragello della guerra.
1: O Dio nostro, ascoltaci.
0: Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
1: O Dio nostro, ascoltaci.
0: Libera da ogni peccato, Mamma Anna, e i nostri defunti, siano eternamente felici nella gioia, nella gloria dei santi.
1: O Dio nostro, ascoltaci.

0: Cute purificata?
1: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Il Viva Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi: acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oreal Paris, tu vali.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance con capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: La loro tecnologia è così primitiva.
4: Guarda cosa ho trovato.
3: Per aggiustare l'astronave?
4: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
3: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
7: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
8: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
9: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
10: Dalla biova piemontese
11: al pane cafone campano.
8: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
12: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
8: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
13: ancora più buono.
2: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
14: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
15: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
16: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
15: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
17: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
18: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

0: O Senhor Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore.

0: Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
8: Se devi regalare del make-up, scegli qualcosa che dica: forse non conosco il tuo gruppo sanguigno, ma la forma dei tuoi occhi la conosco a memoria. Trova il prodotto di bellezza perfetto da regalare. Calm Down Beauty. Notino.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Line Specialist, speciali per te.
12: Cute purificata?
13: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. Il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati, per 72 ore. Sentiti inarrestabile, con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
14: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Domani mattina a Papa Leone al Policlinico Gemelli per l'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, oggi giornata ordinaria di impegni, il mondo in preghiera. Tregua fantasma in Ucraina, proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. L'Unione Europea approva un pacchetto record di sanzioni contro la Russia. Trump rivendica la scelta giusta sul diesel russo. Per Zelensky, Mosca non è pronta ad accettare la tregua energetica. Ed è stato estratto vivo lo speleologo bloccato nella grotta in Sardegna. Luca Olmetto è salvo. I soccorritori impegnati per 27 ore per rimuovere la frana che lo aveva intrappolato. Il diritto alla casa agita l'Europa tra proteste e manifestazioni. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani, un bene primario come sottolinea il Censis, mentre cresce il fenomeno delle cosiddette case dormienti. 20:50, buonasera dalla TG2000 e bentrovati. In apertura le condizioni di salute del Papa. Domani verrà ricoverato al Policlinico Gemelli per essere operato per l'asportazione di un nodulo polmonare. Ci aggiorna Cristiana Caricato.
1: Al Policlinico Gemelli tutto è pronto per accogliere Papa Leone, non una visita ma un ricovero, il primo per il pontefice, per rimuovere un nodulo polmonare emerso durante un controllo di routine. A parlarne con tranquillità e chiarezza, quasi con distacco, lo stesso Leone al termine dell'Angelus di domenica. Una notizia comunicata in assoluta trasparenza, con l'intenzione di non generare elazioni o fughe incontrollate di indiscrezioni. E mentre l'intero mondo assorbiva le emozioni per il ritorno di un pontefice al decimo piano del Policlinico Gemelli, dopo i drammatici giorni vissuti da Francesco, Papa Leone oggi assolveva quasi tutti gli impegni in agenda, ricevendo in udienza anche il Circolo di San Pietro, senza fare cenno all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata. L'intervento chirurgico potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo entro mercoledì ad opera dell'equipe di chirurgia toracica del Gemelli. La sala stampa vaticana ha confermato una settimana di recupero post-operatorio e in serata è arrivato anche il comunicato della prefettura della Casa Pontificia sull'annullamento di tutte le udienze in calendario fino a martedì 20 ottobre. Ancora nessuna ipotesi sull'Angelus di domenica prossima, si vedrà in base alle condizioni e alla volontà del pontefice. Intanto i partecipanti al summit convocato dal Papa a 10 anni dalla Moris Letizia hanno fatto sapere che non pubblicheranno il report finale sui lavori, ma rispetteranno il desiderio di Leone di leggere ed analizzare i risultati dei lavori dell'assemblea e dei gruppi per poi procedere secondo le sue indicazioni. Questo pomeriggio il Papa doveva essere presente nell'aula Paolo VI. La sua assenza è stata l'unico segno di un evento imprevisto. Tutta la Chiesa è in preghiera.
0: E domani alle 18 al Gemelli la recita del Santo Rosario per Leone XIV dalla Cappella Giovanni Paolo II. A guidare la preghiera il vicario del Papa per la Diocesi di Roma, il Cardinale Reina. Seguiremo la preghiera in diretta su TV2000. Ed ora gli esteri con l'Ucraina, perché proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. L'Unione Europea approva un pacchetto record di sanzioni contro la Russia e ancora frizioni tra Kiev e Washington. Vittorio Torre.
2: Oggi non abbiamo colpito nessuna raffineria, la Russia invece ha bombardato stazioni di servizio e infrastrutture energetiche. Le parole di Zelensky seguono l'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il portavoce del Cremlino si è rifiutato di rispondere alla domanda se il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche sia in vigore e si è limitato a dire «i contatti continuano». Zelensky ha denunciato blackout diffusi nelle due maggiori città ucraine, Kiev e Kharkiv, dopo i recenti attacchi russi. È sempre più evidente, ha dichiarato, che la Russia non è disposta ad accettare la tregua energetica proposta dagli Stati Uniti. Trump ha sollevato anche il tema delle elezioni presidenziali ucraine. Per il capo della Casa Bianca è arrivato il momento che Kiev pensi ad un nuovo leader. Zelensky si è detto disponibile, ma ha chiesto una tregua di 60 giorni per consentire la campagna elettorale e le operazioni di voto. La risposta è arrivata dal ministro degli esteri russo Lavrov. La

0: Russia non intende concedere una pausa sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo il portavoce del Cremlino, potrebbe riguardare il giorno delle elezioni. Putin, ha spiegato Peskov, non ordinerebbe attacchi contro Kiev nel giorno delle presidenziali. La guerra intanto continua, nel Donbass i civili pagano un prezzo altissimo tra bombardamenti e lancio di droni senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni.
1: In Medio Oriente nuove esplosioni a Riyadh, l'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita, nel mirino degli attacchi degli Houthi, resterà chiuso per altri 5 giorni. Massimiliano Cocchi.
2: L'offensiva dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita va avanti. Anche oggi l'allarme per missili e droni è scattato più volte, soprattutto nel sud del paese. Nel fine settimana, per 2 volte, è stato colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh. 14 persone sono morte, decine sono rimaste ferite. È la rappresaglia degli Houthi, sostenuti dall'Iran, per l'appoggio che i sauditi stanno fornendo al governo dello Yemen. L'attenzione ora è su quello che deciderà di fare Donald Trump. Dopo aver ignorato le richieste di aiuto della Arabia Saudita, il presidente americano ha aperto alla possibilità di un intervento diretto, ma questo potrebbe avere ripercussioni anche sul fronte principale della guerra, quello iraniano, che potrebbe presto tornare ad infiammarsi. Oggi infatti gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania e Italia, hanno avvertito Teheran di astenersi dal compiere atti inaccettabili in seguito a quello che Londra ritiene un complotto dei guardiani della rivoluzione contro la base aerea di Fairford.
1: Torniamo in Italia con la presidente del Consiglio Meloni a tutto campo, ospite all'assemblea di Asso Lombarda. Dalla crescita lenta al nucleare, dai rincari alla semplificazione, e c'è attesa per il CDM di domani. Augusto Cantelmi.
3: La questione energetica tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la presidente del Consiglio Meloni invia, insieme al cancelliere tedesco Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione burocratica, caro energia e competitività industriale. E dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento all'assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione.
4: Che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa.
3: Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso una manovra economica in corso in commissione alla Camera, le audizioni in vista del via libera del Consiglio dei Ministri di domani. Per il ministro dell'Economia Giorgetti la flessibilità sarà utilizzata a sostegno delle famiglie, mentre sulla manovra ci saranno contributi anche di banche ed energetici.
5: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
1: E proprio contro il caro carburanti è cominciata a mezzanotte la protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria di Augusta in Sicilia. Alessandra Camarca.
6: Dalla mezzanotte fino a mezzogiorno, per 12 ore, gli agricoltori hanno manifestato davanti ai cancelli della raffineria Sonatrach ad Augusta, nel polo industriale siracusano, contro il caro carburanti. Contrattori e mezzi agricoli hanno bloccato l'ex strada statale 114 nei pressi della raffineria Sonatrach. La scelta del deposito ha un valore fortemente simbolico, considerato che nel polo industriale siracusano si producono gran parte dei carburanti utilizzati in Italia, senza che il territorio ne tragga alcun beneficio fiscale. La protesta ha visto la partecipazione di operatori agricoli e zootecnici, arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori.
7: Il nostro reddito era minimo, noi arrivavamo ai minimi e aumentando il gasolio siamo costretti a fermarci, perché lavoriamo per fare il danno, non possiamo andare avanti più.
6: Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e per il funzionamento dei macchinari. Per chi opera nell'autotrasporto, invece, l'aumento del prezzo del carburante si traduce in maggiori spese per ogni viaggio. A metà mattinata sono arrivati sul luogo della protesta anche i primi rappresentanti istituzionali, che hanno interloquito direttamente con i manifestanti. La protesta nel siracusano si inserisce in un quadro di mobilitazioni che nelle ultime settimane hanno interessato diverse aree della Sicilia.
1: I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Milano, la città con più denunce, Oristano, quella con il dato più basso. Federico Plotti.
8: Diminuiscono i reati commessi in Italia. Nel 2025 sono stati oltre 2 milioni e 300 mila, ma più di 42 mila in meno rispetto all'anno precedente. In netta diminuzione furti e omicidi, crescono invece truffe e raggiri. Restano le grandi città i luoghi dove si commettono più crimini illeciti, quasi il 50% del totale, con Milano che si conferma maglia nera nella consueta classifica stilata dal Sole 24 Ore. Nel capoluogo lombardo i delitti sono addirittura aumentati rispetto al 2024, con circa 7.000 denunce ogni 100.000 abitanti. Seguono Firenze, Roma, Bologna e Torino. Nella top 10 anche Rimini, Prato, Venezia e Livorno. Le città più tranquille e sicure: Pordenone, Benevento, Enna, Potenza e Oristano. Male tutta la Lombardia, la regione secondo il report, dove si registra un netto incremento di reati di vario genere, non solo a Milano, ma anche in altre province come Lodi, Varese, Sondrio, Mantova e Pavia. Sullo stesso fronte molto meglio le città del sud, con illeciti in netta diminuzione soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania. Le segnalazioni e gli arresti totali per la maggior parte riguardano cittadini italiani, anche se la percentuale degli stranieri è in aumento. Nel 2025 sono quasi 300.000 i reati attribuiti a loro a vario titolo, oltre il 35% del totale.
1: Nella Basilica Lateranense è stata celebrata questa sera la messa in memoria di Don Luigi di Liegro in occasione del 29° anniversario della morte. A presiederla il cardinale vicario Baldo Reina. Lo scorso 23 settembre la Diocesi di Roma ha pubblicato l'editto per la causa di beatificazione e canonizzazione del sacerdote romano, primo direttore della Caritas di Roma. Ma cosa resta nella capitale e nella Caritas 29 anni dopo la scomparsa di Don Luigi? Al microfono di Rita Salerno, il responsabile dell'archivio della fondazione intitolata al sacerdote. Sentiamo.
9: Don Luigi anzitutto come colui che ci insegna a guardare la città, a guardare la comunità degli uomini con la cura, che in qualche modo è l'espressione dell'amore di Dio per l'umanità. Questo. Poi sicuramente viviamo un tempo in cui i temi di Don Luigi, quello delle disuguaglianze, quello dei diritti degli ultimi, il tema della casa, il tema delle tante persone che ancora faticano ad integrarsi nella città, sono tutti temi che sono ancora oggi sul tavolo, no? Sono ancora oggi tra noi. E quindi ricordare Don Luigi, ricordare il suo impegno, la sua passione per gli ultimi, non è semplicemente fare memoria di qualche cosa che è nel passato, ma significa in qualche modo ricordarci di quello che ci è chiesto oggi di fronte alle sfide che ancora oggi la città ci mette davanti.
1: Un neonato di circa 4 kg è stato trovato questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dopo essere stato abbandonato. All'ospedale Niguarda è stato trattato per una lieve ipotermia. I medici della neonatologia e della terapia intensiva neonatale lo hanno adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico-infermieristico della terapia intensiva neonatale, che continuerà a tenerlo sotto stretto monitoraggio, ha riferito l'ospedale. Adesso andiamo oltreoceano, perché l'arcidiocesi di St. Louis ha fatto causa al governo degli Stati Uniti per aver negato l'accesso ai sacramenti ai detenuti dell'ICE. Marco Borini.
10: neanche il conforto dei sacramenti per questi poveri cristi. Negli Stati Uniti i centri di detenzione dell'ICE sono pieni di immigrati latinoamericani, molti dei quali cattolici, che non possono ricevere la comunione o fare una confessione. Una settimana fa la diocesi di St. Louis, nel Missouri, ha intentato una causa federale contro il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, l'ICE, Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e dei Confini, e i funzionari della contea di St. Genevieve, che gestiscono il centro di detenzione locale, perché i preti possono entrarci solo 4 ore alla settimana e senza contatti diretti con le persone detenute. Ma una confessione o la comunione

0: eucaristica non si possono fare a distanza, con una vetrata di mezzo, e la causa contesta la violazione del primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di culto. L'anno scorso a Chicago un gruppo di preti aveva intentato una causa simile per accedere al centro di detenzione di Broadview e aveva vinto, e ci sono cause portate avanti insieme da diverse chiese cristiane. Quella di St. Louis è la prima diocesi degli Stati Uniti a intraprendere la via legale, mentre i vescovi americani sono già intervenuti più volte per criticare la disumana politica migratoria di Trump.
1: Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato alla coppia di studiosi americani Michael Woodford e Robert Hall per modelli volti a stabilizzare le fluttuazioni economiche. I due statunitensi hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci, ha dichiarato il Comitato per il Nobel. Stimolare o rallentare l'economia al momento giusto può garantire stabilità e permetterci, ha spiegato la giuria, di evitare recessioni prolungate o una inflazione fuori controllo. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato nella grotta in Sardegna. Luca Olmetto è salvo. I soccorritori impegnati 27 ore per rimuovere la frana che lo aveva intrappolato. Beatrice Bossi.
2: Ai grandi.
3: Un lungo applauso ha accolto Luca in superficie. È stato 26 ore intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità, ferito e senza possibilità di muoversi. Ieri pomeriggio insieme a degli amici si era calato nella caverna di Gorropeddu in Sardegna, nel cuore dell'Ogliastra. Durante l'esplorazione all'improvviso massi e detriti lo hanno travolto. Immediatamente i suoi compagni hanno lanciato l'allarme.
4: Raga, al 3 uno strasone bello forte. Pronti? Uno, due, tre.
3: Oltre 80 persone hanno preso parte alla squadra dei soccorsi. Vigili del fuoco e speleologi hanno scavato a mani nude senza mai fermarsi per fare spazio al 31enne rimasto intrappolato. Portato alla luce è stato poi stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in elicottero all'ospedale più vicino.
1: Il diritto alla casa agita l'Europa tra proteste e manifestazioni. Un bene primario, come sottolinea il Censis, con il fenomeno delle cosiddette case dormienti, come ci spiega Pierluigi Vito.
5: In Italia ci sono quasi 9 milioni di case dormienti, ovvero non utilizzate come prima casa.
6: Di queste circa 5 milioni sono destinate a seconde case, quindi vengono utilizzate anche solo parzialmente, le altre invece sono letteralmente vuote per tutto il periodo dell'anno. Abbiamo un grande patrimonio che via via sta degradando, quindi le case dormienti sono per certi versi una malattia del nostro paese.
5: Determinando una diminuzione dell'offerta immobiliare sul mercato, questo fenomeno si lega da un lato alla sfiducia verso le locazioni di lungo periodo, per la paura dei proprietari di non poter rientrare in possesso del proprio bene, e dall'altro alla conversione turistica dei centri storici, che finisce per cambiare volto alle città allontanando le famiglie residenti.
6: Non necessariamente le famiglie in difficoltà economica, ma quelle famiglie che cercano nella qualità urbana, nella qualità del vivere urbano, quindi anche nella convivenza civile, uno dei fattori del proprio sviluppo, della propria crescita sociale. Alcuni servizi di natura collettiva vengono in qualche modo allontanati e rimangono bar, ristoranti, servizi per i turisti, negozi a basso prezzo, e quindi cambia la funzione sociale prima ancora che il volto.
1: Ed è tutto, vi lascio alla seconda puntata di I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, alla scoperta questa sera di Giovanna d'Arco. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buona serata con TV 2000.

0: Tra poco, su TV 2000, la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese.
1: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
2: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti.

0: tenere sul mio cuore.
1: Sia, sono nuovamente penetrato nel tuo cuore e sei ricaduto dei tuoi orribili peccati. Di conseguenza, noi tuoi giudici dichiariamo e decretiamo che tu, Giovanna, comunemente chiamata la Pulzella, sei indegna di vivere in seno alla Santa Chiesa, quale eretica, strega, mendace, corruttrice, perniciosa, sacrilega, idolatra, dissoluta, sanguinaria, apostata e scismatica. Quindi noi ti abbandoniamo alla giustizia secolare, invitandola a voler moderare la sua sentenza, qualora toccata dalla grazia divina, trovando sulla soglia della morte la via del pentimento, possa salvare l'anima tua.
0: Sono una buona cristiana.

0: ricordo di questo eccelso martirio sarà eterno nei secoli. Volevate distruggere le sue vittorie e dire al popolo che era figlia di Satana. E invece di lei avete fatto un simbolo. E le sue ceneri voleranno portate dal vento come semi e fioriranno sul bel suolo di Francia. Mentre noi, sacerdoti e re che abbiamo osato giudicarla, cadremo presto nell'oblio. La sua purezza troverà radici profonde nel cuore degli uomini e questa sarà la sua era, il suo secolo, il suo nome di Brainiac.
1: Padre, padre, pregate per me, ho dannato la mia anima perché ho bruciato una santa.
0: Va, creatura di Dio, figlia di Francia. Va, va.
2: Oh, dolce Signore, tu che mi sei stato sempre vicino, infondimi coraggio in quest'ora d'orrore. Soccorretemi, santi di Dio, in questa terribile prova.
0: Santi di Dio, assistete. Volate incontro alla sua anima, angeli del Signore, e guidatela al cospetto dell'Altissimo, che sia accolta nello suolo degli eletti a maggior gloria di Dio.
2: Adesso è l'ora della nostra morte.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
3: Ale, stiamo arrivando.
4: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
5: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
6: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
7: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
6: Pronta?
7: Lines Specialist, protezione e discrezione.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
10: Il futuro con Era?
8: Meraviglioso!
11: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani! Shakerato! Ristretto! Doppio! Pocket Coffee, caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee, la vita ha più gusto con il caffè dentro.
12: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
13: e il dolore o la febbre lo bloccano,
12: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
14: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
15: Tornare a questa sorta di tabula rasa, dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
16: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!

0: Guardatelo bene, guardate bene questo crocifisso, perché quello che state vedendo è un crocifisso molto particolare. Pensate, è stato realizzato con 186 giornali, con cartoni consumati, un mocio, un lenzuolo, un po' di zucchero, un po' di caffè, un po' di farina, insomma tutto materiale da buttare via, roba da scarto, in una cella del carcere di Tolmezzo in provincia di Udine, dalle mani di un detenuto è diventato esattamente un crocifisso alto 2 metri, non un semplice manufatto, ma un segno della fede che riapre ferite, della colpa che non cancella per sempre l'uomo, della speranza che può filtrare perfino dove il buio sembra regnare sovrano. La storia di questo crocifisso, conosciuto ormai come il crocifisso del detenuto, colpisce subito per la sua origine. A svelarla è stato lo stesso autore, un carcerato, un condannato, che racconta questa avventura nata dopo aver contemplato il volto di Cristo. Ha così iniziato a raccogliere solo materiale di recupero, rigorosamente di scarto, per trasformarlo in qualcosa di bello con la gloria di Dio. Dentro questa scelta c'è già il cuore dell'opera, ciò che il mondo considera inutile, nelle mani di Dio può diventare vivo.
1: Questo crocifisso ha una storia molto particolare, nasce da una visione che il detenuto ha avuto un giorno sulla parete della sua cella. Ha visto chiaramente e distintamente un crocifisso e si è sentito spinto a realizzarne uno.
2: Quando l'ho visto per la prima volta, a dire il vero, mi ha colpito soprattutto il fatto che era fatto di carta, di stracci, e sono rimasto impressionato, perché non avevo mai visto qualcosa del genere, e poi soprattutto perché immediatamente trasmetteva una intensità interiore che non avevo mai provato prima così all'improvviso dentro di me guardando un crocifisso. E quindi sono rimasto un po' a guardarlo senza parole, sentendo proprio nel mio cuore un grande desiderio. È giusto che questo Cristo lo vedano tutti i miei parrocchiani.
0: E in fondo è proprio questo il messaggio che il crocifisso del detenuto porta con sé, non solo per la materia di cui è composto, ma per la storia umana che si porta addosso. Chi vive dietro le sbarre viene spesso percepito come uno scarto della società, ma Dio non scarta nessuno. La sua misericordia, al contrario, prende ciò che è rifiutato e lo trasforma in qualcosa di nuovo, capace di parlare al cuore di tutti. È il cuore del pensiero cristiano che qui passa non attraverso un trattato, ma attraverso cartoni, colla, stoffa e un po' di polvere. L'autore dell'opera, il cui nome non è stato svelato, lo ha spiegato con parole semplici e fortissime. La croce l'ha dipinta con zucchero, caffè e farina. Per il corpo di Gesù ha usato acqua scaldata e orzo in polvere, stesi con un pennello da barba, fornito dall'istituto penitenziario. Per costruirlo ha impiegato 186 giornali per la croce, 28 cartoncini finali della carta assorbente per lo scheletro, 8 cartoncini dei rotoli di carta igienica per i chiodi, un mocio per capelli, barba e ciglia e un lenzuolo per rivestire il corpo. Nulla di nobile, nulla di prezioso, almeno in apparenza, ma il punto è proprio questo: la bellezza qui non nasce dal pregio dei materiali, nasce dalla redenzione.
1: Come sappiamo, il materiale di scarto riciclato è l'unico che i detenuti possono avere a disposizione in un carcere. Se serve qualcosa non possono uscire a comprarla. E quindi è stato gioco forza per il detenuto vedere cosa aveva lì disponibile nella casa circondariale e utilizzarlo. E ne è uscito fuori un'opera d'arte, ma anche un'espressione di fede.
2: Trasmette qualcosa che riguarda prima di tutto chi lo ha realizzato, il dove è stato realizzato, e poi come gesto di fede che nasce da qualcosa che interiormente deve essere stato come una grande esplosione, perché a realizzare un qualcosa di questo genere nell'ambiente dove è stato realizzato non può che essere una grande esperienza interiore, mistica, formidabile.
0: Ho usato ciò che agli occhi di tutti non vale niente, ha detto il detenuto, autore.

0: valore del crocifisso e subito dopo ha aggiunto: anche noi spesso ci sentiamo così, senza valore, ma nelle mani di Dio anche la carta straccia può diventare qualcosa di vivo. È un'immagine che resta addosso, perché in quelle parole non c'è soltanto il racconto di un processo creativo, ma una confessione esistenziale. Il crocifisso diventa allora la sua preghiera, la domanda silenziosa che nessuno venga giudicato per sempre dal proprio errore.
1: Questo crocifisso non è solo una realizzazione artistica, questo crocifisso parla dell'esperienza di fede, del cammino di fede del detenuto, del suo percorso di riconciliazione con se stesso, con Dio e possiamo dire in generale con tutto il genere umano. Un percorso che l'ha portato a vedere se stesso e la realtà che vive con altri occhi, gli occhi della fede cristiana.
2: Io credo che parli in modo molto semplice. L'essenzialità, la povertà dei mezzi e soprattutto la capacità di usare questi scarti per qualcosa di sommamente grande, per poter esprimere ciò che nella vita è di più grande, di più alto, di più immenso, di più profondo. E quindi pensare che tutto questo è stato fatto con povere cose vuol dire che davvero, come diceva Papa Francesco, gli scarti ci possono portare davvero a Dio.
0: Dato il mezzo, questa croce ha iniziato un viaggio che l'ha portata ben oltre le mura del carcere. È stata esposta a Piacenza, al Collegio Alberoni e poi nella casa circondariale delle Novate. È stata richiesta anche a Brescia per un incontro organizzato da un'associazione di volontariato, ma il passaggio più simbolico è arrivato in Vaticano. Il crocifisso è stato portato nella Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo dei Detenuti, esposto accanto alla Pietà di Michelangelo, proprio di fronte all'ingresso della Porta Santa e benedetto da Papa Leone XIV, dal chiuso di una cella al cuore della cristianità.
1: Vorrei ringraziare di tutto cuore l'autore di questo crocifisso. Per la sua testimonianza, per la sua autenticità e per quello che mi insegna.
0: Il cristianesimo conosce da sempre questo rovesciamento: ciò che è debole confonde il forte, ciò che è scartato diventa pietra angolare, ciò che appare perduto può essere salvato. Il crocifisso di Tolmezzo in questo senso non è solo una bella storia edificante, è una parabola contemporanea. Dice che la fede può nascere anche in una stanza chiusa, dopo anni di isolamento. Dice che il Vangelo può aprire le porte del cuore prima ancora di quelle delle carceri. Dice che il dolore, se attraversato, non genera soltanto disperazione, ma talvolta perfino una nuova coscienza.
1: Il detenuto ha ripercorso la sua vita attraverso un cammino appunto di fede che gli ha fatto vedere sotto altre prospettive ciò che lui ha fatto, ciò che aveva vissuto, ciò che gli era successo. È molto importante, mi dice questo detenuto, riconoscere i propri sbagli. È il primo passo. Senza un aiuto dalla fede non si può essere consapevoli di quello che si è fatto e anche di ciò che si può fare nel futuro, rimediando agli sbagli del passato.
2: La Chiesa non può dimenticare nessuno. Ricordo sempre che Monsignor Nervo, questo grande direttore di Caritas Italiana, il primo direttore fatto da Paolo VI, ricordava come Giovanni XXIII diceva: la Chiesa è una porta sempre aperta, il sacrestano al mattino la apre, suona le campane e tutti vi possono accedere. E così deve essere continuamente una parrocchia, così deve essere continuamente una una comunità di cristiani dentro la nostra, dentro la vita sociale di un paese, di una città. Una porta sempre aperta, una porta spalancata, senza soglia, dove tutti possono, possono accedere, dove tutti possono trovare. È la fontana del villaggio, come diceva Giovanni XXIII, è davvero un luogo.

0: luogo nel quale poter trovare alle volte riposo, qualcuno che ti ascolta e qualcuno che ti parla di speranza in un mondo disperato come quello di oggi.
1: È forse questo il punto più profondo della storia. Il crocifisso del detenuto non addolcisce il carcere, non lo romanticizza, non cancella la durezza della pena, però squarcia la superficie, fa vedere che persino lì, dove la vita sembra ridotta al minimo, qualcosa può ancora nascere, una preghiera, una domanda di misericordia, un frammento di bellezza.
2: Sono fermamente convinto che la bellezza possa aiutare chi vive in carcere. Ho sempre creduto che l'essere umano, nel momento in cui è circondato da bellezza, che sia artistica o di vario genere, diciamo il suo animo viene elevato in una qualche misura, che è il motivo per cui secondo me è giusto che le nostre chiese, per esempio, siano così tanto abbellite, perché arricchiscono l'esperienza spirituale umana. Infatti una frase che io apprezzo tantissimo è una frase di Dostoevsky, il letterato, che diceva: la bellezza salverà il mondo. È una frase che io condivido, ma solamente in cui vediamo la bellezza non solo in un'ottica estetica, ma anche in un'ottica spirituale. Quindi non solo essere belli fuori, ma anche avere una bella anima, un grande cuore.
3: Attraverso un'opera come questo crocifisso possiamo renderci conto di come il carcere, al di là di essere un luogo di espiazione della pena, è chiamata ad essere un luogo per l'educazione, la rieducazione e l'integrazione nella società di chi, consapevole o non molto consapevole, ha commesso degli errori, dei reati, degli sbagli nella sua vita. Un crocifisso come questo sintetizza bene e rende molto pregnante il significato educativo di un luogo che non può essere solo di punizione afflittiva, un castigo, ma di redenzione e di liberazione.
4: Mi ha colpito la sua immagine, come era fatto, solo pensare che era di carta in pratica. È stata una cosa veramente toccante, una cosa bellissima. E io l'ho visto la prima volta l'anno scorso e difatti speravo con tutto il cuore che lo rimettessero anche quest'anno, perché merita di essere visto e merita che tutti lo vedano, perché è una cosa che ti resterà nel cuore senz'altro.
1: E allora questa croce fatta di scarti finisce per dire qualcosa anche a chi è fuori dalle sbarre. Parla di una società che spesso etichetta e archivia, parla del rischio di giudicare per sempre una persona a partire dal suo errore, ma parla anche della possibilità, tutt'altro che teorica, che proprio da una ferita possa passare una luce.
2: La prima volta che ho visto il crocifisso dividerei l'esperienza in due fasi. La prima fase è quando l'ho visto da lontano e ho visto questo crocifisso estremamente particolare, non preciso nelle forme, perché ovviamente era un lavoro artigianale. E lì immediatamente si ha, a parer mio, un ottimo impatto di questa opera d'arte, perché di fatto è un'opera d'arte, poiché appunto si vede il lavoro manuale di una persona comune che non è esperta di queste attività artistiche, insomma. La seconda fase invece è quando ti avvicini all'opera, a parer mio, e vedi i dettagli, vedi la carta di giornale, vedi tutti questi piccoli oggetti di scarto di vita quotidiana, e lì secondo me veramente ti rendi conto della pienezza di questa persona che vive in questo ambiente, diciamo, chiuso, che ha poco, ma con quel poco vuole esprimere tutta la sua spiritualità.
3: Quando questo crocifisso è stato terminato, è stato collocato nel teatro, nella sala cinema e teatro della casa circondariale. Nessuno immaginava che poi un giorno sarebbe uscito fuori. Il Signore ha voluto che fosse visto e continui ad essere visto da sempre più persone. Evidentemente così desidera il Signore, che ciò che è stato concepito e realizzato nel chiuso di quattro mura dietro le sbarre di un carcere di alta sicurezza possa poi diventare segno eloquente di molto di più, di libertà, di speranza e di fede.
1: dal carcere di Tolmezzo a San Pietro. Il viaggio di questo crocifisso racconta esattamente questo, che la salvezza a volte comincia dove nessuno la cercherebbe e che perfino la carta straccia nelle mani giuste può tornare a vivere.
0: La vita delle parrocchie è una vita segnata molto spesso da fatiche, è segnata molto spesso da incontri e scontri anche nella vita quotidiana delle persone, della gente. E quindi ripartire dal crocifisso, ripartire da colui che, salito sulla croce, diceva soltanto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Credo che sia una partenza sempre straordinaria per qualunque comunità che voglia ricreare e ricreare fraternità, ricreare capacità di comunione, di relazione, capacità di lasciarsi insieme portare al Padre, all'amore del Padre. Questo Cristo porta di per sé al Padre, accompagna al Padre. È quasi, guardarlo è quasi un invito a lasciarsi trascinare al cuore di Dio Padre e quindi a realizzare quell'amore anche nelle comunità di cui abbiamo tanto bisogno, accogliendo gli ultimi, i piccoli, i poveri, accogliendo tutte le persone disperate, le persone che vivono situazioni drammatiche, e noi ne facciamo esperienza, in parrocchia si fa tantissima di questa esperienza, e quindi un crocefisso così e ripartire dal crocefisso è sempre fondamentale per noi, è fondamentale.
4: Spero prima o poi, quando avrà finito la sua pena, la persona che ha fatto questa bellissima opera, spero di vederla qui in chiesa, di poterla conoscere e che anche le altre persone, perché personalmente anch'io prima non ho, sapevo del carcere, però tutto si fermava lì, non ho mai avuto contatti o cosa, ma mi sono avvicinata, devo dire, con quest'opera. Mi sono avvicinata a queste persone, avranno sbagliato, sbagliamo tutti per l'amor di Dio, però mi sento vicino a loro, quello sì, quello sì. E questo crocifisso proprio mi ha aiutata a avvicinarmi ancora di più.
3: Una frase che spesso ricorre ascoltando i detenuti, che mi rimane, rimbomba nelle mie orecchie, è: Padre, non ne siamo considerati che scarti. Non si pensa altro che dire: chiudeteli a chiave e buttate la chiave. Ecco, un crocifisso, un'opera così, una realizzazione fatta da un detenuto, smentisce questa nostra, questo nostro preconcetto, questo nostro pregiudizio. Non ci sono scarti, siamo tutti preziosi agli occhi di Dio e tutti potenzialmente di beneficio l'uno all'altro nelle nostre società.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche

0: Quando ti sembra di non andare da nessuna parte, il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: Ehi, hey, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
4: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.
5: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
6: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
7: Vedo che partirai per un viaggio.
6: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
7: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
6: Voglio scoprire la felicità.
8: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
9: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
7: Scusa, devo andare.
10: Io ti amavo tanto, Hector.
9: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
11: Hector e la ricerca della felicità. Domani in prima serata.
12: Per il ciclo Racconti italiani.
13: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
12: Una donna misteriosa.
14: Beh, ci sono gli orari.
12: Un uomo qualunque.
13: Ma lei non è sposato, fidanzato?
14: No, no.
12: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
13: Ma sei ubriaco!
15: No, Dani, non la lasci adesso.
16: Dice questo? Parla pure adesso.
12: La stazione.
17: Ma basta voi, vivo!
12: Mercoledì in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,

0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: È scattata quest'ora solare. Buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una puntata bellissima da proporvi, bellissima, talmente bella che siamo usciti fuori dallo studio, non si poteva contenere tutta quanta in studio, lo scoprirete tra poco. È una puntata interamente dedicata ad una persona eccezionale, un vero e proprio signore. Qualsiasi cosa questo signore faccia, che sia la radio, che sia la televisione, che sia il cinema, che sia la musica, l'intero mondo ce lo invidia, il mondo intero ce lo invidia. Noi stiamo andando a casa sua, l'invito? Mettetevi comodi.

0: No, vabbè.
1: Questa è una stessa collezione di oggetti di plastica anche antica.
0: Certo.
1: Si chiama anche Bakelite, questa è antica,
0: vedi
1: anche questo è deco americano,
0: certo.
1: Questa roba,
0: certo.
1: Questa, però, queste sono, vabbè, sono mescolate cose anche moderne, perché naturalmente messe con disegni di
0: Quindi, certo.
1: Sale e pepe.
0: Certo, tutti salini e pepini.
1: Salini e pepini. Questo è il manifesto più grande che ho avuto io con la mia orchestra. Il manifesto, guarda come sono piccolo io. Qui, in Cina. Prendilo un po'.
0: No, questa non è una cucina, questa
1: è
0: arte, è arte. Questa è arte.
2: Notte italiana, c'è una luce blu. E in ogni casa che brilla una TV.
3: È vero, sfondo di Napoli.
0: No!
3: Appositamente, no! Fatto su misura.
0: Guardalo!
3: A faccia su Napoli cambia colore.
0: Prego.

0: 88 di anni e sono ancora pappagallini.
1: Signore e signori, il cavaliere di gran croce Renzo Arbore!
0: Cavaliere di Gran Croce.
1: La devo chiamare cavaliere di Gran Croce per tutta l'intervista, maestro.
0: Grazie, grazie.
1: No, vero?
0: Vabbè,
1: no.
0: È un omaggio che mi ha fatto il Presidente della Repubblica, anche in un momento nel quale lui non lo sapeva, ma io ero un po' giù, e invece è stata un'onorificenza così importante che mi ha tirato proprio su.
1: È così meritata, Renzo. Io mi permetto di dare del tuo a questo ragazzo. Ha circa 28 anni. Tutti gli altri anni sono solo pura esperienza. Questo è Renzo Arbore, perché sono autorizzata a farlo. Signori, mettetevi comodi. Questo è un invito. Mettetevi comodi. Vita, perifezie e tutto il resto. Fuori scena editore. Il giornalista Andrea Scarpa ha avuto la grande fortuna e la grande ottima idea di dialogare con te, Renzo, in un libro che è come tuo solito un racconto generoso e vero della tua vita eccezionale.
0: Sì, anche le peripezie lui ha raccontato, capito, le cose, come è nato questa cosa, come è successo, quando sei andato da Padre Pio, come tutte queste cose, anche indiscrezioni. Il libro devo dire che va molto forte, perché evidentemente anche vogliono sapere dietro, capito, il mio successo, quello che è la vita molto movimentata, il cinema, la radio, la televisione, sì, la musica, che cosa c'è.
1: Senti Renzo, tu sei, hai sempre fatto di tutto ciò che hai fatto l'altro, l'altra domenica, l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema. Adesso poi arriviamo anche al tuo canale televisivo stupendo, sì, eccezionale. Questo essere altro, come è nato in te? Perché tu, abbiamo visto una tua fotografia, eri un bambinetto, tutto bellino, carino, però questo colpo di genio...
0: Vuoi sapere? Io non lo so, ma credo che ci sia lo zampino del jazz. Ah. Quando io ero adolescente proprio, e noi jazzisti, che amavamo il jazz, eravamo un'elite, eravamo altro, altri, ma non soltanto a Foggia, a Bologna, a Palermo, a Roma, a Milano, ci conoscevamo tutti per nome e eravamo fieri di essere appassionati di una musica che era altra, cioè non era la musica, vabbè, ci piacevano anche le canzoncine, a me pure, però questa cosa qui, quindi mi sono portato dietro questo fatto che invece di fare quello che facevano tutti, avevo il gusto dell'altra musica, capito, che era il jazz. Poi l'altra canzone napoletana è diventata la canzone napoletana classica, perché,
1: esatto,
0: capito, anche quando io ho cominciato come ammiratore di Roberto Mugolo era un altro tipo di,
1: esatto,
0: cantante di canzone napoletana, era un crooner rispetto a quelli che cantavano Fronne Limone, hai capito? Quindi e ho sempre portato dietro questa cosa e quindi l'ho continuata a fare alla radio, alla televisione, tutto.
1: E per tutto questo, per rendere, seriamente parlando, la nostra vita altra. Perché noi che siamo gli arborigeni, gli arboristi, gli arborari, chiamateci come volete chiamarci, noi che adoriamo Renzo Arbore, che è amato da tutte le generazioni amano Renzo Arbore, siamo stati e continuiamo a essere educati dal senso di bellezza, di ironia, che tu continui ad insegnarci. Allora, Foggia, Napoli, io poco fa, avendo la fortuna, siamo a Casa Arbore, Casa Arbore Roma, aspettate un attimo, noi siamo a Casa Arbore Roma, dove in cucina, una cucina eccezionale, c'è una vista di Napoli proprio che cambia colore, ti accompagna.
0: Sì.
1: E uno dice, Renzo Arbore è napoletano, no?
0: No,
1: egli nasce a Foggia. Allora, questo Foggia...
0: Però, come molti foggiani, devo dirlo, amiamo la cultura napoletana, ci rifacciamo la cultura napoletana. Anche noi facciamo la domenica il ragù, però non lo facciamo con la pasta napoletana, ma con i troccoli, che è la pasta,
1: certo,
0: proprio foggiana.
1: Pasta foggiana. Allora, Renzo, ci fermiamo solo per un istante, un po' di pubblicità e torniamo immediatamente qui dentro casa di Renzo Arbore. Ci siamo.

0: arrivare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
1: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!
2: Per il ciclo Racconti Italiani.
3: Senta, scusi, si può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
2: Una donna misteriosa.
4: Beh, ci sono gli orari.
2: Un uomo qualunque.
3: Ma lei non è sposato o fidanzato?
4: No, no.
2: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
3: Ma sei ubriaco!
5: Ma non la lasci adesso.
6: Dice questo? Parla pure adesso.
2: La stazione.
6: E mo basta voi, vivo! Basta!
2: Mercoledì in prima serata.
7: Metti che ti presenti a una ragazza e...
8: Casa Arbore? Perché a Foggia, sì, Napoli lo amerà, ma il ragazzo è nostro, giustamente, a Foggia
9: certo,
8: ti sentono
9: certo,
8: loro.
9: Certo.
8: Che cos'è Casa Arbore a
9: Guarda,
8: Foggia adesso?
9: Con gli architetti Cappellini e Lichei, con
8: Stupendi.
9: La preziosa collaborazione della Regione Puglia, Michele Emiliano, e poi di tutti gli altri del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune e della Provincia, eccetera, è nata questa casa su tre piani dove ci saranno tutte le mie collezioni che faranno da arredamento, perché è uno spazio culturale, non è una cosa che si vai a vedere.
8: Non è un museo.
9: È uno spazio culturale dove poi ci saranno le prove dei gruppi nuovi, la possibilità di vedere un film o un filmato, di vedere i miei programmi televisivi che la RAI mi ha concesso a Foggia e io ho concesso alla RAI tutti i diritti dei miei programmi, insomma tante cose, anche le cose che io ho girato in giro per il mondo, mi sono sempre portato dei registi e degli amici, Gegè Telesforo con me,
8: certo.
9: Abbiamo fatto un po' di cazzeggio in tutto il mondo, vabbè, insomma, ecco, vabbè.
8: Senti, Casa Arbore, papà, il tuo papà meraviglioso dentista,
9: sì.
8: La tua mamma, quattro figli,
9: sì.
8: Due maschi e due femmine, le tue sorelle adorate che abbracciamo, e questo ragazzino che aveva il jazz nel sangue e che è passato, il ragazzino sei tu, anche a volte per qualche piccolo incidente, non so, tu non sei stato promosso, quando è che non hai avuto la
9: terzo
8: promozione?
9: Terzo liceo, che è un dramma terribile perché il terzo liceo, sai, è in provincia, no, se sei promosso, l'anno dopo c'hai l'università, vai a Bari, vai a Roma, vai a Napoli, e invece io no, sono rimasto a Foggia con ripetente, con quelli del secondo, quindi
8: beati.
9: Però ha portato bene sta roba.
8: Perché?
9: Ce ne so, perché se fossi stato promosso probabilmente sarei andato a Napoli prima, avrei fatto un altro tipo di vita, mi sarei laureato prima in giurisprudenza, avrei fatto l'avvocato, ce ne so.
8: Ah, hai fatto l'avvocato, come questa la possiamo dire, disse Padre Pio, quando voi andaste
9: sì.
8: Da Padre Pio, tu eri incerto, cosa posso fare, che cosa farò?
9: È vero.
8: E cosa disse lui?
9: Prima disse, facesse che vuole, perché il mio amico Corrado gli disse, Padre Pio, anzi lo chiamava Pio, uaglione, sta qua, si è laureato, che ha da fare, grande, l'artista, e Pio disse, per la prima volta, facesse che vuole. Poi io non capii, facesse che vuole, se era una cosa, l'artista, oppure... Allora Corrado glielo richiese e lui facesse l'avvocato e se ne andò, quindi non ha azzeccato.
8: Tu sei avvocato vincente per tutte quelle cause che sono le nostre, ma potrò stare davanti alla televisione oggi, ma magari non esco, che succede? Avvocato vincente, si vedeva l'altra domenica oppure restava a casa la sera non uscendo per vedere quelli della notte e trascuriamo, non la trascureremo, la radio. Dovunque tu abbia toccato, Renzo, tu hai fatto meraviglie. Quando e come da non avvocato, tu non hai mai, cioè ti sei laureato, ma insomma...
9: Sì. Però ogni tanto le arringhe le ho fatte.
8: Le hai fatte?
9: No, ma quando ho avuto i miei due processi, no?
8: Sì.
9: Quelli per il primo per il film Il Papocchio, poi... riconosciuto dall'Opus Dei, quindi vabbè, però ci fu il processo, poi un altro processo per il Cacao Meravigliao. Sì. Vabbè, insomma
8: lì ti sei ricordato di essere avvocato.
9: Sì, sono ricordato di essere.
8: Ma il Renzo Arbore che non diventa per esempio dirigente Rai, meglio per noi, perché se tu fossi diventato dirigente, noi come ti avremmo avuto in studio? Come ti avremmo avuto? Ti vedevamo con Little Tony vestito da Cesare, Silenzium. Come avremmo potuto avere te?
9: Hai ragione. Meno male l'ho scansata, perché io sono stato dirigente della radio per un mese, poi ho capito che non era cosa. E poi ho diretto Rai International, che adesso si chiama Rai Italia. È stata la mia grande sconfitta, perché io con Roberto Murione, grande avvocato e grande giornalista, eravamo proprio dedicati anima e cuore alla diffusione della televisione italiana per i nostri emigrati, ma anche per gli ammiratori dell'Italia all'estero. E invece per ragioni politiche mi hanno fatto fuori pure da là.
8: Ma sapete, Renzo Arbore però fa una cosa, se si chiude una porta si apre un portone. In questo caso il portone sono 30 anni di orchestra italiana. E qua io voglio, oltre alle immagini che vedrete tra poco, gentilmente concesse da, io voglio sottolineare il valore immenso dell'orchestra italiana. Tu sei riuscito a catapultare ovunque nel mondo una musica che diversamente così non sarebbe arrivata.
9: Allora, la cosa vera è questa. Quando io e De Crescenzo abbiamo fatto il secondo film che mi hai portato a fare Sopra il Posillipo, Se non mi vuoi più bene, Napoli purtroppo godeva di una fama che non meritava, come una città in decadenza dove non bisognava andare e dove c'era ancora gli echi del colera, la mondezza per strada, i napoletani erano furbi. Insomma, era una città, però io e Luciano eravamo incaponiti sul fatto che Napoli era ed è la città più bella del mondo, abitata da una stirpe di napoletani, quella buona, più bravi del mondo. Perciò ci incaponimmo. Quando finì Indietro tutta, io dissi: ma possibile che vengono ripudiate e non vengono più ascoltate e cantate le canzoni napoletane d'epoca, quelle bellissime, cominciando da Reginella, per dire la più popolare, ma anche che noi facevamo jazzisti a Roma, quando alla fine del jazz invece qualcuno diceva canta Napoli e si faceva Maruzzella. Quindi ho formato l'orchestra. 15 napoletani, uno foggiano, siamo andati il giro del mondo per 30 anni facendo 1600 concerti, 1640 concerti, perché facciamo 70 concerti all'anno, da Varese a Trapani, da che ne so, tutti, poi naturalmente dappertutto in Italia e dappertutto nel mondo, Australia, Russia,
8: Cina,
9: Giappone, Francia, Spagna, Nord America, Sud America, New York, debutto
8: il Radio City Music
9: nel 93, sì, il Carnegie Hall anche, abbiamo fatto dappertutto, Miami naturalmente, tutto, e poi sempre sold out, rilanciando con nuovi arrangiamenti che non toccavano le armonie delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Abbiamo fatto tanti concerti, sempre tutti sold out, che significa tutto
8: esaurito. Signori, 30 anni, e allora vogliamo vederla l'orchestra italiana di Renzo Arbore?
9: Ah,
8: regalo.

0: L'orchestra italiana, signori, questo è Renzo Arbore, ambasciatore di cultura e bellezza italica ovunque nel mondo. Quante cittadinanze onorarie hai, Renzo?
1: Beh, una dozzina, perché accanto a Osimo, per la Lega del Filodoro, lo voglio ricordare, 36 anni, io sono il testimonial, adesso con Neri Marcore della Lega del Filodoro, i bambini che non vedono, non sentono e non parlano. Vabbè, abbiamo tante sedi, grazie per i nostri sostenitori. E poi le cittadinanze sono di New Orleans, di Napoli, di Milano, di Palermo, vabbè, di Francavilla al Mare, di tutti i posti

0: dove io sono andato con successo e poi che amo per la verità, perché io sono campanilista, ma fino a un certo punto poi l'Italia è tutta meravigliosa.
1: L'Italia è tutta bella, ma secondo noi, e non solo secondo noi, Renzo Arbore, in realtà il campanile lo fa in tutto il mondo, perché ovunque lui vada è veramente amato, amato. Tu sei
0: Vabbè.
1: una persona fortemente amata. Napoli, ancora una volta Napoli, per raccontare quello che tu hai fatto per Totò.
0: Bello.
1: Tu sei riuscito a fare per il tuo Totò, permettimelo, un gesto grande, una laurea.
0: Gli ho fatto avere una laurea all'Università di Napoli, a Federico II, come in disciplina dello spettacolo, l'unica laurea che ha un defunto, per Totò. Poi ho fatto la Lectio Magistralis nella stessa aula dove mi ero laureato in giurisprudenza.
1: Vediamo,
0: Quindi una
1: stiamo
0: grande
1: vedendo le immagini.
0: emozione.
1: Ecco, che effetto ti ha fatto il giovane dottore in legge
0: È un grande effetto
1: Lorenzo
0: perché
1: Arbore, che invece faceva la Lectio Magistralis?
0: sì, mi batteva il cuore. La tesi era Totò, grande consolatore del nostro dopoguerra.
1: Allora, grande consolatore, tu hai citato poco fa, insomma, quando il presidente Mattarella ha deciso di darti questa onorificenza meritatissima, hai citato i tempi complessi e difficili. Questo è un altro motivo per cui ti si vuol bene, Renzo, perché il Covid è stato un tempo duro. Un grande artista a volte passa momenti di minore allegria, definiamoli
0: Ho
1: così.
0: avuto la depressione, ecco,
1: Chiamiamola col
0: forse
1: suo
0: non lo
1: nome.
0: sai, ma per
1: Chiamiamola col
0: un
1: suo nome.
0: anno ho avuto una bella depressione, con cose incredibili, perché è brutta questa depressione, questo male oscuro, cioè non sopportavo la musica, non sopportavo la pizza, il pomodoro. Era tutto quello che mi piace nella vita, quindi figurati, poi fortunatamente è passato.
1: È passata. Senti Renzo, tu hai citato anche Milano e Milano ci porta a quel capolavoro di donna, che siamo sicuri sia il tuo angelo in questo momento, che è Mariangela Melato.
0: Beh.
1: Tu hai dato amore, ricevuto amore e dato infinito amore fino all'ultimo, no? Che
0: Sì,
1: poi non è un ultimo
0: sono
1: mai.
0: stati anni durissimi, visto che parliamo in una rete frequentata da persone cattoliche, eccetera. Insomma, dal 2007 al 2013 ogni giorno era un giorno, capito, di palpitazioni di cuore, perché Mariangela non stava bene. E naturalmente io ero tornato con lei i primi anni e abbiamo sorriso, poi dopo io l'ho fatta sorridere fino all'ultimo, ma insomma è stata dura. Però c'è un ricordo meraviglioso, di una
1: Renzo,
0: persona che mi ha insegnato tante
1: cosa ti ha
0: cose.
1: insegnato, Mariangela?
0: Beh, aveva dei codici straordinari, la correttezza, il rispetto per il pubblico, il gusto, il rispetto per il gusto, non decadere quando facevo qualche cosa di troppo, lei faceva E così, e tante. Poi lei ha lavorato moltissimo, è stata la più grande attrice di teatro, posso dire, di tutti i tempi, perché la Duse, le altre, eccetera, non hanno fatto tante cose come ha fatto Mariangela, le più varie, perché lei ha fatto Medea, Oristea, cose, eccetera. Poi ha fatto anche l'Avvocato delle Donne, ha fatto anche, insomma, poi anche il cinema impegnato. Todomodo, caro Michele, ha fatto tante cose, deve essere ancora riconosciuta la grande arte di Mariangela, perché tutti la ricordano per i tre film fatti con Lino Wertmüller, certamente dei capolavori, però poi ci sono dei film importantissimi, La classe operaia va in paradiso, ecco, con Volonté, insomma, tanti capolavori, e quindi mi piace ricordare Mariangela. Grande, grandissima artista italiana.
1: La tua Mariangela, senti, lui innamorato la segue anche sul set. Mettetevi comodi, è il libro che dovete leggere proprio in maniera ghiotta. Lui è innamoratissimo della sua Mariangela, la segue sul set proprio del film di Lina Wertmüller. E succede, diciamo, c'è un problema, mettiamolo così, un incidente, un piccolo incidente, cioè una bottiglia
0: Ah, sì, quello è terribile.
1: sulla quale lei cade col piede nudo, perché insomma era un film girato
0: Vabbè,
1: tutto in esterni.
0: travolti da un insolito destino. 13 punti sotto il piede. Mariangela ha recitato quel film bellissimo, grande capolavoro internazionale.
1: Esatto.
0: In America era famosissimo, tutti quando siamo andati a New York, Mariangela, swept away, travolti, eccetera. E vabbè, l'ha recitato con 13 punti sotto la pianta di un piede.
1: Ma tu eri assolutamente incolpevole. E su Mariangela ti chiedo ancora un episodio che sentii una volta e che mi fece tanto ridere. Voi andavate a Capri con Lucianino De Crescenzo, no? Il suo amore per te, per lei, era anche dimostrarti di diventare caprese nel momento. Ma quando arrivava all'aria pulita davanti al mare e davanti...
0: Come sai queste cose dal libro?
1: Perché io studio Arbore da una vita. Come andò quella storia?
0: La portai a Capri la prima volta. Luciano aveva una casa, eccetera. Come arrivò Mariangela si ammalò con una specie di raffreddore. Naturalmente noi maschi napoletani cominciammo milanese, ha bisogno di aria milanese, apriamo il gabinetto, facciamo sentire, insomma, scherzi veramente di questo tipo. Mariangela rideva moltissimo naturalmente, perché era tutto uno scherzo di affetto. E poi abbiamo passato delle vacanze bellissime a Capri sulla barca di un grande caprese, anche se era napoletano, Luciano De Crescenzo, grande nostro amico.
1: Ho fatto apposta, così si chiamava
0: la barca. Si chiamava
1: Ho fatto apposta. I tuoi amici, Renzo, per questa casa io credo che siano passati e continuino a passare tutte le meraviglie dello spettacolo, della musica, ma anche quelle che hai trovato tu. Tu hai inventato letteralmente.
0: Sì. Diciamo che
1: alcuni. Uno ha vinto l'Oscar con La vita è bella, Roberto Benigni, Marisa Laurito, lo stesso, insomma, Luciano De Crescenzo, tutti.
0: Vabbè, tutti, e l'ho mandato io da Costanzo a Luciano. E quindi, vabbè, tutti, tanti. Mili Carlucci, lo voglio ricordare perché fa la cosa. Come voglio ricordare Andrea De Logu, che ha cominciato col mio canale. Anzi, ve lo raccomando il mio canale.
1: A proposito, parliamo un attimo del tuo canale. Il tuo canale è il Renzo Arbore
0: Channel.tv. E a gratis, come si dice a Roma, e ci sono tutte le mie imprese, ma anche le imprese di altri che mi piacciono molto. Quindi c'è una rubrica recommended by, raccomandate pure le mie malefatte. E c'è di tutto, c'è cose, e devo dire che è molto frequentato adesso, dopo lunghe peripezie, perché non ho pubblicizzato tanto. Adesso invece... insomma, ho avuto anche un milione e mezzo di condivisioni.
1: Condivisioni, e qui vengo alla domanda. Tu sei davvero per tutte le età che vogliano imparare cosa sia la bellezza di radio, TV, cinema, tutto. E tu sei adorato dai giovani come sei adorato da quelli della mia età e anche da quelli un po' più grandi della mia età. Come te lo spieghi questa cosa?
0: Non lo so, i giovani mi hanno scoperto su TikTok, pensa, e con delle imprese, eccetera. Poi io ho il mio biografo ufficiale, che voglio ricordare, Claudio Cavallaro, che ha proprio l'official, la pagina ufficiale, eccetera. Il mio regista del Renzo Arbore Channel.tv, Dennis Gianni Berti. Monica Nannini, che ricordate, da doc e mia biografa, e perfino una dottoressa, se la cito perché sta più lei in televisione di me, Carla Bruschelli, che mi controlla giorno dopo giorno, anche quando non c'ho voce come mo.
1: Perché la voce tu la usi tanto, Renzo, quindi sei seguito, adorato, amato da tutti. Allora, fuori scena, Renzo Arbore, mettetevi comodi, vite, peripezie e tutto il resto, è una lunga, bellissima intervista fatta dal giornalista Andrea Scarpa. Abbiamo Andrea Scarpa, proprio lui. Grazie Andrea.
2: Ci siamo incontrati io e Renzo a casa sua per quasi 6 mesi, diciamo in un periodo fra aprile e agosto del dello scorso di quest'anno, e ovviamente abbiamo parlato delle sue straordinarie imprese artistiche, quindi di radio, di TV, di cinema e di musica. L'Orchestra Italiana è stata un'impresa straordinaria che è andata avanti per 30 anni con concerti, 1600 concerti in tutto il mondo. Ma siccome, come dire, l'ho sfiancato il povero grande Renzo di domande, e tant'è vero che ormai la gag fra me e lui è che io sono scippatore, lui mi definisce così, e quindi in quanto tale, in quanto scippatore, ho portato a casa delle cose che lui non aveva mai detto prima, quindi per non parlare dei suoi grandi amici, da De Crescenzo a Benigni, per non parlare dei grandi amori e di tutto quello che fa parte di un mondo straordinario, la sua Foggia, Napoli, il rapporto con Roma e col resto del mondo, delle sue collezioni. Renzo a casa ha, fra le tante cose, anche una raccolta di cibo in scatole, quindi dalla zampetta del maialino guatemalteco alla carne di coccodrillo, ha veramente di tutto. Quindi, niente, il consiglio è mettetevi comodi, buona lettura, grazie, arrivederci.
1: Allora, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore, ci sta ancora concedendo il suo tempo. Noi ci fermiamo soltanto per un istante. Tutti con noi, mi raccomando, tutti con noi, vi aspettiamo.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela bellissima. Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Allora, Renzo Arbore ci sta facendo viaggiare, avete il passaporto, non l'avete, è la stessa cosa oggi perché stiamo letteralmente girando il mondo. Permettimi un passo indietro che mi intenerisce molto. La tua mamma ti disse una frase che quando venne a mancare tuo papà, disse eravamo felici e non lo sapevamo.
4: Come no.
3: I tuoi genitori hanno comunque visto il tuo venir su, il tuo crescere, il tuo diventare...
4: Sì, un po', sì.
3: Un po'. Ci sono
4: mamma
3: ci sono
4: di
3: riusciti.
4: Più perché ha vissuto di più, quindi ha visto anche i miei festeggiamenti per i 60 anni della radio italiana. E quindi, cari amici vicini e lontani, un programma bellissimo.
3: Dove tu fossi l'unico a richiamare Corrado, sì, Mantoni...
4: Corrado,
3: che lavorava in
4: Raimondo
3: un'altra rete,
4: Sandra, esatto. Pippo Baudo, tutti c'erano.
3: Esatto.
4: Mike, buongiorno.
3: Tutti. La felicità, essere felici e accorgersene, Renzo, che cos'è?
4: Non bisogna mai accorgersene, guai a dire è un momento di felicità, perché ahimè, poi dopo arriva i corsi e i ricorsi, sono attimi. Attimi quando vabbè c'è una soddisfazione, ma soprattutto delle cose di salute, quando quella roba lì, insomma, la felicità è irraggiungibile. Diciamo, forse io una volta solo ho detto, ma forse questa è la notte che ho fatto l'ultima puntata di Quelle della Notte, ero talmente corteggiato, allegro, ancora giovane, eccetera, che la mattina quando mi sono svegliato ho detto, mo che faccio?
3: Oh, è qui, perché tu alzi la palla e io schiaccio. Quante io mo che faccio ti hanno spinto poi a creare qualcosa di ancora più... Sai, sarebbe stato facilissimo continuare con una serialità, Renzo.
4: Sì, sì,
3: e
4: no.
3: Tu invece ogni volta
4: cambi. Ho cambiato, ho subito sempre con delle cose diverse, e lo so. E ci sono riuscito, però per esempio, visto che ho citato Quelle della Notte, tutti mi vogliavano a fare soldi con Quelle della Notte, le cinte, le cravatte, le vendite, le cose, le tournée, perché io invece mi sono permesso di fare con i miei amici un viaggio in America, con Ugo Porcelli e altri a
3: testa. Grande Ugo
4: 50
3: Porcelli.
4: Giorni negli USA, andando nei posti sognati, la Florida, le Hawaii, il Minnesota, il Monument Valley, quella roba lì, capito? E quindi da Louisiana, New Orleans, e quella è stata, così facevo, insomma. Non ho inseguito il tornaconto.
3: Ecco. Mai. E infatti, se c'è poi, mi hanno scoperto su TikTok i giovani, se c'è questo amore per Renzo Arbore, un motivo ci sarà. Citi Ugo Porcelli, grandissimo. Immaginarvi insieme è una cosa. Uno vorrebbe essere una coccinella piccola così, no, da tenere sulla giacca per sentirvi chiacchierare, creare,
4: beh, lui
3: inventare.
4: Lui è friulano, io sono meridionale, eccetera.
3: Foggian napoletano.
4: Lui ha l'operatività, capito?
3: Certo.
4: Prende appunti e fa diventare vere le cose che dico, capito? Dico, guarda, ho visto un gruppo di travestì, di ragazzi straordinari che fanno la musica delle... io dico, si potrebbero chiamare le sorelle bandiera, prendiamole subito. E così abbiamo preso le sorelle bandiera e sono diventate popolari con Fatti più in là.
3: Fatti più in là e sapete, nei programmi in cui la sigla si aspettava con ansia. Questa casa, qui voi vedete solo noi due che chiacchieriamo, ma dietro c'è un mondo di persone stupite e io sono in testa a queste. Questa casa è una raccolta di cose fatte o ti dà stimoli per inventare cose nuove?
4: Beh, anche mi dà stimoli naturalmente. Io ho viaggiato moltissimo con l'orchestra italiana e dovunque vedevo una cosa altra, cioè non comune, scattava, non posso non averlo. E quindi, capito, comprare il phon a forma di colt che si punta alla tempia per asciugare i capelli, no. Non posso non averlo. Poi naturalmente anche le cose belle, il gilet di Depeo, capito, o il ritratto bellissimo, cioè, insomma.
3: L'orologio a cucù, il cucù che fa una canzone cucù, certo, particolare, ecco, qui certo. è tutto, quindi anche portando tutte queste cose a casa, alla fine, guardandole, un'idea
4: sì.
3: Ti viene?
4: Sì,
3: no?
4: Devo dire che non mi sono mai pentito di aver comprato una cosa, mi sono pentito di non aver comprato. Ho visto, non so, un disegno, una cosa che mi piaceva, e casomai non l'ho comprato, ho detto, mannaggia, questa non l'ho comprata.
3: Senti Renzo, tu che cosa stai inventando ora, oltre a tutto quello che hai già inventato? Perché io ti immagino, adesso lo potrò fare, lo potrete fare anche voi, al mattino si alza, tu prendi il caffè appena
4: sveglio,
3: prendi il caffè, macchinetta lo fai bello fatto bene,
4: sì,
3: come si fa,
4: eh?
3: Esatto, la napoletana, e pensi, io immaginare Arbore che pensa vuol dire già vedere nel tuo fumetto
4: no,
3: qualcosa
4: vabbè,
3: di eccezionale.
4: Non
3: che
4: penso
3: stai
4: subito, parlo con i miei amici, eccetera. Poi, sì, se mi viene un'idea me l'appunto, appunto. E quindi per delle cose, eccetera. Adesso, per la verità, se lo vuoi sapere, se me lo fa fare la RAI, vorrei fare una biografia, come nel libro,
3: sì.
4: A puntate. Perché c'ho talmente tanto materiale inedito, oltre che quello edito, della RAI, ma girato in giro per il mondo, che con i miei bravissimi collaboratori Emiliano Portone e Gianluca Nannini si monta questa roba e diventa poi una serie televisiva che racconta divertendo, perché non ho bisogno di amici che dicono quanto è bravo Renzo, come fanno di solito nelle biografie. Voglio soltanto.
3: Storia di un italiano di Alberto Sordi nacque così, voglio dire, perché raccontando il proprio cinema si racconta un paese, raccontando la tua televisione, la tua radio, Renzo, si racconta un paese. Adesso arrivo a Marisa Laurito, arrivo a Nino Frassica, arrivo. Ma Alto Gradimento è stato un capolavoro, è stata.
4: Beh, è stata la rivoluzione.
3: La rivoluzione.
4: Della radio, del varietà radiofonico, che già avevamo rivoluzionato con Bandiera Gialla.
3: Certo.
4: Però quando poi ci dissero che potevamo fare un programma divertente, eccetera, allora io e Gianni ci industriammo e cominciammo a pensare a quelle cose, quelle chiacchierate che facevamo noi con gli

0: amici Marenco e poi Bragardi, eccetera, e abbiamo inventato il varietà radiofonico nuovo, si chiamava Climax, allora elegantemente, il Climax, cioè sempre allegria, eccetera, però si chiama anche cazzeggio, ma insomma.
1: Si chiama Radio di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e dei suoi amici. Veniamo a Nino Frassica, a Marisa Laurito, alle persone che giustamente ti vogliono un bene matto.
0: Vabbè, grazie a Dio, sono, sono molto felice di quelli che sono grati al fatto
1: Ecco,
0: che hanno
1: la
0: cominciato con me. Beh, c'è
1: gratitudine.
0: anche quelli che non sono grati, ma non ne voglio
1: Ma
0: parlare.
1: noi quelli non li nominiamo. La gratitudine è una bella cosa da imparare fin da piccoli, da sentire, da
0: Sì,
1: dire grazie, Renzo, è
0: io
1: importante.
0: ho esagerato, mia madre mi diceva sempre di grazie, telefono alla zia, ha telefonato, grazie. Mia madre diceva la prima cosa è l'educazione. Mio padre, medico, diceva no, Giuseppina, la prima cosa è la salute. E loro litigavano. E mia madre faceva l'occhiolino al mio padre, ti ho detto che la prima cosa è l'educazione. Mia madre era una cafiero, ecco. E quindi litigavano a tavola. Allora, però, con sta scusa, io ho imparato a essere educato, a sorridere. Sai, quando si cammina per il corso a Foggia, lo struscio, si incontrano sempre le stesse persone. Tu potresti anche dire basta. Invece no, ogni volta era un sorriso in più da parte mia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, così. E poi lo dicevano a mia madre, ma com'è che Renzo mi saluta sempre quando dico, perché gli ha insegnato il sorriso.
1: Che l'educazione è cosa importante.
0: Sì.
1: Senti, Renzo, è una cosa che vale per tutti noi. Se potessi averli per 2 minuti di nuovo, i tuoi genitori davanti, adesso, così come sei, che gli diresti?
0: Siete contenti? Grazie a voi, grazie. Perché mio padre pure mi ha insegnato il sorriso, quindi anche papà. Perché era dentista, però facevo sorridere i pazienti, sai, che è la cosa più prima dell'estrazione, gli diceva delle cose divertenti, poi quando sorridevano, tac.
1: Approfittava del sorriso
0: Sì,
1: positivamente.
0: sì,
1: Sì, siete contenti. Penso che loro risponderebbero positivamente, perché penso che sia
0: sì, sì, sì.
1: così. Tu, Renzo, hai sempre il sorriso
0: No, vabbè.
1: e la grazia per tutti. Non abbiamo mai conosciuto, ma tu l'hai dichiarato, invece le tue salite, le tue difficoltà, i momenti in cui uno piange anche, no? Perché la vita non è sempre tutta sorrisi, ma questo è chiaro. E pensare che dovevo fare il dentista, sto leggendo il titolo di uno degli album di Renzo Arbore. T'ho visto poco fa con la tua adorabile, colgo l'occasione per ringraziarla, Vincenza Petta, perché è
0: Mio
1: veramente
0: capo ufficio stampa.
1: assolutamente donna eccezionale. Eravate insieme lì sul divano e tu dicevi: guarda questo fisarmonicista, e stavate lì come due ragazzini a cercare il nuovo musicista da chiamare. Ecco, questo tuo talento a fare, ci dai la ricetta in conclusione, Renzo? Come lo facciamo? Come lo sai fare tu? Il talento a non
0: Lo so,
1: fermarti
0: quello è
1: mai.
0: importante. Se vedi un talento, io me lo segno, perlomeno mi congratulo con lui, perché è importante. Adesso poi non faccio televisione, ma se dovessi farla, dovrei prendere quelli che io ritengo essere talenti. Sono soprattutto oggi nella musica. Purtroppo nell'umorismo è
1: Un po'
0: difficile
1: meno.
0: trovare quelli come Frassica, come Benigni, eccetera, come quelli, capito? C'è Checco Zalone, insomma ci sono, però Lillo e Greg mi piacciono, ma insomma poi bisognerebbe lavorarci.
1: Televisione farai?
0: No,
1: Oltre al
0: adesso,
1: tuo Renzo Arbore Channel, ovviamente.
0: no,
1: Do dovendo
0: adesso.
1: fare un programma televisivo, ce l'hai in testa, Renzo? Si
0: Vabbè,
1: vede. Si
0: vabbè, vabbè.
1: vede dietro le lenti verdi,
0: Sì, ma non
1: si
0: dico la
1: vede.
0: formula, però
1: No, certo, beh, ci mancherebbe.
0: diciamo una mia biografia sorridente, non seria. Ecco, quella sì, è quello che vorrei fare ancora.

0: Se ho la forza e se la RAI me lo fa fare.
1: Beh, certamente. Allora, signori, e sapete dove saremo noi? Tutti davanti alla TV. Perché quando c'è Renzo Arbore, fuori
0: Vabbè.
1: può pure piovere, ma il sole, già che questa è l'ora solare, entra dentro le vostre case. Va bene, maestro?

0: Viva! Basta. Possiamo applaudire tutti noi della
1: Russia.
0: Sì, sì, siamo tanti. Viva Renzo! Viva Renzo! Grazie!
1: Grazie, alla seconda!
0: Mettetevi comodi!

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Da nord a sud, questo fine settimana che si è appena concluso ha scandito, ci ha consegnato notizie che hanno, le ha portate alla ribalta, che hanno a che fare con episodi di inaudita violenza commessa da giovani, giovanissimi, anche minorenni. E l'ultimo, diciamo, di questi episodi, di questa vicenda, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Napoli, a Piazza Vanvitelli, dove un signore di 50 anni, un papà, è stato picchiato brutalmente dal branco per essere intervenuto per aiutare le due figlie di 12 e 16 anni, e tra poco sentiremo i dettagli di questa vicenda. E poi più o meno nelle stesse ore a Belgioioso, che è un comune in provincia di Pavia, la compagnia dei carabinieri ha identificato i ragazzi, sei ragazzi, qui si va dai 16 ai 21 anni, che qualche settimana prima avevano pestato così per divertimento, senza, ma poi non c'è ragione che tenga per pestare qualcuno, che avevano pestato un ragazzo disabile, un giovane uomo di 33 anni, e poi avevano filmato tutto questo, l'avevano filmato con i cellulari e postato. E c'è quell'altra storia assurda che campeggia sulle cronache dei giornali, nei notiziari, quella della minicar che sembra svanita nel nulla, nera, che a Roma se ne andava in giro per il quartiere Testaccio e Monteverde a caccia di passanti da aggredire. Come sapete, qui c'è l'attore Davide Iacopini, che è in terapia intensiva, ancora in terapia intensiva, in condizioni critiche, è stato addirittura operato due volte la testa. Insomma, ce n'è davvero abbastanza per aprire una riflessione, per interrogarci. E vogliamo parlarne con il collega Pierluigi Frattasi, giornalista di Fanpage, che saluto. Pierluigi, ben arrivato.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuto, e ritroviamo buonasera a te, ritroviamo Don Domenico Cambareri, cappellano dell'Istituto Penale per Minorenni di Bologna e anche presidente dell'associazione Habitat, che sostiene, è nata proprio per questo, per sostenere i ragazzi e il recupero dei ragazzi che hanno terminato la detenzione. Bentornato Don Domenico.
2: Grazie e buonasera a voi tutti.
0: Allora, Pierluigi, vengo da te. Sinteticamente, ci racconti che cosa è accaduto a Napoli, in piazza Vanvitelli?
1: Sì, questo è uno degli episodi più efferati che è accaduto nell'ultimo weekend. Purtroppo un'aggressione ai danni di un papà che si era recato nella piazza Vanvitelli, che è una piazza del Vomero, il quartiere collinare di Napoli, una zona molto frequentata durante la movida, in particolar modo di sabato sera. E questo papà si era recato nella piazza per soccorrere le sue due bambine, come avete detto, che erano state a loro volta aggredite da altri ragazzini che si trovavano in zona per probabilmente futili motivi. Il papà, quando è arrivato in piazza, però, è stato a sua volta aggredito, circondato e aggredito da decine di ragazzini. Sono circolati anche dei video amatoriali sul web, diciamo, che sono diventati virali in pochissimo tempo, tutti giovanissimi, tempestato di calci, pugni e altri colpi, è caduto a terra e lì hanno continuato purtroppo ad accanirsi anche su questo padre. E tutta la vicenda è avvenuta, diciamo, nei pressi di un camion dei rifiuti, un autocompattatore della ditta, della municipalizzata dell'igiene urbana di Napoli, e nel parapiglia, diciamo, siccome c'era molta gente, c'erano decine e decine di persone, insomma, il camion è partito e insomma l'ha investito sostanzialmente mentre era a terra,
0: sotto gli occhi terrorizzati delle figlie.
1: Sotto gli occhi terrorizzati di entrambe le figlie, che sono minorenni, e della madre, che era arrivata anche lei.

0: per, diciamo, per soccorrere il
1: Terribile,
0: genitore.
1: terribile,
0: E
1: Pierluigi.
0: questo,
1: Sì.
0: su questo episodio devo premettere che ovviamente, diciamo, queste sono prime informazioni perché sono in corso delle indagini dei carabinieri su
1: Certo.
0: questa vicenda che è attenzionata dalla Procura dei Minori. C'è stato anche un vertice in prefettura proprio poco fa,
1: Sì.
0: convocato dal prefetto Michele Di Bari. Quindi, diciamo, sono prime informazioni che poi andranno ovviamente accertate. Mi posso dire che ci sono almeno una decina di ragazzi che sono stati già identificati dai carabinieri tramite le telecamere, però al momento non sono state ancora emesse delle denunce.
1: Grazie, grazie Pierluigi per la tua chiarezza. Don Domenico, ovviamente la domanda che sorge spontanea in tutti noi è perché evidentemente non sono episodi collegati, ci sono indagini in corso, quindi insomma le motivazioni verranno inquadrate e approfondite e tuttavia c'è un elemento che fa da collante tra tutti questi episodi ed è il fatto che la violenza più efferata viene agita, viene commessa per divertimento e non solo, viene costantemente esibita, esibita sui social. Don Domenico.
2: Questa è la costante che ci preoccupa sempre, infatti una delle caratteristiche dei reati degli adolescenti è quella di essere sempre slegata da un movente che potremmo dire logico, giustificabile, quindi è una costante. Alla base c'è la distruzione dell'empatia. Questi ragazzi spesso non hanno la consapevolezza di essere di fronte ad altri esseri umani. Per cui questo è uno dei fattori che spiega questa esplosione di violenza insignificata, senza ragione né giustificazione.
1: Ecco, Pierluigi, allora io te lo chiedo anche da cronista, da collega che ovviamente approfondisce questi temi come pane quotidiano, c'è stato un inasprimento delle norme per i minori, una serie di decreti a partire dal Caivano, c'è il disegno di legge sull'imputabilità, quello del luglio 2026, no? Che riguarda la fascia 14-18, vengono convocati costantemente comitati per l'ordine e per la sicurezza, istituite zone rosse. Evidentemente tutto questo non solo non basta, ma probabilmente non è la strada giusta.
0: Questa è una delle principali obiezioni che fanno anche i comitati civici della zona, anche perché i cittadini si sono organizzati ovviamente in dei comitati per contrastare questi fenomeni, diciamo, di devianza giovanile, di aggressioni. E, diciamo, proprio Piazza Vanvitelli era stata dichiarata zona rossa per la sicurezza dalla prefettura soltanto lo scorso settembre, quindi sono passati pochissimi giorni a seguito di un altro episodio che aveva coinvolto in quel caso un minore aggredito, pugnalato addirittura da altri ragazzini. E diciamo, dobbiamo dire che che il Vomero è uno dei quartieri, diciamo, considerati borghesi di Napoli, quindi non stiamo parlando, di una zona di periferia, è frequentato da ragazzini che sono, figli, diciamo, di imprenditori o di commercianti, professionisti, insomma, è una zona, diciamo, centrale della città. E i fenomeni che sono stati, diciamo, che sono questa escalation di violenza che si registra negli ultimi tempi, riguarda spesso, cioè quello che colpisce è che riguarda sempre ragazzi più giovani, cioè l'età anagrafica si è abbassata sostanzialmente, sono molto spesso hanno meno di 15 anni, quindi a volte anche di meno, insomma. E quindi questo è sicuramente uno dei segnali. Proprio una delle cose che mi raccontavano gli abitanti del quartiere, che peraltro si stanno organizzando per una manifestazione che si dovrebbe tenere nel prossimo weekend, di protesta ovviamente
1: Sì.
0: contro questi fenomeni. E loro dicono, diciamo, che assistono a questo fenomeno di queste microcar, minicar, che una volta dopo la mezzanotte, soprattutto nel weekend, sciamano, diciamo, ad ondate e poi invadono, diciamo, queste piazze e sono guidate da giovanissimi, cioè sono dei ragazzini che poi escono e si radunano nelle piazze. E stiamo parlando di ragazzi a volte anche di 13-14 anni che si intrattengono fino a tarda sera, notte inoltrata, insomma, fino alle 2, alle 3 di notte, anche più tardi. Quindi, diciamo, il fenomeno è questo. Tant'è vero che il prefetto, diciamo, ha istituito la zona rossa per Piazza Vanvitelli, però proprio poco fa in prefettura diceva che poi questa tematica, questo fenomeno va affrontato con diciamo, delle azioni mirate.
1: Certo,
0: È
1: certo,
0: evidente che
1: certo.
0: il presidio delle forze dell'ordine è fondamentale
1: Ma non
0: per
1: può
0: come
1: bastare,
0: deterrenza.
1: Pierluigi, ti ringrazio.

0: Questo è tema per Don Domenico, perché Don Domenico, prima che la situazione ci sfugga completamente da ogni controllo, va capito che c'è ben altro probabilmente da mettere in campo per spezzare questa spirale. Tu prima ci hai parlato di una inconsapevolezza che nasce da una perdita totale dell'empatia. E qui adesso Pierluigi ci ricordava che l'età costantemente si abbassa dei ragazzi.
1: Sì, è così. Io proprio ieri ho ospitato qua in parrocchia da me un maranza, come si dice purtroppo, che ha fatto tutta la mattina ha aiutato il parrocchio, ha fatto volontariato in vista del processo. E quindi uno di quei ragazzi considerati mostruosi da una certa sensibilità ha passato una mattina stupenda, servizievole, è stato con noi, educatissimo. Come mai? Ecco. Probabilmente ha trovato persone capaci di restituirgli l'immagine che anche lui è un essere umano come noi e deve imparare, può imparare a ricevere umanità e anche a offrirla. Perché chi fa questo lavoro lo sa, una volta che sono stati arrestati si scopre un mondo di abbandono, di violenza che non giustifica mai, ma che in qualche modo però fa capire che non è la repressione, non sono le marce.
0: A volte
1: non
0: però,
1: sono
0: Don Domenico, ci sono anche ragazzi che vengono da contesti apparentemente perfettamente normali.
1: Sì, questa è una cosa che ci ha stupito, però come dire, anche quando ci fu l'episodio del Circeo si fece le medesime considerazioni, no? Che anche la borghesia si lasciava andare a reati incredibili, reati che raccontano una vita che ha perso ogni significato. E noi adulti che non abbiamo le toghe, non abbiamo le divise, dobbiamo offrire non tanto una vita significativa così astratta, ma mostrargliela con la nostra. E questo credo che
0: questo
1: sia
0: mi sembra
1: la cosa
0: il punto cruciale.
1: A remoto più difficile da fare.
0: È il punto cruciale, questo non solo ci interroga, ma ci sfida insomma all'azione. Io vi ringrazio, Pierluigi Frattasi, Don Domenico Cambarari per essere intervenuti, per averci accompagnato in questa riflessione che torneremo ovviamente ad approfondire. Grazie davvero. E ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo cambiando tema, perché parleremo di tasse, parleremo di evasione fiscale, di un sommerso che, pensate, priva ciascuno di noi, neonati compresi, ogni anno di 3.350 euro, e vedremo che cosa c'è dietro questi numeri.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
0: Quasi, e siamo rientrati in studio, siamo noi. Quasi 200 miliardi all'anno. Questo è, miliardi di euro ovviamente, il peso dell'economia sommersa, che tradotto, come anticipavo prima della pubblicità, significa 3.350 euro sottratti ogni anno a ciascuno di noi, compresi i neonati, a causa dell'evasione fiscale e del lavoro irregolare. Sono tutte risorse che, comprenderete bene, possono essere utilizzate, messe sulla sanità, sui servizi essenziali di cui siamo carenti e spesso ci lamentiamo, nel sostegno alle fragilità, alle famiglie fragili. Ma che cosa si nasconde esattamente dietro questi numeri? Perché la conclusione più ovvia è che siamo un paese di evasori. Ora, certamente il peso dell'evasione fiscale è fin troppo rilevante nel nostro paese, però probabilmente le cose non sono neanche così semplici. Allora, cercheremo di capire con l'aiuto dei nostri ospiti qual è la situazione, chi paga le tasse, chi invece se ne approfitta. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Andrea Toma, che è qui con noi in studio, responsabile dell'area economia, lavoro, territorio del Censis. Grazie per la sua presenza, Toma. dottor Toma. È collegato con noi c'è Massimo Taddei, collega giornalista di Pagella Politica, che ha approfondito proprio questo tema, quello della dichiarazione dei redditi e di quanti dei nostri connazionali effettivamente contribuiscono a finanziare lo Stato. Ben arrivato Massimo.
8: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io Toma parto da lei. Chiedo ad entrambi di essere cristallini, non chiari, molto di più, come se insomma dovesse spiegare ad un parente, ad un amico che è totalmente digiuno dall'economia quello di cui stiamo ragionando. Abbiamo detto che tutto questo, questa economia sommersa, tradotto, significa 3.350 euro in meno ogni anno per ciascuno di noi. Questa cifra viene dal rapporto Censis Confcooperative che è stato da poco presentato. Ma che cosa significa esattamente? Cioè, come si arriva a queste cifre?
10: Si arriva da diversi punti di vista, in sostanza. Molto spesso si tratta di dichiarazioni IRPEF non completamente dichiarate, anzi, con livelli più bassi di IVA, fatturazioni che non esistono, se vengono anche in qualche modo, come dire, affidate a scambi informali. Lo sappiamo anche quello che sono le mance, gli affitti certe volte nelle case. E una buona parte viene anche dal lavoro sommerso, cioè il lavoro irregolare che non viene pagato molto di meno di quello che dovrebbe essere rispetto a un contratto regolare. Quindi, per esempio, un lavoratore irregolare abbiamo visto riceve la metà di un salario che è quello invece che corrisponde.
0: Quindi circa a un contratto, 9 euro quello che riceve rispetto a
10: 18, grosso modo. Siamo insomma quasi alla metà.
0: Allora, e qui vengo da te Massimo, perché quello che il dottor Toma ci stava dicendo è che il sommerso non si compone solo di evasione, non solo di lavoro nero, perdonami, ma anche di redditi parzialmente dichiarati. E tu hai lavorato proprio su questo, sui redditi dichiarati, sul numero di persone che pagano poca IRPEF oppure l'IRPEF non la pagano affatto. Questo sulla base di uno studio che ha fatto molto parlare di Itinerari Previdenziali, che è un centro studio indipendente che studia proprio, analizza la finanza pubblica. Possiamo chiudere la faccenda dicendo siamo un paese di evasori? È una conclusione totalmente corretta?
8: Allora, sicuramente siamo un paese che evade di più rispetto a molti altri paesi, quindi non possiamo, diciamo, autoassolverci, e i dati del Censis, come molti altri dati che arrivano per esempio dal Ministero dell'Economia, ci testimoniano il fatto che evadiamo decisamente troppo. Siamo uno dei paesi che evade di più sia in termini assoluti, perché comunque siamo un paese grande, ma anche in termini relativi, quindi proprio in percentuale alle tasse che andiamo a perdere. E allo stesso tempo però, quando escono questi dati, come quelli usciti dal rapporto di Itinerari Previdenziali, spesso si parla solo dell'evasione, che è una parte del problema, sì. Nel senso che si parla del fatto, per esempio, che quasi metà degli italiani non paga le tasse e quindi di fatto sarebbe a carico, diciamo, degli altri cittadini. Però questa parte che non paga non è solo fatta di furbetti che non dichiarano nulla, anche perché chi evade di solito dichiara meno di quello che guadagna, però non è che dice di non guadagnare nulla, altrimenti sì, il fisco andrebbe subito a controllare. Sì. E si tratta in realtà di persone che non lavorano, perché nel nostro paese si lavora molto poco per varie ragioni.
0: Quindi già qui ci stai dicendo la base contributiva si restringe vistosamente.
8: Esattamente, quindi l'evasione è comunque molto alta rispetto ad altri paesi, però abbiamo anche un problema di pochi contribuenti perché tanti non lavorano.
0: Senti Massimo, tornando proprio, stringendo invece il campo, tu sei stato molto chiaro nel farcelo vedere il contesto più largo. Chi è che paga le tasse esattamente e chi invece no? E ci dici le motivazioni? C'è naturalmente chi è legittimamente esentato, ce l'hai fatto capire, ma qual è la situazione?
8: Sì,
0: perché diciamo
8: ovviamente
0: ci sono le spalle di molti che sorreggono tanto, anzi di pochi che sorreggono troppo, mi correggo.
8: Esatto, ovviamente si potrebbe vedere da tantissimi punti di vista, perché il problema del nostro sistema fiscale è che è molto variegato e quindi i redditi diversi vengono tassati in modo diverso. Questo fa sì che la risposta breve, che la maggior parte delle tasse venga sostenuta dai lavoratori dipendenti oppure dai pensionati, che fiscalmente vengono trattati praticamente come lavoratori, e diciamo, per la questione di essere soggetti al sostituto d'imposta, cioè non pagano direttamente le tasse ma il datore di lavoro paga le tasse per loro, diciamo, diventa molto più difficile evadere. Tutte le altre categorie invece o sono tassate poco oppure riescono più facilmente a evadere.
0: Dottor Toma, facciamo anche comprendere che cosa significa l'evasione, dichiarare meno, in termini di quel che perdiamo come servizi. Quanto tutto questo pesa nella vita quotidiana?
10: Ma possiamo anche partire da un dato, no? Un dato che ci troviamo sempre e spesso, con cui ci confrontiamo spesso, quello del debito pubblico, che ha raggiunto e ha superato i 3.000 miliardi, quindi sta oltre il 130% del PIL, di quello della ricchezza che noi produciamo. Se soltanto pensiamo a questi 100 miliardi di evasione contributiva ogni anno che sfumano, fra il 2021 e il 2020, cioè in 3 anni, abbiamo perso poco più di 300 miliardi, che quindi è una cifra non indifferente, perché potrebbero in quegli anni aver finanziato tutta una serie di servizi, migliorato la qualità di tutta una serie di servizi, dare accesso a servizi come la sanità a una platea anche molto più bassa, eliminare per esempio, sempre nella sanità, il fenomeno delle persone dell'auto pocket, cioè delle famiglie che pagano direttamente per evitare. Quindi certo. Ci sono
0: per non parlare della scuola, dei trasporti,
10: per non parlare
0: possiamo
10: di tutti quelli che sono poi servizi pubblici, di pubblica utilità e che in qualche modo dovrebbero agevolare l'attività. Quindi questo è uno dei temi fondamentali. Noi ogni anno per il debito pubblico che paghiamo, che abbiamo, sì, paghiamo sui 70-80 miliardi di euro. Anche questo, se ci fosse una riduzione dell'evasione, ci sarebbe sicuramente un contenimento del debito e anche quella spesa per interessi che ci sottraiamo direttamente senza avere nessuna contezza. Naturalmente questo condiziona un po' tutta quanta anche la crescita del paese, perché noi siamo un paese che cresce poco, ma anche perché spesso il contributo della spesa pubblica non riesce a spingere la crescita anche del settore privato.
0: Ecco, grazie davvero. Messi questi punti fermi, andiamo brevemente in pubblicità, poi continueremo a ragionare su come si distribuisce il peso del sistema fiscale. A tra pochissimo.
11: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
12: Bellissima.
11: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
13: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
14: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
15: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
14: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
15: Vi aspettiamo!
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Ci siamo di nuovo in studio e proseguiamo la nostra riflessione. Continuiamo a parlare di tasse, non solo di quello che viene sottratto al fisco, ma anche di proprio come è distribuito, lo stiamo già facendo, il carico fiscale. Perché Massimo, no? Tu ce l'hai descritta la situazione, ma la domanda che poi tutti si fanno è: ma è giusto che una parte di cittadini debba sostenere una quota tanto rilevante delle imposte mentre gli altri non lo fanno? E qui c'è anche una questione scottante che non tiro fuori per alimentare la conflittualità, diciamo, a buon mercato, ma che è quella della flat tax per gli autonomi, che secondo molti, insomma, lede un po' il principio della progressività.
8: Sì, diciamo che siamo sempre un po' in contrasto, facendo delle politiche, siamo sempre un po' in contrasto tra quello che è giusto e quello che può essere più efficiente, diciamo. Però in generale no, non è giusto, e appunto il nostro sistema fiscale purtroppo è molto frammentato e quindi ci sono appunto regimi speciali come quello della flat tax che creano delle storture. Allo stesso tempo una politica come la flat tax ha in qualche modo per esempio beneficiato molti giovani che riescono a lavorare da professionisti e pagando poche tasse riescono, diciamo, a essere competitivi nonostante i bassi compensi. È chiaro che non è una situazione ideale. Allo stesso tempo ogni volta che si cambia qualcosa con una politica si va a scontentare qualcuno, per questo sarebbe importante riformare tutto il sistema una volta per
0: ecco,
8: tutte.
0: Ecco, qui dovremmo trovare una diversa quadra in qualche modo.